Gaza, 17 maggio 2026 alle ore 12.30, sala parrocchiale San Leopoldo, via Cabaroncello, Bassano del 41, Bassano del Grappa. Il menù prevede antipasto palestinese, couscous di manzo e verdure mista, su richiesta anche versione vegetariana, dolci, acqua e Gaza Cola e tè marocchino. Offerta minima 25 per adulti, 10 per bambini tra i 6 e i 12 anni, fino a 5 anni gratis. Programma videochiamata in diretta con la famiglia di Gaza, videochiamata con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto il ricavato al netto delle spese andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp Flaviano 334-386-0384. L'avvocato Rainer Fulming è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato da in Messico ad aver subito un processo a detta di molti iniqui e volto a punire la sua attività di divulgazione senza affitti durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il 3° compleanno in carcere. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni e in quella data verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte della petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fulmich. Potete trovare il link per firmare la petizione sul sito della radio, sul canale Telegram Viva la Vita. Grazie per la vostra adesione, promosso e sottoscritto da Paolo Rossaro, Alessandro Della Dio. Grazie, bravi bravi per queste belle iniziative. Vitamina C, Radio Gamma 5 e la Vibrazione del Sapere presentano la conferenza Vitamina C, indispensabile per la nostra salute. Venerdì 8 maggio, quindi era in sede radio, era ieri sera, via Antoniana, ok. E Gas Associazione Franco Carraro, sabato 16 maggio 2026, gas di primavera resistenti, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18 o le 13 per chi vuole fermarsi. Si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fira Infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas e il biobanchetti con consegna dei prodotti Exalista integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Pedaggio e tecnologia. Radio Gamma 5 e le Vibrazioni del Sapere presentano la conferenza Pedaggio e tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole, per info 349 778 0167 e 0167. Per info e prenotazioni, vi dicevo, Valentino 346, vabbè non servono prenotazioni, per info Valentino 349 778 0167. Mamma mia, oggi diamo i numeri, vabbè. Centro Culturale e Civico 140, via Piovese 140, e conferenza stampa, questo perché data, è giovedì 28 maggio 2026 alle 17.45. E di conferenza stampa sul DDL 978, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, ingresso libero. C'è il numero di telefono per delle informazioni, 346 361 4469, 346 361 4469. Questo vi dicevo, Civico 140, via Piovese 140. Radio Gamma 5 organizza le relazioni con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
per venerdì 29 maggio alle 20.45. Conducono dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato conduttore di Radio Gamma 5, dottoressa Paola Fungini, facilitatrice delle relazioni uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo delle relazioni che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso da sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, per info 366 18 164 96, ripeto 366 18 164 96. Tante robe ancora da leggere, aspettate che allora Radio Gamma 5 organizza Venexia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno tutti in motonave, sbarco a Palestrina e poi a Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. Chiamare 329-0038-988. 329-0038-988. Radio Gamma 5 organizza per martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco del Faont. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del leone del bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividere, grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329-0038-988. E Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante la mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare, c'è un IBAN qui, Banca di Credito Cooperativo di Roba, filiale di Pionca Vigonza. Signore, che storie, oh, mamma mia, oh, come si fa qua a venirne fuori? Cuccioli di pastore maremmano, sette ville Veneto, sono disponibili splendidi cuccioli di pastore maremmano, di pastore maremmano sia maschi che femmine, nati da genitori sani nel carattere equilibrato, nati 22-26, hanno quasi due mesi. Il pastore maremmano è una razza straordinaria, fedele e affettuoso con la famiglia, naturalmente portato alla guardia oppure giocoso con chi ama. È un cane ideale per chi desidera un compagno autentico e meraviglioso per i bambini e per la guardia. C'è un numero di telefono 371-630-8091. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia dalla mentalità aperta, contattatemi 349 408 8260, indirizzo mail riccardo.rossi65210
con però manca un pezzo qua sicuramente, manca un pezzo sulla mail. Ciaobei.org, www.ciaobei.org, andate a vedere questa bella iniziativa. E 5 per 1000, possibilità di quest'anno di versare da parte del vostro 5 per 1000 alla Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistenze, di resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Codice fiscale 01598090288. Ripeto, codice fiscale 01598090288. E sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 o portando un contributo direttamente presso la sede della radio che sono gli incaricati preposti, membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Direi che abbiamo finito, mamma mia che lavorone oggi e cose. Ok, dai. Quindi vedo che qua il tempo corre come un cavallo, come si dice, un cavallo. Benissimo, andiamo avanti. L'angolo filosofico, la frase del giorno. Velocemente inizio sempre io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. E nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E sapete già che io ci tengo. Quindi se certo è che bisogna effettivamente entrare in un altro paradigma. E se da un lato si sarebbe utile mangiare meno e dall'altro sarebbe utile mangiare vegetariano, quindi cioè, capite anche voi che non lo so, ecco, chi ha orecchie per intendere intenda. Vediamo che cosa mi avete mandato voi da casa. Buon sabato Massimo ed eccoci qui in tuo ascolto assieme ai genitori. Un saluto a te e a tutti da Marica e un giro e ti giro un contributo filosofico. Avere un'anima positiva. Avere un'anima positiva non significa ignorare la pioggia, ma imparare a danzare anche quando il cielo è grigio. È scegliere ogni mattina di piantare un pensiero gentile prima che ancora di aprire gli occhi. Un seme che nel corso della giornata diventerà sguardo, parole, gesti. L'anima positiva è un giardino che va curato senza fretta. Strappa le erbacce del rancore appena spuntano, perché un giorno di rabbia può rubarti una stagione di pace. Innaffia la gratitudine anche per le piccole cose. Il caffè caldo, un messaggio inaspettato, il rumore del vento che ti ricorda che sei vivo. Più la alleni, più diventa forte. Non è ottimismo ingenuo, è coraggio, è guardare il dolore negli occhi e dirgli ti vedo, ma non comandi tu. È capire che non controlli il vento, ma puoi sempre aggiustare la vela. Bello. Che non scegli tutte le porte che ti si chiudono davanti, ma scegli se restare a bussare o costruire una finestra. Un'anima positiva parla piano e ascolta forte, non cerca di avere ragione, cerca di avere luce. Perdonare prima di tutto se stessa, perché sa che trascinarsi i pesi di ieri rende impossibile volare oggi. Ringraziare anche quando non torna tutto, perché nella matematica dell'anima chi ringrazia moltiplica ciò che ha. E soprattutto un'anima positiva si contagia, non fa rumore ma scalda, è come una margherita in un campo bruciato. Non nega il fuoco che c'è stato, ma dimostra che la vita insiste sempre a fiorire. Mamma mia, vorrei dire che vengono le lacrime, vero? Mamma mia, grazie Marica, un salutone a te e ai tuoi genitori.
e poi ancora 344 finale. Buongiorno Massimo, dirà anche la verità in questo vocale, ma i soldi per andare avanti me li dà lui? Ti rendi conto che parla senza dare alcune alternative come fanno tanti? E soprattutto è facile parlare con la pancia piena. Questo è Pino che dice questo. Non saprei cosa aggiungerti, Pino. Non lo so, nel senso che magari prova a riascoltarlo e intercalarlo, è quello che consiglio sempre io, qualsiasi cosa che abbiamo occasione così di sentire, di fare, non lo so, di magari intercalarlo sempre nella nostra realtà. E secondo me, per carità, non so se possa essere mai la strada, però secondo me sicuramente può essere una strada decisamente interessante, direi. E non mi sento di aggiungere altro, Pino, perché vorrei dire che ci sarebbe tanto da dire, però in un certo qual modo anche relativamente poco. O uno sì, vabbè, dai. Flavio da Camponogara: da più di 10 anni non faccio colazione, sto benissimo, mi alzo la mattina. Ah sì, scusatemi, sicuramente il nostro amico 344 fa riferimento al discorso tipico dello schiavo, magari lo davo per scontato. Sì, insomma, ok. Flavio da Camponogara: da più di 10 anni non faccio colazione, sto benissimo, mi alzo la mattina e vado al lavoro in bicicletta. E fino al 2019 pedalavo coi muscoli e non era il problema. Buon digiuno a tutti. Sono d'accordo con te, Flavio. Io, per carità, dopo ognuno troverà il suo sistema, la sua misura, c'è chi magari però sono un convinto assertore anch'io di questa pratica, e ma veramente. Grazie Alessandro, mi tira le orecchie perché ho letto palestrina, invece si legge pelestrina nell'annuncio. Ciao Massimo, buona giornata, grazie per le perle che condividi, Alessandro. Grazie Alessandro, a volte mi rendo conto che mi trovo a dire delle cose, leggere delle cose pensando in qualche modo alla cosa successiva e mi ingarbuglio. Abbiate pietà di me. No dai, sto scherzando, so che mi volete bene. Chiudiamo l'angolo filosofico, la frase del giorno. E cos'è che vi volevo leggere oggi? Aspettate. Dove è andata? Magari questa? Sì, proviamo a leggere questa. Qua mi dice: il modo migliore per fare una cosa è di farla.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli, sennò quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta tanta pazienza. Eccoci ritornati, Radio Gama 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 9 maggio 2026. Ok, andiamo avanti. Degli argomenti di cui vi volevo parlare oggi, ce l'ho un po', come dire, in saccoccia da un po' di tempo. Dove è nato? Eccolo qua. Produrre legna senza abbattere alberi. Sentite qua cosa mi è capitato di leggere ultimamente. Sapete che, manco a dirlo, il tema della pentumazione degli alberi, del taglio e cose di questo tipo, direi che è sicuramente un tema interessante, direi, a volte possiamo essere d'accordo o meno, però comunque, tra le altre cose, sentite questo: la tecnica del Dausugi permette produrre, e sarebbe giapponese, sarebbe sta cosa qua, permette di produrre legname perfettamente tondo e diritto e di prevenire la deforestazione, e aggiungo anche perfettamente tondo, diritto e anche senza nodi. Sentite come funziona, e senza tagliare l'albero. Allora, da sempre la tradizione silvocoltura del governo dei boschi prevede la ceduazione, ovvero il taglio periodico degli alberi, che però non vengono completamente abbattuti, ma di cui si lasciano ceppi o monconi più o meno estesi del tronco, da cui si origineranno nuovi polloni. La sapiente gestione di questi polloni può tra l'altro generare alberi diritti e affusolati, utili per esempio per la paleria come con il castagno. Alle nostre latitudini il governo a cedue è però possibile solo per un bosco di latifoglie, castagno, faggio, carpino, querce eccetera, perché a differenza delle conifere questi hanno la possibilità di generare, grazie a gemme dormienti, dei nuovi fusti al momento della recisione e del fusto della pianta madre della ceppaia. Tuttavia in Giappone sin dal XV secolo vi è una tecnica spettacolare di ceduazione che viene applicata anche a una particolare specie di conifere, il cedro di Kitayama. Si tratta del diasugi, una tecnica giapponese di silvicoltura nata appunto 600 anni fa, ma utilizzata ancora oggi. Consiste nel far crescere sulla cima di solidi e vetusti esemplari di questi cedri dei veri e propri alberi più giovani, leggeri, alti e diritti. Cioè, praticamente, vado avanti a leggere, poi capirete. Per riuscirci si usano metodi comuni, soprattutto tramite potature, nella trasformazione di giovani piante in bonsai. I cedri selezionati, non tutti sono adatti per questa tecnica, vengono infatti potati rigorosamente a mano, lasciando crescere solo i rami superiori da cui germoglieranno i nuovi rami. Praticamente voi vedrete un albero, un tronco albero, immaginate un bonsai, quindi immaginate un albero, e nei quali si lasciano crescere i rami, quelli che sono sopra e che vanno su belli dritti. Quindi voi vedrete sopra l'albero originario, e con, diciamo, i suoi rami tutti quanti, quelli più grossi, bassi eccetera eccetera, dai quali crescono e vengono selezionati i rami, che e li si fanno procedere in altezza, li si tiene continuamente potati nelle parti basse, in modo che quindi non ci saranno nodi molto grandi, e questo qua continuerà ad crescere in altezza. Aspettate, si tratta del diasugi, una tecnica giapponese di silvicoltura nata appunto 600 anni fa, ma utilizzata ancora oggi. Consiste nel far crescere sulla cima di solidi e vetusti esemplari di questi cedri dei veri e propri alberi più giovani, leggeri, alti e dritti. Per riuscirci si usano metodi comuni, soprattutto tramite potature, nella trasformazione di giovani piante in bonsai. I cedri selezionati, non tutti sono adatti per questa tecnica, vengono infatti potati rigorosamente a mano, lasciando crescere solo i rami superiori da cui germoglieranno i nuovi rami. Questi nuovi germogli, seguendo delle regole precise, diventeranno un legno ideale, perfettamente uniforme, dritto e completamente privo di nodi. Tra l'altro, il legno degli alberi che crescono sulla cima è il 140% più flessibile del cedro standard e 200% più denso e forte. Simpatico. A prima vista sembrerebbe come se i cedri fossero coltivati sopra altri cedri. Un singolo albero può far crescere fino a 100 germogli alla volta e produrre legno per centinaia di anni. L'effetto ottico è magico e surreale, mentre quello pratico è la produzione di legname senza però abbattere alberi, ma anche senza capitozzarli o ridurli a ceppo, come nei nostri cedui, e quindi mantenendosi gran parte delle loro funzioni ecologiche. Questo significa far crescere dozzine, al massimo 100 o più tronchi da un ceppo, e un ceppo si rinnova come una foresta. Ciò ha ridotto il numero di piantagioni, accelerato il ciclo di raccolta e prodotto legname più denso. Che storia! E, scritto come sto, come si, come cos'è che vi ho detto, adesso dove è andato, oh mamma mia, il Dausugi, e c'è anche il crittogramma giapponese, letteralmente significa cedro, piattaforma. La tecnica produce un albero che assomiglia a una palma aperta con più alberi che crescono perfettamente verticale. Ok. Se eseguita correttamente, la tecnica può prevenire la deforestazione e produrre legname perfettamente tondo e diritto, noto come

Bene, dove è andato? Letteralmente con piattaforma John, ok. E Daosugi, eccolo qua. Sebbene Daosugi nel secolo scorso diventò soprattutto una tecnica decorativa per giardini e bonsai in vaso, ora è in via di riscoperta sia per la qualità del legno sia per i benefici in termini ecologici. E direi che mi sembra molto molto simpatica questa cosa, vero? Ok. Va bene, direi che possiamo fare anche una piccola pausa. Aspettate che ok, no, eccola qua.

Eccoci, eccoci ritornati e volevo sempre un po', come dire, sulla falsa riga di quello che vi stavo raccontando riguardo a questa tecnica di produzione del legno senza tagliare l'albero di fatto. Un'altra bella cosa che mi attrae, diciamo così, aspettate, dov'è che l'ho messo? Eccolo qua. La costruzione in legno giapponese, nota per la sua straordinaria resistenza sismica e longevità, si basa sull'arte del sashimono, incastri a secco, e del kumiko, assemblaggi decorativi, utilizzando oltre

oltre 400 tipi di giunzioni ad incastro senza chiodi, viti o colla. Questo metodo tradizionale, spesso applicato ad edifici in legno e a intelaiatura, riflette un profondo rispetto per la natura e la precisione artigianale. Vediamo cosa c'era ancora. Che cos'è? Cos'è oggi? Che cos'è il sashimono, l'arte giapponese degli incastri lignei? Il carpentieri giapponese demolisce con cura una casa costruita in un stile tradizionale un secolo prima. L'intento è smontarla pezzo per poi restaurarla e rimetterla assieme. In un altro luogo, la fase di smontaggio è stata filmata perché l'abitazione presenta qualcosa che qui in Occidente non siamo abituati a vedere spesso, gli incastri lignei tra i vari elementi, che permettono di creare strutture complesse senza usare né colla né chiodi. Il processo è affascinante, ma lo è ancora di più l'arte millenaria del sashimono. Che c'è dietro a questa tecnica, dice in questo articolo. Allora, l'origine della pratica giapponese di costruire senza colla né chiodi ha origini antiche che derivano da motivazioni sia pratiche che estetiche e filosofiche. Essendo un paese ricco di foreste ma con poche risorse minerarie, il legno è sempre stato abbondante, non altrettanto il metallo. In un'area geografica ad altissimo rischio sismico, edificare strutture in legno leggere ed elastiche significa renderle resistenti, ben più di acciaio e calcestruzzo, usando giunti in legno. La resilienza viene ulteriormente amplificata. Un singolo giunto potrebbe eventualmente sganciarsi o rompersi, ma senza compromettere la stabilità dell'intera struttura. Mi sembra che direi che è poesia, vero? C'è poi l'approccio spirituale. Nella religione shintoista, per cui il divino è in ogni cosa, con la natura si deve lavorare in armonia. Carpentieri e falegnami hanno quindi un religioso rispetto per la materia legno, preferendo assecondarne le caratteristiche, le irregolarità, i difetti. La cosiddetta arte del sashimono, cioè cose unite, pare sia nata tra il X e il XII secolo, quindi circa 1000 anni fa, quando dalla Cina venne importato il sistema di giunzione poi sviluppato in Giappone in un complesso apparato di soluzioni. Si stima che esistano più di 400 possibili incastri lignei, usati sia in palazzi, templi e abitazioni, così come negli arredi. Certo. Anche se ogni singolo incastro ha il proprio nome, tutti questi si possono raggruppare in due grandi famiglie. Tsujite, quella delle giunzioni che vanno a comporre elementi rettilinei, e Shiguchi. Dai che così impariamo il giapponese. Shiguchi, scritto con la SHI, Genova, Umbria, C di Como, H di Hotel I, Shiguchi. È invece quella delle giunzioni tra elementi trasversali. Oltre a resistere potenzialmente per secoli, gli incastri sono anche esteticamente belli e sappiamo quanto sia importante l'estetica nella cultura giapponese. Tuttavia, mai fine a se stessa, sempre unita alla funzionalità. Permettono inoltre di poter eventualmente smontare un intero palazzo per poi ricomporlo altrove, oppure di riutilizzare ogni elemento senza che questo venga rovinato da colle o chiodi. Un esempio è il santuario di Ise, nell'omonima città giapponese. Si tratta di un complesso di edifici religiosi che da secoli, per tradizione, ogni 20 anni vengono smantellati e ricostruiti identici, incarnando il ciclo di morte e rinascita che costituisce una delle basi dello shintoismo e del buddismo. Ecco da dove è venuta fuori, da dove ho sentito sta cosa qua. C'è poi la questione dell'ecosostenibilità.
usando solo legno, l'impatto ambientale è sicuramente minore, e recentemente se ne sono accorti anche alcuni colossi del settore degli arredi che hanno iniziato a proporre mobili componibili a incastro. C'è un account Twitter dove si trova oltre 100 tipologie di giunti lignei, ciascuno col proprio nome e mostrati attraverso semplici animazioni. Il canale YouTube del succitato carpentiere Dylan Iacuni è pieno di video interessanti. C'è anche un account Instagram. E Maria Larson Hironori Yoshida, hanno recentemente sviluppato un software per progettare e fabbricare giunti in legno. Si chiama Tsujite, anche sti qua, sono forti direi, vero? E come la famiglia e incastri perpendicolari. Si chiama Tsujite come la famiglia di incastri perpendicolari. Sì, vabbè. Ok. Che ve ne sembra? Direi che è molto come dire, simpatica sta cosa. Vediamo, c'era anche qualcos'altro. Vediamo qui se magari è troppo lungo. L'architettura in Giappone dall'antichità al domani, storia dell'architettura e il di legno in Giappone. Le case in legno sono resistenti ai terremoti, vantaggi e svantaggi. Struttura di una casa in legno, vantaggi e svantaggi. Sta cercando di individuare se poteva esserci qualche punto particolarmente interessante, perché l'articolo è relativamente lungo. Sta roba qua, per esempio, il legno utilizzato. Il legname utilizzato varia a seconda dell'area di costruzione in Giappone. L'utilizzo del legname può adatto per ogni area di costruzione aumenta la durata e la resistenza ai terremoti. I pilastri sono spesso realizzati con legname robusto e privo di nodi, come cipresso, cedro o alloro. Le travi invece sono realizzate con legni come kamatsu, pino rosso, il larice, il sagu, una conifera del sud del Giappone, che sono resistenti alle flessioni. Per le fondamenta si utilizzano spesso cipresso, castagno e abete, in quanto robusti, putrescibili e resistenti ai parassiti e all'umidità. Non sapevo sta cosa qua, quindi il castagno, vabbè, cipresso un po' meno, abete insomma, in quanto robusti, imputrescibili, resistenti ai parassiti e all'umidità. Per le soglie, i listelli, i telai, le porte, le finestre, gli infissi e altri materiali da costruzione si utilizzano cipresso, cedro, ciliegio, betulla, che sono belli da vedere e non presentano difetti anche nel minimo, anche nei minimi dettagli. Metodi di costruzione delle case in legno. Strutture e pareti a telaio. Le costruzioni con strutture in legno è un metodo tradizionale giapponese, è noto anche come costruzione convenzionale. Nella costruzione ad assi di legno i pali, aspettate che sì, qua entriamo un po' nello specifico, ma dai, proviamo. Metodo di costruzione delle case in legno, strutture e pareti a telaio, stiamo parlando sempre quelle giapponesi. La costruzione con strutture in legno è un metodo tradizionale giapponese, è noto anche come costruzione convenzionale. Nella costruzione ad assi di legno i pali vengono eretti sulle fondazioni e le travi vengono fatte passare orizzontalmente e la casa viene rinforzata con dei sostegni durante la costruzione. Questo intervento offre una maggiore flessibilità nella progettazione e nella disposizione rispetto ad altri metodi di costruzione ed è più facile da costruire e ampliare. Tuttavia è una condizione meno resistente ai terremoti rispetto a quelle delle pareti a telaio. Il metodo di costruzione delle pareti a telaio in legno vede l'utilizzo di pannelli di legno e legname di squadrato per costruire pareti, pavimenti e soffitti. Il metodo di costruzione 2x4
2x4 è il più comune, con altre tipologie che dipendono dalle dimensioni del legno squadrato, tra cui il 2x6, il 2x8, il 2x10. Questa metodologia è resistente ai terremoti e al vento, ma ha una flessibilità limitata nelle piante e non è adatta agli ampliamenti. Metodo di costruzione ramen. Il metodo di costruzione ramen in legno si basa sul metodo di costruzione in acciaio. Si tratta di un metodo con costruzione a telaio rettangolare con pilastri spessi che vengono assemblati insieme. Poiché sono necessari meno pilastri e pareti, è più facile incorporare grandi spazi e grandi finestre. Inoltre è abbastanza resistente da sopportare i carichi, ma rimane più costoso delle costruzioni a telaio in legno e delle pareti a telaio in legno. Questo qua è quello, il ramen. Aspettate che volevo riprenderlo un attimo. Il metodo di costruzione in rame in legno si basa sul metodo di costruzione in acciaio. Si tratta di un metodo con costruzione a telaio rettangolare con pilastri spessi che vengono assemblati insieme. Poiché sono necessari meno pilastri e pareti, è più facile incorporare grandi spazi e grandi finestre. Ah, ok. Inoltre è abbastanza resistente da sopportare i carichi, ma rimane più costoso delle costruzioni a telaio in legno e delle pareti a telaio in legno. Resistenza sismica delle case di legno. Sebbene si dica che le case con strutture in acciaio siano strutturalmente più resistenti ai terremoti rispetto a quelle con strutture in legno, quest'ultime sono costruite secondo i nuovi standard di resistenza ai terremoti. Della legge della norma edilizia promulgata in Giappone non dovrebbero crollare o collassare in caso di terremoto di intensità sismica 6 o 7. Le funzionalità dell'edificio possono essere mantenute anche in caso di terremoto intensivo 5 o superiore. Le case di legno sono più flessibili e leggere, quindi risentono meno delle scosse sismiche. Non c'è bisogno di preoccuparsi della resistenza sismica, purché la casa sia costruita in conformità con nuovi standard di resistenza sismica delle leggi degli standard edilizi. E vabbè, questo è un discorso che vale fin là, nel senso che adesso a seconda, beh adesso vabbè, qua si parla del Giappone eccetera, però il concetto è che qualsiasi sistema costruttivo si adotti deve essere, se è normato basta seguire la normativa, se non è normato si tratta di dimostrare che ha le caratteristiche minime idonee per quella determinata zona. Vi ricordate che in particolare il territorio italiano è diviso in 4 zone praticamente sostanzialmente tutto sismico, però si divide in 4 zone con intensità diverse, insomma con caratteristiche di intensità diverse. Va bene. Conoscete, sapete un po' che c'è questa tipologia, questo sistema costruttivo con la realizzazione di questi incastri a legno e senza bisogno di chiodi e viti e cose di questo tipo. E per carità, una volta si realizzava con tutto quanto a mano, adesso ci sono anche i macchinari, quindi in linea di principio sarebbe anche relativamente semplice realizzare queste tipologie, questi tipi di incastri, però ci vogliono macchinari particolari, nel senso computerizzati con diverse teste di taglio, insomma, che possono essere lavorare in più direzioni contemporaneamente. Va bene, direi che questa cosa qua mi piaceva condividerla con voi, naturalmente, vero? Ok, altra piccola pausa e poi aspettate che... No, comunque dai, pausa.

Ecco, sfumiamo, intanto interrompiamo. Mi ha scritto un collega, l'architetto Pesavento. Aspettate che mi fa piacere approfondire quello che mi ha mandato. Lui mi dice: approfondisci quello che è il villaggio Shirakawa, giusto? Aspettate, eccolo qua. No, Shanagawa. E aspettate. Allora, famoso villaggio rurale giapponese dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1995 ecco i dettagli salienti. Qua però mi dà il villaggio e si chiamerebbe Shirakawa-go. Dove si trova? È situato nella prefettura di Gifu, tra le montagne della valle del fiume Shogawa, in una zona nota per essere una delle più nevose del Giappone, con accumuli che superano gli 8 metri. Orca. Architettura Gashozu. Il villaggio è celebre per le sue case in stile Gashozukuri, costruite come mani in preghiera. I tetti di paglia molto inclinati sono progettati per sostenere il peso della neve. Patrimonio UNESCO è stato riconosciuto per la sua architettura unica e per aver preservato una cultura rurale tradizionale con case che hanno oltre 250 anni, costruite senza l'uso di chiodi. È possibile visitare l'interno di alcune case, come la residenza Wada, passeggiare per il villaggio e godere della vista panoramica dal punto di osservazione di Shiroyama. E il villaggio è gemellato con Alberobello del 2003. Vabbè. Vediamo se trovo qualcos'altro. Cos'è? Eccolo qua. E Gora, sì, beh, adesso qua però ci sono questi nomi giapponesi che comunque fidatevi. Visitare questi villaggi storici con abitazioni dai tetti spioventi perfettamente conservate nelle prefetture di Gifu e Toyama è come fare un viaggio indietro nel tempo in un'altra epoca del Giappone. Attrazioni principali, dentro una favola giapponese. Remoti villaggi di montagna con case in stile gassho sull'altopiano di Ida sono stati dichiarati siti patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO nel 1995. Questi villaggi montani con le case tradizionali affiancate regalano agli occhi dei visitatori un paesaggio da favola. Ah, eccoci qua, qua c'è qualche foto in effetti. Architettura pratica e funzionale, ma va? Vedi un po'. Le case costruite in stile gassho sono caratterizzate da un tetto a forma di triangolo simile a mani unite in preghiera, nelle strutture a più livelli. Il terzo e quarto piano sono particolarmente caratteristici poiché dimostrano la lungimiranza dei contadini. Con questo tipo di architettura, infatti, i contadini potevano allevare i bachi da seta anche negli inverni più rigidi. Il calore, salendo dal primo piano, si accumulava negli attici, creando l'ambiente ideale per l'allevamento dei bachi da seta. Il tetto ha una pendenza di ben 60 gradi affinché la neve pesante alta, a volte fino a 4 metri, possa scivolare giù più facilmente. Dall'osservatorio nel sito del castello di Ojimaki si gode una vista dall'alto dell'intero villaggio di Ojimaki a Shirakawa-go, un agglomerato di 59 case. Questo punto privilegiato è perfetto per ammirare il panorama del villaggio in stile gassho, immerso nel verde primaverile, nei colori delle foglie autunnali o nelle nevi invernali. Visita la casa Wada o la casa Nagase a Ojimaki per scoprire come viveva la gente tanto tempo fa. Per carità, sì, anche da noi c'erano i casoni e cose, robe, niente da dire, era giusto per
e raccontarvi un po', perché voglio dire, è logico pensare che nelle varie parti del mondo le persone vivevano sostanzialmente un po' con lo stesso criterio, se volete, quindi le case avevano delle affinità relative molto molto simili. Certo che questo qua degli incasti, queste cose qua, perché immaginate anche voi, un conto è ben bloccare tutti questi pezzi di legno tutto nell'insieme, un altro conto è magari annodarli piuttosto che, insomma, altri sistemi o che poi si possono anche soprattutto dove ci sono terremoti particolari, eccetera eccetera. Aspettate che mi diverte qua a leggere con voi come si arriva a Shirogawa Go. Gli autobus diretti partono dalla stazione di Tokayama 50 minuti e dalla stazione di Nagoya 3 ore. Per questi servizi è necessaria la prenotazione anticipata. In alternativa si può prendere l'autobus Katsuno dalla stazione di Takama 130 minuti. Comunque, vabbè, quindi se per caso avete intenzione di andare, adesso sapete anche che cosa vi potrebbe essere interessante andare a vedere, vero? E poi qua, vabbè, c'è anche sì, ok, ci siamo capiti, direi, vero? Vediamo che cosa okay, aspetta, che questo qua, qual è il riconoscimento dell'UNESCO per la non c'entra niente questo. Ok, va bene, va bene, va bene, mi piaceva condividere con voi. Ringrazio il collega che mi fa sempre piacere quando mi dà una mano in queste cose. Lui ha qualche anno più di me, non dico tanto cosa e come, e ha una grande grande esperienza, oltre che una grande testa, come si suol dire. Va bene, va bene, va bene. E un'altra piccola pausa.

aspettate, aspettate, ci sono dei messaggi che ritengo, anzi no, sono assolutamente pertinenti, quindi condividiamo. Buongiorno architetto, volevo sul suo discorso, legno adoperato nelle costruzioni. E mi dice questo, vediamo se c'è il nome, 320 finale. Se il legno è certificato è molto più resiliente della muratura, anche termicamente migliore. PS, la posa in opera deve essere certificata, ovviamente. Saluti. Allora, il concetto è giusto, però non è del tutto corretto, nel senso che dal punto di vista concettuale, per quel che riguarda le varie considerazioni riguardo alle prestazioni eccetera, si ragiona sempre o si dovrebbe ragionare sempre a parità di prestazioni, per cui dire che una costruzione in legno è più isolante piuttosto che di un'altra tipologia costruttiva non è corretto. Può esserlo, ma diciamo che concettualmente per avere l'agibilità, adesso la faccio in termini burocratesi, diciamo, qualsiasi tipo di costruzione, qualsiasi tipologia costruttiva deve avere dei determinati requisiti minimi, e questo è un po', diciamo, il cappello generale. Poi si può entrare in merito ad altre considerazioni, perché anche poi anche costruzioni in legno, ci sono costruzioni in legno in cui praticamente il legno non si vede, e quindi insomma il concetto è relativamente semplice e ampio, e però nello stesso tempo relativamente semplice. Può essere fatto un buon intervento, un bel intervento, buono e ragionevole, tutto quello che vuoi, con qualsiasi tipologia di materiale, e quello che mi sento di aggiungere io è prediligo, per quel che mi riguarda, materiali naturali, quindi insomma questo qua è un po' il ragionamento. Sì, volevo chiudere appunto il ragionamento, nel senso che dal punto di vista tecnico e chiamiamolo di normativa, qualsiasi sistema costruttivo deve avere le caratteristiche minime previste per legge per le determinate zone, eccetera, eccetera, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista termico, caldo, freddo e tutto quello che volete. Altra considerazione, no, detto questo, che quindi questo qua deve essere per legge minimo garantito, ha detto questo, tutta altra considerazione relativa alle tipologie costruttive, che possono essere le più varie, quelle che magari mi sento un po' così, che sono un po' nelle mie corde e che effettivamente possono essere anche quelle più, come dire, ragionevoli in senso ampio, sono quelle che si rifanno all'utilizzo di materiali, principalmente di materiali naturali, o per la maggior parte, vorrei dire, non so quanto potrebbe essere, il 90%, 99% insomma. E anche qua, vabbè, la questione è un po' articolata, e per cui voglio dire, sì, il legno potrebbe essere interessante, anche se come tante cose, insomma, io ho visto case in legno che sono praticamente poi state completamente rivestite dentro e fuori con altri materiali, e a volte, se non quasi sempre, di natura sintetica, per cui capite anche voi che per quel che mi riguarda anche no, insomma, ecco, ci tenevo un attimino a entrare. Poi anche un altro ragionamento è legato anche poi, come dire, alle dipende dalle zone, dai luoghi, perché per carità, io ho sempre in mente fin dai tempi del scolastici il termine genius loci, ossia le caratteristiche che danno il luogo e che hanno determinato nel corso del tempo dei concetti costruttivi
che in qualche modo sono sempre validi, sono sempre utili e sempre validi, anche se per carità la tecnologia ci ha abituati, ci ha consentito di aprire dei nuovi scenari. Immaginate voi che cosa vuol dire la scoperta tra virgolette di materiali sintetici eccetera eccetera, però io ho ben in mente questo ricordo di questi concetti che per carità poi anche a scuola e c'erano diverse linee di pensiero, più linee di pensiero, più concetti insomma riguardo a queste cose qua, per cui sia per i sistemi costruttivi e anche per i materiali da costruzione, che in realtà sono un tutt'uno. Voglio dire, il concetto del genius loci, del luogo, del sistema costruttivo, dei materiali da costruzione, chiudono un cerchio, sono un tutt'uno in sostanza, non si può ragionare in maniera slegata uno dall'altro. Se volete anche aggiungere, per carità, poi nel corso del tempo sono cambiate anche le esigenze o considerazioni di questo tipo, però insomma è opportuno, interessante, almeno a grandi nell'approccio diciamo più ampio, è fondamentale ragionare con un'ottica che è legata profondamente al luogo in cui si va ad intervenire. E, per carità, siamo abituati che tutto si può fare perché la tecnologia eccetera eccetera, si possono fare palazzi di vetro in luoghi particolarmente soleggiati dove il sole è molto forte e poi però c'è bisogno di raffrescarlo, oppure studiare dei sistemi per raffrescarlo eccetera eccetera, quindi insomma tutto si può fare, però chi ha un po' di sale in zucca ragiona in questo senso, ecco, questo mi sentirei di dire. E poi c'era anche un altro messaggio che mi stavo pendendo. Questo Bressan Simone mi manda un grande grazie scritto in maiuscolo, ci mancherebbe altro, Simone. E, ben volentieri, se qualsiasi cosa che vi fa piacere così condividere, ecco, mi commuovi, ecco. Ok, ciao Massimo, riesci a dirmi il titolo dell'audio dove hai mandato del 105enne sardo, per favore, grazie. Mario, vero? Mario, sì. Aspettate che ti dico esattamente dove è andato. Orca, l'ho chiuso, può essere? Oh no, no, no, no, no, no, no, no, no. Te lo dico subito perché ci tengo, non ha un titolo particolare, però eccolo qua. Allora, ho 105 anni, diceva, il titolo è proprio questo: ho 105 anni, l'unica cosa che deve smettere di fare per sopravvivere oltre gli 80, dice questo il titolo è questo, insomma. Va bene, aspetta che qua ho un po' di casini, finestre da chiudere, però ce la faremo, vero? Ok, va bene, sì, allora te lo ripeto così. Ho 105 anni, l'unica cosa che devi smettere di fare per sopravvivere oltre gli 80. Apro e chiudo una parentesi. Così parlavo con l'altro giorno con un amico, si dice sempre un amico, giusto? Ci siamo capiti. E mi diceva che è stato dal suo medico e così parlando eccetera, l'orario di chiusura, quindi era l'ultimo eccetera eccetera, e come aspettate, cosa che mi ha detto, comunque per farla breve, mi diceva che
questo suo medico non fa gli screening quelli sapete che cos'è, oltre una certa età ti mandano a casa il kit o le indicazioni per fare degli screening di cose di, che loro chiamano prevenzione, ste robe qua. E questo medico mi diceva che lui adesso lui non si era esposto cosa consigliare agli altri, però tra i denti ha detto che lui non ne ha mai fatto uno e al momento non ha intenzione di farlo. E questo qua è perché vi sto portando su questo ragionamento qua, adesso mi sta sfuggendo. Oh porca miseria, oh mamma mia, un lapsus, poi magari mi verrà in mente. Ah sì, ecco adesso, va bene dai. Allora diceva che e poi sono entrati sul ragionamento sul discorso del digiuno e questo medico dice, l'ha guardato un po', mi raccontava che l'ha guardato un po' con gli occhi sbarrati, ma non è possibile, insomma lui si trovava a dover, come dire, raccontare, spiegare questi concetti a un medico sul fatto che mangiamo troppo, che il digiuno è una cosa è molto al di là di quello che mangiamo, eccetera eccetera, e che anche qua vabbè si aprirebbe un altro capitolo, sarebbe già opportuno mangiare meno e sarebbe già opportuno anche digiunare, e quindi gli ha citato grandi, insomma, personaggi eccetera eccetera, e mi raccontava che questo medico lo ascoltava in maniera così tra l'altro questo medico era anche mi diceva egiziano o qualcosa del genere, e raccontava che Maometto, quindi adesso non so, ha detto, mi diceva così, non so se lui fosse praticante o meno, mi raccontava che loro hanno 2 giorni alla settimana che non sa, mi parlava del martedì e del giovedì o qualcosa del genere, che comunque 2 giorni alla settimana in cui sarebbero i nostri giorni di digiuno e astinenza, se vi ricordate. Io ho sto ricordo che una volta si faceva digiuno e astinenza non solo nel periodo quaresimale, ma anche praticamente durante tutto quanto l'anno, mi sembrava fosse il venerdì di sicuro, un altro giorno fosse il mercoledì, e questo qua mi diceva appunto che anche i musulmani, Maometto eccetera, avrebbero, mi sembra che dicesse, il martedì e il giovedì, quindi insomma in qualche modo si trovavano in linea anche con questi ragionamenti, però insomma lui come medico non era così, e disse ma contami, ma come si fa a fare digiuno, a non mangiare, queste cose qua. E vabbè, ha detto lui, mi raccontava questo mio amico, mi ha detto non ho voluto infierire, perché insomma come medico aveva la sua bella pancettona, comunque vabbè. Eccolo qua Adamo. Salve architetto, ho il cestino pieno di cartacce dell'ASL che vuole che faccia screening, dove posso svuotare il cestino sulle cartacce sui rifiuti pericolosi, che non lo so bene. Adamo, bravo Adamo, guarda, ci siamo già capiti. Io mi trovo, vista anche le conoscenze, l'età eccetera eccetera, io direi che non so se il 99 ma il 90% delle mie conoscenze tutte quante prima o dopo ci cascano, e manco farlo apposta, se non è prima o dopo qualcosa mamma mia, adesso io parlare di queste robe qua non lo so, e manco voglio chiudere il ragionamento, e manco farlo apposta prima, ed è se non è adesso e più avanti, e prima o dopo qualcosa ti trovano, e là vabbè. Cercate di capirmi tra le righe, perché sennò mi dispiace un po' per
tanta gente che in qualche modo, mi dispiace insomma per modo di dire, nel senso buono, che in qualche modo, però cosa volete, se uno, ognuno avrà un po' una sua, non so se chiamarlo destino o cosa, avrà una sua strada, non so neanche io come dire. Va bene, eccolo qua. Sulle case in, Angelo mi dice sulle case in legno pericolo incendi. Allora, il discorso degli incendi è comunque per normativa il concetto è che tutte le costruzioni adesso che vengono realizzate secondo determinate normative, tra cui c'è anche la questione, chiamiamola, rischio incendio. Per cui quando si va a realizzare qualsiasi sistema costruttivo vengono utilizzati dei sistemi costruttivi, qualsiasi materiali, tutte queste cose qua, vengono utilizzati materiali, sistemi costruttivi, eccetera, eccetera, che hanno devono avere determinate caratteristiche per l'uso, per la funzione, per le dimensioni e cose di questo tipo. Per farla breve, gli impianti elettrici piuttosto che altri materiali, altri cosi, eccetera, eccetera, gli isolanti, tutte queste cose qua, se in funzione delle caratteristiche dell'edificio, se deve essere a uso privato piuttosto che a uso pubblico, insomma dipende da quante persone, insomma tutta una serie di cose, viene affrontato la questione chiamata in senso ampio, in gergo come dire tecnico, prevenzione incendi, viene affrontata con la dovuta attenzione riguardo alle normative, queste cose qua. Quindi fermo restando questo concetto, io direi che la questione incendi è relativa, nel senso che per carità tutto può succedere, però allora se uno dà fuoco a una cosa è come buttare una bomba, che voglio dire, se uno butta una bomba all'interno di una casa o come ho visto questi giorni scorsi, la cosiddetta spaccata, hanno sfondato la vetrina, hanno buttato giù un pilastro portante perché sono entrati con uno scavatore, cioè, capite anche voi che non è questione di l'edificio non è resistito, eccetera, eccetera. Insomma, se uno butta dentro una bomba, cosa ti aspetti? E quindi anche il discorso incendio ha queste caratteristiche qua. Comunque voglio dire, scusami Angelo, per chiudere il ragionamento, per semplificarlo, e c'è una normativa anche in questo senso, per cui mi sento di escludere la questione incendio in tutti i casi, fermo restando che adesso non vorrei anche capisci quello che intendo dire? A volte potresti avere problemi più importanti anche in costruzioni non in legno. Se tu hai, che ne so io, tu immagina adesso nelle nostre case, nelle nostre, immagina una stanza e anche le tende, adesso mi viene in mente il problema del che l'albero di Natale prenda fuoco, una volta lo si sentiva questa cosa qua, e che succedeva perché c'era un controcircuito, perché non venivano utilizzati materiali certificati piuttosto che le luci certificate, mezze cinesi, non cinesi, insomma tutte queste cose qua. Adesso se fai caso direi che, per carità, ci possono essere ancora fughe di gas e tutto può succedere, però in linea di principio mi sento di dire che non è un problema, insomma, entro certi limiti nel ragionevole, se uno fa quanto previsto per legge, anche questo, sia che sia in legno piuttosto che in altri materiali, è un problema che è relativo, voglio dire, non è un problema, questo intendo dire. Grazie Angelo per questo tuo appunto. Anche Massimo da Campalto mi saluta, grazie per la tua saggezza e illuminanza, grazie Massimo, ben volentieri, nel mio piccolo però aiutatemi anche voi, non abbiate paura se c'è qualcosa che vi, come dire, in qualche modo vi così vi incontra.
incuriosisce o vi solletica, condividetelo, che e ben volentieri lo condividiamo assieme. Va bene, va bene, va bene, altra piccola pausa e dopo entriamo un po' nell'ultima parte della mattinata e così insomma delle cose che mi hanno e un po' colpito durante la colpito insomma che mi hanno incuriosito, non so neanche io come definirlo, durante la settimana. Ok, piccola pausa.

Eccoci ritornati. Apro una parentesi, approfitto di una bella domanda che mi viene rivolta. Salve architetto, riguardo i tubi del gas in appartamento, mi può dare dei suggerimenti? Grazie Maurizio. Guarda Maurizio, ben volentieri. Allora, per quel che riguarda il discorso gas in generale, è una disciplina che è già da tempo ben normata e tutto sommato direi anche relativamente chiara e riguarda naturalmente sia per quel che riguarda le abitazioni, appartamenti, abitazioni, eccetera, eccetera. Adesso bisogna allora già da molto tempo non dovrebbero più esistere le bombole all'interno della casa, cioè i vecchi fornelli, visto che probabilmente, non so se tu che età abbia, eccetera, però immagino, insomma, non più giovanissimo, ti ricorderai che un tempo c'erano le cosiddette cucine a gas in cui c'era la bombola che si sostituiva ed era all'interno dell'abitazione. Questo è già da tempo che non si può più fare. Per carità, capiamoci dopo, ecco, comunque, se il gas, se sei allacciato alla rete pubblica o comunque anche se sei allacciato anche a un bombolone, si chiama GPL gas, sicuramente avrai il coso in giardino piuttosto che ti arriva il tubo del gas dalla strada, eccetera, eccetera. E quindi insomma le bombole dentro in casa non sono più ammesse. O meglio, in realtà sono ammesse per dimensioni relativamente piccole. Ci sono ancora delle bombole che viaggiano in giro, però se tu le hai dentro in casa sono relativamente piccole. Puoi avere anche le bombole da togliere, da mettere quando sono esaurite, quelle diciamo, mi sembra che siano da 15 da 25 kg, perché sono quelle trasportabili, insomma. E però sono sempre tenute fuori casa, per cui uno deve fare, diciamo, alla briga di toglierle e metterle quando è fuori casa, eccetera, eccetera. Comunque ti dico un'altra cosa. Poi tutte le tubazioni devono essere a vista, cioè non solo ispezionabili, ma devono essere a vista. Possono essere non a vista, però devono essere, se sottomesse sotto traccia, devono essere incamiciate all'interno di apposite tubazioni. Oppure possono essere messe non sotto traccia, ma su degli scassi che però deve avere a sua volta una griglia davanti. Poi c'è l'altro punto delicato, è quello quindi tu hai il tubo che dalla strada, supponi. Può essere interrato, però deve essere incamiciato all'interno di un altro tubo, di solito un tubo corrugato, che deve essere aperto, mi raccomando. Ma adesso magari queste cose sono più da robe tecniche, eccetera, eccetera. Per quello che interessa a te, all'interno dell'abitazione, l'altro punto delicato è quello del collegamento tra il rubinetto di arrivo del gas e il collegamento con i vari elettrodomestici. Questo viene fatto con tubazioni flessibili, oramai quasi completamente con tubazioni flessibili specifiche in acciaio. Quindi, perché forse c'è ancora, ma oramai si fa quasi sempre con tubazioni specifiche in acciaio. È un acciaio corrugato che ha la caratteristica di essere flessibile. Ci sono delle guarnizioni che sono in alluminio, per cui sostanzialmente questo collegamento direi che è, immagina anche tu in una cucina c'è il fornello che è scomparsa, cose di questo tipo, quindi il collegamento deve essere fatto in maniera pressoché sicura, in vita eterna, voglio dire. Quindi se non viene toccato, eccetera, eccetera, una volta che viene montato non c'è motivo perché questo si...

0: siamo relativamente, vorrei dire, al 99,9 periodico, assolutamente sicuri e garantiti anche su questo fronte, insomma. Comunque ho capito, Maurizio, poi ben volentieri. Ok. Da dov'è che cominciamo oggi sugli argomenti che mi hanno, come dire, non mi ricordo se vi ho fatto ascoltare Roy De Vita, che per me è un vediamo. Vi faccio ascoltare un po' di cose, e queste qua forse ve le ho già fatto ascoltare, vediamo. Dai, proviamo, pazienza, se per caso le avete già sentite, poco male, sentite qua.
1: Ci eravamo lasciati con questa domanda: vi siete mai chiesti come fa il vostro medico a scegliere il farmaco che vi prescrive sulla ricetta? Pensate che sia una scelta puramente scientifica? Beh, sentite cosa dice il professor Garattini.
2: Non so, ci sono nel nostro prontuario 120 farmaci contro l'ipertensione. Come fa a scegliere il medico? Il medico non può scegliere. Può darsi che sceglie il peggiore, può darsi che scelga il migliore, può darsi sceglie a caso o sceglie sulla base di quello che stabilisce l'informazione di parte.
1: Il problema che pone Garattini è strutturale. Non esiste un'informazione scientifica che sia veramente libera. Gli informatori che visitano i medici non sono dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ma delle aziende farmaceutiche. E il loro lavoro non è formare il medico, ma è vendere un prodotto. I congressi sono finanziati dalle multinazionali, le società scientifiche sono sostenute dalle aziende. È un sistema dove l'arbitro è pagato da una delle squadre. Veniamo spinti a credere che il farmaco nuovo sia sempre e comunque il migliore, perché costa di più. Ma la verità è che il 90% dei farmaci nuovi messi in commercio non ha dimostrato alcuna superiorità rispetto ai vecchi, che costano meno e sono più sicuri, non fosse altro perché li conosciamo da molti anni. Un esempio? Il Vioxx, un antinfiammatorio non steroideo, tecnicamente si chiamano FANS. Nel 1999 fu lanciato come un miracolo, sbaragliò tutti gli altri antinfiammatori presenti sul mercato. Io c'ero, me lo ricordo bene. Ce lo presentavano come se fosse qualitativamente di un altro pianeta. Lo produceva la Merck, che è una delle più importanti multinazionali del farmaco. Sapete quanto investì in marketing la Merck solo per il primo anno? Gli atti processuali parlano di 160 milioni di dollari, cifre da multinazionali di largo consumo. Per darvi un metro, Merck spese più della Pepsi Cola e più della Budweiser. Ma la verità qual era? Non era più efficace dei vecchi farmaci da pochi centesimi, ma raddoppiava il rischio di infarto. È stato ritirato dal mercato nel 2004 dopo aver causato decine di migliaia di morti. Un analista dell'FDA ha detto tra 88.000 e 140.000 casi di cardiopatia grave, con il 44% di decessi. Chi aveva deciso che era il migliore, la scienza o il budget pubblicitario? La prossima volta che il vostro medico vi cambia farmaco, chiedetegli: perché questo? Da chi ha ricevuto questa informazione? Nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo, e i metodi possono essere corrotti.
0: E i metodi possono essere corrotti, dice questo Roy De Vita, vero? Aspettate che me ne faccio ascoltare anche qualche anche qualcos'altro sempre riguardo a Roy De Vita. Aspettate, eccolo qua. Roy De Vita, le bugie sui soldi alla sanità.
3: Mancano i medici, bugia totale. I dati OCSE del novembre 2025 ci dicono che in Italia ci sono, l'Italia è il secondo paese in Europa dietro soltanto alla Germania. Ma fai attenzione, se andiamo a vedere quali sono i medici per 1000 abitanti, quindi andiamo a riparametrare le proporzioni rispetto alla, evidentemente anche al numero della popolazione, tu vedi che l'Italia è al primo posto e ha il doppio dei medici rispetto agli Stati Uniti, 5,4 rispetto a 2,7 per 1000 abitanti. Quindi non mancano i medici in ospedale, che è una cosa diversa.

0: Perché mancano i medici in ospedale? Perché i nostri stipendi fanno ridere e quindi un giovane oggi non ha nessun appeal, cioè l'ospedale nei suoi confronti non ha nessun appeal, non c'è il desiderio di andare lì. E veramente sono pochi quelli che desiderano fare anche l'attività pubblica nel Servizio Sanitario Nazionale. Aggiungi a questo che in alcune specialità, leggi, non so, pronto soccorso, rischi anche le botte, rischi la vita, tutto questo per uno stipendio di 2.500 euro al mese, quando in Germania il tuo pari grado ne piglia 4 volte tanto. È complicato avere medici in ospedale, è molto complicato.
1: È complicato avere medici in ospedale, dice Roy De Vita. Poi ancora, sentite questo, l'esperimento proibito.
2: Hai mai guardato il comodino di tuo nonno? 10, 12, a volte 15 pillole ogni giorno. C'è una verità che nessuno ha il coraggio di dirti. Quel comodino è il teatro di un esperimento biochimico che la scienza non ha mai autorizzato. Perché uso la parola esperimento? Perché non esiste un solo studio clinico al mondo che verifichi cosa succede quando mischi 15 farmaci contemporaneamente. Conosciamo gli effetti della pillola A, conosciamo quelli della B, ma l'interazione tra A, B, C, D fino alla Z è terra incognita, è il caos puro spacciato per cura. E i numeri lo confermano. Ogni farmaco in più oltre i 4 aumenta il rischio di caduta dell'8%. Il 27.7% dei ricoveri negli anziani è legato a problemi farmacologici evitabili. Guardate che non stiamo parlando di casi rari, stiamo parlando di 1.300.000 italiani che prendono più di 10 farmaci al giorno. Molto spesso succede questo. Prendi il farmaco per la pressione e il farmaco per la pressione ti dà bruciore di stomaco. E allora ti prescrivono il produttore gastrico, ma il produttore gastrico riduce l'assorbimento di vitamine e allora arriva l'integratore. Ma l'integratore interagisce con l'umore e arriva il farmaco per l'umore. È la cascata prescrittiva, curare gli effetti collaterali di un farmaco con un altro farmaco. Fino a quando il corpo non urla, basta. E ogni farmaco aggiunto aumenta il rischio di reazione avversa del 18%. Questo, badate bene, lo dice l'AIFA, non è né una mia opinione né una teoria complottista. Il professor Silvio Garattini, che avete imparato a conoscere, uno dei più grandi farmacologi al mondo, è stato brutale. L'Italia usa troppe medicine a sproposito, ha detto Garattini. Se un medico ha pazienti che prendono 15 farmaci al giorno, quel medico è un incompetente e non dovrebbe più esercitare. Parole pesanti come pietre che mettono a nudo un sistema che preferisce aggiungere una pillola invece che togliere un problema. Esiste persino un nome per la soluzione, deprescribing, deprescrivere, togliere farmaci invece di aggiungere. In America 4.500 strutture sanitarie hanno già aderito a campagne in questa direzione. In Italia se ne parla ancora troppo poco. Dobbiamo smetterla di pensare che la salute si misuri in scatole di cartone accumulate in cucina. Curare un anziano significa semplificare, non complicare. Significa avere il coraggio di scegliere l'essenziale. Vai a guardare quel comodino. Se vedi un esercito di pillole, fai una cosa sola. Chiedi al medico di base una revisione completa della terapia. Chiedi esplicitamente, ma tutti quei farmaci sono ancora necessari? Ci sono interazioni pericolose? È il diritto di ogni paziente. Scrivimi nei commenti quanti farmaci prendono i tuoi cari. Parliamone. Nella scienza non si crede, è un metodo, e il metodo oggi ci dice che stiamo esagerando.
1: Non so, io mi sento di non, mi sembra che non ci sia, né sia necessario aggiungere altro. Aspettate che vedo delle chiamate. Pronto, pronto?
3: Buongiorno architetto.
1: Carissimo, ciao Roberto.
3: È pronto per ricevere il nuovo farmaco, il nuovo vaccino fra 10 mesi?
1: Forse anche prima, se siamo qua che lo stiamo aspettando, no, Roberto?
3: 10 mesi.
1: Ah, ecco, sì.
3: Sì, perché deve arrivare la nuova pandemia.
1: Ah, ecco.
3: Però che c'è una questione che non riesco a capire. Non sarà che il Padre Eterno si è venuto in terra e neanche non se ne abbiamo accorto?
1: Perché dici?
3: Si ricorda Sburioni e Crisantemo che diceva che sarà tante pandemie in arrivo? Ci sarà salmandaglia dal Padre Eterno?
1: può essere, sentiti come che sei Rob.
3: Ha messo in guardia per tempo.
1: Sì. C'è gente che vede più in là.
3: O forse non sarà mandato dal Padre Eterno, ma dall'inquino del piano da sotto.
1: Anche anche qui o te disiti? Neanche a parlare.
3: Avviso architetto che se devo arrivare e truppe d'assalto in regia, stiamo attenti.
1: Aspetta che te ho perso, te dicevi Roberto?
3: No, se devo arrivare truppe d'assalto in regia.
1: Scusa.
4: Buongiorno
3: architetto, adesso sei cazziati.
1: Aspetta Roberto, perché qua te che di amici burloni qua. Ok Roberto, ci sentiamo. Sì, eccoli qua, son venuti a trovarmi, avete capito, perché stiamo facendo un sacco di lavori qua fuori e quindi son venuti a trovarci. Va bene, aspettate che volevo farvi ascoltare anche questo qua. Ci hanno mentito sulle uova per 40 anni. Aspetta che c'è un'altra chiamata, sentiamo prima. Pronto?
5: Ciao Massimo, sono Marco.
1: Ciao Marco, ciao.
5: Massimo, allora posso fare un po' di pubblicità e progresso?
1: Scusami?
5: Posso fare un po' di pubblicità e progresso? Siccome tu leggi l'iniziativa della radio.
1: Sì, certo.
5: Allora, non so se mi è sfuggita perché, o ti è sfuggita a te, perché non ho sentito completamente all'inizio, no? La trasmissione. Allora io oggi pomeriggio, nel tardo pomeriggio verso le 18 andrò a io parto un po' prima a casa mia, parto alle 4 e mezza,
1: sì.
5: Alle 18 a Ponte San Nicolò al parco Vita c'è un'iniziativa culturale organizzata dall'associazione Fiume di Gen da parte del tuo collega conduttore Paolo Russo. Ecco, ci sono delle iniziative culturali tipo poesie, soprattutto poesie, ma anche può darsi che ci sia anche qualche dimostrazione di danza o comunque,
1: certo,
5: è inerente all'arte, no? Sono iniziative inerenti all'arte, alla cultura, no?
1: Bello.
5: Ecco, e ci saranno anche parecchi bambini. E io parteciperò e ci saranno anche persone della radio.
1: Hai,
5: insomma,
1: detto? Ripeti l'appuntamento, parco?
5: Parco Vita di Ponte San Nicolò. Ore 18 fino alle 23. Ci sbaracchiamo un po' prima, un po' verso prima delle 23, sì,
1: sì, sì,
5: perché chiudono,
1: certo,
5: il parco,
1: certo,
5: sì.
1: Certo.
5: E essendo una bella giornata, è anche abbastanza favorevole anche questi incontri che ci saranno, insomma.
1: Bello. Ecco, hai fatto bene a ricordarlo, Marco.
5: Ecco, e io parteciperò, e anche se stato da Marghera, io andrò lo stesso, anche perché sono iscritto all'associazione.
1: Certo.
5: E ci saranno anche ascoltatori molto conosciuti come Michi, la Monica.
1: Sì. E dicevi che è oggi pomeriggio?
5: Sì, dalle 18 fino alle 23.
1: Ma che tu sappia, a parte che lo sentirò meglio anch'io Paolo, che tu sappia, avete già degli appuntamenti programmati in prossime occasioni, giusto?
5: Ci sarà sempre un altro al giorno 23 maggio e poi lui avviserà in radio altri appuntamenti.
1: Perfetto.
5: O comunque va solo sul sito dell'associazione.
1: Benissimo.
5: Ma sicuramente ci saranno anche degli incontri anche al Caffè Pedrocchi più avanti, molto più avanti.
1: Orca. Bravi.
5: Sì. E così, insomma, e domani tra l'altro sono il mio compleanno.
1: Il tempo passa, vero Marco?
5: Già 57 barite.
1: Orca.
5: Se dico.
1: Dai.
5: Che noi di mosso sti anni, va bene comunque.
1: Ma insomma,
5: senti anche il peso dell'età,
1: dai, sai che tutto quanto nella testa, dicono.
5: Sì, un po' lo spirito giovanile, quello non manca mai.
1: Bravissimo.
5: Manca mai.
1: Deve essere la prima cosa. Grazie Marco.
5: Sì,
1: allora
5: sì,
1: appuntamento,
5: dai,
1: dicevi, sì, poi... Parco Vita, Ponte San Nicolò, oggi pomeriggio verso le 18.
5: Fino alle 23.
1: Fino alle 22:30, 23.
5: Fiume di Gen. diretta da Paolo Russo.
1: Certo. Grazie Marco.
5: Michele e Monica e Maria Trezeva, comunque soprattutto Paolo Russo, che è conosciuto come speaker della radio.
1: Certo. Benissimo.
5: Ok, grazie, un abbraccio Massimo.
1: Aspetta,
5: buona
1: che
5: giornata.
1: Daniele, auguri Marchetto, poeta Daniele. C'è Daniele che ti saluta.
5: Sì, Daniele, dico no, un abbraccio. I gas, quando ci saranno i gas? La prossima settimana?
1: Il 16,
5: allora sì, perché io devo anche pagare la motonave di Palestina.
1: Sabato prossimo, perfetto.
5: Che tra l'altro a Palestina lì c'è la RSA dove c'è mia mamma, ricoverata mia mamma.
1: Ah, orca. Bene, dai. Okay.
5: Ma non passerò là, ovviamente.
1: Eh beh, certo, magari quella giornata l'hai
5: giornata.
1: Certo. Ciao okay, Marco,
5: buona
1: grazie.
5: A te e agli ascoltatori della radio.
1: Ci mancherebbe
5: okay,
1: altro.
5: Grazie.
1: Ciao. Grazie Marco, bravo Paolo. Parco Vita, Ponte San Nicolò, oggi pomeriggio dalle 18 in poi. Bravissimi. Volevo farvi ascoltare qualcos'altro per quel che riguarda Roy De Vite. Ci hanno mentito sulle uova per 40 anni. Sentite questo.
4: Avete presente la famosa faccia triste fatta con uova e pancetta sulla copertina di Time? Bene. Quella foto ha cambiato la dieta di milioni di persone, ma non era scienza, era un'operazione di killeraggio professionale. 26 marzo 84, Time pubblica una delle copertine più famose della storia. Due tuorli d'uovo e una striscia di pancetta a formare una faccia triste. Il titolo è una sentenza. Il colesterolo è stato dimostrato letale. Da quel giorno i medici smettono di farvi mangiare le uova per decenni. L'American Heart Association fissa il limite. Non più di 300 mg di colesterolo al giorno, significa 3 uova a settimana. Ma quella copertina non era scienza, era l'atto finale di una manipolazione iniziata 20 anni prima. Se avete visto il video che ho pubblicato qualche settimana fa su Harvard dello zucchero e lo hanno visto in quasi 1 milione di persone, sapete già chi ha finanziato quella manipolazione. È stata la Sugar Research Foundation. Corruppero i ricercatori di Harvard per dare la colpa ai grassi e salvare lo zucchero. Oggi però non vi parlo dei corrotti, vi racconto la vittima. Si chiamava John Yudkin, era un fisiologo e nutrizionista britannico e negli anni 50 con le sue ricerche dimostrava che era lo zucchero e non i grassi ad alzare i trigliceridi nel sangue e a distruggere il cuore. Nel 72 pubblicò un libro dal titolo profetico Pure, White and Deadly, che riassumeva decenni di ricerche. L'industria dello zucchero lo definì fantascienza. Ansel Keys, lo scienziato dei grassi, quello pagato dalle lobby dell'industria dello zucchero, orchestrò una campagna per distruggere la sua reputazione. Altri scienziati smisero di pubblicare ricerche negative sullo zucchero per paura di essere attaccati. Yudkin morì nel 95, dimenticato, marginalizzato, con la carriera distrutta. Aveva ragione lui, ma non aveva i soldi dell'industria dello zucchero. E quella copertina di Time dell'84? Beh, aveva funzionato. 20 anni di manipolazione avevano trasformato una bugia pagata in un consenso scientifico. Nel 2015 il Dietary Guideline Advisory Committee americano, nel silenzio generale, ha rimosso il limite sul colesterolo alimentare dalle linee guida nazionali. Motivazione ufficiale? Non ci sono prove di una correlazione con le malattie cardiache. 47 anni dopo. Nessuna conferenza stampa, nessuna copertina di Time, solo un comunicato tecnico. La stessa descrizione con cui si seppellisce qualcosa di cui vergognarsi. La verità è lenta, ma arriva sempre, su tutto. E voi quante uova vi siete negate per colpa di un ufficio marketing? Scrivetemelo nei commenti. Noi nel frattempo stiamo ancora aspettando qualcuno che chieda scusa. Ricordate, nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo. E i metodi possono essere corrotti.
1: E dai, è questa storia. E i metodi possono essere corrotti. Mamma mia. Cosa volete che vi dica? Vabbè. Andiamo avanti, vediamo se ho qualcos'altro. Questo qua dell'esperimento, sì, l'abbiamo già sentito. E questo qua, aspettate.
4: Ci eravamo lasciati con questa domanda. Vi siete mai chiesti come fa il vostro medico a scegliere il farmaco che vi prescrive sulla ricetta? Pensate che sia una scelta puramente scientifica? Beh, sentite cosa dice il professor Garattini.
6: Non so, ci sono nel nostro prontuario 120 farmaci contro l'ipertensione. Come fa a scegliere il medico? il medico non può scegliere, può darsi che sceglie.
1: Aspettate che c'è una telefonata. Pronto, pronto?
7: Pronto, Massimo.
1: Ciao Vito.
7: Sono Vito di Bassano.
1: Ciao Vito, ciao.
7: Senti.
1: Dimmi.
7: Io sono 10 anni che mangio 2 uova alla mattina e 50 grammi di pancetta.
1: Ehi là.
7: Senza pane, senza zuccheri, senza niente. Un ginseng, un caffè, una banana e un cucchiaino di miele.
1: Vedi, vedi.
7: Vedi, non sono morto, sono ancora qua. Il colesterolo è normale. I trigliceridi prima erano a 400 e a 50. Capito?
1: Sì, sì.
7: Il colesterolo buono ce l'ho 80, cioè massimo può arrivare a 70. Io ce l'ho 80. Se muoio sicuro, perché ormai ci sono, no? ma che faccio male alle uova, certo, quelli hanno fatto apposta per...
1: Ma hai sentito?
7: Per le statine, capito? Per vendere le statine. E far morire la gente, capito?
1: Ma neanche farla morire, perché non gli importa che muoia, e gli importa che
7: continuino a galla.
1: Bravo, esatto. Gli importa che continuino a prendere queste pastiglie, queste robe, c'è poco da fare.
7: La verità è questa. Bene?
1: Certo, la verità è questa, dica.
7: Se non sapete come sarei già morto, mi. Non tocco. Se aumentasse il colesterolo con le uova. Puoi mangiare 2 giorni, ma ne puoi mangiare anche 20 una settimana. No? Ma ti fa solo che bene e ti aumentano anche il colesterolo buono.
1: Certo.
7: E poi è un alimento completo.
1: Vedi, è che io e te ci siamo capiti, ma se uno fin l'altro giorno andava dai medici, ste robe qua, e si sentiva dire tutt'altra roba, hai capito?
7: Ma loro stanno studiando le tute per vendere i medicinali.
1: E social frusaglie, dighe.
7: Fanno milioni e miliardi.
1: Porca miseria.
7: E non gli fermo fame.
1: E in maniera legale, capito? Perché
7: legale. Banditi.
1: Bravo. Io mi dissocio, vero Vito?
7: Sì, dissocio perché io vivo mi.
1: Esatto. Grazie Vito.
7: Ciao,
1: ci siamo ciao. Capiti, vero? Grazie, ciao. Sì. Ciao. Sì, ci siamo capiti con ciao Massimo, manda anche a te questo messaggio. Ciao Massimo, mando anche a te questo messaggio che ho mandato al dottor Muscari. Scusami. Va bene, allora, l'altra sera ho sentito un esperto parlare in radio dei problemi e soprattutto dei rapporti difficili dell'Italia con l'Europa. Il discorso verteva sul fatto che l'Italia è sotto osservazione per aver superato il deficit di PIL, che è al 3,1%, e quindi siamo in corsa in sanzioni da parte dell'Europa. Ma quello che mi ha amareggiato e disgustato è stato quando l'esperto ha detto: l'Europa non permette assolutamente di sforare i parametri concordati per far debito, ma se si tratta di sforare per armarsi e per operare armi, allora non ci sono problemi e si può fare debito a volontà. Mi sono cadute le braccia. Se non è un inno alla guerra, questo cos'è? E dove ci porteranno queste assurde guide europee che ci spronano ad armarsi e credere che saranno le armi sempre più pronte a salvarci? E poi salvarci e proteggersi da chi? Sono stanco di questa Europa assurda per tutta l'incapacità che sta dimostrando, per non aver assolutamente realizzato il suo vero obiettivo di unire i popoli e gli stati europei. Non so cosa dire, sono in linea con quello che stai dicendo, Marco de Cittadella, però qua guarda, mi dispiace, ma sono ci possiamo indignare, ma sono giochi che secondo me vanno oltre il nostro, come dire, il nostro comprensibile, diciamo così. Pronto, sentiamo chi c'è ancora. Pronto?
8: Massimo, volevo dirti, fammi sentire il discorso di Garattini sui farmaci per la pressione. Sono Carla di Bassano, sono tutta orecchi. Ciao.
1: Ciao Carla, ben volentieri, aspetta, vediamo se è questo Questo qua, sì, te lo faccio ascoltare tutto e tutto quanto insieme. Aspetta che arriva. Eccolo qua.
6: Base di quello che stabilisce.
9: Ci eravamo lasciati con questa domanda. Vi siete mai chiesti come fa il vostro medico a scegliere il farmaco che vi prescrive sulla ricetta? Pensate che sia una scelta puramente scientifica? Beh, sentite cosa dice il professor Garattini.
6: Non so, ci sono nel nostro prontuario 120 farmaci contro l'ipertensione. Come fa a scegliere il medico? Il medico non può scegliere, può darsi che sceglie il peggiore, può darsi che scelga il migliore, può darsi sceglie a caso o sceglie sulla base di quello che stabilisce l'informazione di parte.
9: Il problema che pone Garattini è strutturale. Non esiste un'informazione scientifica che sia veramente libera. Gli informatori che visitano i medici non sono dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ma delle aziende farmaceutiche. E il loro lavoro non è formare il medico, ma è vendere un prodotto. I congressi sono finanziati dalle multinazionali, le società scientifiche sono sostenute dalle aziende. È un sistema dove l'arbitro è pagato da una delle squadre. Veniamo spinti a credere che il farmaco nuovo sia sempre e comunque il migliore, perché costa di più. Ma la verità è che il 90% dei farmaci nuovi messi in commercio non ha dimostrato alcuna superiorità rispetto ai vecchi, che costano meno e sono più sicuri, non fosse altro perché li conosciamo da molti anni. Un esempio? Il Vioxx, un antinfiammatorio non steroideo, tecnicamente si chiamano FANS. Nel 1999 fu lanciato come un miracolo, sbaragliò tutti gli altri antinfiammatori presenti sul mercato. Io c'ero, me lo ricordo bene. Ce lo presentavano come se fosse qualitativamente di un altro pianeta. Lo produceva la Merck, che è una delle più importanti multinazionali del farmaco. Sapete quanto investì in marketing la Merck solo per il primo anno? Gli atti processuali parlano di 160 milioni di dollari, cifre da multinazionali di largo consumo. Per darvi un metro, Merck spese più della Pepsi Cola e più della Budweiser. Ma la verità qual era? Non era più efficace dei vecchi farmaci da pochi centesimi, ma raddoppiava il rischio di infarto. È stato ritirato dal mercato nel 2004 dopo aver causato decine di migliaia di morti. Un analista dell'FDA ha detto tra 88.000 e 140.000 casi di cardiopatia grave con il 44% di decessi. Chi aveva deciso che era il migliore, la scienza o il budget pubblicitario? La prossima volta che il vostro medico vi cambia farmaco, chiedetegli perché questo, da chi ha ricevuto questa informazione. Nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo, e i metodi possono essere corrotti.
1: E i metodi possono essere corrotti, mamma mia, non so cosa aggiungere. Qua ci sono altri messaggi, però mi è scaduto il tempo. Vediamo. Ciao Massimo, abbiamo fatto scorta di galline noi, 5 grasse, 10 condor sparviere, perché mi seguono ovunque. Quando mi vedono arrivare col grano, volano e mi saltano sopra le spalle e mi bracciano come i falchi. Uova ne raccolgono 20 al giorno e passa. Questo è Hermes, grande Hermes. Daniele, Massimo, sono vegetariano, ma mangio in media 2 volte alla settimana uova, che so che consiglia di Cazzano, muscheri eccetera, dicono che sono da mangiare tranquillamente tutti i giorni, ma come sempre quando chi dall'alto demonizzano qualcosa bisogna sempre fare il contrario. Daniele, assolutamente d'accordo. Ok, oggi pomeriggio andrò da palmista a scolpire la mia lapide, perché sono stufo di stare in questo pianeta DM eccetera eccetera pieno di virostar. Questo è Adamo. Grazie Adamo. E cosa, mancano pochi secondi, vi do appuntamento a sabato prossimo. E che dire, com'è che dice attenzione perché il mondo è un postaccio, come dice, aspettate che non trovo, eccolo qua, vi do appuntamento a sabato prossimo, ciao ciao. Eccoci. Ci siamo, buongiorno, buongiorno a tutti, Radio Gamma 5, 94 MHz in questo sabato 9 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il bioarchitetto, vi tengo come di consueto compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono, quindi Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, via Antoniano 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. E mi sembra che tutto quanto sia in ordine. Lucetta, tutte vanno alla grande, quindi come di consueto sigla iniziale, un pochettino di musica e anche poi, anche oggi ci siamo. Pronti, partenza, via.
10: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa, e loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico meglio leccare il pavimento o morire, meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
11: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
10: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo, lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte, perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: se sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: Sentite quella cosa nello stomaco adesso, quel brontolio, quella voce piccola che dice: ho fame, devo mangiare qualcosa, devo mangiare subito. Ascoltatela bene, perché vi racconto una cosa che non sentirete in nessun programma televisivo e che nessuno che vuole vendervi qualcosa vi dirà mai. Quella voce non è fame, è abitudine. È dipendenza. È il vostro corpo che ha imparato ad aspettarsi cibo ogni 3 ore, come un bambino viziato che ha imparato ad aspettarsi il dolce dopo pranzo e che quando non arriva fa la scenata. Mi chiamo Ruggero, Ruggero Sanna, nato a Nuoro nel 1919, in Sardegna, figlio di un pastore e di una donna che cucinava una volta al giorno e considerava lo spuntino una cosa per i malati e i bambini piccoli. Ho 105 anni, 105, e sono qui a dirvi che uno dei segreti più importanti di questi 105 anni non è cosa ho mangiato, è quando ho mangiato, e soprattutto è tutto il tempo che non ho mangiato niente. Prima di raccontarvi tutto, una cosa sola vi chiedo. Se quello che sto per dirvi vi sembra che valga qualcosa, iscrivetevi a questo canale. Un gesto piccolo, un secondo di tempo. Io ho 105 anni e ho ancora molto da dire. E quello che ho da dire viene da una vita vissuta in un posto e in un modo che la scienza moderna ha impiegato 100 anni a capire. Dunque, in Sardegna, nel 1919, non si mangiava 3 volte al giorno per scelta. Si mangiava quando c'era e quando non c'era si aspettava. Non perché fossimo virtuosi o intelligenti o illuminati, perché eravamo poveri e la terra dava quello che dava e i pastori partivano la mattina all'alba e non tornavano fino al tramonto. E nel mezzo c'era solo il lavoro e il silenzio e il rumore degli animali. Mio padre usciva di casa che era ancora notte, si metteva qualcosa in tasca, un pezzo di pane, del formaggio stagionato, delle olive in salamoia, e quello era tutto fino a sera. Niente a metà mattina, niente a metà pomeriggio, niente di niente fino a quando il sole non scendeva dietro le montagne e le pecore erano al recinto e il lavoro era finito. Tornava a casa affamato, sì, ma tornava con una chiarezza negli occhi e una forza nel corpo che io non ho visto in quasi nessuno dei giovani di adesso. Mio padre è morto a 91 anni, senza aver preso una medicina regolare in vita sua. Mia madre ha 88, stessa storia. Mio nonno paterno ha 94 e fino a 90 anni camminava sulle montagne come un ragazzo. Adesso vi spiego quello che so, quello che ho imparato vivendo così per 105 anni e quello che la scienza ha cominciato a capire molto tempo dopo che noi lo praticavamo già senza saperlo spiegare. Il vostro corpo è una macchina straordinaria. La più straordinaria che esista. Ma come qualsiasi macchina, ha bisogno di riposo. Non solo il riposo della notte, il sonno. Ha bisogno che smettiate di dargli lavoro per abbastanza tempo da permettergli di fare altro. E il lavoro più pesante che il vostro corpo fa, quello che consuma più energia, più sangue, più risorse, è digerire. Ogni volta che mettete qualcosa in bocca, il vostro corpo smette di fare quello che stava facendo e si mette a lavorare sul cibo. Smobilita le risorse, manda il sangue allo stomaco e all'intestino, alza la temperatura, produce gli acidi, gli enzimi, tutto quello che serve per smontare quello che avete mangiato e trasformarlo in qualcosa che il corpo può usare. Questo processo richiede ore. Ore in cui il corpo è occupato con la digestione e non può fare altro. Non può riparare, non può pulire, non può fare quella cosa meravigliosa che fa quando gli date il tempo di farla. Quella cosa che adesso i medici chiamano con parole difficili, ma che i vecchi sardi chiamavano semplicemente lasciare che il corpo faccia il suo lavoro. Quando lo stomaco è vuoto da abbastanza tempo, quando il corpo capisce che non arriverà altro cibo per un po', succede qualcosa. Il corpo smette di aspettare e comincia a muoversi. Si mette a fare le pulizie, va in giro per organi e tessuti e cellule e comincia a raccogliere quello che non funziona, quello che è danneggiato, quello che è vecchio. Lo usa come carburante. È come se finalmente, dopo ore di lavoro su quello che avete mangiato, potesse dedicarsi alla manutenzione straordinaria. Riparazione dei tessuti, riduzione delle infiammazioni, pulizia del sangue, chiarezza della testa. Voi dormite di notte e vi svegliate riposati. Il motivo principale non è che avete riposato il corpo, che pure è vero, è che avete digiunato. Mentre dormivate, il vostro corpo non stava digerendo e ha usato quel tempo per fare la manutenzione che non riesce a fare quando è sempre occupato a processare il cibo che continuate a mettergli dentro ogni 3 ore. E cosa fate voi appena vi svegliate?
1: Andate in cucina, accendete il fuoco, mettete l'acqua, fate il caffè, tirate fuori qualcosa da mangiare. 5 minuti dopo esservi svegliati, il corpo che stava ancora facendo le pulizie sente arrivare il cibo, manda via la squadra di manutenzione e si rimette a lavorare sulla digestione. La finestra si chiude, il lavoro di riparazione si interrompe. Io la mattina bevo acqua, poi il caffè, quello vero, senza niente dentro, e poi aspetto. Aspetto che il sole sia alto. Aspetto che il corpo finisca quello che ha cominciato la notte. Aspetto che quella pulizia sia completa. Lo faccio da sempre, da quando ero bambino e non c'era niente da mangiare la mattina, perché mia madre non aveva ancora preparato niente e mio padre era già uscito con le pecore. Lo facevo per necessità. Lo faccio adesso per scelta, perché ho capito cosa mi ha dato in 105 anni. Adesso vi dico la cosa che vi farà arrabbiare, quella che il settore alimentare non vuole che sentiate.
2: Non avete bisogno di 3 pasti al giorno. Probabilmente non ne avete bisogno neanche di 2, nella forma in cui intendete voi. Il concetto di 3 pasti al giorno, della colazione come pasto più importante, dello spuntino di metà mattina, della merenda nel pomeriggio, è una costruzione recente. È una costruzione utile per chi vende cibo, per chi produce merendine e barrette e yogurt da bere e succhi di frutta e tutte le altre cose che vengono pubblicizzate come necessarie e che non lo sono affatto. Per migliaia di anni gli esseri umani hanno mangiato quando c'era cibo e hanno digiunato quando non c'era. Il corpo umano è progettato per questo. È progettato per funzionare benissimo, anzi, per funzionare meglio, con delle finestre di digiuno regolari. Non lo ha deciso nessun nutrizionista moderno, lo ha deciso l'evoluzione. In milioni di anni in cui il cibo non era garantito e il corpo ha imparato ad adattarsi, a funzionare, a guarire, a mantenere se stesso anche quando non arrivava il pasto delle 10 di mattina. Quello che chiamate fame quando sono passate 3 ore dall'ultimo pasto non è vera fame. La vera fame è qualcosa di diverso. La vera fame è quieta, paziente, chiara. La vera fame non fa tremare le mani dopo 4 ore senza mangiare. quel tremore, quella debolezza, quella voce nel cervello che dice adesso, adesso, adesso. Quello è il corpo che ha imparato ad aspettarsi zucchero ogni 8 ore e che quando non arriva protesta. È dipendenza, è assuefazione ed è quella dipendenza, più di qualsiasi altro singolo fattore, che tiene la gente malata, stanca, gonfia e con le articolazioni che scricchiolano a 50 anni. Mio padre non tremava alle 11 di mattina. Mio nonno non aveva bisogno della merenda. Mia madre non teneva biscotti in tasca per quando le veniva la debolezza. Lavoravano, aspettavano, mangiavano quando era il momento. E tra un pasto e l'altro il corpo faceva quello che doveva fare. E arrivavano a 90, a 92, a 94 anni, con le gambe che reggevano e la testa che funzionava. Vi racconto qualcosa che mi è rimasto impresso da quando avevo forse 13 anni. Mio nonno, si chiamava Antioco, aveva già 70 anni abbondanti e una primavera si era fatto male a una gamba mentre seguiva il gregge su un pendio. Non una cosa grave, ma la gamba era gonfia e faceva male e faticava a camminare. Mio nonno si sedette, bevve acqua e non mangiò per 2 giorni. Non perché qualcuno glielo avesse detto, perché lo sapeva, perché lo aveva sempre saputo, perché era quello che si faceva quando il corpo stava cercando di guarire qualcosa. Si toglieva il disturbo della digestione e si lasciava al corpo il tempo e le risorse per fare il suo lavoro. Dopo 2 giorni la gamba era meno gonfia. Dopo 4 aveva ricominciato a camminare normalmente. Mia nonna gli portava acqua e lo guardava con quella faccia tranquilla di chi sa come funzionano le cose e non ha bisogno di spiegarle. Era la saggezza tramandata di generazione in generazione, quella che non passa per i libri, ma per l'osservazione, per l'esperienza, per la memoria di cosa funziona e cosa no. Adesso quella saggezza si chiama digiuno intermittente, si chiama autofagia, si chiama in molti altri modi, con le parole latine e greche che piacciono ai ricercatori. Ma è la stessa cosa, è esattamente la stessa cosa. Il corpo sa guarire se gli date il tempo e le condizioni per farlo. E la condizione principale è che smettiate di interromperlo ogni 3 ore con un altro pasto da digerire. Vi dico come mangio io, adesso, a 105 anni. La mattina, come vi ho detto, acqua e caffè, niente altro. Aspetto fino a quando il sole è alto, di solito fino a mezzogiorno, a volte anche oltre. Poi mangio il pasto principale, carne spesso, formaggio pecorino stagionato, quello che si fa qui in Sardegna da sempre, pane vero, quello di semola con la crosta dura, verdure cotte nell'olio, qualche volta legumi. Mangio con calma, senza fretta, seduto al tavolo, senza altre distrazioni. Poi il vino, un bicchiere solo, quello che fa mio cugino con le viti che ha sul terreno di famiglia. La sera poco, pochissimo, qualche volta niente se non ho fame vera. Una tazza di brodo qualche volta, del formaggio con il pane. Niente di pesante, niente che richieda molto lavoro di digestione prima di dormire. Perché la notte è il momento del riposo e della riparazione e non voglio che il corpo passi quelle ore a lavorare su una bistecca invece di fare quello che deve fare. Tra il pasto serale e il primo pasto del giorno dopo passano almeno 14 ore, spesso 16, qualche volta di più se non sento il bisogno di mangiare. E in quelle ore il corpo fa le sue cose. le cose che non riesci a fare quando è continuamente interrotto. Questo è il motivo per cui mi sveglio ogni mattina con la testa chiara, non stordita, non appannata, non bisognosa di caffè e zucchero per mettere insieme i pensieri. Chiara, come l'acqua di una sorgente che nessuno ha toccato. Quella chiarezza non è un caso, è il risultato di una notte in cui il corpo ha potuto fare il suo lavoro senza essere disturbato. Voi vi svegliate stanchi, molti di voi si svegliano stanchi anche dopo 8 ore di sonno e pensate che sia normale, che sia l'età, che sia lo stress. Non è quello. È che il vostro corpo ha passato la notte a digerire la cena abbondante che avete mangiato alle 8 di sera e lo spuntino che avete preso davanti alla televisione alle 10 e quando la sveglia suona stava ancora lavorando e non aveva ancora cominciato a riposare davvero. Date al vostro corpo il tempo che merita. Non è una filosofia. Non è una dieta, è rispetto per una macchina straordinaria che lavora per voi ogni secondo di ogni giorno e che ha bisogno di tanto in tanto che la smettiate di riempirla e la lasciate fare quello per cui è costruita. Ho detto che la vera fame è quieta. Voglio spiegarvi cosa intendo perché è importante. Quando si è digiunato abbastanza, quando si è passato attraverso le prime ore di disagio,

0: perderebbe avendo lo stomaco vuoto. Gli anziani di Nuoro questa cosa la descrivevano come avere la testa libera.
1: I pastori che partivano all'alba senza colazione e camminavano per ore sulle montagne non erano deboli e confusi. Erano presenti, attenti, capaci di vedere le cose che succedevano intorno a loro con una precisione che la testa appannata di cibo non riesce ad avere. Quella precisione, quella presenza, io la conosco da sempre e la riconosco ogni mattina quando aspetto il primo pasto e sento la testa funzionare in quel modo particolare che non ha un altro nome se non pulita. Adesso vi dico la cosa scomoda, quella che so già che non piacerà sentire. Se avete lo stomaco che brontola dopo 3 ore senza mangiare, se avete le mani che tremano se saltate la colazione, se avete bisogno dello spuntino di metà mattina per funzionare, non è il segno che il vostro corpo è delicato o che ha bisogno di cure particolari. È il segno che il vostro corpo è dipendente. È il segno che avete insegnato al vostro corpo ad aspettarsi cibo con una frequenza che non è naturale e che il corpo ha smesso di saper fare diversamente. La buona notizia è che si può cambiare. Non subito, non senza disagio, non senza che il corpo protesti per qualche giorno, ma si può cambiare. Cominciate domani mattina, non andate subito in cucina, bevete un bicchiere d'acqua grande, fate il caffè se lo bevete senza niente dentro, andate a fare 2 passi, lasciate passare 1 ora, poi 1'altra, vedete fino a dove riuscite ad arrivare. Il disagio che sentirete nelle prime ore non è fame vera. È il corpo che fa la scenata perché ha perso le abitudini. Andate avanti. Dall'altra parte di quella scenata c'è qualcosa che molti di voi non sentono da anni. La testa libera, l'energia stabile, la sensazione di avere il corpo con voi invece di contro di voi. Quando mangiate, mangiate bene, non poca roba triste. Mangiate cibo vero, quello che viene dalla terra e dagli animali, quello che ha un sapore che riconosci senza leggere l'etichetta. Mangiate con calma, seduti, senza guardare lo schermo, senza pensare già alla cosa successiva. Masticate. Lasciate che il corpo inizi il suo lavoro con la dovuta attenzione, invece di lanciare cibo nello stomaco in fretta e furia. E poi smettete. Chiudete la cucina. Date al corpo il tempo di fare quello che deve fare e poi datele la notte, tutta la notte, per fare il resto. 105 anni. Non prendo medicine regolari. Non ho dolori che mi impediscano di muovermi. Mi sveglio ogni mattina con la testa che funziona. Non è magia. Non è fortuna. O almeno non solo. È il risultato di decenni in cui ho dato al mio corpo quello di cui aveva bisogno, incluso il riposo dal cibo, incluse le ore di silenzio digestivo in cui poteva fare le sue cose senza essere interrotto. Il vostro corpo sa guarire, sa riparare, sa mantenersi. Ha dentro di sé una saggezza che nessun medico ha progettato e che nessuna medicina può replicare. Ma per farlo ha bisogno che vi facciate da parte. Ha bisogno di spazio. Ha bisogno di quelle finestre di silenzio in cui può finalmente smettere di digerire e cominciare a sistemare. Dategliele. Non comprate niente.

0: Non iscrivetevi a nessun programma. Non ordinate nessun integratore. Smettete solo, per qualche ora ogni giorno, di mettere qualcosa in bocca. È la cosa più semplice e più difficile che possiate fare per voi stessi. Semplice perché non richiede niente. Difficile perché richiede che resistiate a un'abitudine che avete costruito per anni e che il vostro corpo difenderà con tutto quello che ha. Ma dall'altra parte di quella resistenza c'è qualcosa che vale la pena raggiungere. Io lo so. Ho 105 anni e lo so. Se siete
1: Ho 105 anni e lo so, dice questo signore sardo. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa è secondo il mio architetto e come di consueto vi tengo compagnia ben volentieri sabato mattina dalle 10 alle 13. Avete sentito, come di consueto, la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Poi vi ho fatto ascoltare questo audio, poi metto sempre, come sempre, sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Ho 105 anni, l'unica cosa che devi smettere di fare per sopravvivere agli oltre gli 80. Sì, per carità, avete sentito un po', è un po' una come si chiama, una voce data dal, come si dice, dall'intelligenza artificiale, però direi che i concetti che ha espresso mi sembrano decisamente interessanti, a dir poco. Poi, per carità, mica è da tutti, mica è per tutti. Comunque quello che mi preme è così, insomma, buttare qualche seme e poi qualcuno sicuramente in qualche modo attecchisce, come si suol dire. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 sms e whatsapp in diretta, 049-700-700-049-700-838 per le telefonate, come di consueto chi ha pazienza, voglia, non so cos'altro aggiungere, ci sentiamo dopo mezzogiorno, mezzogiorno un quarto, mezzogiorno e mezzo e così, insomma, come di consueto. Ok, direi che qua ci siamo. Ho visto che ci sono già dei messaggi, ringrazio e saluto, vi ricordo come sempre intanto anche l'angolo filosofico, la frase del giorno. Comunque andiamo per ordine. E meteo, qui mi dà oggi soleggiato, temperature dai 13 ai 25 gradi, sto parlando della zona dell'Alta Padovana, qui di Campo d'Arsego. Poi domani mi darebbe leggera pioggia, temperature dai 14 ai 19 gradi, lunedì leggera pioggia ancora, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì potrebbe ancora presentarsi una leggera pioggia, giovedì invece rovesci di pioggia mi dà qua, venerdì rovesci di pioggia e sabato leggera pioggia. Quindi diciamo, per quel che riguarda la prossima settimana, tutto sommato i primi giorni così così, verso metà giovedì, venerdì e sabato, giovedì e venerdì in particolare, dovrebbe piovere un pochettino di più. Temperature, vi dicevo, dai 9 anche gradi alla volta di venerdì e in su, non dovrebbero comunque superare i 23, 9, 18, 17 gradi, 18, 23, 25 gradi oggi, quindi insomma così è. Poi chiudiamo la parentesi del meteo, andiamo avanti con le iniziative della radio e bel libricione anche oggi, vero? E aspettate, per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA Mercatino Gas, conferenze, corsi ed eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2 Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, Piazza Mercato 6 Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia 41 Bassano del Grappa, Edicola Sonia e Stefania, Via Copanico 9 Piove di Sacco. Poi ancora, poi vediamo qua. Couscous per Gaza, 17 maggio 2026 alle ore 12.30, sala parrocchiale San Leopoldo, via Cabaroncello 41 a Bassano del Grappa. Il menù prevede antipasto palestinese, couscous di manzo e verdure mista, su richiesta anche versione vegetariana, dolci, acqua, e Gaza Cola e tè marocchino. Offerta minima 25 per adulti, 10 per bambini tra i 6 e i 12 anni fino a 5 anni gratis. Programma videochiamata in diretta con la famiglia di Gaza, videochiamata con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto ricavato al netto delle spese andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp Flaviano 334 386 0384. L'avvocato Rainer Fulming è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato da in Messico ad aver subito un processo a detta di molti iniqui e volto a punire la sua attività di divulgazione senza feti durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il terzo compleanno in carcere. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni e in quella data verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte della petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fulmich. Potete trovare il link per firmare la petizione sul sito della radio, sul canale Telegram Viva la Vita. Grazie per la vostra adesione, promosso e sottoscritto da Paolo Rossaro, Alessandro Della Dio. Grazie, bravi bravi per queste belle iniziative. Vitamina C, Radio Gamma 5 e la Vibrazione del Sapere presentano la conferenza Vitamina C, indispensabile per la nostra salute. Venerdì 8 maggio, quindi era in sede radio, era ieri sera, via Antoniana, ok. E Gas Associazione Franco Carraro, sabato 16 maggio 2026, gas di primavera resistenti, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18 o le 13 per chi vuole fermarsi. Si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fira Infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, il biobanchetti con segna dei prodotti extraliste integratori, il libro del dottor Zola Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Pedaggio e tecnologia. Radio Gamma 5 e le Vibrazioni del Sapere presentano la conferenza Pedaggio e tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio alle 20.45 in sede radio via Antonian 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole, per info 349 778 0157, no, 0167. Per info e prenotazioni, vi dicevo, Valentino 346, vabbè, non serve una prenotazione. Per info Valentino 349 778 0167. Mamma mia, oggi diamo i numeri, vabbè. Centro Culturale e Civico 140, via Piovese 140, e conferenza stampa, questo perché data, è giovedì 28 maggio 2026 alle 17.45. E di conferenza stampa sul DDL 978, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, ingresso libero. C'è il numero di telefono per le informazioni, 346 361 4469, 346 361 4469. Questo, vi dicevo, Civico 140, via Piovese 140. Radio Gamma 5 organizza le relazioni con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Per venerdì 29 maggio alle 20.45 conducono dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato conduttore di Radio Gamma 5, dottoressa Paola Fungini, facilitatrice delle relazioni uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo delle relazioni che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso da sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, per info 366 18 164 96, ripeto 366 18 164 96. Tante robe ancora da leggere, aspettate che allora Radio Gamma 5 organizza Venexia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno tutti in motonave, sbarco a Palestrina e poi a Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. Chiamare 329 0038 988, 329 0038 988. Radio Gamma 5 organizza per martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco del Faont. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del leone del bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividere, grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329 0038 988. E Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante la mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare, c'è un IBAN qui, Banca di Credito Cooperativo di Roba, filiale di Pionca Vigonza. Signore, che storia, oh, mamma mia, oh, come si fa qua a venirne fuori? Cuccioli di pastore maremmano, 7 ville Veneto, sono disponibili splendidi cuccioli di pastore maremmano, di pastore maremmano sia maschi che femmine, nati da genitori sani nel carattere equilibrato, nati 22-26, hanno quasi due mesi. Il pastore maremmano è una razza straordinaria, fedele e affettuoso con la famiglia, naturalmente portato alla guardia oppure giocoso con chi ama. È un cane ideale per chi desidera un compagno autentico e meraviglioso per i bambini e per la guardia. C'è un numero di telefono 371 630 8091. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia dalle mentalità aperte, contattatemi 349 408 8260, indirizzo mail riccardo.rossi65210. E con, però manca un pezzo qua, sicuramente manca un pezzo sulla mail. Ciaobei.org, www.ciaobei.org, andate a vedere questa bella iniziativa. E 5 per 1000, possibilità di quest'anno di versare da parte del vostro 5 per 1000 alla Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistenze, di resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 0159 80 90 288, ripeto, codice fiscale 0159 80 90 288. E sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 o portando un contributo direttamente presso la sede della radio, che sono gli incaricati preposti, membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Direi che abbiamo finito, mamma mia che lavorone oggi e cose. Ok, dai. Quindi vedo che qua il tempo corre come un cavallo, come si dice, un cavallo. Benissimo, andiamo avanti. L'angolo filosofico, la frase del giorno. Velocemente, inizio sempre io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile, sempre. E nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana. E sapete già che io ci tengo. Quindi se è certo che bisogna effettivamente entrare in un altro paradigma. E se da un lato si sarebbe utile mangiare meno e dall'altro sarebbe utile mangiare vegetariano, quindi cioè, capite anche voi che non lo so, ecco, chi ha orecchie per intendere intenda. Vediamo che cosa mi avete mandato voi da casa. Buon sabato Massimo, ed eccoci qui in tuo ascolto assieme ai genitori. Un saluto a te e a tutti da Marica, e un giro e ti giro un contributo filosofico. Avere un'anima positiva. Avere un'anima positiva non significa ignorare la pioggia, ma imparare a danzare anche quando il cielo è grigio. È scegliere ogni mattina di piantare un pensiero gentile prima che ancora di aprire gli occhi. Un seme che nel corso della giornata diventerà sguardo, parole, gesti. L'anima positiva è un giardino che va curato senza fretta. Strappa le erbacce del rancore appena spuntano, perché un giorno di rabbia può rubarti una stagione di pace. Innaffia la gratitudine anche per le piccole cose. Il caffè caldo, un messaggio inaspettato, il rumore del vento che ti ricorda che sei vivo. Più la alleni, più diventa forte. Non è ottimismo ingenuo, è coraggio, è guardare il dolore negli occhi e dirgli ti vedo, ma non comandi tu. È capire che non controlli il vento, ma puoi sempre aggiustare la vela. Bello. Che non scegli tutte le porte che ti si chiudono davanti, ma scegli se restare a bussare o costruire una finestra. Un'anima positiva parla piano e ascolta forte, non cerca di avere ragione, cerca di avere luce. Perdonare prima di tutto se stessa, perché sa che trascinarsi i pesi di ieri rende impossibile volare oggi. ringraziare anche quando non torna tutto, perché nella matematica dell'anima chi ringrazia moltiplica ciò che ha. E soprattutto un'anima positiva si contagia, non fa rumore ma scalda, è come una margherita in un campo bruciato. Non nega il fuoco che c'è stato, ma dimostra che la vita insiste sempre a fiorire. Mamma mia, oh, vorrei dire che vengono le lacrime, vero? Mamma mia, grazie Marika, un saluto a te e ai tuoi genitori. E poi ancora 344 finale. Buongiorno Massimo, dirà anche la verità in questo vocale, ma i soldi per andare avanti me li dà lui? Ti rendi conto che parla senza dare alcune alternative come fanno tanti? E soprattutto è facile parlare con la pancia piena. Cazzo, questo è Pino che dice questo. Non saprei cosa aggiungerti, Pino. Non lo so, nel senso che magari prova a riascoltarlo e intercalarlo, è quello che consiglio sempre io, qualsiasi cosa che abbiamo occasione così di sentire, di fare, non lo so, di magari intercalarlo sempre nella nostra realtà. E secondo me, per carità, non so se possa essere mai la strada, però secondo me sicuramente può essere una strada decisamente interessante, direi. E non mi sento di aggiungere altro, Pino, perché vorrei dire che ci sarebbe tanto da dire, però in un certo qual modo anche relativamente poco. O uno sì, vabbè, dai. Flavio da Campo Nogara: da più di 10 anni non faccio colazione, sto benissimo, mi alzo la mattina. Ah sì, scusatemi, sicuramente il nostro amico 344 fa riferimento al discorso tipico dello schiavo, magari lo davo per scontato. Sì, insomma, ok. Flavio da Campo Nogara: da più di 10 anni non faccio colazione, sto benissimo, mi alzo la mattina e vado al lavoro in bicicletta. E fino al 2019 pedalavo coi muscoli e non era il problema. Buon digiuno a tutti. Sono d'accordo con te, Flavio. Io, per carità, dopo ognuno troverà il suo sistema, la sua misura, c'è chi magari però sono un convinto assertore anch'io di questa pratica, e ma veramente. Grazie Alessandro, mi tira le orecchie, perché ho letto palestrina, invece si legge pelestrina nell'annuncio. Ciao Massimo, buona giornata, grazie per le perle condividi, Alessandro. Grazie Alessandro, a volte mi rendo conto che mi trovo a dire delle cose, leggere delle cose pensando in qualche modo alla cosa successiva e mi ingarbuglio. Abbiate pietà di me. No dai, sto scherzando, so che mi volete bene. Chiudiamo l'angolo filosofico, la frase del giorno. E cos'è che vi volevo leggere oggi? Aspettate. Dove è andata? Magari questa? Eh sì, proviamo a leggere questa. Qua mi dice: il modo migliore per fare una cosa è di farla.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti conto. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75° anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati, Radio Gama 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 9 maggio 2026. Ok, andiamo avanti. Degli argomenti di cui vi volevo parlare oggi... ce l'ho un po', come dire, in saccoccia da un po' di tempo. Dove è nato? Eccolo qua. Produrre legna senza abbattere alberi. Sentite qua cosa mi è capitato di leggere ultimamente. Sapete che, manco a dirlo, il tema della pentumazione degli alberi, del taglio e cose di questo tipo, direi che è sicuramente un tema interessante, direi, e a volte possiamo essere d'accordo o meno, però comunque tra le altre cose sentite questo: la tecnica del Dausugi, permette produrre, e sarebbe giapponese, sarebbe sta cosa qua, permette di produrre legname perfettamente tondo e diritto e di prevenire la deforestazione, e aggiungo anche perfettamente tondo, diritto e anche senza nodi, sentite come funziona, e senza tagliare l'albero. Allora, da sempre la tradizione silvocoltura del governo dei boschi prevede la ceduazione, ovvero il taglio periodico degli alberi, che però non vengono completamente abbattuti, ma di cui si lasciano ceppi o monconi più o meno estesi del tronco, da cui si origineranno nuovi polloni. La sapiente gestione di questi polloni può tra l'altro generare alberi diritti e affusolati, utili per esempio per la paleria come con il castagno. Alle nostre latitudini il governo acedua è però possibile solo per un bosco di latifoglie, castagno, faggio, carpino, querce eccetera, perché a differenza delle conifere questi hanno la possibilità di generare grazie a gemme dormienti dei nuovi fusti al momento della recisione e del fusto della pianta madre della ceppaia. Tuttavia in Giappone sin dal XV secolo vi è una tecnica spettacolare di ceduazione che viene applicata anche a una particolare specie di conifere, il cedro di Kitayama. Si tratta del diasugi, una tecnica giapponese di silvicoltura nata appunto 600 anni fa, ma utilizzata ancora oggi. Consiste nel far crescere sulla cima di solidi e vetusti esemplari di questi cedri dei veri e propri alberi più giovani, leggeri, alti e diritti. Cioè, praticamente, vado avanti a leggere, poi capirete. Per riuscirci si usano metodi comuni, soprattutto tramite potature, nella trasformazione di giovani piante in bonsai. I cedri selezionati, non tutti sono adatti per questa tecnica, vengono infatti potati rigorosamente a mano, lasciando crescere solo i rami superiori da cui germoglieranno i nuovi rami. Praticamente voi vedrete un albero, un tronco albero, immaginate un bonsai, quindi immaginate un albero, e nei quali si lasciano crescere i rami, quelli che sono sopra e che vanno su belli dritti. Quindi voi vedrete sopra l'albero originario, e con diciamo i suoi rami tutti quanti, quelli più grossi, bassi eccetera eccetera, dai quali crescono e vengono selezionati i rami e li si fanno procedere in altezza, li si tiene continuamente potati nelle parti basse in modo che quindi non ci saranno nodi molto grandi e questo qua continuerà ad crescere in altezza. Aspettate, si tratta del diasugi, una tecnica giapponese di silvicoltura nata appunto 600 anni fa, ma utilizzata ancora oggi. Consiste nel far crescere sulla cima di solidi e vetusti esemplari di questi cedri dei veri e propri alberi più giovani, leggeri, alti e dritti. Per riuscirci si usano metodi comuni, soprattutto tramite potature, nella trasformazione di giovani piante in bonsai. I cedri selezionati, non tutti sono adatti per questa tecnica, vengono infatti potati rigorosamente a mano, lasciando crescere solo i rami superiori da cui germoglieranno i nuovi rami. Questi nuovi germogli, seguendo delle regole precise, diventeranno un legno ideale perfettamente uniforme, dritto e completamente privo di nodi. Tra l'altro, il legno degli alberi che crescono sulla cima è il 140% più flessibile del cedro standard e 200% più denso e forte. Simpatico. A prima vista sembrerebbe come se i cedri fossero coltivati sopra altri cedri. Un singolo albero può far crescere fino a 100 germogli alla volta e produrre legno per centinaia di anni. L'effetto ottico è magico e surreale, mentre quello pratico è la produzione di legname senza però abbattere alberi, ma anche senza capitozzarli o ridurli a ceppo, come nei nostri cedui, e quindi mantenendosi gran parte delle loro funzioni ecologiche. Questo significa far crescere dozzine, al massimo 100 o più tronchi da un ceppo, e un ceppo si rinnova come una foresta. Ciò ha ridotto il numero di piantagioni, accelerato il ciclo di raccolta e prodotto legname più denso. Che storia! E, scritto come sto, come si, come cos'è che vi ho detto, adesso dove è andato, oh mamma mia, il Dausugi, e c'è anche il crittogramma giapponese, letteralmente significa cedro piattaforma. La tecnica produce un albero che assomiglia a una palma aperta con più alberi che crescono perfettamente verticale. Ok. Se eseguita correttamente, la tecnica può prevenire la deforestazione e produrre legname perfettamente tondo e diritto, noto come tarucchi, che viene utilizzato nei tetti delle case da tè giapponesi. Sebbene i Dausugi nel secolo scorso diventò soprattutto una tecnica decorativa per giardini e bonsai in vaso, ora in via di riscoperta sia per la qualità del legno sia per i benefici in termini ecologici. È simpatica, vero, sta cosa qua. Beh, magari se avete occasione cercatevi qualche foto di questo Dausugi. Aspettate che ve lo leggo bene. Dove è andato? Letteralmente con piattaforma John, ok. Dausugi, eccolo qua. Sebbene Dausugi nel secolo scorso diventò soprattutto una tecnica decorativa per giardini e bonsai in vaso, ora è in via di riscoperta sia per la qualità del legno sia per i benefici in termini ecologici. E direi che mi sembra molto molto simpatica questa cosa, vero? Ok. Va bene, direi che possiamo fare anche una piccola pausa. Aspettate che ok, no, eccola qua.

Eccoci, eccoci ritornati e volevo sempre un po', come dire, sulla falsa riga di quello che vi stavo raccontando riguardo a questa tecnica di produzione del legno senza tagliare l'albero di fatto. Un'altra bella cosa che mi attrae, diciamo così, aspettate, dov'è che l'ho messo? Eccolo qua. La costruzione in legno giapponese, nota per la sua straordinaria resistenza sismica e longevità, si basa sull'arte del sashimono, incastri a secco, e del kumiko, assemblaggi decorativi, utilizzando oltre 400 tipi di giunzioni ad incastro senza chiodi, viti o colla. Questo metodo tradizionale, spesso applicato ad edifici in legno e a intelaiatura, riflette un profondo rispetto per la natura e la precisione artigianale. Vediamo cosa c'era ancora. Che cos'è? Cos'è oggi? Che cos'è il sashimono, l'arte giapponese degli incastri lignei? Il carpentieri giapponese demolisce con cura una casa costruita in un stile tradizionale un secolo prima. L'intento è smontarla pezzo per poi restaurarla e rimetterla assieme in un altro luogo. La fase di smontaggio è stata filmata perché l'abitazione presenta qualcosa che qui in Occidente non siamo abituati a vedere spesso: gli incastri lignei tra i vari elementi, che permettono di creare strutture complesse senza usare né colla né chiodi. E la procedura, il processo è affascinante, ma lo è ancora di più l'arte millenaria del sashimono. Che c'è dietro a questa tecnica, dice in questo articolo. Allora, l'origine della pratica giapponese di costruire senza colla né chiodi ha origini antiche che derivano da motivazioni sia pratiche che estetiche e filosofiche. Essendo un paese ricco di foreste ma con poche risorse minerarie, il legno è sempre stato abbondante, non altrettanto il metallo. In un'area geografica ad altissimo rischio sismico, edificare strutture in legno leggere ed elastiche significa renderle resistenti, ben più di acciaio e calcestruzzo, usando giunti in legno. La resilienza viene ulteriormente amplificata. Un singolo giunto potrebbe eventualmente sganciarsi o rompersi, ma senza compromettere la stabilità dell'intera struttura. Mi sembra che direi che è poesia, vero? C'è poi l'approccio spirituale. Nella religione shintoista, per cui il divino è in ogni cosa, con la natura si deve lavorare in armonia. Carpentieri e falegnami hanno quindi un religioso rispetto per la materia legno, preferendo assecondarne le caratteristiche, le irregolarità, i difetti. La cosiddetta arte del sashimono, cioè cose unite, pare sia nata tra il X e il XII secolo, quindi circa 1000 anni fa, quando dalla Cina venne importato il sistema di giunzione poi sviluppato in Giappone in un complesso apparato di soluzioni. Si stima che esistano più di 400 possibili incastri lignei, usati sia in palazzi, templi e abitazioni, così come negli arredi. Certo. Anche se ogni singolo incastro ha il proprio nome, tutti questi si possono raggruppare in due grandi famiglie. Tsujite, quella delle giunzioni che vanno a comporre elementi rettilinei, e Shiguchi, dai che così impariamo il giapponese. Shiguchi, scritto con la SHI, Genova, Umbria, C di Como, H di Hotel, I, Shiguchi. È invece quella delle giunzioni tra elementi trasversali. Oltre a resistere potenzialmente per secoli, gli incastri sono anche esteticamente belli e sappiamo quanto sia importante l'estetica nella cultura giapponese. Tuttavia, mai fine a se stessa, sempre unita alla funzionalità.
permettono inoltre di poter eventualmente smontare un intero palazzo per poi ricomporlo altrove, oppure di riutilizzare ogni elemento senza che questo venga rovinato da colle o chiodi. Un esempio è il santuario di Ise, nell'omonima città giapponese. Si tratta di un complesso di edifici religiosi che da secoli, per tradizione, ogni 20 anni vengono smantellati e ricostruiti identici, incarnando il ciclo di morte e rinascita che costituisce una delle basi dello shintoismo e del buddismo. Ecco da dove è venuta fuori, da dove ho sentito sta cosa qua. C'è poi la questione dell'ecosostenibilità. Usando solo legno, l'impatto ambientale è sicuramente minore, e recentemente se ne sono accorti anche alcuni colossi del settore degli arredi, che hanno iniziato a proporre mobili componibili a incastro. C'è un account Twitter dove si trova oltre 100 tipologie di giunti lignei, ciascuno col proprio nome e mostrati attraverso semplici animazioni. Il canale YouTube del succitato carpentiere Dylan Iacuni è pieno di video interessanti. C'è anche un account Instagram. E Maria Larson Hironori Yoshida, hanno recentemente sviluppato un software per progettare e fabbricare giunti in legno. Si chiama Tsujite, anche sti qua sono forti, direi, vero? E come la famiglia e incastri perpendicolari. Si chiama Tsujite come la famiglia di incastri perpendicolari. Sì, vabbè. Ok. Che ve ne sembra? Direi che è molto molto come dire, simpatica sta cosa. Vediamo, c'era anche qualcos'altro. Vediamo qui se magari è troppo lungo. L'architettura in Giappone dall'antichità al domani, storia dell'architettura e il di legno in Giappone. Le case in legno sono resistenti ai terremoti, vantaggi e svantaggi. Struttura di una casa in legno, vantaggi e svantaggi. Sta cercando di individuare se poteva esserci qualche punto particolarmente interessante, perché l'articolo è relativamente lungo. Sta roba qua, per esempio, il legno utilizzato. Il legname utilizzato varia a seconda dell'area di costruzione in Giappone. L'utilizzo del legname può adatto per ogni area di costruzione aumenta la durata e la resistenza ai terremoti. I pilastri sono spesso realizzati con legname robusto e privo di nodi, come cipresso, cedro o alloro. Le travi invece sono realizzate con legni come kamatsu, pino rosso, il larice, il sagu, una conifera del sud del Giappone, che sono resistenti alle flessioni. Per le fondamenta si utilizzano spesso cipresso, castagno e abete, in quanto robusti, putrescibili e resistenti ai parassiti e all'umidità. Non sapevo sta cosa qua. Quindi si utilizza il castagno, cipresso un po' meno, e abete insomma, in quanto robusti, imputrescibili, resistenti ai parassiti e all'umidità. Per le soglie, i listelli, i telai, le porte, le finestre, gli infissi e altri materiali da costruzione si utilizzano cipresso, cedro, ciliegio, betulla, che sono belli da vedere e non presentano difetti anche nel minimo, anche nei minimi dettagli. Metodi di costruzione delle case in legno. Strutture e pareti a telaio. Le costruzioni con strutture in legno è un metodo tradizionale giapponese. È noto anche come costruzione convenzionale. Nella costruzione ad assi di legno, i pali. Aspettate, che se qua entriamo un po' nello specifico. Beh, dai, proviamo.
Metodo di costruzione delle case in legno, strutture e pareti a telaio, stiamo parlando sempre quelle giapponesi. La costruzione con strutture in legno è un metodo tradizionale giapponese, è noto anche come costruzione convenzionale. Nella costruzione ad assi di legno i pali vengono eretti sulle fondazioni e le travi vengono fatte passare orizzontalmente e la casa viene rinforzata con dei sostegni durante la costruzione. Questo intervento offre una maggiore flessibilità nella progettazione e nella disposizione rispetto ad altri metodi di costruzione ed è più facile da costruire e ampliare. Tuttavia è una condizione meno resistente ai terremoti rispetto a quelle delle pareti a telaio. Il metodo di costruzione delle pareti a telaio in legno vede l'utilizzo di pannelli di legno e legname di squadrato per costruire pareti, pavimenti e soffitti. Il metodo di costruzione 2x4 è il più comune, con altre tipologie che dipendono dalle dimensioni del legno squadrato, tra cui il 2x6, il 2x8, il 2x10. Questa metodologia è resistente ai terremoti e al vento, ma ha una flessibilità limitata nelle piante e non è adatta agli ampliamenti. Metodo di costruzione ramen. Il metodo di costruzione ramen in legno si basa sul metodo di costruzione in acciaio. Si tratta di un metodo con costruzione a telaio rettangolare con pilastri spessi che vengono assemblati insieme. Poiché sono necessari meno pilastri e pareti, è più facile incorporare grandi spazi e grandi finestre. Inoltre è abbastanza resistente da sopportare i carichi, ma rimane più costoso delle costruzioni a telaio in legno e delle pareti a telaio in legno. Questo qua è quello, il rame. Aspettate che volevo riprenderlo un attimo. Il metodo di costruzione in rame in legno si basa sul metodo di costruzione in acciaio. Si tratta di un metodo con costruzione a telaio rettangolare con pilastri spessi che vengono assemblati insieme. Poiché sono necessari meno pilastri e pareti, è più facile incorporare grandi spazi e grandi finestre. Ah, ok. Inoltre è abbastanza resistente da sopportare i carichi, ma rimane più costoso delle costruzioni a telaio in legno e delle pareti a telaio in legno. Resistenza sismica delle case di legno. Sebbene si dica che le case con strutture in acciaio siano strutturalmente più resistenti ai terremoti rispetto a quelle con strutture in legno, quest'ultime sono costruite secondo i nuovi standard di resistenza ai terremoti. Della legge della norma edilizia promulgata in Giappone non dovrebbero crollare o collassare in caso di terremoto di intensità sismica 6 o 7. Le funzionalità dell'edificio possono essere mantenute anche in caso di terremoto intensivo 5 o superiore. Le case di legno sono più flessibili e leggere e quindi risentono meno delle scosse sismiche. Non c'è bisogno di preoccuparsi della resistenza sismica, purché la casa sia costruita in conformità con nuovi standard di resistenza sismica delle leggi degli standard edilizi. E vabbè, questo è un discorso che vale fin là, nel senso che adesso a seconda, beh adesso vabbè, qua si parla del Giappone eccetera, però il concetto è che qualsiasi sistema costruttivo si adotti deve essere, se è normato basta seguire la normativa, se non è normato si tratta di dimostrare che ha le caratteristiche minime idonee per quella determinata zona. Vi ricordate che in particolare il territorio italiano è diviso in 4 zone praticamente sostanzialmente tutto sismico, però si divide in 4 zone con intensità diverse, insomma con caratteristiche di intensità diverse. Va bene. Conoscete, sapete un po' che c'è questa tipologia, questo sistema costruttivo con la realizzazione di questi incastri a legno e senza bisogno di chiodi e viti e cose di questo tipo. E per carità, una volta si realizzava con tutto quanto a mano, adesso ci sono anche i macchinari, quindi in linea di principio sarebbe anche relativamente semplice realizzare queste tipologie, questi tipi di incastri, però ci vogliono macchinari
sì, particolari nel senso computerizzati con diverse si chiamano diverse teste di taglio, insomma, che possono essere lavorare in più direzioni contemporaneamente.

Ecco, sfumiamo, intanto interrompiamo. Mi ha scritto un collega, l'architetto Pesavento, aspettate che mi fa piacere approfondire quello che mi ha mandato. Lui mi dice, approfondisci quello che è il villaggio Shirakawa, giusto? Aspettate, eccolo qua. No, Shanagawa. E aspettate. Allora, famoso villaggio rurale giapponese dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1995 e non che ok. Ecco i dettagli.

gli salienti. Qua però mi dà il villaggio e si chiamerebbe Shirakawa-go. Dove si trova? È situato nelle prefetture di Gifu, tra le montagne della valle del fiume Shogawa, in una zona nota per essere una delle più nevose del Giappone, con accumuli che superano gli 8 metri. Orca. Architettura Gashozu, il villaggio è celebre per le sue case in stile Gashozukuri, costruite come mani in preghiera. I tetti di paglia molto inclinati sono progettati per sostenere il peso della neve. Patrimonio UNESCO è stato riconosciuto per la sua architettura unica e per aver preservato una cultura rurale tradizionale con case che hanno oltre 250 anni, costruite senza l'uso di chiodi. È possibile visitare l'interno di alcune case, come la residenza Wada, passeggiare per il villaggio e godere della vista panoramica dal punto di osservazione di Shiroyama. E il villaggio è gemellato con Alberobello dal 2003. Vabbè. Vediamo se trovo qualcos'altro. Cos'è? Eccolo qua. E Gora, sì, beh, adesso qua però ci sono questi nomi giapponesi che comunque fidatevi. Visitare questi villaggi storici con abitazioni dai tetti spioventi perfettamente conservate nelle prefetture di Gifu e Toyama è come fare un viaggio indietro nel tempo in un'altra epoca del Giappone. Attrazioni principali, dentro una favola giapponese, remoti villaggi di montagna con case in stile gacho sull'altopiano di Ida sono stati dichiarati siti patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO nel 1995. Questi villaggi montani con le case tradizionali affiancate regalano agli occhi dei visitatori un paesaggio da favola. Ah, eccoci qua, qua c'è qualche foto in effetti. Architettura pratica e funzionale, ma va? Vedi un po'. Le case costruite in stile gacho sono caratterizzate da un tetto a forma di triangolo simile a mani unite in preghiera, nelle strutture a più livelli. Il terzo e quarto piano sono particolarmente caratteristici poiché dimostrano la lungimiranza dei contadini. Con questo tipo di architettura, infatti, i contadini potevano allevare i bachi da seta anche negli inverni più rigidi. Il calore, salendo dal primo piano, si accumulava negli attici, creando l'ambiente ideale per l'allevamento dei bachi da seta. Il tetto ha una pendenza di ben 60 gradi affinché la neve pesante alta, a volte fino a 4 metri, possa scivolare giù più facilmente. Dall'osservatorio nel sito del castello di Ojimaki si gode una vista dall'alto dell'intero villaggio di Ojimaki a Shirakawa-go, un agglomerato di 59 case. Questo punto privilegiato è perfetto per ammirare il panorama del villaggio in stile gacho, immerso nel verde primaverile, nei colori delle foglie autunnali o nelle nevi invernali. Visita la casa Wada o la casa Nagase a Ojimaki per scoprire come vive la gente tanto tempo fa. Come viveva la gente tanto tempo fa. Per carità, sì, beh, anche da noi c'erano i casoni e cose, robe, niente da dire, era giusto per raccontarvi un po', perché voglio dire, è logico pensare che nelle varie parti del mondo le persone vivevano sostanzialmente un po' con lo stesso criterio, se volete, quindi le case avevano delle affinità molto molto simili. Certo che questo qua degli incasti, queste cose qua, perché immaginate anche voi, un conto è ben in bloccare tutti questi pezzi di legno, tutto nell'insieme. Un altro conto è magari annodarli piuttosto che, insomma, altri sistemi o che poi si possono anche soprattutto dove ci sono terremoti particolari, eccetera, eccetera.
Aspettate che mi diverte qua a leggere con voi come si arriva a Shirogawa Go. Gli autobus diretti partono dalla stazione di Tokayama 50 minuti e dalla stazione di Nagoya 3 ore. Per questi servizi è necessaria la prenotazione anticipata. In alternativa si può prendere l'autobus Katsuno dalla stazione di Takama 130 minuti. Comunque vabbè, quindi se per caso avete intenzione di andare, adesso sapete anche che cosa vi potrebbe essere interessante andare a vedere, vero? E poi qua vabbè c'è anche sì, ok, ci siamo capiti direi, vero? Vediamo che cosa okay, aspetta che questo qua, qual è il riconoscimento dell'UNESCO per la non c'entra niente questo. Ok, va bene, va bene, va bene, mi piaceva condividere con voi. Ringrazio il collega che mi fa sempre piacere quando mi dà una mano in queste cose. Lui ha qualche anno più di me, non dico tanto cosa e come, e ha una grande, grande esperienza, oltre che una grande testa, come si suol dire. Va bene, va bene, va bene. E un'altra piccola pausa.

Aspettate, aspettate, ci sono dei messaggi che ritengo, anzi no, sono assolutamente pertinenti, quindi condividiamo. Buongiorno architetto, volevo sul suo discorso, legno adoperato nelle costruzioni. E mi dice questo, vediamo se c'è il nome, 320 finale. Se il legno è certificato è molto più resiliente della muratura, anche termicamente migliore. PS, la posa in opera deve essere certificata, ovviamente. Saluti. Allora, il concetto è giusto, però non è del tutto corretto, nel senso che dal punto di vista concettuale e per quel che riguarda le varie considerazioni riguardo alle prestazioni eccetera, si ragiona sempre o si dovrebbe ragionare sempre a parità di prestazioni, per cui dire che una costruzione in legno è più isolante piuttosto che di un'altra tipologia costruttiva non è corretto. Può esserlo, ma diciamo che concettualmente per avere l'agibilità, adesso la faccio in termini burocratesi, diciamo, qualsiasi tipo di costruzione, qualsiasi tipologia costruttiva deve avere dei determinati requisiti minimi, e questo è un po', diciamo, il cappello generale. Poi si può entrare in merito ad altre considerazioni, perché anche poi anche costruzioni in legno, ci sono costruzioni in legno in cui praticamente il legno non si vede, e quindi insomma il concetto è relativamente semplice e ampio, e però nello stesso tempo è relativamente semplice. Può essere fatto un buon intervento, un bel intervento, buono e ragionevole, tutto quello che vuoi, con qualsiasi tipologia di materiale. E quello che mi sento di aggiungere io è prediligo, per quel che mi riguarda, materiali naturali, quindi insomma questo qua è un po' il ragionamento. Sì, volevo chiudere appunto il ragionamento, nel senso che dal punto di vista tecnico e chiamiamolo di normativa, e qualsiasi sistema costruttivo deve avere le caratteristiche minime previste per legge per le determinate zone eccetera eccetera, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista termico, caldo, freddo e tutto quello che volete. Altra considerazione, no, detto questo, che quindi questo qua deve essere per legge minimo garantito, ha detto questo, tutta altra considerazione relativa alle tipologie costruttive, che possono essere le più varie, quelle che magari mi sento un po' così, che sono un po' nelle mie corde e che effettivamente possono essere anche quelle più, come dire, ragionevoli in senso ampio, sono quelle che si rifanno all'utilizzo di materiali, principalmente di materiali naturali, o per la maggior parte, vorrei dire, non so quanto potrebbe essere, il 90%, 99% insomma. E anche qua, vabbè, la questione è un po' articolata, e per cui voglio dire, sì, il legno potrebbe essere interessante, anche se come tante cose, insomma, io ho visto case in legno che sono praticamente poi state completamente rivestite dentro e fuori con altri materiali, e a volte, se non quasi sempre, di natura sintetica, per cui capite anche voi che per quel che mi riguarda anche no, insomma, ecco, ci tenevo un attimino a entrare. Poi anche un altro ragionamento è legato anche poi, come dire, alle dipende dalle zone, dai luoghi, perché per carità io ho sempre in mente fin dai tempi delle scolastici il termine genius loci, ossia le caratteristiche che danno il luogo e che hanno determinato nel corso del tempo dei concetti costruttivi
che in qualche modo sono sempre validi, sono sempre utili e sempre validi, anche se per carità la tecnologia ci ha abituati, ci ha consentito di aprire dei nuovi scenari. Immaginate voi che cosa vuol dire la scoperta tra virgolette di materiali sintetici eccetera eccetera, però io ho ben in mente questo ricordo di questi concetti che per carità poi anche a scuola e c'erano diverse linee di pensiero, più linee di pensiero, più concetti insomma riguardo a queste cose qua, per cui sia per i sistemi costruttivi e anche per i materiali da costruzione, che in realtà sono un tutt'uno. Voglio dire, il concetto del genius loci, del luogo, del sistema costruttivo, dei materiali da costruzione, chiudono un cerchio, sono un tutt'uno in sostanza, non si può ragionare in maniera slegata uno dall'altro. Se volete anche aggiungere, per carità, poi nel corso del tempo sono cambiate anche le esigenze o considerazioni di questo tipo, però insomma è opportuno, interessante, almeno a grandi diciamo nell'approccio diciamo più ampio, è fondamentale ragionare con un'ottica che è legata profondamente al luogo in cui si va ad intervenire. E, per carità, siamo abituati che tutto si può fare perché la tecnologia eccetera eccetera, si possono fare palazzi di vetro in luoghi particolarmente soleggiati dove il sole è molto forte, e poi però c'è bisogno di raffrescarlo oppure studiare dei sistemi per raffrescarlo eccetera eccetera, quindi insomma tutto si può fare, però chi ha un po' di sale in zucca ragiona in questo senso, ecco, questo mi sentirei di dire. E poi c'era anche un altro messaggio che mi stavo pendendo, questo Bressan Simone mi manda un grande grazie scritto in maiuscolo, ci mancherebbe altro Simone, e ben volentieri se qualsiasi cosa che vi fa piacere e così condividere, sì, ecco, mi commuovi, ecco. Ok, e ciao Massimo, riesci a dirmi il titolo dell'audio dove hai mandato del 105enne sardo, per favore, grazie. Mario, vero? Mario, sì. Aspettate che ti dico esattamente dove è andato. Orca, l'ho chiuso, può essere? Oh no, no. Te lo dico subito perché ci tengo, non ha un titolo particolare, però eccolo qua. Allora, ho 105 anni, diceva, il titolo è proprio questo. Ho 105 anni, l'unica cosa che deve smettere di fare per sopravvivere oltre gli 80, dice questo, il titolo è questo, insomma. Va bene, aspetta che qua ho un po' di casini, finestre da chiudere, però ce la faremo, vero? Ok, va bene, sì, allora te lo ripeto così. Ho 105 anni, l'unica cosa che devi smettere di fare per sopravvivere oltre gli 80. Apro e chiudo una parentesi. Così parlavo con l'altro giorno con un amico, si dice sempre un amico, giusto? Ci siamo capiti. E mi diceva che è stato dal suo medico e così parlando eccetera, era l'orario di chiusura, quindi era l'ultimo eccetera eccetera, e come aspettate, cosa che mi ha detto, comunque per farla breve, mi diceva che
questo suo medico non fa gli screening quelli sapete che cos'è, oltre una certa età ti mandano a casa il kit o le indicazioni per fare degli screening di cose di, che loro chiamano prevenzione, ste robe qua. E questo medico mi diceva che lui adesso lui non si era esposto cosa consigliare agli altri, però tra i denti ha detto che lui non ne ha mai fatto uno e al momento non ha intenzione di farlo. E questo qua è perché vi sto portando su sto ragionamento qua, adesso mi sta sfuggendo. Oh, porca miseria. Oh mamma mia, un lapsus, poi magari mi verrà in mente. Ah sì, ecco adesso va bene, dai. E, allora diceva che e poi sono entrati sul ragionamento sul discorso del digiuno e questo medico l'ha guardato un po', mi raccontava che l'ha guardato un po' con gli occhi sbarrati, ma non è possibile, e, insomma lui si trovava a dover, come dire, raccontare, spiegare questi concetti a un medico sul fatto che mangiamo troppo, che il digiuno è una cosa è molto al di là di quello che mangiamo, eccetera eccetera, e che anche qua vabbè si aprirebbe un altro capitolo, sarebbe già opportuno mangiare meno e sarebbe già opportuno anche digiunare, e quindi gli ha citato grandi, insomma, personaggi eccetera eccetera, e mi raccontava che questo medico lo ascoltava in maniera così ah, tra l'altro questo medico era anche mi diceva egiziano o qualcosa del genere, e raccontava che Maometto, quindi adesso non so, ha detto, mi diceva così, non so se lui fosse praticante o meno, mi raccontava che loro hanno 2 giorni alla settimana che non sa, mi parlava del martedì e del giovedì o qualcosa del genere, che comunque 2 giorni alla settimana in cui sarebbero i nostri giorni di digiuno e astinenza, se vi ricordate. Io sto ricordo che una volta si faceva digiuno e astinenza non solo nel periodo quaresimale ma anche praticamente durante tutto quanto l'anno, mi sembrava fosse il venerdì di sicuro, un altro giorno fosse il mercoledì, e questo qua mi diceva appunto che anche i musulmani e Maometto eccetera avrebbero, mi sembra che dicesse, il martedì e il giovedì, quindi insomma in qualche modo si trovavano in linea anche con questi ragionamenti, però insomma lui come medico non non era così, e gli disse ma contami, ma come si fa a fare digiuno a non mangiare queste cose qua, e vabbè, ha detto lui, mi raccontava questo mio amico, mi ha detto non ho voluto infierire perché insomma come medico aveva la sua bella pancettona, comunque vabbè. Eccolo qua Adamo. Salve architetto, ho il cestino pieno di cartacce dell'ASL che vuole che faccia screening, dove posso svuotare il cestino sulle cartacce sui rifiuti pericolosi, che non lo so bene. Adamo, bravo Adamo, guarda, ci siamo già capiti. Io mi trovo, vista anche le conoscenze, l'età eccetera eccetera, io direi che non so se il 99 ma il 90% delle mie conoscenze tutte quante prima o dopo ci cascano, e manco farlo apposta, se non è prima o dopo qualcosa mamma mia, adesso io parlare di queste robe qua non lo so, e manco voglio chiudere il ragionamento, e manco farlo apposta prima, e dai se non è adesso e più avanti, e prima o dopo qualcosa ti trovano, e là vabbè. Cercate di capirmi tra le righe, perché sennò mi dispiace un po' per
tanta gente che in qualche modo, mi dispiace insomma per modo di dire, nel senso buono, che in qualche modo, però cosa volete, se uno, ognuno avrà un po' una sua, non so se chiamarlo destino o cosa, avrà una sua strada, non so neanche io come dire. Va bene, eccolo qua. Sulle case in, Angelo mi dice sulle case in legno pericolo incendi. Allora, il discorso degli incendi è comunque per normativa il concetto è che tutte le costruzioni adesso che vengono realizzate secondo determinate normative, tra cui c'è anche la questione, chiamiamola rischio incendio, per cui quando si va a realizzare qualsiasi sistema costruttivo vengono utilizzati dei sistemi costruttivi, qualsiasi materiali, tutte queste cose qua, vengono utilizzati materiali, sistemi costruttivi eccetera eccetera che devono avere determinate caratteristiche per l'uso, per la funzione, per le dimensioni e cose di questo tipo. Per farla breve, gli impianti elettrici piuttosto che altri materiali, altri cosi eccetera eccetera, gli isolanti, tutte queste cose qua, se in funzione delle caratteristiche dell'edificio e se deve essere a uso privato piuttosto che a uso pubblico, insomma dipende da quante persone, insomma tutta una serie di cose, viene affrontato la questione chiamata in senso ampio, in gergo come dire tecnico, prevenzione incendi, viene affrontata con la dovuta attenzione riguardo alle normative, queste cose qua. Quindi fermo restando questo concetto, io direi che la questione incendi è relativa, nel senso che per carità tutto può succedere, però allora se uno dà fuoco a una cosa è come buttare una bomba, che voglio dire, se uno butta una bomba all'interno di una casa o come ho visto questi giorni scorsi, la cosiddetta spaccata, hanno sfondato la vetrina, hanno buttato giù un pilastro portante perché sono entrati con uno scavatore, cioè capite anche voi che non è questione di l'edificio non è resistito eccetera eccetera, insomma se uno butta dentro una bomba cosa ti aspetti? E quindi anche il discorso incendio ha queste caratteristiche qua. Comunque voglio dire, scusami Angelo, per chiudere il ragionamento, per semplificarlo, e c'è una normativa anche in questo senso, per cui mi sento di escludere la questione incendio in tutti i casi, fermo restando che adesso non vorrei anche capisci quello che intendo dire, a volte potresti avere problemi più importanti anche in costruzioni non in legno. Se tu hai, che ne so io, tu immagina adesso nelle nostre case, nelle nostre, immagina una stanza e anche le tende, adesso mi viene in mente il problema che l'albero di Natale prenda fuoco, una volta lo si sentiva questa cosa qua, che succedeva perché c'era un controcircuito, perché non venivano utilizzati materiali certificati piuttosto che le luci certificate, mezze cinesi, non cinesi, insomma tutte queste cose qua. Adesso se fai caso direi che per carità ci possono essere ancora fughe di gas e tutto può succedere, però in linea di principio mi sento di dire che non è un problema, insomma entro certi limiti nel ragionevole, se uno fa quanto previsto per legge, anche questo, sia che sia in legno piuttosto che in altri materiali, è un problema che è relativo, voglio dire, non è un problema, questo intendo dire. Grazie Angelo per questo tuo appunto.
Anche Massimo da Campalto mi saluta, grazie per la tua saggezza e illuminanza, grazie Massimo, ben volentieri nel mio piccolo, però aiutatemi anche voi, non abbiate paura se c'è qualcosa che vi, come dire, in qualche modo vi così vi incuriosisce o vi solletica, condividetelo che ben volentieri lo condividiamo assieme. Va bene, va bene, va bene. Altra piccola pausa e dopo entriamo un po' nell'ultima parte della mattinata e così, insomma, delle cose che mi hanno un po' come dire colpito durante la colpito, insomma, che mi hanno incuriosito, non so neanche io come definirlo, durante la settimana. Ok, piccola pausa.

0: Eccoci ritornati. Apro una parentesi, approfitto di una bella domanda che mi viene rivolta. Salve architetto, riguardo i tubi del gas in appartamento, mi può dare dei suggerimenti? E grazie Maurizio. Guarda Maurizio, ben volentieri. Allora, per quel che riguarda il discorso gas in generale, è una disciplina che è già da tempo ben normata e tutto sommato direi anche relativamente chiara e riguarda naturalmente sia per quel che riguarda le abitazioni, appartamenti, abitazioni, eccetera, eccetera. Adesso bisogna allora già da molto tempo non dovrebbero più esistere le bombole all'interno della casa, cioè i vecchi fornelli, visto che probabilmente, non so se tu che età abbia, eccetera, però immagino, insomma, non più giovanissimo, ti ricorderai che un tempo c'erano le cosiddette cucine a gas in cui c'era la bombola che si sostituiva ed era all'interno dell'abitazione. Questo è già da tempo che non si può più fare, per carità, capiamoci dopo, ecco, comunque, se il gas, se sei allacciato alla rete pubblica o comunque anche se sei allacciato anche a un bombolone, si chiama GPL gas, sicuramente avrai il coso in giardino piuttosto che ti arriva il tubo del gas dalla strada, eccetera, eccetera. E quindi insomma le bombole dentro in casa non sono più ammesse. O meglio, in realtà sono ammesse per dimensioni relativamente piccole. Ci sono ancora delle bombole che viaggiano in giro, però se tu le hai dentro in casa sono relativamente piccole. Puoi avere anche le bombole da togliere, da mettere quando sono esaurite, quelle diciamo, mi sembra che siano da 15 e da 25 kg, perché sono quelle trasportabili, insomma. E però sono sempre tenute fuori casa, per cui uno deve fare, diciamo, alla briga di toglierle e metterle quando è fuori casa, eccetera, eccetera. Comunque ti dico un'altra cosa. Poi tutte le tubazioni devono essere a vista, cioè non solo ispezionabili, ma devono essere a vista. Possono essere non a vista, però devono essere, se sottomesse sotto traccia, devono essere incamiciate all'interno di apposite tubazioni. Oppure possono essere messe non sotto traccia, ma su degli scassi che però deve avere a sua volta una griglia davanti. Poi c'è l'altro punto delicato, è quello quindi tu hai il tubo che dalla strada, supponi. Può essere interrato, però deve essere incamiciato all'interno di un altro tubo, di solito un tubo corrugato, che deve essere aperto, mi raccomando. Ma adesso magari queste cose sono più da robe tecniche, eccetera, eccetera. Per quello che interessa a te, all'interno dell'abitazione, l'altro punto delicato è quello del collegamento tra il rubinetto di arrivo del gas e il collegamento con i vari elettrodomestici. Questo viene fatto con tubazioni flessibili, oramai quasi completamente con tubazioni flessibili specifiche in acciaio. Quindi, perché forse c'è ancora, ma oramai si fa quasi sempre con tubazioni specifiche in acciaio. È un acciaio corrugato che ha la caratteristica di essere flessibile. Ci sono delle guarnizioni che sono in alluminio, per cui sostanzialmente questo collegamento direi che è, immagina anche tu in una cucina c'è il fornello che è scomparsa, cose di questo tipo, quindi il collegamento deve essere fatto in maniera pressoché sicura, in vita eterna, voglio dire. Quindi se non viene toccato, eccetera, eccetera, non una volta che viene montato non c'è motivo perché questo si allenti. Adesso io magari il caso tuo non vediamo, aspettate. Ah, ok, ok, va bene, Maurizio, ben volentieri, nessun problema. Ok, dopo prendo nota, perché mi disse che ha un caso un po' particolare. Va bene, comunque in linea di principio dicevo che si tratta di, oramai anche qua c'è una normativa per cui insomma siamo relativamente, vorrei dire, al 99,9 periodico assolutamente sicuri e garantiti anche su questo fronte, insomma. Comunque ho capito, Maurizio, poi ben volentieri. Ok. Da dov'è che cominciamo oggi sugli argomenti che mi hanno, come dire, non mi ricordo se vi ho fatto ascoltare Roy De Vita, che per me è un vediamo. Vi faccio ascoltare un po' di cose, e queste qua forse ve le ho già fatto ascoltare, vediamo. Dai, proviamo, pazienza, se per caso l'avete già sentite, poco male, sentite qua.
1: Ci eravamo lasciati con questa domanda: vi siete mai chiesti come fa il vostro medico a scegliere il farmaco che vi prescrive sulla ricetta? Pensate che sia una scelta puramente scientifica? Beh, sentite cosa dice il professor Garattini.
2: Non so, ci sono nel nostro prontuario 120 farmaci contro l'ipertensione. Come fa a scegliere il medico? Il medico non può scegliere. Può darsi che sceglie il peggiore, può darsi che scelga il migliore, può darsi sceglie a caso, o sceglie sulla base di quello che stabilisce l'informazione di parte.
1: Il problema che pone Garattini è strutturale. Non esiste un'informazione scientifica che sia veramente libera. Gli informatori che visitano i medici non sono dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ma delle aziende farmaceutiche. E il loro lavoro non è formare il medico, ma è vendere un prodotto. I congressi sono finanziati dalle multinazionali, le società scientifiche sono sostenute dalle aziende. È un sistema dove l'arbitro è pagato da una delle squadre. Veniamo spinti a credere che il farmaco nuovo sia sempre e comunque il migliore, perché costa di più. Ma la verità è che il 90% dei farmaci nuovi messi in commercio non ha dimostrato alcuna superiorità rispetto ai vecchi, che costano meno e sono più sicuri, non fosse altro perché li conosciamo da molti anni. Un esempio? Il Vioxx, un antinfiammatorio non steroideo, tecnicamente si chiamano FANS, nel 1999 fu lanciato come un miracolo, sbaragliò tutti gli altri antinfiammatori presenti sul mercato. Io c'ero, me lo ricordo bene, ce lo presentavano come se fosse qualitativamente di un altro pianeta. Lo produceva la Merck, che è una delle più importanti multinazionali del farmaco. Sapete quanto investì in marketing la Merck solo per il primo anno? Gli atti processuali parlano di 160 milioni di dollari, cifre da multinazionali di largo consumo. Per darvi un metro, Merck spese più della Pepsi Cola e più della Budweiser. Ma la verità qual era? Non era più efficace dei vecchi farmaci da pochi centesimi, ma raddoppiava il rischio di infarto. È stato ritirato dal mercato nel 2004 dopo aver causato decine di migliaia di morti. Un analista dell'FDA ha detto tra 88.000 e 140.000 casi di cardiopatia grave, con il 44% di decessi. Chi aveva deciso che era il migliore, la scienza o il budget pubblicitario? La prossima volta che il vostro medico vi cambia farmaco, chiedetegli: perché questo? Da chi ha ricevuto questa informazione? Nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo, e i metodi possono essere corrotti.
0: E i metodi possono essere corrotti, dice questo Roy De Vita, vero? Aspettate che ve ne faccio ascoltare anche qualche anche qualcos'altro sempre riguardo a Roy De Vita. Aspettate, eccolo qua. Roy De Vita, le bugie sui soldi alla sanità.
3: Mancano i medici. Bugia totale. I dati OCSE del novembre 2025 ci dicono che in Italia ci sono, l'Italia è il secondo paese in Europa dietro soltanto alla Germania. Ma fai attenzione, se andiamo a vedere quali sono i medici per 1000 abitanti, quindi andiamo a riparametrare le proporzioni rispetto alla, evidentemente anche al numero della popolazione, tu vedi che l'Italia è al primo posto e ha il doppio dei medici rispetto agli Stati Uniti, 5,4 rispetto a 2,7 per 1000 abitanti. Quindi non mancano i medici, mancano i medici in ospedale, che è una cosa diversa. Perché mancano i medici in ospedale? Perché i nostri stipendi fanno ridere, e quindi un giovane oggi non ha nessun appeal, cioè l'ospedale nei suoi confronti non ha nessun appeal, non c'è il desiderio di andare lì, e veramente sono pochi quelli che desiderano fare anche l'attività pubblica nel Servizio Sanitario Nazionale. Aggiungi a questo che in alcune specialità, leggi, non so, pronto soccorso, rischi anche le botte, rischi la vita. E tutto questo per uno stipendio di 2.500 euro al mese, quando in Germania il tuo pari grado ne piglia 4 volte tanto. E beh, è complicato avere medicina ospedale, è molto complicato.
0: È complicato avere medici in ospedale, dice Roy De Vita. Poi ancora sentite questo, l'esperimento proibito.
1: Hai mai guardato il comodino di tuo nonno? 10, 12, a volte 15 pillole ogni giorno. C'è una verità che nessuno ha il coraggio di dirti. Quel comodino è il teatro di un esperimento biochimico che la scienza non ha mai autorizzato. Perché uso la parola esperimento? Perché non esiste un solo studio clinico al mondo che verifichi cosa succede quando mischi 15 farmaci contemporaneamente. Conosciamo gli effetti della pillola A, conosciamo quelli della B, ma l'interazione tra A, B, C, D fino alla Z è terra incognita, è il caos puro spacciato per cura. E i numeri lo confermano. Ogni farmaco in più oltre i 4 aumenta il rischio di caduta dell'8%. Il 27,7% dei ricoveri negli anziani è legato a problemi farmacologici evitabili. Guardate che non stiamo parlando di casi rari, stiamo parlando di 1.300.000 italiani che prendono più di 10 farmaci al giorno. Molto spesso succede questo. Prendi il farmaco per la pressione e il farmaco per la pressione ti dà bruciore di stomaco. E allora ti prescrivono il produttore gastrico, ma il produttore gastrico riduce l'assorbimento di vitamine. E allora arriva l'integratore, ma l'integratore interagisce con l'umore e arriva il farmaco per l'umore. È la cascata prescrittiva, curare gli effetti collaterali di un farmaco con un altro farmaco. Fino a quando il corpo non urla, basta. E ogni farmaco aggiunto aumenta il rischio di reazione avversa del 18%. Questo, badate bene, lo dice l'AIFA, non è né una mia opinione né una teoria complottista. Il professor Silvio Garattini, che avete imparato a conoscere, uno dei più grandi farmacologi al mondo, è stato brutale. L'Italia usa troppe medicine a sproposito, ha detto Garattini. Se un medico ha pazienti che prendono 15 farmaci al giorno, quel medico è un incompetente e non dovrebbe più esercitare. Parole pesanti come pietre, che mettono a nudo un sistema che preferisce aggiungere una pillola invece che togliere un problema. Esiste persino un nome per la soluzione, de-prescribing, de-prescrivere, togliere farmaci invece di aggiungere. In America 4.500 strutture sanitarie hanno già aderito a campagne in questa direzione. In Italia se ne parla ancora troppo poco. Dobbiamo smetterla di pensare che la salute si misuri in scatole di cartone accumulate in cucina. Curare un anziano significa semplificare, non complicare. Significa avere il coraggio di scegliere l'essenziale. Vai a guardare quel comodino. Se vedi un esercito di pillole, fai una cosa sola. Chiedi al medico di base una revisione completa della terapia. Chiedi esplicitamente, ma tutti quei farmaci sono ancora necessari? Ci sono interazioni pericolose? È il diritto di ogni paziente. Scrivimi nei commenti quanti farmaci prendono i tuoi cari. Parliamone. Nella scienza non si crede, è un metodo, e il metodo oggi ci dice che stiamo esagerando.
0: Non so, io mi sento di non, mi sembra che non ci sia né sia necessario aggiungere altro. Aspettate che vedo delle chiamate. Pronto, pronto?
4: Buongiorno architetto.
0: Carissimo, ciao Roberto.
4: È pronto per ricevere il nuovo farmaco, il nuovo vaccino fra 10 mesi?
0: Forse anche prima, siamo qua che lo stiamo aspettando, no, Roberto?
4: 10 mesi.
0: Ah, ecco, sì.
4: Sì, perché deve arrivare la nuova pandemia.
0: Ah, ecco.
4: però che c'è una questione che non riesco a capire. Non sarà che il Padre Eterno si è venuto in terra e neanche non se ne avremmo accorto?
0: Perché dici?
4: Si ricorda Sburioni e Crisantemo che diceva che sarà tante pandemie in arrivo? Ci sarà stati mandati dal Padre Eterno?
0: può essere, sentiti come che sei Roma.
4: L'ha messo in guardia per tempo.
0: Sì. Ciao, c'è gente che vede più in là.
4: O forse non sarà mandato dal Padre Eterno, ma dall'inquino del piano di sotto.
0: Anche anche qui o te dici ti neanche a parlare.
4: Avviso architetto che se devo arrivare e truppe d'assalto in regia, stiamo attenti.
0: Aspetta che te ho perso, te dicevi Roberto?
4: No, se devo arrivare truppe d'assalto in regia.
0: Scusa.
5: Buongiorno
4: architetto, adesso sei cazziati.
0: Aspetta Roberto, perché qua te di amici burloni qua. Ok Roberto, ci sentiamo. Sì, eccoli qua, son venuti a trovarmi. Avete capito perché stiamo facendo un sacco di lavori qua fuori e quindi sono venuti a trovarci. Va bene. Aspettate che volevo farvi ascoltare anche questo qua. Ci hanno mentito sulle uova per 40 anni. Aspetta che c'è un'altra chiamata, sentiamo prima. Pronto?
6: Ciao Massimo, sono Marco.
0: Ciao Marco, ciao.
6: Massimo, allora posso fare un po' di pubblicità e progresso?
0: Scusami?
6: Posso fare un po' di pubblicità e progresso? Siccome tu leggi l'iniziativa della radio.
0: Sì, certo.
6: Allora, non so se mi è sfuggita perché, o ti è sfuggita a te, perché non ho sentito completamente all'inizio, no? La trasmissione. Allora, io oggi pomeriggio, nel tardo pomeriggio, verso le 18, andrò a... Io parto un po' prima a casa mia, parto alle 4, 4 e mezza.
0: Sì.
6: Alle 18 a Ponte San Nicolò, al Parco Vita, c'è un'iniziativa culturale organizzata dalla Associazione Fiume di Gen da parte del tuo collega conduttore Paolo Russo. Queste sono delle iniziative culturali tipo poesie, soprattutto poesie, ma anche può darsi che ci sia anche qualche dimostrazione di danza o comunque,
0: certo,
6: è inerente all'arte, no? Sono iniziative inerenti all'arte, alla cultura, no?
0: Bello.
6: Ecco, e ci sono anche parecchi bambini. Io parteciperò e ci saranno anche persone della radio, insomma.
0: Hai detto, ripeti l'appuntamento, Parco Vita
6: di Ponte San Nicolò, ore 18 fino alle 23. Ci sbaracchiamo un po' prima, un po' verso prima delle 23, sì,
0: certo,
6: chiudono il parco,
0: certo.
6: E essendo una bella giornata è anche abbastanza favorevole anche questi incontri che ci saranno, insomma.
0: Bello. Ecco, hai fatto bene a ricordarlo, Marco.
6: Ecco, e io parteciperò, e anche se parto da Marghera io andrò lo stesso, anche perché sono iscritto all'associazione.
0: Certo.
6: E ci saranno anche ascoltatori molto conosciuti come Michi, la Monica.
0: Sì. E dicevi che è oggi pomeriggio?
6: Sì, dalle 18 fino alle 23.
0: Ma che tu sappia, a parte che lo sentirò meglio anch'io Paolo, che tu sappia, avete già degli appuntamenti programmati in prossime occasioni, giusto?
6: Ci sarà sempre un altro al giorno 23 maggio e poi lui avviserà in radio altri appuntamenti.
0: Perfetto.
6: O comunque basta guardare sul sito dell'associazione.
0: Benissimo.
6: Ma sicuramente ci saranno anche degli incontri anche al Caffè Pegrotti più avanti, molto più avanti.
0: Orca. Bravi.
6: Sì. E così insomma, e domani tra l'altro sono il mio compleanno.
0: Il tempo passa, vero Marco?
6: Già 57 barite.
0: Orca. dai.
6: Che noi di mosso sti anni, va bene comunque.
0: Ma insomma,
6: si sente anche il peso dell'età,
0: No, dai, sai che tutto quanto nella testa, dicono.
6: Sì, beh, un po' di, beh, lo spirito giovanile, quello non manca mai.
0: Bravissimo. Manca mai. Deve essere la prima cosa. Grazie Marco. Sì, allora, sì, appuntamento, dai, dicevi, Parco Vita, Ponte San Nicolò, oggi pomeriggio, verso le 18.
6: Fino alle 23.
0: Fino alle 22.30, 23.
6: Fiume di Gen, sì, sì, diretta, sì, da, sì, Paolo Russo.
0: Certo, certo, certo. Grazie Marco.
6: Michele e Monica e Maria Trezeva, comunque soprattutto Paolo Russo, che è conosciuto come speaker della radio.
0: Certo, certo, certo. Benissimo.
6: Ok, grazie, un abbraccio Massimo.
0: Aspetta,
6: buona giornata.
0: Che c'è Daniele, auguri Marchetto, poeta Daniele. C'è Daniele che ti saluta.
6: Sì, Daniele, ti dico, no, un abbraccio. I gas, quando ci saranno i gas? La prossima settimana?
0: Il 16,
6: allora sì, perché io devo anche pagare la motonave di Pelestrina.
0: Sabato prossimo, perfetto.
6: Che tra l'altro a Pelestrina lì c'è la RSA, dove c'è mia mamma, ricoverata mia mamma.
0: Ah, orca. Bene, bene, dai. Ok.
6: Ma non passerò là, ovviamente.
0: Eh beh, certo, magari in quella giornata.
6: In quella giornata.
0: Certo. Ciao, okay, Marco,
6: buona,
0: grazie, sai.
6: A tutta, a tutta, agli ascoltatori della radio.
0: Ci mancherebbe,
6: okay,
0: altro.
6: Grazie.
0: Ciao, buona, ciao, ciao, ciao, ciao,
6: bene, ciao.
0: Grazie Marco, bravo, bravo Paolo. Parco Vita, Ponte San Nicolò, oggi pomeriggio dalle 18 in poi. Bravissimi. Volevo farvi ascoltare qualcos'altro per quel che riguarda Roy De Vite. Ci hanno mentito sulle uova per 40 anni. Sentite questo.
5: Avete presente la famosa faccia triste fatta con uova e pancetta sulla copertina di Time? Bene. Quella foto ha cambiato la dieta di milioni di persone, ma non era scienza, era un'operazione di killeraggio professionale. 26 marzo 84, Time pubblica una delle copertine più famose della storia. Due tuorli d'uovo e una striscia di pancetta a formare una faccia triste. Il titolo è una sentenza. Il colesterolo è stato dimostrato letale. Da quel giorno i medici smettono di farvi mangiare le uova per decenni. L'American Heart Association fissa il limite. Non più di 300 mg di colesterolo al giorno, significa 3 uova a settimana. Ma quella copertina non era scienza, era l'atto finale di una manipolazione iniziata 20 anni prima. Se avete visto il video che ho pubblicato qualche settimana fa su Harvard dello zucchero e lo hanno visto in quasi 1 milione di persone, sapete già chi ha finanziato quella manipolazione. È stata la Sugar Research Foundation. Corruppero i ricercatori di Harvard per dare la colpa ai grassi e salvare lo zucchero. Oggi però non vi parlo dei corrotti, vi racconto la vittima. Si chiamava John Yudkin, era un fisiologo e nutrizionista britannico e negli anni 50 con le sue ricerche dimostrava che era lo zucchero e non i grassi ad alzare i trigliceridi nel sangue e a distruggere il cuore. Nel 72 pubblicò un libro dal titolo profetico Pure, White and Deadly, che riassumeva decenni di ricerche. L'industria dello zucchero lo definì fantascienza. Ansel Keys, lo scienziato dei grassi, quello pagato dalle lobby dell'industria dello zucchero, orchestrò una campagna per distruggere la sua reputazione. Altri scienziati smisero di pubblicare ricerche negative sullo zucchero per paura di essere attaccati. Yudkin morì nel 95, dimenticato, marginalizzato, con la carriera distrutta. Aveva ragione lui, ma non aveva i soldi dell'industria dello zucchero. E quella copertina di Time dell'84? Beh, aveva funzionato. 20 anni di manipolazione avevano trasformato una bugia pagata in un consenso scientifico. Nel 2015 il Dietary Guideline Advisory Committee americano, nel silenzio generale, ha rimosso il limite sul colesterolo alimentare dalle linee guida nazionali. Motivazione ufficiale? Non ci sono prove di una correlazione con le malattie cardiache. 47 anni dopo. Nessuna conferenza stampa, nessuna copertina di Time, solo un comunicato tecnico. La stessa descrizione con cui si seppellisce qualcosa di cui vergognarsi. La verità è lenta, ma arriva sempre, su tutto. E voi quante uova vi siete negate per colpa di un ufficio marketing? Scrivetemelo nei commenti. Noi nel frattempo stiamo ancora aspettando qualcuno che chieda scusa. Ricordate, nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo. E i metodi possono essere corrotti.
0: E dai, ecco questa storia. E i metodi possono essere corrotti. Mamma mia. Cosa volete che vi dica?

0: sono nel nostro prontuario 120 farmaci contro l'ipertensione. Come fa a scegliere il medico? Il medico non può scegliere, può darsi che sceglie.
1: Aspettate che c'è una telefonata. Pronto, pronto?
2: Pronto, Massimo.
1: Ciao Vito.
2: Sono Vito di Bassano.
1: Ciao Vito, ciao.
2: Senti.
1: Dimmi.
2: Io sono 10 anni che mangio 2 uova alla mattina e 50 grammi di pancetta.
1: Ehi là.
2: Senza pane, senza zuccheri, senza niente.
1: Uh-huh.
2: Un ginseng, un caffè, una banana e un cucchiaino di miele.
1: Vedi, vedi.
2: Vedi, non sono morto, sono ancora qua. Il colesterolo è normale. I trigliceridi prima erano a 400 e a 50. Capito?
1: Sì, sì.
2: Il colesterolo buono ce l'ho 80, che al massimo può arrivare a 70. Mm. Io ce l'ho 80. Se muoio sicuro, perché ormai ci sono, no? Ma che faccio male alle uova, certo, quelli hanno fatto apposta per...
1: Ma hai sentito?
2: Per le statine, capito? Per vendere le statine. E far morire la gente, capito?
1: Ma neanche farla morire, perché non gli importa che muoia, e gli importa che continui.
2: Gli tengono a galla.
1: Bravo, esatto. Gli importa che continuino a prendere queste pastiglie, queste robe, c'è poco da fare.
2: La verità è questa. Bene?
1: Certo, la verità è questa, dica.
2: Se non sapete come sarei già morto, mi. Non tocco. Se aumentasse il colesterolo con le uova. Puoi mangiare due giorni, ma ne puoi mangiare anche 20 una settimana. No? Ma ti fa solo che bene e ti aumenta anche il colesterolo buono.
1: Certo.
2: E poi è un alimento completo.
1: Vedi, è che io e te ci siamo capiti, ma se uno fin l'altro giorno andava dai medici ste robe qua e si sentiva dire tutt'altra roba, hai capito?
2: Ma loro stanno studiando le tute per vendere i medicinali
1: e so c'han frusaglie, dighe,
2: fanno milioni e miliardi.
1: Porca miseria.
2: E non gli fermo a fame.
1: E in maniera legale, capito? Perché
2: banditi.
1: Bravo. Io mi dissocio, vero Vito?
2: Sì, dissocio perché vivo mi.
1: Esatto. Grazie Vito.
2: Ciao,
1: ci siamo capiti, vero? Grazie, ciao. Sì, ci siamo capiti con ciao Massimo, manda anche a te questo messaggio. Ciao Massimo, mando anche a te questo messaggio che ho mandato al dottor Muscari. Scusami. Va bene, allora, l'altra sera ho sentito un esperto parlare in radio dei problemi e soprattutto dei rapporti difficili dell'Italia con l'Europa. Il discorso verteva sul fatto che l'Italia è sotto osservazione per aver superato il deficit di PIL che è al 3,1% e quindi siamo incorsi in sanzioni da parte dell'Europa. Ma quello che mi ha amareggiato e disgustato è stato quando l'esperto ha detto: l'Europa non permette assolutamente di sforare i parametri concordati per far debito, ma se si tratta di sforare per armarsi e per operare armi, allora non ci sono problemi e si può fare debito a volontà. Mi sono cadute le braccia. Se non è un inno alla guerra, questo cos'è? E dove ci porteranno queste assurde guide europee che ci spronano ad armarsi e credere che saranno le armi sempre più pronte a salvarci? E poi salvarci e proteggersi da chi? Sono stanco di questa Europa assurda per tutta l'incapacità che sta dimostrando per non aver assolutamente realizzato il suo vero obiettivo di unire i popoli e gli stati europei. Non so cosa dire, sono in linea con quello che stai dicendo, Marco de Cittadella, però qua guarda, mi dispiace, ma sono ci possiamo indignare, ma sono giochi che secondo me vanno oltre il nostro, come dire, il nostro comprensibile, diciamo così. Pronto, sentiamo chi c'è ancora. Pronto?
3: Massimo, volevo dirti, fammi sentire il discorso di Garattini sui farmaci per la pressione. Sono Carla di Bassano, sono tutta orecchi. Ciao
1: Carla, ben volentieri.

0: ben volentieri. Aspetta, vediamo se è questo. Questo qua, sì, te lo faccio ascoltare tutto e tutto quanto insieme. Aspetta che arriva, eccolo qua.
1: Base di quello che stabilisce.
2: Ci eravamo lasciati con questa domanda: vi siete mai chiesti come fa il vostro medico a scegliere il farmaco che vi prescrive sulla ricetta? Pensate che sia una scelta puramente scientifica? Beh, sentite cosa dice il professor Garattini.
1: Non so, ci sono nel nostro prontuario 120 farmaci contro l'ipertensione. Come fa a scegliere il medico? Il medico non può scegliere, può darsi che sceglie il peggiore, può darsi che scelga il migliore, può darsi sceglie a caso o sceglie sulla base di quello che stabilisce l'informazione di parte.
2: Il problema che pone Garattini è strutturale. Non esiste un'informazione scientifica che sia veramente libera. Gli informatori che visitano i medici non sono dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, ma delle aziende farmaceutiche. E il loro lavoro non è formare il medico, ma è vendere un prodotto. I congressi sono finanziati dalle multinazionali, le società scientifiche sono sostenute dalle aziende. È un sistema dove l'arbitro è pagato da una delle squadre. Veniamo spinti a credere che il farmaco nuovo sia sempre e comunque il migliore, perché costa di più. Ma la verità è che il 90% dei farmaci nuovi messi in commercio non ha dimostrato alcuna superiorità rispetto ai vecchi, che costano meno e sono più sicuri, non fosse altro perché li conosciamo da molti anni. Un esempio? Il Vioxx, un antinfiammatorio non steroideo, tecnicamente si chiamano FANS. Nel 1999 fu lanciato come un miracolo, sbaragliò tutti gli altri antinfiammatori presenti sul mercato. Io c'ero, me lo ricordo bene. Ce lo presentavano come se fosse qualitativamente di un altro pianeta. Lo produceva la Merck, che è una delle più importanti multinazionali del farmaco. Sapete quanto investì in marketing la Merck solo per il primo anno? Gli atti processuali parlano di 160 milioni di dollari, cifre da multinazionali di largo consumo. Per darvi un metro, Merck spese più della Pepsi Cola e più della Budweiser. Ma la verità qual era? Non era più efficace dei vecchi farmaci da pochi centesimi, ma raddoppiava il rischio di infarto. È stato ritirato dal mercato nel 2004 dopo aver causato decine di migliaia di morti. Un analista dell'FDA ha detto tra 88.000 e 140.000 casi di cardiopatia grave con il 44% di decessi. Chi aveva deciso che era il migliore, la scienza o il budget pubblicitario? La prossima volta che il vostro medico vi cambia farmaco, chiedetegli perché questo, da chi ha ricevuto questa informazione. Nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo, e i metodi possono essere corrotti.
0: E i metodi possono essere corrotti, mamma mia, non so cosa aggiungere. Qua ci sono altri messaggi, però mi è scaduto il tempo. Vediamo. Ciao Massimo, abbiamo fatto scorta di galline noi, 5 grasse, 10 condor sparviere, perché mi seguono ovunque. Quando mi vedono arrivare col grano, volano e mi saltano sopra le spalle e mi bracciano come i falchi. Uovo ne raccolgono 20 al giorno e passa. Questo è Hermes, grande Hermes. Daniele, Massimo, sono vegetariano, ma mangio in media 2 volte alla settimana uova, che so che consiglia di Caggiano, muscheri eccetera, dicono che sono da mangiare tranquillamente tutti i giorni, ma come sempre quando chi dall'alto demonizzano qualcosa bisogna sempre fare il contrario. Daniele, assolutamente d'accordo. Ok, oggi pomeriggio andrò da palmista a scolpire la mia lapide, perché sono stufo di stare in questo pianeta DM eccetera eccetera pieno di virostar. Questo è Adamo, grazie Adamo. E cosa, mancano pochi secondi, vi do appuntamento a sabato prossimo. E che dire, com'è che dice attenzione perché il mondo è un postaccio, come dice, aspettate che non trovo, eccolo qua, vi do appuntamento a sabato prossimo, ciao ciao.

0: Eccoci, ci siamo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Radiogramma 5, 94 MHz in questo sabato 9 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e vi tengo come di consueto compagnia sabato mattina dalle 10 alle 13. Due parole per preannunciarvi che anche oggi ci sono, quindi Radiogramma 5, 94 MHz, via, vi dicevo, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. E mi sembra che tutto quanto sia in ordine, lucette vanno alla grande, quindi come di consueto sigla iniziale, un pochettino di musica e anche poi, anche oggi ci siamo. Pronti, partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato dalla natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. E lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia, o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: Sentite quella cosa nello stomaco adesso, quel brontolio, quella voce piccola che dice: ho fame, devo mangiare qualcosa, devo mangiare subito. Ascoltatela bene, perché vi racconto una cosa che non sentirete in nessun programma televisivo e che nessuno che vuole vendervi qualcosa vi dirà mai. Quella voce non è fame, è abitudine, è dipendenza. È il vostro corpo che ha imparato ad aspettarsi cibo ogni 3 ore, come un bambino viziato che ha imparato ad aspettarsi il dolce dopo pranzo e che quando non arriva fa la scenata. Mi chiamo Ruggero, Ruggero Sanna, nato a Nuoro nel 1919, in Sardegna, figlio di un pastore e di una donna che cucinava una volta al giorno e considerava lo spuntino una cosa per i malati e i bambini piccoli. Ho 105 anni, 105, e sono qui a dirvi che uno dei segreti più importanti di questi 105 anni non è cosa ho mangiato, è quando ho mangiato, e soprattutto è tutto il tempo che non ho mangiato niente. Prima di raccontarvi tutto, una cosa sola vi chiedo: se quello che sto per dirvi vi sembra che valga qualcosa, iscrivetevi a questo canale. Un gesto piccolo, un secondo di tempo. Io ho 105 anni e ho ancora molto da dire, e quello che ho da dire viene da una vita vissuta in un posto e in un modo che la scienza moderna ha impiegato 100 anni a capire. In Sardegna, nel 1919, non si mangiava 3 volte al giorno per scelta. Si mangiava quando c'era, e quando non c'era, si aspettava. Non perché fossimo virtuosi o intelligenti o illuminati, perché eravamo poveri, e la terra dava quello che dava, e i pastori partivano la mattina all'alba e non tornavano fino al tramonto. E nel mezzo c'era solo il lavoro e il silenzio e il rumore degli animali. Mio padre usciva di casa che era ancora notte, si metteva qualcosa in tasca, un pezzo di pane, del formaggio stagionato, delle olive in salamoia, e quello era tutto fino a sera. Niente a metà mattina, niente a metà pomeriggio, niente di niente fino a quando il sole non scendeva dietro le montagne e le pecore erano al recinto e il lavoro era finito. Tornava a casa affamato, sì, ma tornava con una chiarezza negli occhi e una forza nel corpo che io non ho visto in quasi nessuno dei giovani di adesso. Mio padre è morto a 91 anni, senza aver preso una medicina regolare in vita sua. Mia madre ha 88, stessa storia. Mio nonno paterno ha 94 e fino a 90 anni camminava sulle montagne come un ragazzo. Adesso vi spiego quello che so, quello che ho imparato vivendo così per 105 anni e quello che la scienza ha cominciato a capire molto tempo dopo che noi lo praticavamo già senza saperlo spiegare. Il vostro corpo è una macchina straordinaria, la più straordinaria che esista, ma come qualsiasi macchina ha bisogno di riposo. Non solo il riposo della notte, il sonno.
1: Ha bisogno che smettiate di dargli lavoro per abbastanza tempo da permettergli di fare altro. E il lavoro più pesante che il vostro corpo fa, quello che consuma più energia, più sangue, più risorse, è digerire. Ogni volta che mettete qualcosa in bocca, il vostro corpo smette di fare quello che stava facendo e si mette a lavorare sul cibo. Smobilita le risorse, manda il sangue allo stomaco e all'intestino, alza la temperatura, produce gli acidi, gli enzimi, tutto quello che serve per smontare quello che avete mangiato e trasformarlo in qualcosa che il corpo può usare. Questo processo richiede ore, ore in cui il corpo è occupato con la digestione e non può fare altro. Non può riparare, non può pulire, non può fare quella cosa meravigliosa che fa quando gli date il tempo di farla, quella cosa che adesso i medici chiamano con parole difficili, ma che i vecchi sardi chiamavano semplicemente lasciare che il corpo faccia il suo lavoro.
2: Quando lo stomaco è vuoto da abbastanza tempo, quando il corpo capisce che non arriverà altro cibo per un po', succede qualcosa. Il corpo smette di aspettare e comincia a muoversi. Si mette a fare le pulizie, va in giro per organi e tessuti e cellule e comincia a raccogliere quello che non funziona, quello che è danneggiato, quello che è vecchio. Lo usa come carburante. È come se finalmente, dopo ore di lavoro su quello che avete mangiato, potesse dedicarsi alla manutenzione straordinaria. Riparazione dei tessuti, riduzione delle infiammazioni, pulizia del sangue, chiarezza della testa. Voi dormite di notte e vi svegliate riposati. Il motivo principale non è che avete riposato il corpo, che pure è vero, è che avete digiunato. Mentre dormivate, il vostro corpo non stava digerendo e ha usato quel tempo per fare la manutenzione che non riesce a fare quando è sempre occupato a processare il cibo che continuate a metterli dentro ogni 3 ore. E cosa fate voi appena vi svegliate?
3: Andate in cucina, accendete il fuoco, mettete l'acqua, fate il caffè, tirate fuori qualcosa da mangiare. 5 minuti dopo esservi svegliati, il corpo che stava ancora facendo le pulizie sente arrivare il cibo, manda via la squadra di manutenzione e si rimette a lavorare sulla digestione. La finestra si chiude, il lavoro di riparazione si interrompe. Io la mattina bevo acqua, poi il caffè, quello vero, senza niente dentro, e poi aspetto. Aspetto che il sole sia alto. Aspetto che il corpo finisca quello che ha cominciato la notte. Aspetto che quella pulizia sia completa. Lo faccio da sempre, da quando ero bambino e non c'era niente da mangiare la mattina, perché mia madre non aveva ancora preparato niente e mio padre era già uscito con le pecore. Lo facevo per necessità. Lo faccio adesso per scelta, perché ho capito cosa mi ha dato in 105 anni. Adesso vi dico la cosa che vi farà arrabbiare, quella che il settore alimentare non vuole che sentiate.
2: Non avete bisogno di 3 pasti al giorno. Probabilmente non ne avete bisogno neanche di 2 nella forma in cui intendete voi. Il concetto di 3 pasti al giorno, della colazione come pasto più importante, dello spuntino di metà mattina, della merenda nel pomeriggio, è una costruzione recente. È una costruzione utile per chi vende cibo, per chi produce merendine e barrette e yogurt da bere e succhi di frutta e tutte le altre cose che vengono pubblicizzate come necessarie e che non lo sono affatto. Per migliaia di anni gli esseri umani hanno mangiato quando c'era cibo e hanno digiunato quando non c'era. Il corpo umano è progettato per questo. È progettato per funzionare benissimo, anzi, per funzionare meglio, con delle finestre di digiuno regolari. Non lo ha deciso nessun nutrizionista moderno, lo ha deciso l'evoluzione. In milioni di anni in cui il cibo non era garantito e il corpo ha imparato ad adattarsi, a funzionare, a guarire, a mantenere se stesso anche quando non arrivava il pasto delle 10 di mattina. Quello che chiamate fame quando sono passate 3 ore dall'ultimo pasto non è vera fame. La vera fame è qualcosa di diverso. La vera fame è quieta, paziente, chiara. La vera fame non fa tremare le mani dopo 4 ore senza mangiare. quel tremore, quella debolezza, quella voce nel cervello che dice adesso, adesso, adesso. Quello è il corpo che ha imparato ad aspettarsi zucchero ogni tot ore e che quando non arriva protesta. È dipendenza, è assuefazione ed è quella dipendenza, più di qualsiasi altro singolo fattore, che tiene la gente malata, stanca, gonfia e con le articolazioni che scricchiolano a 50 anni. Mio padre non tremava alle 11 di mattina. Mio nonno non aveva bisogno della merenda. Mia madre non teneva biscotti in tasca per quando le veniva la debolezza. Lavoravano, aspettavano, mangiavano quando era il momento. E tra un pasto e l'altro il corpo faceva quello che doveva fare. E arrivavano a 90, a 92, a 94 anni, con le gambe che reggevano e la testa che funzionava. Vi racconto qualcosa che mi è rimasto impresso da quando avevo forse 13 anni. Mio nonno, si chiamava Antioco, aveva già 70 anni abbondanti e una primavera si era fatto male a una gamba mentre seguiva il gregge su un pendio. Non una cosa grave, ma la gamba era gonfia e faceva male e faticava a camminare. Mio nonno si sedette, bevve acqua e non mangiò per 2 giorni. Non perché qualcuno glielo avesse detto, perché lo sapeva, perché lo aveva sempre saputo, perché era quello che si faceva quando il corpo stava cercando di guarire qualcosa. Si toglieva il disturbo della digestione e si lasciava al corpo il tempo e le risorse per fare il suo lavoro. Dopo 2 giorni la gamba era meno gonfia. Dopo 4 aveva ricominciato a camminare normalmente. Mia nonna gli portava acqua e lo guardava con quella faccia tranquilla di chissà come funzionano le cose e non ha bisogno di spiegarle. Era la saggezza tramandata di generazione in generazione, quella che non passa per i libri, ma per l'osservazione, per l'esperienza, per la memoria di cosa funziona e cosa no. Adesso quella saggezza si chiama digiuno intermittente, si chiama autofagia, si chiama in molti altri modi, con le parole latine e greche che piacciono ai ricercatori. Ma è la stessa cosa, è esattamente la stessa cosa. Il corpo sa guarire se gli date il tempo e le condizioni per farlo. E la condizione principale è che smettiate di interromperlo ogni 3 ore con un altro pasto da digerire. Vi dico come mangio io, adesso, a 105 anni. La mattina, come vi ho detto, acqua e caffè, niente altro. Aspetto fino a quando il sole è alto, di solito fino a mezzogiorno, a volte anche oltre.
4: Poi mangio il pasto principale, carne, spesso. Formaggio pecorino stagionato, quello che si fa qui in Sardegna da sempre. Pane vero, quello di semola, con la crosta dura. Verdure cotte nell'olio, qualche volta legumi. Mangio con calma, senza fretta, seduto al tavolo, senza altre distrazioni. Poi il vino, un bicchiere solo, quello che fa mio cugino con le viti che ha sul terreno di famiglia. La sera poco, pochissimo, qualche volta niente se non ho fame vera. Una tazza di brodo qualche volta, del formaggio con il pane. Niente di pesante, niente che richieda molto lavoro di digestione prima di dormire. Perché la notte è il momento del riposo e della riparazione e non voglio che il corpo passi quelle ore a lavorare su una bistecca invece di fare quello che deve fare. Tra il pasto serale e il primo pasto del giorno dopo passano almeno 14 ore, spesso 16, qualche volta di più se non sento il bisogno di mangiare. E in quelle ore il corpo fa le sue cose. le cose che non riesci a fare quando è continuamente interrotto. Questo è il motivo per cui mi sveglio ogni mattina con la testa chiara, non stordita, non appannata, non bisognosa di caffè e zucchero per mettere insieme i pensieri. Chiara, come l'acqua di una sorgente che nessuno ha toccato. Quella chiarezza non è un caso, è il risultato di una notte in cui il corpo ha potuto fare il suo lavoro senza essere disturbato. Voi vi svegliate stanchi. Molti di voi si svegliano stanchi anche dopo 8 ore di sonno e pensate che sia normale, che sia l'età, che sia lo stress. Non è quello. È che il vostro corpo ha passato la notte a digerire la cena abbondante che avete mangiato alle 8 di sera e lo spuntino che avete preso davanti alla televisione alle 10. E quando la sveglia suona, stava ancora lavorando e non aveva ancora cominciato a riposare davvero. Date al vostro corpo il tempo che merita. Non è una filosofia, non è una dieta. È rispetto per una macchina straordinaria che lavora per voi ogni secondo di ogni giorno e che ha bisogno di tanto in tanto che la smettiate di riempirla e la lasciate fare quello per cui è costruita. Ho detto che la vera fame è quieta. Voglio spiegarvi cosa intendo, perché è importante. Quando si è digiunato abbastanza, quando si è passato attraverso le prime ore di disagio, quando il corpo ha capito che non arriverà cibo presto e si è adattato, succede qualcosa di interessante. La testa si schiarisce, l'energia si stabilizza. Non ci sono più i picchi e le cadute, quell'alternanza di sentirsi pieni e carichi e poi di sentirsi sfiniti e vuoti, che conoscete bene se mangiate spesso. C'è invece una specie di costanza, una vigilanza tranquilla, una lucidità che non ci si aspetterebbe avendo lo stomaco vuoto. Gli anziani di Nuoro questa cosa la descrivevano come avere la testa libera. I pastori che partivano all'alba senza colazione e camminavano per ore sulle montagne non erano deboli e confusi. Erano presenti, attenti, capaci di vedere le cose che succedevano intorno a loro con una precisione che la testa appannata di cibo non riesce ad avere. Quella precisione, quella presenza, io la conosco da sempre e la riconosco ogni mattina quando aspetto il primo pasto e sento la testa funzionare in quel modo particolare che non ha un altro nome se non pulita. Adesso vi dico la cosa scomoda, quella che so già che non piacerà sentire. Se avete lo stomaco che brontola dopo 3 ore senza mangiare, se avete le mani che tremano se saltate la colazione, se avete bisogno dello spuntino di metà mattina per funzionare, non è il segno che il vostro corpo è delicato o che ha bisogno di cure particolari. È il segno che il vostro corpo è dipendente. È il segno che avete insegnato al vostro corpo ad aspettarsi cibo con una frequenza che non è naturale e che il corpo ha smesso di saper fare diversamente. La buona notizia è che si può cambiare. Non subito, non senza disagio, non senza che il corpo protesti per qualche giorno, ma si può cambiare. Cominciate domani mattina, non andate subito in cucina. Bevete un bicchiere d'acqua grande. Fate il caffè, se lo bevete, senza niente dentro. Andate a fare 2 passi. Lasciate passare 1 ora, poi 1'altra. Vedete fino a dove riuscite ad arrivare. Il disagio che sentirete nelle prime ore non è fame vera. È il corpo che fa la scenata perché ha perso le abitudini. Andate avanti. Dall'altra parte di quella scenata c'è qualcosa che molti di voi non sentono da anni,
5: la testa libera, l'energia stabile, la sensazione di avere il corpo con voi invece di contro di voi. Quando mangiate, mangiate bene, non poca roba triste.
6: Mangiate cibo vero, quello che viene dalla terra e dagli animali, quello che ha un sapore che riconosci senza leggere l'etichetta. Mangiate con calma, seduti, senza guardare lo schermo, senza pensare già alla cosa successiva. Masticate. Lasciate che il corpo inizi il suo lavoro con la dovuta attenzione, invece di lanciare cibo nello stomaco in fretta e furia. E poi smettete. Chiudete la cucina. Date al corpo il tempo di fare quello che deve fare e poi datele la notte, tutta la notte, per fare il resto. 105 anni. Non prendo medicine regolari. Non ho dolori che mi impediscano di muovermi. Mi sveglio ogni mattina con la testa che funziona. Non è magia. Non è fortuna. O almeno non solo. È il risultato di decenni in cui ho dato al mio corpo quello di cui aveva bisogno, incluso il riposo dal cibo, incluse le ore di silenzio digestivo in cui poteva fare le sue cose senza essere interrotto. Il vostro corpo sa guarire, sa riparare, sa mantenersi.
7: Ha dentro di sé una saggezza che nessun medico ha progettato e che nessuna medicina può replicare. Ma per farlo ha bisogno che vi facciate da parte, ha bisogno di spazio, ha bisogno di quelle finestre di silenzio in cui può finalmente smettere di digerire e cominciare a sistemare. Dategliele. Non comprate niente. Non iscrivetevi a nessun programma. Non ordinate nessun integratore. Smettete solo, per qualche ora ogni giorno, di mettere qualcosa in bocca. È la cosa più semplice e più difficile che possiate fare per voi stessi. Semplice perché non richiede niente. Difficile perché richiede che resistiate a un'abitudine che avete costruito per anni e che il vostro corpo difenderà con tutto quello che ha. Ma dall'altra parte di quella resistenza c'è qualcosa che vale la pena raggiungere. Io lo so. Ho 105 anni e lo so. Se siete...
8: Ho 105 anni e lo so, dice questo signore sardo. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto, e come di consueto vi tengo compagnia ben volentieri sabato mattina dalle 10 alle 13. Avete sentito, come di consueto, la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo, di Silvano Agosti, quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. Poi vi ho fatto ascoltare questo audio, poi metto sempre, come sempre, sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. Ho 105 anni, l'unica cosa che devi smettere di fare per sopravvivere agli oltre gli 80. Sì, per carità, avete sentito un po', è un po' una come si chiama, una voce data dal, come si dice, dall'intelligenza artificiale, però direi che i concetti che ha espresso mi sembrano decisamente interessanti, a dir poco. Poi, per carità, mica è da tutti, mica è per tutti. Comunque quello che mi preme è così, insomma, buttare qualche seme e poi qualcuno sicuramente in qualche modo attecchisce, come si suol dire. 334-7102-672 per gli sms e whatsapp in diretta, 334-7102-672 sms e whatsapp in diretta, 049-700-700-049-700-838 per le telefonate. Come di consueto, chi ha pazienza, voglia, non so cos'altro aggiungere, ci sentiamo dopo mezzogiorno, mezzogiorno un quarto, mezzogiorno e mezzo, e così insomma come di consueto. Ok, direi che qua ci siamo. Ho visto che ci sono già dei messaggi, ringrazio e saluto, vi ricordo come sempre intanto anche l'angolo filosofico, la frase del giorno. Comunque andiamo per ordine. E meteo, qui mi dà oggi soleggiato, temperature dai 13 ai 25 gradi, sto parlando della zona dell'Alta Padovana, qui di Campo d'Arsego. Poi domani mi darebbe leggera pioggia, temperature dai 14 ai 19 gradi, lunedì leggera pioggia ancora, martedì parzialmente soleggiato, mercoledì potrebbe ancora presentarsi una leggera pioggia, giovedì invece rovesci di pioggia mi dà qua, venerdì rovesci di pioggia e sabato leggera pioggia. Quindi diciamo per quel che riguarda la prossima settimana, tutto sommato i primi giorni così così, verso metà giovedì, venerdì e sabato, giovedì e venerdì in particolare, dovrebbe piovere un pochettino di più. Temperature, vi dicevo, dai 9 anche gradi alla volta di venerdì e in su, non dovrebbero comunque superare i 23, 9, 18, 17 gradi, 18, 23, 25 gradi oggi, quindi insomma così è. Poi chiudiamo la parentesi del meteo, andiamo avanti con le iniziative della radio e bel libricione anche oggi, vero? E, aspettate, per acquistare il libro Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA Mercatino Gas conferenze, corsi ed eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2 Montegrotto Terme, cartolibreria Susi, piazza Mercato 6 Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9 Piove di Sacco. Poi ancora, poi vediamo qua, Couscous per Gaza, 17 maggio 2026 alle ore 12.30, sala parrocchiale San Leopoldo, via Cabaroncello 41 a Bassano del Grappa. Il menù prevede antipasto palestinese, couscous di manzo e verdure mista, su richiesta anche versione vegetariana, dolci, acqua e Gaza Cola e tè marocchino. Offerta minima 25 per adulti, 10 per bambini tra i 6 e i 12 anni fino a 5 anni gratis. Programma videochiamata in diretta con la famiglia di Gaza, videochiamata con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto ricavato al netto delle spese andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp Flaviano 334-386-0384. L'avvocato Rainer Fulming è incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato da in Messico ad aver subito un processo a detta di molti iniqui e volto a punire la sua attività di divulgazione senza feti durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il terzo compleanno in carcere, molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni e in quella data verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte della petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Fulmich. Potete trovare il link per firmare la petizione sul sito della radio, sul canale Telegram Viva la Vita. Grazie per la vostra adesione. Promosso e sottoscritto da Paolo Rossaro, Alessandro Della Dio. Grazie, bravi, bravi per queste belle iniziative. Vitamina C, Radio Gamma 5 e la Vibrazione del Sapere presentano la conferenza Vitamina C indispensabile per la nostra salute. Venerdì 8 maggio, quindi era in sede radio, era ieri sera via Antoniana, ok. E Gas Associazione Franco Carraro, sabato 16 maggio 2026, gas di primavera resistenti, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18 o le 13 per chi vuole fermarsi, si pranza tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fira Infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente il libro Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas e il biobanchetti con segna dei prodotti Exalista integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani della cura, magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Pedaggio e tecnologia. Radio Gamma 5 e le Vibrazioni del Sapere presentano la conferenza Pedaggio e tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio alle 20.45 in sede radio via Antonian 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole, per info 349 778 0157, e no, 0167. Per info e prenotazioni, vi dicevo, Valentino 346, vabbè, non serve una prenotazione. Per info Valentino 349 778 0167. Mamma mia, oggi diamo i numeri, vabbè. Centro Culturale e Civico 140, via Piovese 140, e conferenza stampa, questo perché data, e giovedì 28 maggio 2026 alle 17.45. E di conferenza stampa sul DDL 978, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, ingresso libero. C'è il numero di telefono per le delle informazioni, 346 361 4469, 346 361 4469. Questo vi dicevo, Civico 140, via Piovese 140. Radio Gamma 5 organizza le relazioni con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Per venerdì 29 maggio alle 20.45 conducono dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato conduttore di Radio Gamma 5, dottoressa Paola Fungini, facilitatrice delle relazioni uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo delle relazioni che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso da sede radio in via Antoniana 66 Campodarsego, per info 366 18 164 96, ripeto 366 18 164 96. Tante robe ancora da leggere, aspettate che allora Radio Gamma 5 organizza Venexia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno tutti in motonave, sbarco a Palestrina e poi a Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. Chiamare 329 0038 988, 329 0038 988. Radio Gamma 5 organizza per martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco del Faont. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso, a seguire lo spettacolo del Leone del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividere, grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329 0038 98. E Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante la mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare, c'è un IBAN qui, Banca di Credito Cooperativo di Roba, filiale di Pionca Vigonza. Signore, che storia, oh, mamma mia, oh, come si fa qua a venirne fuori? Cuccioli di Pastore Maremano, Sette Ville, Veneto. Sono disponibili splendidi cuccioli di Pastore Maremano. Di Pastore Maremano, sia maschi che femmine, nati da genitori sani nel carattere equilibrato, nati 22-26, hanno quasi due mesi. Il Pastore Maremano è una razza straordinaria, fedele e affettuoso con la famiglia, naturalmente portato alla guardia oppure giocoso con chi ama. È un cane ideale per chi desidera un compagno autentico e meraviglioso per i bambini e per la guardia. C'è un numero di telefono 371 630 8091. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei

Sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia dalle mentalità aperte, contattatemi 349 408 8260, indirizzo mail riccardo.rossi65210. E con, però manca un pezzo qua, sicuramente manca un pezzo sulla mail. Ciaobei.org, www.ciaobei.org, andate a vedere questa bella iniziativa. E 5 per 1000, possibilità di quest'anno di versare da parte del vostro 5 per 1000 alla Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistenze, di resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Codice fiscale 01598090288. Ripeto, codice fiscale 01598090288. E sosteniamo la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25386459. O portando un contributo direttamente presso la sede della radio che sono gli incaricati preposti, membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Direi che abbiamo finito, mamma mia che lavorone oggi e cose. Ok, dai. Quindi vedo che qua il tempo corre come un cavallo, come si dice, un cavallo. Benissimo, andiamo avanti. L'angolo filosofico, la frase del giorno. Velocemente, inizio sempre io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile, sempre. E nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla Terra quanto l'evoluzione verso una dieta vegetariana, e sapete già che io ci tengo, quindi se certo è che bisogna effettivamente entrare in un altro paradigma, e se da un lato si sarebbe utile mangiare meno e dall'altro sarebbe utile mangiare vegetariano, quindi cioè, capite anche voi che non lo so, ecco, chi ha orecchie per intendere intenda. Vediamo che cosa mi avete mandato voi da casa. Buon sabato Massimo, ed eccoci qui in tuo ascolto assieme ai genitori. Un saluto a te e a tutti da Marica, e un giro e ti giro un contributo filosofico. Avere un'anima positiva. Avere un'anima positiva non significa ignorare la pioggia, ma imparare a danzare anche quando il cielo è grigio. È scegliere ogni mattina di piantare un pensiero gentile prima che ancora di aprire gli occhi. Un seme che nel corso della giornata diventerà sguardo, parole, gesti. L'anima positiva è un giardino che va curato senza fretta, strappa le erbacce del rancore appena spuntano, perché un giorno di rabbia può rubarti una stagione di pace. Innaffia la gratitudine anche per le piccole cose, il caffè caldo, un messaggio inaspettato, il rumore del vento che ti ricorda che sei vivo. Più la alleni, più diventa forte. Non è ottimismo ingenuo, è coraggio, è guardare il dolore negli occhi e dirgli ti vedo, ma non comandi tu. È capire che non controlli il vento, ma puoi sempre aggiustare la vela. Bello. Che non scegli tutte le porte che ti si chiudono davanti, ma scegli se restare a bussare o costruire una finestra. Un'anima positiva parla piano e ascolta forte, non cerca di avere ragione, cerca di avere luce. Perdonare prima di tutto se stessa, perché sa che trascinarsi i pesi di ieri rende impossibile volare oggi.
ringraziare anche quando non torna tutto, perché nella matematica dell'anima chi ringrazia moltiplica ciò che ha. E soprattutto un'anima positiva si contagia, non fa rumore ma scalda, è come una margherita.

ferita in un campo bruciato. Non nega il fuoco che c'è stato, ma dimostra che la vita insiste sempre a fiorire. Mamma mia, oh, vorrei dire che vengono le lacrime, è vero? Mamma mia, grazie Marika, un salutone a te e i tuoi genitori. E poi ancora 344 finale. Buongiorno Massimo, dirà anche la verità in questo vocale, ma i soldi per andare avanti me li dà lui? Ti rendi conto che parla senza dare alcune alternative come fanno tanti? E soprattutto è facile parlare con la pancia piena. Cazzo, questo è Pino che dice questo. Non saprei cosa aggiungerti, Pino. Non lo so, nel senso che magari prova a riascoltarlo e intercalarlo, è quello che consiglio sempre io, qualsiasi cosa che abbiamo occasione così di sentire, di fare, non lo so, di magari intercalarlo sempre nella nostra realtà. E secondo me, per carità, non so se possa essere mai la strada, però secondo me sicuramente può essere una strada decisamente interessante, direi. E non mi sento di aggiungere altro, Pino, perché vorrei dire che ci sarebbe tanto da dire, però in un certo qual modo anche relativamente poco. O uno sì, vabbè dai. Flavio da Campo Nogara: da più di 10 anni non faccio colazione, sto benissimo, mi alzo la mattina. Ah sì, scusatemi, sicuramente il nostro amico 344 fa riferimento al discorso tipico dello schiavo, magari lo davo per scontato. Sì, insomma, ok. Flavio da Campo Nogara: da più di 10 anni non faccio colazione, sto benissimo, mi alzo la mattina e vado al lavoro in bicicletta. E fino al 2019 pedalavo coi muscoli e non era il problema. Buon digiuno a tutti. Sono d'accordo con te, Flavio. Io, per carità, dopo ognuno troverà il suo sistema, la sua misura. C'è chi magari però sono un convinto assertore anch'io di questa pratica, ma veramente. Grazie Alessandro, mi tira le orecchie perché ho letto palestrina, invece si legge pelestrina nell'annuncio. Ciao Massimo, buona giornata, grazie per le perle che condividi, Alessandro. Grazie Alessandro, a volte mi rendo conto che mi trovo a dire delle cose, leggere delle cose pensando in qualche modo alla cosa successiva e mi ingarbuglio. Abbiate pietà di me. No dai, sto scherzando, so che mi volete bene. Chiudiamo l'angolo filosofico, la frase del giorno. E cos'è che vi volevo leggere oggi? Aspettate. Dove è andata? Magari questa? Eh sì, proviamo a leggere questa. Qua mi dice: il modo migliore per fare una cosa è di farla.

0: bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci ritornati, Radio Gama 5, 94 MHz, vi dicevo in questo sabato 9 maggio 2026. Ok, andiamo avanti. Degli argomenti di cui vi volevo parlare oggi... ce l'ho un po', come dire, in saccoccia da un po' di tempo. Dove è nato? Eccolo qua. Produrre legna senza abbattere alberi. Sentite qua cosa mi è capitato di leggere ultimamente. Sapete che, manco a dirlo, il tema della pentumazione degli alberi, del taglio e cose di questo tipo, direi che è sicuramente un tema molto molto interessante, direi, e a volte possiamo essere d'accordo o meno, però comunque tra le altre cose sentite questo: la tecnica del Dausugi permette produrre, e sarebbe giapponese, sarebbe sta cosa qua, permette di produrre legname perfettamente tondo e diritto e di prevenire le deforestazione, e aggiungo anche perfettamente tondo, diritto e anche senza nodi. Sentite come funziona, e senza tagliare l'albero. Allora, da sempre la tradizione silvocoltura del governo dei boschi prevede la ceduazione, ovvero il taglio periodico degli alberi, che però non vengono completamente abbattuti, ma di cui si lasciano ceppi o monconi più o meno estesi del tronco, da cui si origineranno nuovi polloni. La sapiente gestione di questi polloni può tra l'altro generare alberi diritti e affusolati, utili per esempio per la paleria come con il castagno. Alle nostre latitudini il governo a cedue è però possibile solo per un bosco di latifoglie, castagno, faggio, carpino, querce eccetera, perché a differenza delle conifere questi hanno la possibilità di generare, grazie a gemme dormienti, dei nuovi fusti al momento della recisione e del fusto della pianta madre della ceppaia. Tuttavia in Giappone sin dal XV secolo vi è una tecnica spettacolare di ceduazione che viene applicata anche a una particolare specie di conifere, il cedro di Kitayama. Si tratta del diasugi, una tecnica giapponese di silvicoltura nata appunto 600 anni fa, ma utilizzata ancora oggi. Consiste nel far crescere sulla cima di solidi e vetusti esemplari di questi cedri dei veri e propri alberi più giovani, leggeri, alti e diritti. Cioè, praticamente, vado avanti a leggere, poi capirete. Per riuscirci si usano metodi comuni, soprattutto tramite potature, nella trasformazione di giovani piante in bonsai. I cedri selezionati, non tutti sono adatti per questa tecnica, vengono infatti potati rigorosamente a mano, lasciando crescere solo i rami superiori da cui germoglieranno i nuovi rami. Praticamente voi vedrete un albero, un tronco albero, immaginate un bonsai, quindi immaginate un albero, e nei quali si lasciano crescere i rami, quelli che sono sopra e che vanno su belli dritti. Quindi voi vedrete sopra l'albero originario, e con diciamo i suoi rami tutti quanti, quelli più grossi, bassi eccetera eccetera, dai quali crescono e vengono selezionati i rami, che e li si fanno procedere in altezza, li si tiene continuamente potati nelle parti basse, in modo che quindi non ci saranno nodi molto grandi, e questo qua continuerà ad crescere in altezza. Aspettate, si tratta del diasugi, una tecnica giapponese di silvicoltura nata appunto 600 anni fa, ma utilizzata ancora oggi. Consiste nel far crescere sulla cima di solidi e vetusti esemplari di questi cedri dei veri e propri alberi più giovani, leggeri, alti e dritti. Per riuscirci si usano metodi comuni, soprattutto tramite potature, nella trasformazione di giovani piante in bonsai. I cedri selezionati, non tutti sono adatti per questa tecnica, vengono infatti potati rigorosamente a mano, lasciando crescere solo i rami superiori da cui germoglieranno i nuovi rami. Questi nuovi germogli, seguendo delle regole precise, diventeranno un legno ideale, perfettamente uniforme, dritto e completamente privo di nodi. Tra l'altro, il legno degli alberi che crescono sulla cima è il 140% più flessibile del cedro standard e 200% più denso e forte. Simpatico. A prima vista sembrerebbe come se i cedri fossero coltivati sopra altri cedri. Un singolo albero può far crescere fino a 100 germogli alla volta e produrre legno per centinaia di anni. L'effetto ottico è magico e surreale, mentre quello pratico è la produzione di legname senza però abbattere alberi, ma anche senza capitozzarli o ridurli a ceppo, come nei nostri cedui, e quindi mantenendosi gran parte delle loro funzioni ecologiche. Questo significa far crescere dozzine, al massimo 100 o più tronchi da un ceppo, e un ceppo si rinnova come una foresta. Ciò ha ridotto il numero di piantagioni, accelerato il ciclo di raccolta e prodotto legname più denso. Che storia! E, scritto come sto, come si, come cos'è che vi ho detto, adesso dove è andato, oh mamma mia, il Dausugi, e c'è anche il crittogramma giapponese, letteralmente significa cedro, piattaforma. La tecnica produce un albero che assomiglia a una palma aperta con più alberi che crescono perfettamente verticale. Ok. Se eseguita correttamente, la tecnica può prevenire la deforestazione e produrre legname perfettamente tondo e diritto, noto come tarucchi, che viene utilizzato nei tetti delle case da tè giapponesi. Sebbene i Dausugi nel secolo scorso diventò soprattutto una tecnica decorativa per giardini e bonsai in vaso, ora in via di riscoperta sia per la qualità del legno sia per i benefici in termini ecologici. È simpatica, vero, sta cosa qua. Beh, magari se avete occasione cercatevi qualche foto di questo Dausugi. Aspettate che ve lo leggo bene. Dove è andato? Letteralmente con piattaforma John, ok. E Dausugi, eccolo qua. Sebbene Dausugi nel secolo scorso diventò soprattutto una tecnica decorativa per giardini e bonsai in vaso, ora è in via di riscoperta sia per la qualità del legno sia per i benefici in termini ecologici. E direi che mi sembra molto molto simpatica questa cosa, vero? Ok. E, va bene, direi che possiamo fare anche una piccola pausa. Aspettate che ok, no, eccola qua.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
2: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
4: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
2: Grazie!
5: E ancora grazie!
6: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nei corsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zagia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
7: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
8: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
7: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
8: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
7: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
8: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
7: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
8: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
9: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Eccoci qui, buongiorno e buona domenica innanzitutto. Oggi giorno speciale, è la festa della mamma, quindi dedicheremo qualche spazio in più, giustamente. È il 10 di maggio e in primis allora diamo una sbirciatina, come al solito, all'almanacco. Poi diamo anche una lettura ai messaggi. Innanzitutto saluti in primis, appunto, in ordine di arrivo, carissimo Simone da Vicenza e il nostro cantone nord della Marica con i relativi genitori. Poi darò lettura dei vostri messaggi. Allora, come dicevo, sono iniziate ora in diretta le trasmissioni di Radio Gamma 5, quindi il notturno è terminato. Allora, oggi abbiamo il 130° giorno dell'anno, 20ª settimana e mancano circa 200, anzi circa, sì, più o meno, 235 giorni alla fine di quest'anno. Qui c'è una sfilza di santi, però ci sono dei nomi che credo che ormai non vengano più usati. Comunque c'è Giobbe, poi c'è Calepodio, Cataldo, Cirino, Dioscoride, Filadelfo, Miro, Alfio, Solangia, quarto e quinto. Ecco, auguri di buon onomastico a chi porta questi nomi. Allora, qua riporta che San Giobbe è il protettore degli allevatori di bacchi da seta. Mi riporta qui. Poi, come dicevo, oggi in primis è la festa della mamma, 10 maggio, che è una ricorrenza, beh, diciamo qui da noi, se non vado errato, nel 57 che hanno iniziato a festeggiarla. Poi in altri paesi non sempre sono uguali le date, però insomma una buona parte festeggiano appunto. E da noi è stato preso il mese di maggio perché, anzi leggo che vado meglio. La festa della mamma si lega anche al mese di maggio, che secondo la religione cattolica è il mese della Madonna, quindi la mamma di tutte le mamme. Ecco anche il motivo che viene ricordata oggi, il 10 di maggio, ed è sempre la seconda domenica di maggio. Quindi cambia il giorno, però poi alla fin fine è sempre la seconda domenica di maggio. Allora, Simone carissimo dice: approfitto di te e della radio questa mattina per fare gli auguri prima di tutto alle due mamme che hanno caratterizzato la mia vita, e cioè la mamma in primis e poi la moglie, ma poi anche tutte le mamme in ascolto e non. Buona domenica e buona trasmissione. Grazie di cuore e ricambiati. Poi abbiamo il nostro cantone nord, gentilissima Marica, allora dice a tutte le mamme, ma anche alle nonne vicino a noi e lassù in cielo, buona festa oggi e in tutti i giorni, perché nonostante non si vada sempre d'accordo, c'è un qualcosa dentro che è sempre più forte, l'amore. Quindi buona domenica, un saluto a me e a tutta la famiglia di Gamma 5 da Marica e genitori. Un grazie di cuore anche a te, carissima Marica. E allora, io direi, di iniziare con Luciano Pavarotti, appunto con la canzone Mamma. Eccola qui, ce l'ascoltiamo.

0: Il grande Pavarotti aveva una voce non indifferente. Allora, continuiamo anche, dicevo, con... dov'è che l'avevo impostata? Che mi è saltata, vedi? E allora andiamo a retroso finché l'agganciamo. Certo, perché c'era anche un'altra canzone. Questa volta però saltiamo. Poi ve la faccio ascoltare. Comunque era quella di Edoardo Pennato con Viva la mamma. Due voci differenti, ma due personaggi non indifferenti, appunto. Allora, ritornando all'almanacco, possiamo dire che l'importanza da ricordare c'è qualcosina. Beh, sì, ecco, dai, il primo scudetto del Napoli, dai. 39 anni fa, per la prima volta una squadra del sud vince il campionato di calcio di Serie A. Quindi il Napoli si è portato via il primo scudetto. Quindi saranno felici di ricordarselo. Poi abbiamo qui come persone Ettore Scola, 95. È annoverato tra i maestri del cinema italiano del secondo Novecento, con le sue opere ha narrato i principali fatti del proprio tempo. È del 31, Ettore Scola. Ed è mancato il 19 gennaio del 2016, 10 anni fa. Quindi. Ricordo i film C'eravamo tanto amati e Una giornata particolare. Poi c'era anche Brutti, sporchi e cattivi, questo con Manfredi, il grande Nino Manfredi. Allora, beh, l'almanacco possiamo anche chiuderlo, dai, mai. E quindi continuiamo. Allora, dicevo, oggi poi leggo anche le attività della radio. Dopo verso le 10 faremo anche una chiacchierata con osteopata, il dottor Giordano De Marco. L'argomento della nostra chiacchierata sarà i protagonisti del dialogo interiore, quindi delle valutazioni e anche qualche piccolo consiglio magari per riuscire a districarsi, perché riscontro che è sempre peggio qua, ma d'altronde il sole viene sempre. Allora, abbiamo anche un altro messaggio qui e dice: buongiorno carissimo, sono Arianna da Chioggia, auguro alla cara mia mamma che tanto ancora... un attimo che si è aggiornato, va lì, che tanto ancora pazienta sempre tanto con me, sebbene io abbia ormai età adulta, eterna bimba dinanzi a lei. Quindi mamma, la parola più bella nel labbro dell'umanità, buona trasmissione, viva Radio Gamma 5, grazie a te. E auguri anche alla mamma Vallì, anzi a tutte le donne, perché questa festa, diciamo, dovrebbe ricordare, cioè, come sempre, sì, prendiamo un giorno, però il ricordo deve essere ogni giorno, come quando c'è il discorso della festa della donna. Non è che solo bisogna aspettare marzo e poi, insomma, è sempre ogni giorno. Ogni giorno che bisogna ricordare queste figure che sono basilari. Allora, ci ascoltiamo, Edoardo Bennato con Viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco.

E viva da mamma di Edoardo Bennato. Bene, sono le 8:30, quindi diamo una sbirciatina anche all'attività della radio. E iniziamo col 5 per 1000. Da quest'anno è possibile fare anche la nostra, diciamo, grazie appunto al 5 per 1000 quando dobbiamo fare la dichiarazione dei redditi. Quindi, il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, quindi i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. C'è da indicare il codice fiscale che è lo 01 59 80 90 288, e grazie a tutti da Radiogamma 5 5 per 1000 volte. Poi ricordo altresì che anche c'è la possibilità, per sostenere appunto la cooperativa Gamma 5, di effettuare un versamento sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59. Chi invece ha dimestichezza con coordinate bancarie e quant'altro può fare un bonifico alla banca di credito cooperativo qui di Campo d'Arsico. L'IBAN bello lunghetto, quindi onde evitare errori, consiglio di estrapolarlo dal sito della radio che è www.radiogamma5.it, riconoscibilissima dal logo del cagnone, inimitabile. Oppure resto dell'avviso che portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Ogni occasione è buona, quando ci sono i gas, serate, conferenze, gite fuori porta, insomma, ogni momento è buono, troverete sempre un membro del CDA. Poi ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi c'è la possibilità anche di acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà. Lo si può fare direttamente in radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, quindi quando ci sono i mercatini, i gas, conferenze, corsi, eventi, come dicevo prima. Poi potete trovare delle copie anche presso il dottor Paolo Girotto, che è in via Giulia Carducci, numero 2 a Montegrotto Terme. Oppure Cartolibreria Susi, Piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, o la libreria La Bassanese e Piazza Largo Corona d'Italia al numero 41 Bassano del Grappa, oppure l'edicola di Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo anche altri punti vendita. Poi ricordo c'è la possibilità di fare una serata col Couscous per Gaza, è il 17 maggio. Alle ore 12:30 la sala parrocchiale San Leopoldo, siamo però in via Ca Baroncello 41 a Bassano del Grappa. Ci sarà un menù antipasto palestinese col couscous di manzo, verdura mista, su richiesta anche versione vegetariana. Dolci, acqua, gazzacola e tè marocchino. L'offerta minima sono 25 euro per gli adulti e 10 per i bambini dai 6 ai 12 anni. Invece fino a 5 anni sono gratuiti. Programma videochiamate in diretta con le famiglie di Gaza. Videochiamata col giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp. Contattate Flaviano al 334 386 0384. Un attimino che blocchiamo qui, sennò. Poi ricordiamo anche questo caso. È l'avvocato Rainer Füllmich. È incarcerato da oltre 2 anni dopo essere stato deportato dal Messico ed aver subito un processo a detta di molti iniquo e volto a punire la sua attività di divulgazione senza filtri durante la finta pandemia. Il 5 maggio festeggerà il terzo compleanno in carcere. Molte grandi città si sono attivate per organizzare delle manifestazioni e in quella data verranno consegnate alle autorità competenti le firme raccolte della petizione a favore dell'immediata scarcerazione di Rainer Füllmich.
Potete trovare il link per firmare la petizione dal sito nel sito della radio o sul canale Telegram Viva la Vita. Grazie per la vostra adesione. Promosso e sottoscritto dal dottor Paolo Rossaro e Alessandro Dell'Addio. Poi andiamo a sabato 16 maggio, gas associazione Franco Carraro 76, il gas di primavera resistente, qui in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Ore 13, per chi vuole può fermarsi, si pranza tutto il menù delle nostre spose. Sarà il presente anche il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti a tecnologia FIR a infrarossi. Poi è presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente anche Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza e nel primo pomeriggio con noi poi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Potete trovare sempre il libro Radio Gamma 5, la frequenza libertà e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5 e poi un po' scritto per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto. Tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi abbiamo venerdì 22 maggio qui in sede radio. Radio Gamma 5 e Le Vibrazioni del Sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale. Come dicevo, venerdì 22 maggio alle ore 20:45 qui in sede radio. Siamo sempre in via Antoniana 66, Campo d'Arsego. Allora, Ettore Guarnaccia, esperto di cibersicurezza, e Chiara Ghidini, è insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. L'ingresso a contributo libero e consapevole. Per info contattate Valentino al 349 77 80 167. Poi c'è un evento qui al Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140, località quartiere Volta Barozzo, diciamo, è la strada che dà a Piove di Sacco, da Padova che esce. Allora, giovedì 28 maggio alle ore 17:45 ci sarà Alfredo Bellucco, Sacra Casa Sacra Famiglia, Milena Zaggia, Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello e Zanino Terzo da Onara organizzano una conferenza stampa sul DDL 978 Pignoramenti Lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Per informazioni, l'ingresso è libero, per informazioni contattate il 346 36 14 469.

nonché il dottor Paolo Girotto, un veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Quindi, presso la sede della radio, siamo sempre in via Antoniana 66, Campo d'Arzico, Padova. Per delle info contattate il 366 181 6496. Poi ricordiamo, allora, qui andiamo a giugno, martedì 2 giugno, Radio Gamma 5 organizza la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le montagne del bosco di Font. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Ore 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Font. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco è Marco Scappin. A metà percorso sosta al Casalin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, un grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni contattate il 329 00 38988. E poi ricordiamo sempre domenica 7 giugno tutti in motonave, non so se ci sono ancora posti, ma comunque provare non costa nulla. Allora, tutti in motonave, sbarco a Pelestrina e poi a Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini, prenotazioni aperte. Quindi chiamate il 329 qualsiasi ora 00 38988. Poi qui c'è una, abbiamo Fabio Romanato, ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da un carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo quindi un aiuto. Si può versare a questo IBAN della Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale però di Pionca di Vigonza. Allora, l'IBAN inizia sempre con le due lettere. Imola Torino. Poi abbiamo 94, la Y, poi c'è un 08, 3, 2, 7, 6, 2, 9, 6. Poi abbiamo una sequenza di 7 zeri, quindi andiamoli a scrivere, e termina con 8 0 1 5 1 5. Fabio Romanato. Poi abbiamo 7 ville qui. Cuccioli di pastore maremmano, sono disponibili splendidi cuccioli di pastore maremmano, sia maschi che femmine, nati da genitori sani dal carattere equilibrato. Sono nati il 2 febbraio, il 22 febbraio, hanno quasi due mesi. Quindi il pastore maremmano è una razza straordinaria, fedele e affettuoso con la famiglia. Naturalmente portato alla guardia, pure giocoso con chi ama. È il cane ideale per chi desidera un compagno autentico e meraviglioso per i bambini e per la guardia. Raccomandato da Paolo Girotto, veterinario irradiato. Abbiamo questo contatto telefonico che è il 371, anzi WhatsApp, quindi se lo contattate dovete sempre mettere il più 39 prima o 0039, ecco. 371 6308 091. E poi abbiamo, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona.

Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico e innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia dalla mentalità aperta, contattatemi al 349-408-8260 oppure all'indirizzo email che è riccardo.rossi65210@ però vabbè, non c'è altro. Quindi poi ricordo, Ciao Bay è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende, favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi, offre servizi di ricerca e offerte di lavoro, e promuove nuove forme di aggregazione e sostiene l'agricoltura biologica biodinamica, sostiene una nuova scuola, protegge dalla medicina di protocolli. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutateci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Quindi promuove e invita altri amici a farlo e vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora, quando? E con questo abbiamo espletato le attività della radio. Salutiamo anche l'amico Marco da Marghera e allora apriamo anche il tuo messaggio. Dice: buona domenica, soprattutto tanti auguri a tutte le mamme. Ed oggi pomeriggio andrò a trovare la mia nella RSA di Pellestrina. Si chiama Anna Maria, ma oggi è anche il giorno del mio compleanno e quindi tanti auguri. Se puoi mettere una canzone di Francesco De Gregori, Sempre per sempre. Ieri sera ero andato al Parco Vita di Ponte San Nicolò, per cui era organizzata l'Associazione Culturale Fiume di Gein, diretta dallo speaker Paolo Russo, con racconti, poesie e danze. Anche la partecipazione di Gino De Paoli e del suo racconto sulla favola di Berta e Raniero di Montegrotto Terme. Marco, carissimo Marco, auguroni di buon compleanno e auguri a tutte le mamme. Allora, sempre per sempre. Adesso la mettiamo in scaletta. Allora, adesso ci ascoltiamo un Angelo Branduardi con La serie dei numeri.

E questa serie di numeri, la serie di numeri di Angelo Branduardi, richiesta da Roberto per il figlio Leonardo. E allora adesso invece ci andiamo a ascoltare, così facciamo gli auguri un attimino, facciamo gli auguri all'amico Marco da Marghera e ci andiamo a ascoltare la canzone di Francesco De Gregori, Sempre e per sempre, richiesta da lui. Eccola qui.

0: Francesco De Gregori, con sempre per sempre, così ne riapprofittiamo per rifare gli auguri di buon compleanno a chi le aveva richiesta, che è Marco da Marghera. Auguroni vivissimi. Allora, abbiamo messo in scaletta anche la canzone di Battiato e ti vengo a cercare, richiesta appunto dal 9053. Anto, scusa, l'ho visto adesso. Dico sempre che devo aggiornarmi questi occhiali perché da una certa. E abbiamo anche una telefonata, facciamo gli auguri anche RDM. Eccoci qui. Allora, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno
0: Buongiorno,
1: Luciano.
0: buongiorno. Senti che bella voce. Ieri hai lavorato troppo qua allora con l'architetto, no? Che gli hai fatto anche lo scherzo.
1: Lavoro non c'entra niente. No, è che volevo un attimo sapere se la gente se ne rende conto che stanno tornando. Stanno
0: Caro
1: facendo
0: mio.
1: lo stesso scherzo di 6 anni fa. Ma 6 anni fa era solo una prova generale.
0: Saranno
1: Comunque
0: sempre.
1: sia.
0: Io resto dell'avviso che il corpo umano ha delle potenzialità superiori a tante cose. Quindi sono momenti
1: Sì, ma
0: storici particolari e a un certo punto vedrai che la gente ci arriverà a un punto che si sveglieranno.
1: sì, ma
0: Ci sveglieremo, anzi no,
1: nel
0: solo perché
1: frattempo.
0: anch'io rientro in categoria, ecco, è in senso lato, si
1: Sì,
0: intende,
1: appunto, ed è qua che voglio arrivare,
0: ecco.
1: che purtroppo i pochi sono quelli che soffriranno di più, come il sottoscritto,
0: Ma è
1: perché
0: ovvio.
1: i tanti non arrivano a capire.
0: Guarda che l'ignorante in questo caso è quello che vive meglio di chi invece si cerca di portare. Ma la vita è così, è così.
1: Va, boh, va, tagliamo corto, tanto è domenica.
0: È
1: Sembra
0: domenica,
1: che
0: è
1: ci
0: la
1: sia,
0: festa della mamma, quindi un salutone a tutte le
1: appunto.
0: mamme, un pensiero a loro, quelle che ci sono e quelle che non
1: Luciano,
0: ci
1: so
0: sono.
1: che quello che ti chiedo è una canzone un pelettino lunga, però vista l'occasione, la festa della mamma, Mother dei Pink Floyd.
0: Ah, dei Pink Floyd. Beh, c'è anche quella versione sua di Roger Waters, da sola.
1: Non la metti proprio l'originale.
0: L'originale, ok. Poi la rintraccio
1: Va
0: e la
1: bene.
0: aggancio e la metto in scaletta. Ok,
1: Ciao, ciao.
0: ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Roberto, allora. Quella l'abbiamo messa in scaletta e allora diamo anche lettura al grande Robbie l'Alpin. Allora, l'amore di una mamma. Aspetta, eccola qua, sì, il microfono che a volte. Sono braccia che abbracciano, sono seni che allattano, sono sguardi che amano, sono parole dolci che cullano, sono baci che nutrono il suo bambino come un miracolo uscito dal suo grembo divino. Auguri a tutte le mamme, appunto, da Robbie l'Alpin. Grazie per queste belle poesie. Allora, rispettiamo la scaletta e ci andiamo a ascoltare. Battiato, eccolo qua. E ti vengo a cercare, ha richiesto da Anto.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
10: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
11: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
12: 5 per 1000!
13: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
12: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
15: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra, dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
0: Hai
11: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
16: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

il grande grande Battiato con la canzone Ti vengo a cercare, richiesta da Anto. Bene, allora adesso abbiamo messo in scaletta anche la canzone richiesta da Roberto da Mirano, il grande RDM. Allora, e ci andiamo a ascoltare Mother dei Pink Floyd. Eccola qui.

abbiamo ascoltato anche i Pink Floyd con la canzone Mother, richiesta da Roberto da Milano, alias RDM. Allora sono le 9:15 minuti e proseguiamo appunto con la scaletta. Adesso ci andiamo ad ascoltare la canzone di La ballata del Cerutti Gino, Gino Gino, del grande Giorgio Gaber. Eccoci qua.

E abbiamo ascoltato anche la ballata del Ceruttigino del grande Gaber. Bene, adesso invece ci andiamo ad ascoltare una canzone di Lucio Battisti, con La canzone del sole.

canzone del sole, Lucio Battisti, abbiamo ascoltato. Bene, abbiamo messo in scaletta anche le richieste di Maurizio e di Massimo, ecco, sì, e sono anche loro adesso, però prima ci andiamo ad ascoltare, è bella vecchiotta questa, un Sergio Endrigo con Ci vuole un fiore, eccolo qui.

fare tutto ci vuole un fiore, il fiore che dobbiamo mettere ogni volta. Allora, abbiamo ascoltato appunto Sergeant Drigo con Ci vuole un fiore. E allora, adesso invece ci andiamo ad ascoltare una canzone di Robbie Williams, che Angels, richiesta da Roberto, da Monselice. Eccola qui.

anche una telefonata. Allora, pronto? Caduta la linea. E allora riprendiamo.

0: Robbie Williams con la canzone Angels. E adesso ci andiamo invece ad ascoltare Un albero di 30 piani, cantata da Adriano Celentano. Richiesta da Maurizio. Eccola qui.
1: Vivere in una città, guarda bene come c'ha, con c'ha

0: è l'albero di 30 piani con Celentano. E allora prendiamo anche una telefonata. Pronto?
1: Ciao Carlo Labano.
0: Buongiorno, buona domenica Carlo.
1: Altrettanto a voi e tutti quanti i gamari, per augurarvi buona pandemia, buon risveglio e via giù di là fino a quando il mondo terminerà. E ricordiamo ogni volta che moriamo uno dei nostri, è morto e basta. E basta.
0: Isoi, isoi. È in greco, isoi.

0: insomma uno dei due. Quindi
1: devo cercare di stimolare quei che se me fobie, e siccome che ho constatato che fin adesso non ho sbagliato su quell'argomento, tanti altri argomenti sì, e spero solo di sbagliarmi almeno stavolta.
0: Vabbè, comunque dai, mai disperare.
1: Buona pandemia a tutti.
0: Va bene, ciao Carlo, buona domenica. Ciao ciao ciao, ciao. Pessimismo, pessimismo, per carità, ovvio che non bisogna dormire, ci mancherebbe altro, però insomma bisogna anche rimboccarsi le maniche e andare avanti piano piano, senza fretta. Allora adesso ci andiamo ad ascoltare invece la canzone di Lady Gaga con Johanne.

Eccoci qua, abbiamo ascoltato appunto la canzone di Lady Gaga, Joanne, in ricordo del padre. Allora, adesso sì, facciamo tempo, ci ascoltiamo una canzone di Little Tony, una spada del cuore richiesta da Massimo da Campalto. E allora, eccolo qui, Little Tony con la spada nel cuore.

0: Eccoci qui anche accontentato Massimo da Campalto con Little Tony, la spada nel cuore. Bene, adesso invece, allora, abbiamo anche una telefonata, sentiamo. Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno Luciano.
0: Buongiorno Riverbero.
1: Buona pandemia.
0: Arrestinate tutti con sta pandemia, dai cavolo, su.
1: Buona guerra.
0: Buona vita, guerre. Si dice, buona vita, buona vita.
1: Buona vita.
0: Buona vita.
1: E buon debito basso.
0: Beh, debito basso sì, buon debito basso. Dai che ci ascoltiamo una canzone di Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo sogna, per Teresa.
1: E poi se puoi il mondo è grigio, il mondo il cielo è grigio, il cielo è blu.
0: Va benissimo, la metto in scaletta, perfetto. Va bene. Ciao, buona domenica. Ciao.
1: A voi.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Allora adesso ci ascoltiamo appunto la richiesta da Teresa. Sogna ragazzo sogna, eccolo qua.

che sogna, ragazzo, sogna, richiesto dall'amica Teresa. Bene, adesso lascio un attimino di sottofondo questa canzone.

0: Adelante.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Ciao, sono Alfredo Belluco. Vi aspetto tutti giovedì 28 maggio, ore 17.45, presso il Centro Culturale 140, via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346 36 144 69.
3: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
4: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete,
3: e Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
4: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
3: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
4: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
3: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
4: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
5: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30.
6: Io ti sento benissimo.
5: Sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica
0: che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
6: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
7: E andiamo con Luca Bassanese.

credo in una scuola libera e pensante. Liberate l'elefante, venite gente e liberiamo l'elefante, venite gente, pim pum pam. Liberate l'elefante, venite gente e liberiamo l'elefante, venite gente, pim.

che blocca e l'elefante è un ricordo e del passato è quel piccolo paletto a cui è stato incatenato. E ciò che blocca e l'elefante è quel che non ha dimenticato.

0: servizio della...
1: Eccoci qui, siamo in diretta. Giordano, ci sei?
2: Giordano, vediamo. Ci sei,
3: siamo nel bello della diretta. Ti sento, sì.
1: Sì,
3: ci sono.
1: Sì, però non ti ricevo io qui sul canale della radio. Quindi devo riprendere.

0: Bene, siamo ritornati in diretta radiofonica, siamo sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Ci siamo collegati col dottor osteopata Giordano De Marco. Vorrei ringraziare in primis la paladina del canale Telegram La Forza dell'Amore, Rosanna. Questa chiacchierata verrà poi postata direttamente sul canale anche YouTube di La Forza dell'Amore o sul canale Telegram La Forza dell'Amore. Bene, allora, Giordano carissimo, adesso dovremmo esserci.
1: Ciao Luciano.
0: Buona giornata, perfetto, i livelli sono ottimi, qualche piccolo problema tecnico con il programma Jitsi, però insomma questa è l'alternativa, eccola qui.
1: Capita, dai, nessun problema, in qualche modo ci sentiamo e si fa sempre.
0: Sì, ecco, l'argomento di oggi è un argomento non indifferente, è i protagonisti del dialogo interiore. Allora, in primis però, già ci siamo sentiti altre volte, però diciamo chi magari è nuovo, che non sa, abbiamo il dottor osteopata Giordano De Marco, che opera qui nella zona di Este, diciamo nel Padovano, un ragazzo col cuore non indifferente. E allora a te la parola.
1: Ma guarda, intanto grazie, sei fin troppo generoso. E, diciamo che sì. Se mi presento intanto, che così almeno chi mi sente per la prima volta dice: ma chi è questo qua? Allora sì, sono un osteopata, quindi il mio percorso è partito dallo studio del corpo e dallo studio delle connessioni del corpo, ma poi da lì diciamo si è aperto verso un mondo, per cui nel corso degli anni mi sono aperto verso quelle che sono le relazioni tra gli aspetti emotivi e le manifestazioni che ci sono a livello del corpo, e da lì poi diciamo che il passo dopo è stato una ricerca di senso e quindi del perché le nostre emozioni in qualche modo ci guidano e in qualche modo si strutturano dentro il nostro corpo, e il nostro corpo, che è una macchina perfetta, permette anche che le nostre dinamiche emotive diciamo interferiscano con il suo operato. Però non, inizialmente non riuscivo a trovare un grande senso, quindi poi dopo diciamo che la mia ricerca si è spostata su un ambito che è quello anche della spiritualità, e quindi del cercare di comprendere il perché ci muoviamo in un certo modo nella vita, verso che direzione, ognuno con la propria strada. E quindi da lì ho incontrato una serie di personaggi, esperienze, informazioni, perché si sa che nella vita chi cerca trova, che diciamo mi hanno trasformato, non un po', mi hanno profondamente trasformato. E quindi io adesso porto avanti due strade. Una è la mia pratica quotidiana in studio, dove insieme ai miei pazienti affrontiamo quelle che sono le loro problematiche, partendo chiaramente dalle esigenze fisiche, ma poi in base all'esigenza della persona possiamo affrontare, diciamo, entrare in altri campi, che sono quelli delle dinamiche di tutti i giorni. Ma questo per me non era più sufficiente, scusami che chiudo qua, e sono arrivato a strutturare questo corso di 2 giorni, che si chiama I protagonisti del dialogo interiore, proprio per poter condividere con le persone una serie di esperienze, informazioni e un certo modo diciamo di vederci nel cammino della vita, proprio perché io ne ho sentito e ne ho sperimentato il grande beneficio su me stesso, e quindi secondo me condividerlo con gli altri diventa anche un dovere ad un certo punto.
0: Allora, due punti effettivamente. Noi in primis siamo dei magneti, quindi di conseguenza quando attiriamo ciò che in questo momento ci può far bene, può sembrare una frase buttata lì per caso, però mi riferisco, se noi vibriamo una determinata frequenza, per forza di cose andiamo, diciamo, ci assimiliamo ad altre frequenze che vibrano alla nostra stessa. Ipotesi, se io sono depresso, per forza di cose non potrò mai avvicinarmi a qualcosa che è più forte. Magari sbaglio, non so se riesco a farmi capire io.
1: Allora, sì, no, ti sei fatto capire benissimo, e diciamo che è lo sfondo è quello della legge dell'attrazione, no?
0: Perché no? Più che altro perché è un periodo buio questo, tantissime persone anche che sento in radio sono amareggiate, hanno paura che le cose non cambino, perché si sta avvicinando qualcosa di negativo, perché questo, cioè sono in una fase pessimistica. Invece è proprio da dentro questo famoso dialogo che bisogna far partire qualcosa.
1: Sì, allora, il pessimismo è un po' presente ultimamente, ma dovremmo recuperare una fase di ottimismo. Non so, pensiamo rispetto a 10 anni fa, rispetto a 10 anni fa, a che punto siamo? Non so, rispetto a tutte le fatiche che abbiamo superato negli ultimi 10 anni, quella più evidente è stata quella del Covid perché ci ha coinvolto tutti, ma al di là di quella, cioè abbiamo attraversato diverse situazioni e queste situazioni a cosa ci hanno portato? Ci hanno portato in fin dei conti a una ricerca di un qualcosa di nuovo, di un qualcosa di più. Non so, Luciano, per me era molto più facile essere fregato 10 anni fa rispetto a quanto lo rendo possibile adesso, no? Giusto?
0: No, è corretto, perché bene o male facciamo anche passi a retroso per dire mio nonno ha fatto la prima guerra mondiale, mio padre ha fatto la seconda guerra mondiale, quindi nell'arco della vita, dei passaggi, per forza di cose ci sono degli eventi che vanno diciamo a modificare l'interno di ogni certo. essere, e sono tutte esperienze nuove che devono fare, certo. Si vede che altre vite non abbiamo fatto correttamente e adesso ce le ritroviamo sul piatto, insomma, stando ad alcune linee, quindi.
1: Ma guarda, anche il discorso delle vite non è che non abbiamo fatto correttamente e quindi adesso ce le ritroviamo sul piatto. La realtà, per quanto mi riguarda, è che se dentro abbiamo alcuni impulsi positivi è perché l'opposto l'abbiamo già provato. Cioè, le esperienze si trasformano in facoltà. Questa è una regola proprio dell'universo. Quindi, qualcuno ha dovuto insegnarti che non si uccide qualcun altro? Oppure era già un impulso che avevi da dentro?
0: È scritto dentro di noi, io sovente lo dico, non ho bisogno che qualcuno mi dica se sto facendo del male o del bene, ce l'ho già dentro, questo messaggio cristico interno, io dico che abbiamo noi, è già scritto, solo che dobbiamo, come hai detto tu giustamente all'inizio, i protagonisti del dialogo interiore.
1: Sì. Perché effettivamente se noi guardiamo la nostra vita, a volte ce la facciamo, a volte un po' meno, no? Giusto? Diciamo che su certe cose, se siamo qui a parlare di alcuni argomenti, ci siamo, nel senso che abbiamo un impulso a non voler più prevaricare l'altro per forza per poter raggiungere un obiettivo. No? Non siamo disposti, non so, io penso che tu, Luciano, non sia disposto ad uccidere una persona per raggiungere un tuo obiettivo personale.
0: No, di sicuro.
1: Giusto?
0: Se siamo...
1: Okay. Però nel passato, probabilmente, dato che in questo hai capito che questa non è la modalità, probabilmente l'hai capita perché in un'esperienza passata è un'esperienza che hai già fatto. Da un lato o dall'altro, ma hai capito che quella non è la strada. Chi invece lo sta facendo oggi, perché nel mondo ci sono ancora persone che sono disposte a commettere atti terribili,
0: sì, che non
1: pur di raggiungere un proprio obiettivo personale, giusto?
0: Certo, certo.
1: Significa che quelle persone sono ancora in un contesto di immaturità. Cosa significa? Probabilmente hanno fatto qualche esperienza in meno rispetto a quella che abbiamo fatto noi. Ok? E noi vedendo il loro operare, il loro operato, come dire, ne prendiamo ancora più le distanze e cerchiamo di agire totalmente in un'altra direzione. Capisci quello che voglio dire?
0: No, no, è perfetto, in effetti è interno. Io pure sovente, diciamo, io non ho quella. Quando quella rabbia che solitamente può prendere certe persone perché altre persone fanno delle cose, perché in primis cerco di non entrare nel giudizio, perché che è una delle cose che non è semplice frenare, diciamo, il giudizio. Può sembrare così a parole, però comporta, diciamo, una presa interna non indifferente. Perché? Perché effettivamente ognuno di noi ha un suo percorso. Ovvio che mi distacco completamente da tutto quello che è negativo, che viene fatto negativamente, però mi viene da dire, effettivamente, come hai detto tu prima, sono dei passaggi. Se sono qui c'è un motivo, anche questo. Dico, perché sono qua?
1: Allora,
0: perché
1: sto... è bravo, hai aperto intanto una buona domanda, un buon tema, che è quello del giudizio. Il giudizio noi non possiamo sospenderlo, noi non possiamo esimerci dal giudicare, ma dobbiamo capire che cosa possiamo giudicare. Allora, noi non possiamo, noi, anzi, facciamo così, partiamo da cosa possiamo giudicare. Noi possiamo, siamo tenuti e quindi dobbiamo giudicare quella che è un'azione e l'effetto che quell'azione comporta, perché sennò come ci orientiamo nella vita, verso quali sono le cose utili o non utili, buone o non buone, costruttive o non costruttive? Quindi il giudizio, una valutazione, una considerazione, noi dobbiamo metterla all'interno della nostra, del nostro operare, nella nostra osservazione del mondo. Quello che noi non possiamo giudicare è il contesto, diciamo, è il percorso che l'essere umano che ha compiuto quell'azione sta vivendo. Noi possiamo sapere che quell'essere umano è partito esattamente da dove siamo partiti noi e probabilmente, con tutta probabilità, arriverà esattamente dove arriveremo noi nell'arco di più vite. Io parlo, però di questo ne abbiamo già parlato le volte scorse, quindi sì, non riapro tutto quel capitolo lì del perché e del per come. Però probabilmente siamo partiti tutti da uno stesso punto e tutti arriveremo in uno stesso punto. Quello è il percorso. Noi non possiamo giudicare, non possiamo sapere all'interno di quale punto del percorso è quella persona. Non so, Luciano, se tu hai fatto, per esempio, due vite in più di un'altra persona, tu hai avuto, non so, 160 anni in più di vita dove sperimentare varie situazioni, no? E questi 160 anni sono la tua maturità interiore nel comprendere come muovere certi passi nella vita. Se una persona ha vissuto 160 anni in meno, per esempio, magari certi passi non ha avuto ancora il tempo di compierli. Ma allora perché io vivo un paio di vite in più rispetto a un altro e qualcun altro un paio di vite in più rispetto a me? Perché gli esseri umani crescono in una rete di relazioni, e in questa rete qualcuno che è un po' più avanti funge da ispirazione per chi è un pochino più indietro, e chi è un po' più indietro, come dire, serve per chi ha fatto qualche passaggio in più per prendere le distanze da certi atteggiamenti, da certe modalità, e operare in modo diverso e più consapevole nella vita, e cercare di trovare un modo per accompagnare chi è un pochino più indietro a fare un passo in avanti nella vita. Dante dice, per esempio, che nel cosmo, nell'universo, tutti tirati sono e tutti tirano, no? Cioè, quando vede le gerarchie angeliche, dice: tutti tirati sono e tutti tirano. Cosa significa? Che nell'universo nessun essere è fermo, siamo tutti in movimento, siamo tutti crescendo in una determinata direzione, e tutti sono impegnati a dare una mano a chi sta un po' più indietro e a farsi dare una mano, e si fa dare una mano da chi ha fatto un passo più avanti.
0: È lì il discorso, così, no? Dicevo, anche delle frequenze, perché c'è, cioè, Riccardo qua da Brogliano dice: ma è vero, ma come si fa a cambiare frequenza per attirare qualcosa di positivo, qualcosa?
1: Allora, non basta pensarlo, non basta pensarlo, bisogna amare un po' di più. E come si fa? Si fa un'azione d'amore in più al giorno, quella che non ti va di fare. Quella in più, magari ne fai già molte, non l'azione buonista. L'azione d'amore in più è un'azione che crea un bene nuovo che ancora non c'è. È l'azione che è mirata e tarata sull'altra persona per costruire il suo vero bene, non per assecondare i suoi vizi o i suoi difetti o le sue resistenze. Siccome la forza è un amore, sì, scusatemi, siccome l'amore è una forza, ho sentito le parole, proprio come dice anche Rosanna, la forza dell'amore, no? Questo canale, quindi l'amore non è un sentimento, ma è una forza, ok? Vuol dire che può essere allenata. Più io amo, più io mi muovo nella vita con una forma di etica vera, più io, come dire, incontrerò sulla mia strada, incontrerò sul mio percorso delle situazioni che mi permetteranno di coltivare qualcosa di nuovo. Vada bene però, perché nella nostra realtà, nella nostra frequenza, questa materiale, questa fisica, noi cresciamo superando una serie di ostacoli. Quindi
0: Che sono
1: bisogna anche
0: prove.
1: comprendere l'ostacolo, ok? E affrontarlo con grande fiducia, perché quell'ostacolo è alla mia altezza, non è insormontabile, è esattamente lì per farmi crescere in un aspetto che serve a me. È attentamente programmato, attentamente strutturato, mi viene attentamente concesso proprio perché io possa fare un passo in più.
0: Lo so che questo a qualcuno creerà qualche
1: Mal
0: problema,
1: di
0: nel
1: pancia?
0: senso che diranno: ma quello che sta succedendo, per esempio, in Palestina o in Africa o in America Latina, o anche i vari conflitti che ci sono nel mondo, ce ne sono tantissimi, lì ci sono tantissime anime che si stanno sacrificando. Però, se non arrivi a un punto diciamo, di svolta, che qualcosa risuona dentro, che ti fa capire che c'è, mai, mai riuscirai ad andare avanti. Ho paura. Però.
1: Allora, quelle zone sono dei buboni, sono delle malattie dell'umanità, è chiaro, ok? Chiaramente bisogna operare in un'altra direzione, però io posso prendere una guerra e come dire, devo considerare qual è la mia possibilità di azione rispetto a quella forma di malattia. Qual è la mia possibilità di azione? E questo secondo me è importante perché rischiamo, dato che c'è la guerra lì, là, su, giù, a destra e a sinistra, di non agire nel percorso di vita dove siamo stati in qualche modo, dove abbiamo deciso di inserirci. Capito? Quindi magari abbiamo dei conflitti, magari anche forti, accesi con i nostri familiari, i nostri colleghi al lavoro, con i nostri figli, e però siamo distratti e poniamo molta più attenzione a quella che può essere una guerra che è terribile, che chiaramente ci disgusta, sulla quale però noi non possiamo farci niente, perché magari non siamo seduti in alcuni tavoli o in alcune posizioni. Giusto?
0: No, io faccio una piccola riflessione. Ai tempi che non c'erano le radio, le TV e quant'altro, le notizie di ciò che avvenivano riportate poi nel tempo, magari da personaggi che giravano e via di seguito. Adesso invece, col telefonino apri un attimino la pagina, sei inondato di notizie che effettivamente fanno inorridire alcune, specialmente certe cose, però dentro dici: ma io onestamente cosa posso fare per riuscire a fermare tutto quello? Perché in effetti è alla fin fine quello. Non è una forma egoistica, però, perché altrimenti io mi rendo conto che mi carico di negatività, una negatività che, diciamo, giorno per giorno aumenta.
1: Sì.
0: E perdo la linea, del contatto diretto della mia anima, diciamo la mia anima, cioè Si perde in questo caso qui. Troppa.
1: Soprattutto iniziamo a fare il tifo, cioè adesso. Non è che noi non dobbiamo seguire quelli che sono gli avvenimenti del mondo. Noi siamo parte del mondo e se c'è una malattia del mondo è una nostra malattia. Noi siamo profondamente interconnessi con ogni singolo essere umano che è presente sulla Terra. Quindi una malattia che riguarda una popolazione intera, un'area del mondo, è un qualcosa che in qualche modo ci riguarda. Il problema diventa quando noi iniziamo a fare il tifo
0: o per un lato
1: o per un altro, perché iniziare a fare il tifo inizia a portarci verso una strada che conduce verso un odio. E un odio, sinceramente, se tu odi, tendi ad abbassare quelle che sono le tue frequenze, come dicevi prima, no? Ti offusca la mente, non ti rende lucido, non ti rende attivo, non ti rende operativo, ti rende reattivo, ma non attivo, che è diverso, no? Significa agire per reazione e non agire per coscienza, per consapevolezza. Questo è il motivo per cui noi veniamo bombardati da tonnellate di immagini, di notizie, di informazioni.
0: Sì, volutamente anche.
1: Ma certo, certo che è volutamente, perché in fin dei conti con una malattia della terra in una determinata zona io riesco a contagiare e a frenare gli impulsi di voler fare il bene nella propria vita, nel proprio contesto, degli altri 7 miliardi di persone. Capito? Quindi, non so, noi non siamo... In alcuni contesti in questo momento, cioè io vivo a Este, non sono seduto ai tavoli di chissà chi, no? Cioè, insomma, certo che provo una profonda indignazione, ma non posso neanche, come dire, esimermi dal cercare di agire nella mia vita in un modo diverso, in un modo sempre più costruttivo rispetto a quello che già posso fare adesso. Riesco a farmi capire? Non è una distanza che prendo, come dire, perché c'è una mancanza di interesse. No, non è che non c'è una mancanza di interesse, ma il meglio che posso fare io, anche per quella zona lì, paradossalmente, è cercare di agire in modo sempre più costruttivo nella mia vita. Facendo cosa? Creando delle situazioni, delle realtà, dei contesti dove si generi una crescita nelle coscienze, nelle consapevolezze, nelle azioni delle persone intorno a me che fanno parte del mio microcosma, no? Perché lì posso agire, perché lì si può creare qualcosa di nuovo, perché lì c'è uno sviluppo che diventa orizzontale. Quelle malattie sono dettate da delle trame verticali in cui noi difficilmente rientriamo. Però la crescita che noi possiamo proporre è orizzontale. E se è orizzontale non può essere fermata, perché non c'è una testa da tagliare.
0: Anche perché rischiamo, continuando in questa divisione di squadre, diciamo, che poi persone che magari nelle stesse persone che sono contrarie al comportamento dei loro politici all'interno di quell'evento lì, che vengono, diciamo, a subire delle violenze da parte di altri perché si sono fatti un'idea sbagliata. Ed è molto pericoloso, perché già lo abbiamo qui, nelle varie guerre è passato questi eventi qui, che persone innocenti poi perché sono passati gli altri li hanno sistemati, diciamo, e quindi è molto pericoloso questo qui, però è giusto che noi dentro riusciamo, diciamo, a bilanciare.

0: che tanti forse dimenticano, che il male dell'anima t'arriva, che poi va a scaricare sul corpo, e tu credo che di queste cose qui ne sai benissimo.
1: Sì, ma è questo, no? E poi dopo però, come dire, quel male lì ti spinge a lavorare in un modo diverso, ti spinge ad agire in un modo diverso, ti spinge a riconsiderare le cose in un modo diverso, a ristabilire le priorità, a ristabilire dei criteri del bene differenti. E io di questo ne sono certo. Guarda, io ho avuto un paziente che ho avuto perché adesso è passato dall'altra parte, insomma, e io ho avuto questo paziente che ringrazierò sempre di aver conosciuto in vita mia. Una persona divertentissima, però anche con degli egoismi molto forti, no? Per cui un lavoro di responsabilità, di visibilità, delle come dire, degli interessi legati alle amicizie, magari ad altre a relazioni anche fuori da quello che è il suo ambiente, e un rapporto con le figlie, lui aveva diverse figlie, un po' distaccato, no? Insomma, un po' legato all'ambiente del denaro, insomma, di sostenere la famiglia più economicamente che con la propria presenza. Beh, insomma, a 54 anni ad un certo punto gli è venuto un tumore cerebrale. E io lo conoscevo prima come paziente e ho avuto la fortuna di poterlo seguire anche in quei 2 anni, come supporto chiaramente fisico alle terapie che stava facendo, ed è stato magnifico vedere come si stava trasformando. Per cui un giorno è arrivato e mi ha detto: guarda Giordano, scusami se sono arrivato in ritardo, ma sono andato a fare shopping con le mie figlie. E io non ero mai andato a fare shopping con le mie figlie, ma sai quanto bene sono stato? Ma sai che bello che è stato? Ecco, in quel momento lì, vedere gli occhi che si illuminavano mentre raccontava questa cosa, era chiaro che stava ridisponendo delle priorità nella propria vita. E quelle priorità che ha ridisposto nella propria vita non vanno perdute. Mentre il corpo tutti noi siamo destinati a lasciarlo qui, perché chi ha 20, chi ha 100 anni, ma siamo destinati tutti a lasciarlo qui, questa consapevolezza di quali sono gli ambiti utili dove muoversi nella vita, come si costruisce un bene nuovo, quello rimane con noi per sempre. E questo ha un respiro eterno. Quindi quando poi un'altra amica è venuta a dirmi: ma sai che è venuta a mancare questa persona? Io non ho risposto con tristezza, ho risposto con gioia e gli ho detto: bene! E lei mi guarda e mi fa: come bene? Sì, bene, bene, perché ha fatto un percorso incredibilmente bello, soprattutto negli ultimi 2 anni di malattia. E questa immagine io cerco di tenerla fissa nella mia mente sempre quando mi trovo di fronte a una persona che sta vivendo un dolore, perché è stata proprio l'esperienza che mi ha permesso di comprendere con queste chiavi di lettura quel tipo di percorso, il senso di quella cosa che stava avvenendo. Quindi è difficile, sì, è difficilissimo. Malediamo il fatto che che ci viene incontro una cosa difficile. È vero, però non siamo abituati, per contesto sociale, per tante cose, non siamo abituati a dedicarci o a porre l'attenzione a quegli aspetti che hanno un respiro immortale, e invece siamo molto più dediti a delle cose che sono destinate a passare. Faccio un esempio: il nostro corpo è destinato a passare, ma anche la nostra casa. Costruiamo una casa, tempo 200, 300, 400 anni, quella casa non ci sarà più. Ma cosa rimane di quella casa? Rimarrà la cura che io ci ho messo nel creare un ambiente sano per far crescere una famiglia, per poter sperimentare qualcos'altro. La cura rimarrà, la casa no.
0: Il bello è che anzi, dopo un paio di generazioni, e tutto quello che c'era dentro è via, non si può. Guarda,
1: No.
0: c'è un detto che

0: Sento da mio cognato che raccontava al riguardo che suo padre diceva che non ha mai visto le bare con le scarselle. Quindi,
1: Esatto.
0: detta in Veneto, diciamo che non ci portiamo via nulla effettivamente. E questo è un passaggio. Lo so che tante persone magari non credono, però. Non so, forse
1: Ma
0: verso la fine ti si apre qualche porticina che ti fa comprendere e anche magari alla notte, se ti svegli a una certa ora, che c'è un dialogo interno, qualcosa che fa toc toc, sono qua. Com'è andato oggi? Beh, insomma, avrei potuto
1: anche
0: far
1: sotto la
0: meglio.
1: doccia viene, no? Cosa posso fare? Ma potrei fare così, no? Faccio cosa? A volte sembriamo un po' schizofrenici, no? Giusto? Che dentro di noi ci parliamo e andiamo in una direzione e in un'altra. Ecco, come dire, noi adesso abbiamo parlato di cose immortali che superano una parte della morte, quindi questo significa che noi dentro di noi abbiamo una scintilla che è immortale. E che Rudolf Steiner chiamava lo spirito, no? Ma non soltanto Rudolf Steiner, tutta, insomma, io uso le terminologie steineriane per semplicità, ma insomma, diciamo che abbiamo un'essenza, un io, un aspetto spirituale che è un aspetto immortale, che è stato generato che è generato all'interno di quello che è l'uno, che è la coscienza universale, che è Dio, che chiamatelo come
0: Sì, come si
1: volete,
0: vuole,
1: ed è
0: quindi.
1: fatto della stessa sostanza di cui è fatto questo uno, ok? Delle stesse dinamiche di cui è fatto questa coscienza universale. Perché? Perché non c'è altro al di fuori di questa coscienza universale. Quindi noi siamo un pezzo di quella coscienza universale. Nel nostro aspetto più intimo, noi siamo quella roba lì. Ok? Voi siete dei, no? C'era scritto anche nel Vangelo. Però, come dire, appiccicato a quello, se noi fossimo solo quello, noi saremmo dei creatori di bene costantemente, sempre. E invece se ci guardiamo intorno vediamo che il moto delle galassie, il moto del Sole, del sistema solare nell'universo, è tutto perfetto, il nostro pianeta Terra, degli ecosistemi incredibili, fantastici, e poi entriamo giù dentro in montagne, valli, con colori perfetti, all'interno si muovono gli animali con delle dinamiche perfette, incredibili, le api fanno delle cose incredibilmente belle, sono così piccole e non hanno un tessuto cerebrale come il nostro, però riescono a fare delle cose di una bellezza e di un'utilità incredibile, e giù la pianta è perfetta, fa sempre il meglio per sé e per gli altri in ogni situazione, in ogni contesto, non si agita mai, le cellule sono costituite in modo perfetto, gli atomi si muovono perfetti, insomma, in questa cosa che la più piccolo elemento al più grande elemento funziona tutto in modo perfetto, noi siamo gli unici deficienti dell'universo che fanno un casino incredibile. A pensarci, no?
0: Ci sarà un motivo, però.
1: Ci sarà un motivo. O chi ha messo in moto questa cosa si è sbagliato, no? Oppure questa cosa ha un senso. Ora, se chi ha messo in moto questa cosa è in grado di generare una galassia, la vedo difficile che si sia sbagliato, insomma, che si sia perso via, considerando come siamo fatti, no? Cioè, mi sembra un po' strano. Quindi probabilmente deve avere un senso. E qual è il senso di questa cosa qui? Il senso è che quella scintilla divina che abbiamo dentro di noi ha bisogno di crescere in una determinata direzione. Ora, senza fare tutto il giro che abbiamo fatto le altre volte, ci diamo direttamente la soluzione, ma perché senza questa soluzione poi dopo non possiamo parlare di quello che è il nostro dialogo interiore. Però chi è interessato può recuperare le precedenti volte in cui abbiamo parlato un po' anche di questo. Diciamo che la nostra missione come scintilla divina è quella di diventare dei creatori del bene, cioè quindi di essere degli esseri che generano amore per nostra libera iniziativa. Perché? Perché quando tu fai del bene, perché qualcuno ti dice di farlo, è diverso rispetto a quando lo fai perché scegli tu di farlo, no? Luciano, se tu chiami la zia Pina, che magari rompe un po' le scatole, ti tiene al telefono mezz'ora, perché te l'ha detto tua moglie di farlo,
0: Lo
1: o la
0: fai,
1: mamma,
0: ma
1: o la
0: non è,
1: nonna,
0: non ha quel peso
1: lo
0: che.
1: fai, ecco, ma vale quel che vale. Se tu dici no, guarda, adesso chiamo zia Pina perché penso che sia una cosa buona, magari non sto al telefono mezz'ora, ma 10 minuti, mi trovo il contesto giusto, quella telefonata vale 100 volte la telefonata fatta perché tua moglie ti ha costretto a farlo. Giusto
0: Guarda, è alla perfezione, anche nelle piccole azioni che uno fa, ma fatte, diciamo, con l'intento del cuore, ti senti che dopo che l'hai fatta, che c'è come un'energia, qualcosa di
1: o no?
0: leggerezza.
1: Certo, perché l'hai scelto tu e perché questo va esattamente nella direzione della nostra missione. Ho creato un bene nuovo che ancora non c'è, quindi ho amato, per mia libera iniziativa. Ok? Ma per farlo per mia libera iniziativa devo avere una scelta tra cosa farlo, no? Se farlo o non farlo, come farlo, lo faccio così o lo faccio cos'ha? Giusto? E se c'è una scelta, significa che una direzione sarà più costruttiva rispetto a un'altra in quel determinato contesto. Giusto?
0: Certo.
1: Chiamo o non chiamo la zia Pina? Ok, la chiamo. Bene, prima scelta utile. Sto al telefono con lei mezz'ora o 10 minuti? Mezz'ora. Questa cosa mi appesantisce un po'. 10 minuti, 10 minuti va bene. Ma perché? Chiamare o non chiamare, è meglio chiamare e tra 10 minuti e mezz'ora è meglio 10 minuti. Perché dipende quale parte stiamo nutrendo di noi e dell'altra persona. E allora andiamo a vedere un po' le parti, perché se no non capiamo. Questa scintilla divina, quando viene giù, viene inserita in un contesto dove ha degli ostacoli. Ha un corpo fisico che è perfetto, ma che è lento. Non so, Luciano, quanto ci metti? Se io ti chiedo di pensare alla Torre Eiffel, quanto ci hai messo col tuo pensiero a immaginartela?
0: Ero già là.
1: Eri già là, no? Quindi la nostra materia spirituale, che è fatta di una materia simile a quella del pensiero, non ha limitazioni di spazio-tempo. Ma quanto ci metti col tuo corpo fisico ad andare a Parigi a vedere la Torre
0: Dipende se vado in treno o
1: Eiffel?
0: X, ma ci
1: Treno,
0: vuole un tempo,
1: ci vuole un
0: ecco.
1: tempo, no? Ci vuole molto di più. Quanto ci metti a immaginarti la Statua della Libertà?
0: È uguale
1: E
0: come
1: quanto ci
0: quello,
1: metti?
0: quindi sono, si dice un battito di ciglia, ma è già lì, ecco, è già.
1: È già prima lì, no? E
0: Quindi,
1: alle piramidi, cioè,
0: anche
1: capito?
0: se parliamo, per dire, che so, di un pianeta come Marte o altre cose,
1: Quanto ci metti ad essere sul
0: e
1: Sole?
0: quindi siamo lì, in effetti, il pensiero è fuori da qualsiasi spazio-tempo.
1: Ecco, quindi il nostro corpo fisico ci costringe a rallentare, giusto?
0: Per
1: E
0: forza.
1: soprattutto ci costringe a fare, perché nella nostra vita, con il nostro corpo fisico, siamo costretti a fare. Ti devi alzare, ti devi lavare i denti, se vuoi fare colazione la devi preparare, non ti serve, non ti basta pensarla. No,
0: Devi andare a
1: giusto?
0: lavorare.
1: Sì, insomma, qualsiasi cosa devi farla, no? Per fare qualsiasi cosa. Vuoi la carbonara? Non ti basta pensarla. Devi farla. Ok? Devi agire. Quindi il nostro corpo fisico ci costringe all'azione. Ok? E si mette a nostra disposizione. Si mette a nostra disposizione perché è chiaramente molto più intelligente di noi. Tu immaginati se noi mandassimo avanti, come dire, se noi gestissimo la nostra funzionalità renale, come gestiamo le nostre relazioni? Cioè, faremmo un disastro, no? O se facessimo battere il cuore con la perseveranza che mettiamo nelle azioni della nostra vita, cioè moriremmo quelle 20, 30, 40, 50 volte al giorno. Giusto,
0: È
1: Luciano?
0: un'accelerazione esagerata, ecco appunto.
1: Ecco, quindi il corpo è intelligentissimo e si mette a nostra disposizione. Si mette a nostra disposizione di questa scintilla spirituale che vive in realtà in un mondo che è quello dell'anima, perché E l'anima è fatta da diverse parti. L'anima è la nostra psiche, il nostro ambiente psichico, no? E il nostro ambiente psichico è l'ambiente delle nostre emozioni, dei nostri pensieri, dei nostri impulsi all'azione. Ok? Sta in origine del nostro pensare, sentire e volere. Ok? Quindi, come dire, noi non viviamo nel corpo, ma noi utilizziamo il corpo e ci percepiamo attraverso il corpo. Ma in realtà il mondo in cui noi ci viviamo è più quello delle nostre emozioni o delle nostre impulsi, delle nostre dinamiche. Nel senso, come mi relaziono con mia madre, con mio padre, con mia morosa, mia moglie, mio figlio, no? Giusto? Di cosa ho voglia? Ho voglia della carbonara come prima, vado e il corpo mi segue. Non è che devo pensare a adesso contraggo quel muscolo, poi muovo quell'articolazione, no? Giusto? Io
0: Vai.
1: seguo una voglia e il corpo, come dire, segue, fa, giusto? Agisce. Ci siamo?
0: Alla parte
1: Riesco ad essere
0: fisica,
1: abbastanza chiaro?
0: sì,
1: Eh?
0: chiarissimo, perché il corpo reagisce, diciamo, a una fisica meccanicistica. Le emozioni
1: Sì.
0: invece lavorano su una fisica quantistica, cioè il tempo è diverso, quindi di conseguenza possono manifestarsi anche dopo anche anni determinate cose a seguito di un'emozione magari negativa. Perché?
1: Sì, però prima di entrare nelle emozioni negative, pensiamo come ci muoviamo nella vita di tutti i giorni, no? Ok, ho voglia di emozione, sensazione bassa, mi piace il cioccolato, voglio il cioccolato, vado verso il cioccolato. Cosa semplice, giusto? Ok? Ho voglia, mi piace, vado. Però se tu mangi un chilo di cioccolato, come stai?
0: Credo che dopo avrei i brufoli.
1: Ecco,
0: Sì,
1: no,
0: nel
1: non
0: senso
1: benissimo,
0: non bene
1: giusto?
0: perché è un'esagerazione come tutte le cose, come stesso dicasi per quanto concerne le bevande alcoliche, il caffè,
1: Esatto.
0: il fumo.
1: Benissimo. O anche per il non mi piace, per le antipatie.
0: O anche quello.
1: Non mi piace, non mi piace, non mi piace telefonare alla zia Pina. Però abbiamo visto prima che era utile farlo, no? Oppure non mi piacciono assolutamente i broccoli, non mi piacciono tutte le verdure. Caspita, però forse servono un po', no? Giusto? C'è un qualcosa che è utile in quello. Quindi, cosa facciamo? Cosa ne emerge da questo? Che una delle prime cose che ci muove nel nostro dialogo interiore è l'aspetto emotivo, però è un aspetto emotivo, diciamo, che non ha una direzione di per sé, no? Giusto? Nel
0: Possiamo
1: senso, è
0: dire
1: un
0: un aspetto
1: istinto.
0: emotivo di comodo in questo caso.
1: E non è solo di comodo, è proprio come se noi dentro avessimo una spinta, ok? Che risponde delle antipatie e simpatie che sono. È come una lista di cose che mi piacciono o non mi piacciono, e questa lista è diversa per tutte le persone. Ok?
0: Dal
1: Cioè,
0: proprio
1: io
0: ego.
1: ho un programma che mi dice ti piace questo, mi piace quell'altro, ed è diverso da quello di tutti gli altri. Ok? Non è il mio ego, è proprio questo aspetto di anima che Steiner chiamava anima senziente. Ok? In questo mondo qui è un po' come la selva oscura di Dante, perché diciamo che questa lista di cose che mi piacciono o non mi piacciono è giusta per il 50%, ma io non so qual è il 50% giusto e qual è il 50% sbagliato. Ok? E quindi quando io mi faccio muovere nella mia vita dalle emozioni, io è come se tirassi una monetina. Mi piace, vado, provo, boh, magari mi va bene, magari mi va male. Ok? Però questo è quello che succede, no? Spesso quando ti dicono ma faccio che senti, ma faccio che senti, ciò che sento di pancia, ciò che sento come primo istinto, non è detto che sia la cosa utile da fare, no? La cosa che sento di pancia è magari che palle chiamare la zia Pina, no? Tengo l'esempio di prima, così almeno ci muoviamo lì all'interno, no? Che pizza chiamare la zia Pina, ma non c'ho proprio voglia, no? Quello è il primo impulso,
0: Poi
1: ma è
0: arriva
1: la
0: la
1: cosa
0: moglie che ti
1: utile.
0: dice: guarda che devi chiamare zia Pina.
1: Oh là, allora arriva la moglie. Dato che la moglie non ce l'abbiamo solo esterna, ma ce l'abbiamo anche interna, no? Arriva qualcun altro, prima arriva il ragionamento, che però può andare bene o andare male, ma arriva, diciamo, la nostra coscienza.
0: Il
1: La nostra
0: rimorso.
1: coscienza cos'è? Non è il rimorso, la
0: No.
1: nostra coscienza è l'impulso al bene che abbiamo dentro. E poi noi possiamo scegliere se seguirlo, se sposare la nostra coscienza, oppure se sposare la matrigna. Okay? Oppure se sposare una parte di pulsioni più basse. Ok? È lì che si fa il gioco. È lì che si fa il gioco. La chiamo o non la chiamo? Qual è la cosa più utile? Quella, ma non ho voglia. Cosa seguo? Il non ho voglia, il non mi piace, oppure è la cosa utile da fare? E lì abbiamo il primo dialogo. Siamo costretti a dover combattere tra queste due cose. Una ce la offre la nostra parte più luminosa e più alta, l'altra invece viene pescata dalla nostra ombra, perché dentro di noi, a questo pezzetto di sole che abbiamo dentro, a questo pezzetto di coscienza universale, viene appiccicata un'ombra che è il nostro ostacolo quotidiano. Ma non ho voglia, ma cosa la chiamo a fare la zia
0: Che
1: Pina?
0: dobbiamo avere una consapevolezza però di ciò, perché altrimenti abbiamo 3 secondi, poi parte la pubblicità e quindi per
1: Vai,
0: forza di
1: facciamo
0: cose
1: andare
0: a
1: la
0: dopo.
1: pubblicità.
0: Rimani in linea. 7 minuti circa.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
10: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
11: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
12: Si pranza al sacco.
13: Chi può porti in dolci da condividere? Gatti.
14: Aspettiamo tanti dolci.
5: Dai spose e dai sposi.
15: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
13: Per info e prenotazioni
16: 3
17: 2 9
16: 0 0
17: 3
16: 8
17: 9
16: 8
18: 8.
13: Ciao Mara.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
18: 5 per 1000!
19: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
15: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 92 0266203288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
18: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
5: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
16: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
20: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra, dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
21: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
22: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
0: Eccoci ritornati in diretta. Siamo sempre qui sui 94 MHz e siamo sempre collegati telefonicamente con il dottor osteopata Giordano De Marco. Ci sei ancora?
1: Eccoci, sì, sono qua.
0: Allora, bella anche, c'è una radioascoltatrice, Laura, che dice... ciao, a voi siete luminosi in questo momento, per noi molto nebuloso. Volevo chiedervi se c'è differenza tra coscienza ed anima. Grazie da Laura.
1: Allora, Laura, grazie per la domanda, tanto, e grazie anche per averci dato del luminoso in questo momento. Allora, la coscienza è una parte della nostra anima, è una parte. È la parte, è la casa, diciamo, dove sta il nostro, dove viene nutrito il nostro bambino divino. È la casa dove viene nutrito il nostro spirito. Ogni volta che noi scegliamo un'azione cosciente, ovvero un'azione volta al bene vero, noi stiamo nutrendo la parte immortale di noi, che è quello che rimane, insomma, tutto ciò che rimane di noi, non solo i nostri impulsi, i nostri mi piace, i nostri non mi piace, ma tutto ciò che rimane di noi è quando scegliamo, è la nostra capacità di scegliere e di comprendere e di agire nella direzione dell'amore. Quindi questo va a nutrire la nostra scintilla divina, ci rende sempre di più quegli esseri in grado di generare un bene nuovo che ancora non c'è, per nostra libera iniziativa. Quindi la coscienza che noi abbiamo non è un'imposizione dell'anima, è una possibilità dell'anima, è una nostra possibilità, è una nostra possibilità di scelta di agire in una determinata direzione. Ok? Questo è ciò che siamo, tutto ciò che rimarrà di noi è questa nostra capacità, quanto abbiamo amato nella vita. Quello è ciò che rimane e andrà, come dire, a fare parte del nostro essere, che è un po' più grande, decisamente più grande rispetto a quello che, come dire, che siamo qui, perché qui siamo, come dicevo prima, confinati all'interno di un corpo fisico che va rilento, che ci costringe a fare delle cose, che ci limita, ma anche che ci spinge a fare, che ci dà la possibilità di percepire, di sentire, ok? Perché noi le emozioni le sentiamo nel corpo. Siamo, come dire, all'interno di una selva oscura di impulsi e di emozioni che ci spingono ad agire nel mondo per reazione e non per scelta e non per azione cosciente e amorevole. E abbiamo un lato, diciamo, oscuro che cerca di frenare la nostra crescita. Ma perché cerca di frenarla? Cerca di frenarla perché noi possiamo scegliere la direzione più costruttiva. Scegliendo la direzione più costruttiva, noi adempiamo, diciamo, alla nostra missione qui sulla Terra, esattamente dove siamo, la nostra missione come esseri umani. Ok, quindi quella di essere gli esseri dell'amore e della libertà, cioè di avere la libertà di scegliere il bene per nostra iniziativa, su nostra spinta, e non perché è già così. E questo darà un impulso enorme alla Terra, al cosmo, all'universo. Ok? Quindi è una missione veramente entusiasmante. E non dobbiamo preoccuparci se ogni tanto, in realtà spesso, non ci riusciamo. Perché siamo proprio messi in un contesto così, così difficile. Ma in questo contesto difficile, che è esattamente alla nostra altezza, che è esattamente alla nostra portata, ogni volta che noi ci riusciamo, stiamo creando un pezzetto immortale di noi. E questo, secondo me, è molto bello. Scaccia via, se noi riusciamo a vivere questo pensiero, a farlo nostro, a incarnarlo, il pessimismo sparisce. Il pessimismo sparisce, ma sparisce la paura della morte, sparisce il pessimismo, cioè tutto andrà in una buona direzione alla fine. Ma per farlo, per creare degli esseri umani sempre più in grado di generare il bene, le sfide devono essere alla portata, devono essere all'altezza. Più alte sono le sfide, più significa che noi abbiamo una forza dentro. C'era questa immagine che mi piaceva moltissimo: più alto è il lampione, più lunga è l'ombra che proietta, no? Prova a pensarci. Ecco, quindi la sfida che abbiamo nella nostra vita in questo momento è complicata? Benissimo. Significa che la luce che abbiamo dentro è altrettanto grande, se non di più.
0: Io vorrei aggiungere sicuramente di più, che è anche proporzionata, mi è uscita, diciamo, che è proporzionata sempre anche al grado di consapevolezza che si ha. Perché a volte per qualcuno può essere, che so, una sfida di una cosina semplice, ma per lui magari quella può diventare una sfida enorme. Perché io resto d'avviso che ognuno di noi, quando ci incarniamo con una valigetta, non è frase mia questa, ma di un altro carissima persona che ho avuto modo di conoscere, ma l'anima si porta anche i talenti e anche, diciamo, gli scopi che ha, diciamo, da superare, o le difficoltà da superare per poter poi, diciamo, migliorare o portare a casa qualcosa in più. E anche i vari talenti, perché ognuno di noi non siamo tutti uguali, abbiamo persone che possono avere, chi ha il talento per la musica, chi per questo, chi per quello, insomma, cioè la diversità anche.
1: Sì, guarda, immaginati questo, in questo momento sulla Terra siamo 8 miliardi, in realtà come esseri umani siamo molto di più, perché una parte siamo qui e una parte è di là. Ma queste, restiamo su quelli che ci sono adesso, queste 8 miliardi di persone sono partite da un punto e arriveranno in un altro, cioè tutte, esclusa una piccola percentuale che si è dedicata solo al male ormai, e sono, e rinizieranno, e ci sarà la famosa divisione delle specie, bla bla bla bla, tutta questa parte qui, ma senza entrare in quello. Come dire, queste 8 miliardi di persone sono tutte all'interno dello stesso percorso, cioè con la stessa origine e lo stesso arrivo, ma ognuna seguendo un percorso diverso, ognuna seguendo il proprio percorso, non c'è una standardizzazione. E questa cosa è meravigliosa, cioè prova a immaginare la portata di questo progetto. 8 miliardi, molti di più in realtà, però 8 miliardi di percorsi che partono da un punto e arriveranno allo stesso, con 8 miliardi di vie differenti. Bah, è bellissimo, no? A me entusiasma pensare questa cosa qui, no? Si rende, certo, parte di un flusso, ma al tempo stesso unico, speciale, irripetibile. Ed è proprio così che siamo. Ed è sulla base di questo, come si fa ad essere pessimisti? Ripeto ancora una volta, se uno incarna, inizia a incarnare questo pensiero dentro di sé, non solo sparisce il pessimismo, ma spariscono una montagna di paure. Prima di tutti sparisce la paura della morte.
0: Io in effetti non ho paura della morte, però diciamo ho paura del dolore, quello sì, perché avendo avuto modo di vedere tante situazioni
1: in questo momento, fino a questo momento il dolore è stata la nostra più forte, come dire, leva di crescita, fino a questo momento, perché il dolore ti spinge, dato che non ti piace, ti spinge a voler agire in un altro modo. Quello che si può iniziare a fare da adesso, da un po' di anni a questa parte, è crescere nel piacere, ma bisogna capire che cos'è il piacere. Se il piacere è quello di pancia, quello non ti fa crescere, ma se il piacere è il piacere del cuore, è il piacere della realizzazione della propria missione, della comprensione, della realizzazione della propria missione nel mondo, nelle relazioni, dove siamo, quel piacere lì è un piacere immortale e noi ce ne possiamo nutrire alla grande. Ti faccio un esempio. Mi piace il tiramisù, ok? Non so, pensa a un dolce che ti piace. Se lo mangi, se mangi il tiramisù a colazione, pranzo e cena, dopo quanto inizia a non piacerti più?
0: Dipende,
1: non so, 3 giorni, una settimana, un mese, un anno,
0: diciamo dopo, però a un certo punto arrivi, no, basta, non ne posso più.
1: Bene, mi piace. Prova a pensare quando hai comprato, che ne so, la tua ultima auto, e non so, hai provato magari un moto di piacere perché ti piace, ok, tu pensa se potessi comprare una nuova auto tutte le settimane.
0: Perde la bellezza, perde tutto.
1: Dopo quanto smette di piacerti? 6 mesi? 2 mesi? 1 anno? 6 anni? Ma prima o poi cala quel piacere lì di aver acquistato l'auto. Dopo un po' dici, vabbè, ok, lo faccio tutte le settimane, lo faccio tutti i giorni. Non è così. Ma prova a pensare al piacere che hai provato quando, come dire, hai aggiunto un tassello di comprensione utile nella tua vita, oppure a quando sei riuscito ancora meglio a far fare un passo utile, a dire la parola giusta, la parola buona a una persona, e hai visto che quella parola ha generato un passo in una buona direzione per lei nella sua vita. Prova a pensare a quel tipo di piacere.
0: Quello è un piacere che nasce dall'interno, senti come un fuoco, perché a volte sono delle cose banalissime oppure delle, ma all'interno proprio senti che c'è un calore ben diverso.
1: Fiorisci, no? Fiorisci, prova a immaginare quello, fiorisci, no? E prova a pensare se tu quello lo riuscissi a fare tutti i giorni. Quel piacere lì non si ridurrebbe mai. Resterebbe sempre lo stesso, capito? E quel tipo di piacere lì è l'altro grosso motore di crescita, ma per noi è più difficile perché siamo più abituati a seguire i piaceri della pancia, chiamiamoli così, di quella che veniva chiamata l'anima senziente, di quella dei piaceri della selva oscura, no? Mi piace il cioccolato, ma se ne mangio un chilo poi sto male, giusto? Invece del piacere di aver fatto l'azione costruttiva io ne posso abusare, diciamola così, ok? Non finisce mai, però chiaramente non è semplice, è un pochino più complesso, presuppone un lavoro, uno sforzo di etica. E qui ritorniamo alla domanda di prima, ma quindi come faccio ad attrarre a me determinate situazioni? Devo lavorare nell'etica, devo fare uno sforzo d'amore affinché io possa vedere in modo più chiaro le cose, percepirle in un modo più vero e agire in un modo più costruttivo. Io più faccio questo, più divento il mio spirito, divento, più incarno il mio vero io e più godo, diciamo, di quel piacere che è un piacere immortale. Il piacere di aver fatto il bene, il piacere di aver fatto la cosa giusta. No?
0: Sì, come al mattino quando guardi il sole che sorge, quant'altro, e ti soffermi un attimo, diciamo, non ti stancheresti mai.
1: Oh,
0: dico,
1: bene.
0: Sono quelle cose che... aggiungo qua, Diego da Trento dice il potere di sentirsi copartecipi dell'evoluzione dell'umanità. Ha aggiunto.
1: Bello, bello, senti che bello, esattamente nel posto dove sei. Guardatevi intorno, guardiamoci intorno, ci sono un sacco di bisogni intorno a noi, di bisogni veri, di opportunità di amare vera. Perché dico di bisogni veri? Perché spesso, ritorniamo alla chiamata della zia Pina, se io telefono alla zia Pina, lei mi tiene al telefono per mezz'ora, perché? Perché non è per forza la cosa più utile, ma perché ha un bisogno di sentirsi ascoltata, perché si sente sola, nessuno mi ascolta, nessuno mi considera, e sta lì e ti racconta tutte le sue paturnie, le sue...
0: Che giusto? Si ripetono poi...
1: Ma quello diventa, diventa più costruttivo ad un certo punto. Io cosa sto facendo se sto al telefono mezz'ora? Sto alimentando, passami il termine semplifico, ma ecco, è una generalizzazione, non è realtà, magari sto alimentando un po' il suo vittimismo, giusto? No? Allora, qual è l'azione veramente amorevole verso gli altri? Non quella che, come dire, nutre i bisogni più bassi dell'altra persona, ma quella che permette all'altra persona di fare un passo lei nella propria vita, no? Ho mia moglie che non è in grado di fare una cosa, non lo so, ognuno si immagini le sue cose, non è in grado di prenotarsi un biglietto da sola, ma e finché glielo faccio io, lei non imparerà mai a fare un biglietto, giusto? Se io mi metto vicino e gli do gli strumenti per imparare a fare un biglietto, poi lo farà da sola e avrà acquisito una capacità in più, giusto?
0: Questo vale anche al contrario, nel senso che se la moglie ti fa certe cose e tu non impari a farle, non imparerai mai se non ci metti l'impegno, ecco. Quindi...
1: benissimo, ecco, quindi questa è un esempio pratico, banale, ma che vale per tutto, no? Quindi se io vivo una certa dinamica emotiva e non so, mi arrabbio sempre, no? Ho un compagno che si arrabbia sempre e allora la mia azione è sempre determinata a fare in modo che lui non si arrabbi e io piano piano divento succube di questa situazione, no? Perché no, questo non lo posso fare perché se no si arrabbia, perché se no si arrabbia. Insomma, il problema è che si arrabbia, non che io faccio certe cose, giusto? Più io faccio così, più il mio compagno tenderà ad arrabbiarsi sempre, per sempre meno, no? Cioè, come dire, per ogni, per azioni sempre minori, perché io sto sostenendo la sua rabbia. Ci siamo?
0: Sì.
1: È abbastanza chiaro, no? Quindi io dovrei metterlo nella condizione di comprendere la sua rabbia e di comprendere che agire con rabbia non è costruttivo per lui. Però questo, come dire, mi costringe a fare un'azione, definiamola, di coraggio, no? Devo essere disposto a fare un'azione coraggiosa. E un'azione coraggiosa a volte è non fare. Immaginati quando insegni a tuo figlio ad andare in bici, no? C'è quel momento dove devi lasciare il sellino e avere fiducia che farà quelle pedalate senza ammazzarsi, senza cadere e farsi del male, giusto? Ma finché non lo lasci, non imparerà mai ad andare in bici, giusto?
0: Ah, per forza.
1: Finché non fai quell'azione di fiducia e di coraggio, dove molli la mano. Tuo figlio o tua figlia non avrà mai l'occasione per imparare ad andare in bici. Quindi, questi sono grandi sforzi che noi come esseri umani dobbiamo fare. Però sono quelli che poi dopo generano le più forti, come dire, occasioni di crescita nelle persone. A volte un'azione d'amore è togliere una comodità a una persona, una comodità che noi sosteniamo. No? Come dire, ti tolgo la sedia da sotto il sedere e tu sei costretto ad alzarti e camminare. No? Giusto?
0: Bisogna anche spronare a volte le
1: A
0: persone.
1: volte bisogna sostenere, a volte bisogna spronare, a volte bisogna. Dipende. La verità, l'amore non è sottoposto, diciamo, a una regola fissa esterna. Ma risponde a una regola interiore e risponde a un tempo. Se io allatto mio figlio che ha 2 mesi, va bene, ma se io allatto mio figlio che ha 30 anni, non va più bene. Quindi la verità è anche sottoposta al tempo, al momento, alla situazione. Ok? Quindi questo rende il nostro percorso incredibilmente vario e complicato. Ma perché è così complicato fare un'azione d'amore? Perché è la nostra missione. Perché è così complicato? Perché più saremo in grado di farlo, più staremo assolvendo la nostra missione. Quindi non c'è cosa più difficile sulla Terra di vivere e camminare nell'amore, perché quello è il nostro territorio di crescita. Se lo sapessimo già fare tutti quanti, saremmo in un'altra fase dell'evoluzione umana, ma non in
0: Sicuramente.
1: quella in cui siamo ora. Ok?
0: Questo è il banco di
1: Questo
0: prova, diciamo.
1: è un banco di prova, ma è incredibilmente bello. Ma Luciano, ma guardati intorno, è vero, ci sono delle malattie intorno dell'umanità, ne abbiamo parlato prima. Ma se tu apri la finestra, ti guardi intorno e guardi un albero, guardi una pianta, guardi il contesto in cui siamo inseriti, ma è meraviglioso. Se tu guardi quello che sei diventato grazie anche alla difficoltà che hai superato nella vita, la tua vita è un quadro incredibilmente
0: È
1: bello.
0: un dono meraviglioso.
1: Ma noi quando moriamo e guardiamo indietro e guardiamo la nostra vita, cioè, sei di fronte a un'opera incredibilmente meravigliosa. I dolori, le sofferenze li hai lasciati giù e guardi a cosa ti sono serviti quei dolori e quelle sofferenze.
0: Il grande
1: Ti faccio un
0: Battiato,
1: esempio.
0: torneremo ancora.
1: Ma certo, ma certo. Ma io ti faccio un esempio, Luciano. Ma tu immaginati che vieni qui sulla Terra e una delle tue missioni è far crescere il coraggio e la fiducia. Se tu devi far crescere quelle cose, nasci impavido oppure nasci timoroso?
0: per forza di cose è la prima.
1: No, se tu devi far crescere il coraggio, ti metti in un contesto pieno di paure, perché ogni volta che devi fare un'azione devi metterci un pezzetto di coraggio.
0: Scusa,
1: in più.
0: No, pensavo dover altre persone, dico no, e sei interno io, sì. Adesso
1: tu,
0: ho capito
1: tu,
0: io.
1: Tu sei sulla tua stellina e vuoi scendere, no? Come dicono le maestre all'asilo. Eri sulla tua stellina e poi sei scesa. Dalla tua stellina hai deciso che in questa vita devi far crescere il coraggio. Nasci pieno di paure,
0: per forza,
1: perché ogni singola azione che fai è uno sforzo di coraggio.
0: Certo.
1: Poi muori, la paura se ne va e rimane tutto il sacchetto del coraggio che hai utilizzato. Capito? Cioè, quello è fantastico. Persone che magari nascono già impavide, senza grossi timori, magari sono venute per sviluppare la loro capacità di agire nel mondo, no? Di dirigere, come dire, in modo sapiente e cosciente la loro azione nel mondo.
0: C'è una perfezione in tutto, anche nel dolore c'è una perfezione.
1: Ma certo che c'è. E non viene concesso un grammo di dolore in più rispetto a quello utile per quell'essere umano per fare un passo di crescita nella propria esistenza, ok? Non solo nella propria vita qui sulla Terra, ma nella propria esistenza come essere spirituale, come essere immortale, come divinità in divenire, in costruzione, ok? Noi questo siamo, Luciano, noi siamo divinità in costruzione, ma non solo io e te, tutti, anche quelli che ancora sono molto materialisti, che ancora non ci sono riusciti, tutti lo sono.
0: Poi ovvio tutti che per forza di cose ci vogliono i demoni, perché i demoni sono gli allenatori, sono quelli che ci permettono di superare appunto e di scegliere e quindi loro fanno il loro lavoro.
1: E certo, il primo demone è interiore, no? Come dire, l'ombra che abbiamo dentro è il nostro primo ostacolo. E poi dopo fuori ne abbiamo degli altri, no? Ce ne sono degli altri che gestiscono altre cose. Però questo è, sono all'interno del nostro progetto, del nostro processo, proprio perché sono l'occasione, sono l'ostacolo da superare e sono l'occasione per scegliere un'altra via, no?
0: Allora, un attimo che rispondo a due messaggi che mi chiedono.
1: Vai.
0: Anzi, tre. Se è possibile riascoltare questa, diciamo, interessantissima trasmissione, dice Graziella e Lucia. Allora, è possibile tramite il podcast, nuovo podcast della radio, oppure sul canale Telegram La Forza dell'Amore o sul canale YouTube La Forza dell'Amore. Questi verranno, questa chiacchierata, diciamo, perché non sono interviste le mie, sono chiacchierate appunto con queste anime speciali. Io dico anime speciali perché ognuno di noi, come si è parlato prima, scende con determinati compiti, talenti e quant'altro. E ascoltare alcune voci, io dico a volte, è come il faro su una scogliera, lui fa da luce ai naviganti e non sa quante persone ci sono in mare, lui non lo sa, però lui dà luce. Chi ha bisogno di quella luce la prende e continua, chi non ne ha bisogno vorrà dire che sarà la prossima volta. Ecco, tutto lì. Spero di essere...
1: Avevi altri messaggi a cui rispondere?
0: No, questi due.
1: Ok, questi due. Bene.
0: Anzi no, sì. Ce ne sarebbe un altro, è di Laura, che però dice, grazie per la spiegazione molto esaustiva, dice, però mi spiegate cosa mi comunica il mio corpo con la comparsa di vene gonfie alla gamba sinistra e come uscirne?
1: Beh, non entrerei troppo, però di solito... gli aspetti del sangue comunque riguardano delle questioni di famiglia. Ok, spesso hanno questioni di famiglia oppure questioni comunque legati a legami familiari.
0: Sì, ovvio che le emozioni poi, non abbiamo parlato di emozioni negative, perché sono quelle che poi alla fin fine vanno a somatizzare all'interno del nostro corpo e a seconda vanno a colpire determinate organi, quello sì. Però per il momento rimaniamo su quelle positive, che forse sono quelle che magari ci possono aiutare anche a vincere giorno per giorno le paure.
1: Sì, allora vediamola così. Sono sia le malattie sono sia delle appunto queste emozioni che non trovano il giusto spazio, delle dinamiche che abbiamo vissuto, che diciamo sono state messe, spesso il corpo fa venire a galla delle questioni che noi non vogliamo vedere e prendere in mano, no? Perché sennò non ce ne sarebbe bisogno. Per questo lui si mette a nostra disposizione e spesso risponde a una nostra contrazione d'amore. Cosa significa? Quella malattia ci spinge ad andare in una determinata direzione, ci spinge a riconsiderare, ci dà l'occasione di poter riconsiderare la nostra modalità di azione in determinati contesti della nostra vita, dove non abbiamo agito per il vero bene, ma magari abbiamo agito sulla base di qualcosa che è più comodo, oppure sulla base di qualcosa che è legato a una convenzione sociale, a un senso di giustizia imposto dall'esterno e ma non che emerge dall'interno, quindi può essere imposto da altre questioni, insomma. Poi va considerato sempre rispetto alla persona, cioè la persona viene con un determinato temperamento, con determinati caratteri, in determinati contesti, e va considerato in quel contesto.
0: Sì,
1: lì.
0: C'è da fare un quadro completo, non è che appunto in un secondino.
1: Sì, quella cosa lì è sempre quello. Sì, quella cosa lì risponde a quello, però bisogna vedere nel contesto qual è il passo che ti vuole, verso cui ti vuole spingere quella situazione. Come sempre, non c'è solo la comprensione, ma c'è anche l'azione. No? Perché se noi siamo nel mondo, siamo all'interno di una dinamica d'azione, quindi non basta dire ah ok, il fegato è legato alla rabbia, sì ok, e una volta che l'ho capito che faccio? Non mi arrabbio più, no, che faccio? Come agisco? Come inizio ad agire diversamente nella vita? Non mi basta capirlo è fondamentale, perché è il primo passaggio. Ma quando io capisco quel primo passaggio, il secondo è: bene, come mi riguarda, in che direzione devo andare io? E questo è un passaggio complicato, ma effettivamente poi trasformativo.
0: Io aggiungo
1: non uso la parola risolutivo, perché il fatto che una malattia si risolva o meno dipende da diversi fattori, dipende dal nostro percorso di crescita, cioè da quello. Paradossalmente, se una malattia ci fa crescere particolarmente bene, potremmo anche tenercela con noi. Dipende. Non è detto per tutti. Sì.
0: Poi c'è una parte l'ego di ogni persona, che anche quello è da tenere sotto controllo.
1: Sì, noi siamo profondamente egoisti, no? Il Cristo, che era l'amore universale, diceva: vi porto un comandamento nuovo, che ama il prossimo tuo come te stesso. Vuol dire che noi abbiamo già imparato un sacco ad amare noi stessi, ok? A seguire i nostri egoismi. Ora dobbiamo allargare il nostro egoismo agli altri, da 2000 anni a questa parte. Stiamo iniziando a farlo, insomma.
0: Sì, qualcosina.
1: Stiamo iniziando a farlo
0: poco, perché in effetti millimetro arriva un millimetro più grande, ecco, tutto lì.
1: Esatto. Un giorno saremo tutti luminosi, sì. Tutti incredibilmente luminosi, in grado di fare il bene, non c'è dubbio su questo, ok? La luce è incredibilmente più forte dell'ombra. Se c'è una stanza buia e accendi una lanterna o apri un balcone, è la luce che entra o il buio che se ne va?
0: È quello.
1: Capito? Non c'è lotta. Quando c'è la luce, l'ombra non c'è più. Quindi
0: la cosa più che abbiamo iniziato a parlare appunto di questo dialogo interiore è fare questo dialogo interiore, cioè prendere consapevolezza che c'è qualcosa, oltre che il battito, c'è qualcosa dentro che ci porta a fare e seguire una determinata strada. È quella che dobbiamo aprire. Se invece rimaniamo nel girone dei troppi, diciamo, canali televisivi che ci portano a vedere solo cose negative o seguire tante altre cose che sono tutte negative, ci vogliono proprio dividere, ma dividere anche internamente, e allora è lì che dobbiamo soffermarci.

0: che lui sente dentro di sé mettersi in moto il suo desiderio e la sua volontà, cioè quindi il suo sentire, la sua capacità di percepire il mondo e la sua capacità di agire nel mondo come una ruota che ugualmente è mossa. Cioè cosa significa? Che io più metto in moto il mio sole interiore, il mio cuore, più lascio spazio al mio io divino di agire nella mia vita, più questo viene sostenuto da un sole cosmico, no? Cioè, da un amore cosmico che, come dire, amplifica questa mia capacità di agire in quella direzione. E questo, e poi dice che cos'è questa forza? È l'amore che muove il sole e le altre stelle. E questo è bellissimo, perché noi, come dire, noi possiamo accoglierci come esseri umani, iniziare a capire che noi siamo una parte divina, una scintilla luminosissima e incredibilmente potente, inserita in un contesto limitato. Quindi tutti noi abbiamo dei limiti, ok? Qui, ma quei limiti non siamo noi. E noi possiamo scegliere. Il nostro compito è quello di scegliere ogni giorno qual è la direzione che vogliamo prendere rispetto al nostro dialogo interiore. È quella luminosa di affrontare con coraggio, con altruismo, con generosità, con forza, con presenza le azioni della nostra vita, oppure vogliamo abbandonarci a quelle dinamiche in cui siamo inseriti, che possono essere della comodità, oppure possono essere del non sono abbastanza, oppure possono essere del non interesse verso quello che è l'operato degli altri, oppure che possono essere dell'innamoramento costante, della passione, ma mai dell'azione concreta e operativa. Poi ogni volta che scegliamo, la nostra parte divina, la facciamo crescere e una forza più grande ci dà nuova forza, nuova energia per progredire in questa direzione. Ogni volta che scegliamo la nostra comodità, la nostra, diciamo, i nostri strumenti di appesantimento, una forza meno costruttiva ci porta in contesti meno costruttivi. Ok?
1: Certo,
0: Questa è la vera legge dell'attrazione.
1: c'ho un altro messaggio da Andrea. Beh, in primis, allora, sul podcast della radio è Luciano Signorini, il conduttore, che sono io, e la domenica, però dalle 10 in poi, perché le prime 2 ore che faccio io dalle 8 alle 10 è musica richiesta, quindi invece le chiacchierate solitamente sono dalle 10 fino a mezzogiorno. Quello che è. Adesso leggo il messaggio di Andrea, il quale dice: oltre all'essere pavidi o impavidi, può essere utile mettere a fuoco il concetto dell'essere, astuti come serpenti e candidi come colombe. Basta essere impavidi per non essere sprovveduti o stupidamente ingenui, dice. Nello stesso tempo ci sono certi stati di grazia che aiutano, e poi la parte di consapevolezza e conoscenza che possono avere una loro importanza. Dunque, può essere utile sviluppare varie qualità e conoscenze e trovare un equilibrio, dice. Grazie.
0: Noi le svilupperemo tutte le qualità. Ripeto, l'azione d'amore non è un'azione buonista e sciocca. Cioè, noi dobbiamo essere incredibilmente acuti, ma solo, ecco, questa è la chiave, solo chi ama riesce a vedere la verità con occhi diversi, riesce a vedere come muoversi con occhi diversi. Perché più amiamo, noi più ci portiamo su e vediamo dall'alto la selva oscura, okay? Vediamo dall'alto le situazioni della nostra vita. Se noi non amiamo, stiamo giù e siamo in mezzo alla foresta ed è un disastro. Faccio un esempio. Se tu giri in città, no? Giri in un paese, anche qualsiasi, c'è magari traffico, quello che suona il clacson, quello che va in bici, quello che si scontra, quello che grida, insomma, è un casino. No, giusto?
1: Oui.
0: Ma se tu sorvoli quella città con un aereo, quella città appare incredibilmente ordinata.

0: Giusto? Se tu ti ritrovi in mezzo alle onde dell'oceano, è un po' difficile, no? È un disastro, sei sballottato a destra e a sinistra. Ma se tu sorvoli l'oceano con un aereo, ti sembra incredibilmente calmo e ordinato. E così vale per le questioni della nostra vita. Quando noi siamo invischiati nelle nostre spirali dell'anima, nelle nostre turbolenze, non riusciamo a vedere con chiarezza le situazioni. Però quando amiamo, ci alziamo sopra quelle situazioni e riusciamo a vedere con maggiore chiarezza il percorso da seguire. E in quel percorso noi magari dobbiamo essere anche decisi, forti, determinati, oppure accoglienti, sviluppare una dolcezza, oppure, come dire, utilizzare anche un aspetto di furbizia, non mi piace, però sì, di scaltrezza, no? Ok? Questo è. Quindi noi saremo incredibilmente intelligenti e ogni volta che amiamo siamo incredibilmente intelligenti, no?
1: Il fatto che taluni portati appunto di sopraffare gli altri e pensano di essere i più furbi o quant'altro, e invece il fatto di essere furbo non vuol dire essere furbo nei confronti degli altri, essere furbo diciamo negli aspetti della vita ma senza ledere gli altri. Non so se mi sono spiegato bene io.
0: Certo.
1: Cioè, quello che è che non devi ledere gli altri, non devi, cioè l'essere
0: Non
1: il
0: farti
1: furbo.
0: fregare. Diventa un essere furbo nel senso di non farti fregare.
1: Sì, perché ci sono quelli che sono preposti per portarti, diciamo, a superare determinati ostacoli, ma la mia furbizia non deve mai ledere gli altri.
0: No, se no non stai amando.
1: Che sembra facile, ma è difficilissimo portare dentro un concetto e frenare l'ego, diciamo, interno della persona.
0: Dipende a che cosa stai puntando. Se tu apri il cuore e stai puntando alla parte migliore, divina e immortale dell'altra persona, io sono certo che ti viene in mente cosa fare, cosa dire e come agire. A volte può sembrare magari un'azione rude, ma quell'azione sai che è come dire, stai togliendo la sedia da sotto il sedere. Perché è
1: È
0: utile
1: fatta a
0: che
1: fin
0: quella
1: di
0: persona
1: bene,
0: inizi a
1: è fatta a
0: camminare.
1: fin di bene.
0: Sì, ma non è solo un'intenzione, è proprio è consapevole quell'azione lì. Cioè, so che ti sto mettendo così, ti sto vicino, dato che ti ho tolto la sedia,
1: Però
0: ma il mio
1: sono
0: obiettivo è che tu
1: consapevole,
0: cammini sulle tue
1: bravissimo.
0: gambe. Ok? Poi a volte, anche con le migliori intenzioni, sbagliamo. Oh, la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Il fatto è agire nell'amore. A volte ci riusciamo, a volte sbagliamo. Pazienza. Quando sbagliamo, comprendiamo che abbiamo sbagliato e nella prossima occasione agiremo in un altro modo. Oh, noi siamo fatti così. Quando io dico accoglienza, è che bisogna accogliere il fatto che noi ancora non siamo in grado di agire sempre costantemente nel bene, nella realizzazione del nostro percorso. A volte ci riusciamo, a volte meno.
1: Non è
0: Va bene.
1: semplice, quello è vero.
0: Se facciamo bene, bene, se sbagliamo, impariamo e cerchiamo di agire diversamente da lì in poi. Va
1: Comunque,
0: bene,
1: chi mai
0: siamo fatti così.
1: inizia, mai arriverà a fine della strada.
0: Ma infatti, chissà quante. Ognuno di noi fa una montagna di errori e va bene così, e va bene così. L'importante è che si metta in cammino per cercare di superarli. Quello trasforma, quello trasforma. Una madre quando il figlio sbaglia, sa che deve sbagliare, no? Giusto?
1: Beh, abbiamo Marco da Cittadella che dice: ma con tutti questi ragionamenti e considerazioni che state facendo, ma è così complicata la nostra vita? Con diversi interrogativi. E se la vita fosse un percorso che ci sorprende sempre e azzerra ogni nostra previsione, altri interrogativi?
0: Ma certo, la vita, allora, sì, la vita è di fondo è semplice, ma si manifesta in un modo che per noi è complicato, perché le cose semplici sono quelle che già sappiamo fare, le cose un po' più complicate sono il nostro territorio di crescita. A volte permettersi di crescere è un lasciare andare, eh? È un mollare, non volere il controllo su tutto, è il permettere che la vita ti sorprenda, come ha giustamente detto Marco. Ed è vero che è così. È proprio quando credi di aver capito tutto che la vita ti sorprende con qualcosa che ancora non hai capito. E proprio lì metti un altro tassello, benissimo. Però, come dire, coltivare la fiducia, l'affidamento, il coraggio, non so, per alcuni magari è semplice, per altri lo è meno. Non
1: so. Diciamo che a volte le domande sono riferite magari a persone che non credono alla reincarnazione, quindi di conseguenza per loro la vita è questa e basta, e di conseguenza non hanno altre aspettative. Di conseguenza, se non si fanno loro un dialogo interiore, ci vorrà altro tempo, insomma, vuol dire che non sono pronti per determinati passaggi, quello dico io.
0: Secondo te, Luciano, perché non ci ricordiamo le nostre vite precedenti quando nasciamo?
1: Diciamo, poche persone hanno modo di poter ricordare qualcosina, perché secondo me sono delle protezioni. Perché se ipotesi, che so, uno che ritorna e magari è stato, che so, un dittatore o ha fatto delle cose bestialissime, cavolo, è un peso non indifferente.
0: Allora, quella è una, no? Giusto? Ma se tu ti ricordi non solo chi sei stato, ma che poi va tutto bene una volta che passi dall'altra parte... Non è detto che tu ti dia da fare.
1: Capito? È il famoso che, diciamo, vive sugli allori.
0: Se io so che va tutto... Ma scusami, immaginate anche questo. Se noi avessimo una vita immortale, no? Se l'esperienza terrena fosse priva dell'esperienza della morte, non avremmo nessun senso di urgenza nel fare delle cose. Non avremmo nessun senso di voler dare un senso alla nostra esperienza qui.
1: È una protezione questa, non indifferente.
0: Cioè, quindi il fatto di non ricordarselo, che siamo già stati, che abbiamo fatto, che abbiamo sbagliato, ma che poi abbiamo capito, che siamo migliorati, che il percorso che va tutto bene alla fine, se noi non siamo sufficientemente coscienti e consapevoli di qual è il nostro ruolo nel mondo, rischia di renderci, come dire, dei turisti, ok, che bevono lo spritz sotto la palma e che non fanno nient'altro. Non ci rende partecipi. Cioè, tu prova a immaginare, io ogni tanto penso, ma tu prova a immaginare la coscienza universale, che razza di potenza creativa che è. Cioè, questa è un concentrato di azione, di vitalità, di creatività, di arte, è il massimo dell'operatività con il massimo della bellezza, della creatività. Cioè, è una roba incredibile, no? E noi invece, cioè, se non abbiamo degli stimoli, a volte tendiamo un po' magari ad afflosciarci lì nel nostro giardinetto, nel nostro angoletto,
1: sì,
0: che è un po' anche quello che ci è stato proposto dalla Chiesa Cattolica per qualche centinaio di anni, qualche migliaio di anni. Diceva: tu fai il bravo qui, che poi dopo stai lì a guardare, a contemplare Dio. Ma scusami, ma se tu stai facendo una cosa e la sta facendo con tutta te stessa, c'è qualcuno che che sta lì solo a guardarti, e non ti viene di dirgli: boh, muoviti e dammi una mano anche tu, no? Cioè, quindi tu immaginati la più grande forza operativa del cosmo che ti crea, ti mette di fronte a delle possibilità di fare bene o di fare male. Quindi ti mette già lì lui, magari ti fa nascere povero in un paese disgraziato con la guerra, e se sbagli, se ti incazzi perché sei nato in un paese povero con la guerra, finisci all'inferno. Se invece fai il bravo bambino, finisci in paradiso a guardare lui che fa delle cose. Ma scusami, ma che visione del mondo è questa? Ma è una visione veramente ridicola. Adesso io l'ho semplificata, non me ne voglia chi, però invece la visione in cui che io ho sposato, la visione che io ho abbracciato, è una visione che ci rende partecipi del progetto cosmico, è una visione che ci permette di essere il massimo della creatività nel contesto in cui siamo e di operare al fianco di questa grande forza operatrice del cosmo, sì, come ruota che ugualmente è mossa, no? Cioè noi muoviamo un ingranaggio che muove questo ingranaggio più grande, e questo ingranaggio più grande muove questo ingranaggio più piccolo. È una compartecipazione, e questo, caspita, è forte. Ma se noi non abbiamo la consapevolezza e non iniziamo a trovare la spinta dentro di noi, l'idea a volte di sapere che la morte è solo un passaggio, che non è poi un così grande problema per chi siamo noi veramente, rischia di essere un placebo, ok, una copertina di Linus che ci permette di stare lì nel nostro orticello e in fin dei conti non muoverci perché tanto va tutto bene. No, noi veniamo qui per imparare ad essere creatori. E questo noi ce lo dobbiamo ricordare. Quindi vogliamo accogliere l'idea di più vite, accogliamola con l'idea di agire nell'amore quotidianamente, sempre. Se no, andiamo alle Maldive con la palma e lo spritz e stiamo lì.
1: E siamo lì.
0: E dopo un po' da noi.
1: Abbiamo Diego che dice da Trento: avere delle certezze è utile o è meglio smantellarle?
0: Dipende che certezze dipende. Sono. Dipende che certezze sono.
1: Io
0: tieni la disposizione, come dire, una verità è sempre sottoposta all'amore. Quindi se tu hai delle certezze ma la vita ti sta proponendo delle situazioni dove metterle in dubbio, non aver timore di metterle in dubbio. Quell'azione, quella determinata situazione ti permetterà o di rinnovare quella certezza oppure di ampliarla e di trasformarla. Quindi questa è la fiducia nella vita e nel flusso degli eventi. Fausto Carotenuto dice questa cosa bellissima, che il flusso degli eventi, intanto già questa idea di flusso, no? Cioè di qualcosa che ti scorre incontro, è il testo sacro della nostra vita. Quindi quello è ciò da cui noi dobbiamo imparare. Quello che ci succede nella vita è l'occasione migliore in cui sperimentare la nostra nuova azione, che non sia solo reazione, ma che sia azione cosciente.
1: Bene, e noi siamo coscienti che abbiamo 2 minuti ancora, non di più, e quindi anche oggi diciamo abbiamo terminato questa chiacchierata. Hai Giordano un contatto web o una pagina dove qualcuno magari volesse approfondire qualcosa?
0: Guarda, mi trovate su Facebook e Instagram come Giordano De Marco, quindi non ho ancora niente di ufficiale. Uscirò con la pagina del mio studio che si chiama Imago e che si trova a Este prossimamente, però non ancora. Se mi volete cercare, contattarmi comunque su Facebook e Instagram, Giordano De Marco, e mi trovate.
1: Bene.
0: E, io spero di non avervi annoiato.
1: Non credo proprio, dai messaggi che ho ricevuto, e quindi è sempre una riflessione.
0: Abbastanza,
1: ecco.
0: Pratici. Spero che siamo riusciti ad essere anche abbastanza pratici e non solo sofisti, che non sono filosofici. Quindi questo. Vi auguro di riuscire a fare un'azione d'amore in più al giorno, di aver capito un pochino di più, di aver intuito un po' di più che cos'è l'amore, e che sosteniate la crescita del divino in voi e nelle persone intorno a voi.
1: Bene, io ti ringrazio di cuore, ringrazio le radioascoltatrici e radioascoltatori, Giordano, a un risentirci la prossima volta, che è sempre un piacere averti qui come per questa chiacchierata. E
0: grazie,
1: continuo
0: Luciano.
1: Ancora buona domenica a tutti e una risentirci più avanti. Grazie ancora, sai. Ciao e buona
0: ciao,
1: giornata.
0: No, ciao.
1: Ciao.

0: pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: affezionata quella gonna
12: voluta. Eccoci, eccoci, buongiorno a tutti. Allora, auguri a tutte le mamme, visto che oggi è la festa della mamma. Un pensiero speciale a tutte le mamme. Abbiamo tantissime mamme all'ascolto, quindi facciamo loro, a loro tutte, gli auguri di buona festa e le ringraziamo per averci donato la vita. Vado subito a leggervi le iniziative, che sono tantissime, quindi ne approfittiamo per leggerle subito. Vi ricordiamo che quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Vi ricordiamo che appunto il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Vi ricordiamo che potete sostenere la cooperativa Gamma 5 anche attraverso un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 o anche tramite il credito cooperativo di Campodarsego. Il codice IBAN lo trovate sul nostro sito internet all'indirizzo radiogamma5.it o anche portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, che sono i membri del consiglio di amministrazione, che ringraziamo e salutiamo. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio, che ringrazia quanti in forme varie danno il loro contributo alla vita stessa di Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà, in occasione appunto del 50° anniversario della nascita di questa emittente, del 1976 sui 94 MHz di frequenza delle province di Vicenza, Treviso, Venezia, Padova ed anche rispettivamente alcune zone delle province di Rovigo e di Verona, potete trovarlo il libro appunto direttamente qui in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino gas, conferenze, corsi, eventi. Inoltre potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 a Montegrotto Terme, alla cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, alla libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, provincia di Vicenza, e anche all'edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo anche altri punti vendita. Eccoci qua, eccoci qua. Allora andiamo anche con il prossimo. Andiamo qua. Questo l'abbiamo letto. Andiamo, andiamo, andiamo. Vi ricordiamo Couscous per Gaza il 17 maggio alle ore 12.30 a Sala Parrocchiale San Leopoldo in via Cabaroncello 41 a Bassano del Grappa. Il menù sarà antipasto palestinese, couscous di manzo, verdura mista, dolci, acqua, Gaza, cola e tè marocchino. Offerta minima euro 25 per gli adulti e euro 10 bambini dai 6 ai 12 anni. Fino a 5 anni gratis. Programma, videochiamate in diretta con le famiglie di Gaza, videochiamata con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp a Flaviano al 334 386 0384. Bene, proseguiamo con sabato 16 maggio, qua sono in ordine sparso, Gas Associazione Franco Carraro 76, Gas Primavera Resistente, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, alle ore 13 per chi vuole fermarsi si pranza tutto menù dai nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti, tecnologia Fira Infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza, nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche, presente il libro che abbiamo detto poco fa e come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora, giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco, Franco Carraro 76. Andiamo con venerdì 22 maggio, Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, in sede radio alle ore 20:45, con ospite Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana. Ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole, per info Valentino 349 778 0167. Vi ricordiamo anche giovedì 28 maggio ore 17:45 presso il Centro Culturale Civico 140, c'è anche lo spot, mi sembra, Alfredo Bellucco, Milena Zaggia, Patrizio Miatello organizzano una conferenza stampa sul decreto legislativo 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Ingresso libero, per informazioni 346 361 4469. Anche il giorno dopo, venerdì 29 maggio, altra serata, che anche questa c'è anche lo spot pubblicitario. Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Conducono la dottoressa Paola Fulgini e il dottor Paolo Girotto. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 a Campo d'Arsico Padova. Per info 366. Ok, mi ero perso, scusate. Per info, dicevo, 366 181 6496. Andiamo allora anche con il 2 giugno, martedì 2 giugno, la grande giornata del titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le maglie del bosco, tra le magie, scusate, del bosco di Font. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrova alle ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena, alle ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Font. Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapina, a metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi. Grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329 003 8988. Bene, andiamo con Fabio Romanato, che ha 57 anni, operaio con a carico moglie e 2 figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito 2 interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare. Il codice IBAN è IT94Y 08327 629 6, e poi ben 7 zeri consecutivi, 80 15 15. Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Casomai, se non avete sentito tutto il codice, mi chiamate, ve l'ho detto senza problemi. Cuccioli di Pastore Maremano a 7 ville. Per info WhatsApp o mail 371 630 8091. Bene, andiamo anche con questo. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienza dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto. perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Beh, concordo, direi. Se state cercando una persona di fiducia della mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260. Indirizzo email è riccardo.rossi65210@ chiocciola cosa, manca un pezzo qua però. Va bene, allora buon ascolto a tutti, andiamo con le nostre tre orette. Vi ricordo il prossimo appuntamento sarà il 31 maggio e niente, troverete tutte le info anche se volete contattarci al 349 72 67 647. Andiamo con un nuovo viaggio sonoro, avanti tutta, mi raccomando, attivi, partecipi e dinamici, scatenatevi con sms, chiamate e quant'altro.

Eccola, eccoci qua. Allora arrivano subito i primi ascoltatori che iniziano già a mandarci i loro messaggi. Vi ricordo il numero per entrare in contatto con noi, che è il 349 7267 647. Scrivete, interagite, partecipate. Noi siamo qui per voi, come diciamo sempre, quindi spazio alle vostre curiosità, alle vostre dediche, a quello che volete. Scriveteci, siamo qui per voi. Salutiamo allora subito Davide DDV, salutiamo subito Angelo dal Massachusetts, ormai fedelissimi ascoltatori dei nostri viaggi sonori. Salutiamo anche Miss Stricket e Strocket, è arrivata anche lei. Vamonos!

Eccola qua, allora è arrivata subito la Gabri Stricche de Stroche che vi saluta tutti, in particolare un pensiero speciale a tutti i bambini del mondo, a tutte le mamme del mondo, a tutti gli speaker, a tutte le persone che collaborano, che allietano i vostri spazi anche con i viaggi sonori. Allora andiamo con questo Viaggio con l'H finale, disco del cui presente Lorenzo Speed, Viaggio con l'H finale. Lorenzo Speed per voi, andiamo per lo spazio infinito della musica. Gioiamo di questo dono, di questa arte che allieta le nostre giornate.

Lorenzo, sono ancora in tempo per un nuovo telegramma sonoro? E allora un saluto a tutti i miei amici che sono all'ascolto dalla Sardegna e a tutti un buon viaggio sonoro con

è il nuovo viaggio sonoro di e con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/Lorenzo Speed. Vi aspetto anche sul mio canale YouTube.

0: ci tiene sempre compagnia e come dice lui, vamos, sveglia!
1: Ciao, io sono Ornella e ascolto sempre Lorenzo Speed con i suoi meravigliosi viaggi sonori.

0: Dai, allora scatenatevi con i vostri messaggini. Come fa la mamma croata Melakotonia, celeste azzurra, la mitica Dunia Carminiano di Brenta presente. Ciao Lorenzo, un forte abbraccio ad Agnese, Anna di Breganze, Valentina con nonno Piero, Brunella con Valerio. Oggi è la giornata giusta per fare un viaggio sonoro con te. Resto in ascolto, Dunia, brava. Ma è sempre la giornata giusta per fare un viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Grande mamma croata. Va bene, allora a tutte le mamme del mondo, evviva la vita, evviva la musica, evviva l'arte. Arrivano i vostri messaggini. Salutiamo anche Cristina di Padova. Grande Cristina. Vamonos allora. Scriveteci, interagite, partecipate. Siamo qui per voi. Vi ricordo SMS, WhatsApp e Telegram al 349 72 67 647.
1: Desert Voice.

E qua voglio l'indovinello sonoro, vediamo il primo o la prima che indovinerà titolo e autore di questo brano. Risposte valide non al 349-7267-647. Viaggiamo insieme per lo spazio infinito della musica. Allora scatenatevi con i vostri messaggini, whatsappini, telegrammi.

Brava Roberta, Roberta ha indovinato. Allora un saluto speciale a due persone speciali di quel, in quel di Montebelluna Treviso, che rispondono al nome di Roberto e Roberta. Quindi li salutiamo caramente, un saluto a loro, a tutti i loro amici a quattro zampe, che sono tanti. Magari se la Roberta vuole farci il riepilogo, li salutiamo tutti con i loro nomi propri. Andiamo allora con questo disco, vocali, messaggi, WhatsApp, Telegram, SMS al 349 7267647.

miglior chef musicale, che ci regala sempre deliziosa musica stellare. Ma sì, è proprio lui, il mitico Lorenzo Speed. Allora, andiamo a gustare il suo fantastico.

0: ascolto gli audio sonori di Lorenzo Id. Buona musica. Un abbraccio grande da...
1: Indovinate un po', chi è il miglior chef musicale? Che ci regala sempre deliziosa musica stellare. Ma sì, è proprio lui, il mitico Lorenzo Speed. Allora, andiamo a gustare il suo fantastico viaggio sonoro. Buon viaggio sonoro a tutti!

Allora, avete indovinato il titolo di questo brano. Intanto salutiamo anche Patrizia di Montebelluna. Ormai abbiamo un fan club a Montebelluna con tutte queste persone che ci scrivono. Le ringraziamo tutte, le abbracciamo. Evviva Montebelluna, allora. Che scrive: ciao Lorenzo Spido, un saluto e un forte abbraccio da Patrizia da Montebelluna, Caerano San Marco, San Gaetano, guarda, Posmon, Mercato Vecchio, Mercato Nuovo. Di dove siete? Ditecelo.

Saluto anche il mio amico Lorenz che ci ascolta dalla provincia di Trento, quindi salutiamo anche gli amici del Trentino, Trentino Alto Adige, su Tirol, perché la musica non divide, la musica unisce, la gente a volte si interstardisce. SMS, WhatsApp e Telegram, ricordo il numero per chi si fosse appena collegato con noi, WhatsApp, Telegram, SMS, Short Message Service. Scriveteci al 349 7267 647. Andiamo!

Grazie, grazie ragazzi, troppo buoni, troppo gentili. Allora salutiamo gli amici del Trentino, regione fantastica. Io amo il Trentino perché è immerso, incastonato nella natura. Io amo la natura, gli animali, gli alberi, le piante, quindi è tutto più bello in Trentino. Ciao ragazzi, grazie, grazie al mio omonimo Lorenz. Ciao Lorenz e dolce metà. Forza, avanti tutta, scatenatevi con i vostri messaggini. 349-7267-647, quando la musica entra nell'anima.

0: Speed, sono Angelo di Massachusetts, USA. Buona trasmissione.
1: Grazie, grazie Angelo, sei un angelo caduto dal cielo, mi disse quella volta il mio amico Umberto Gasparoni, che saluto con un pensiero speciale sempre al suo fratellone Andrea Nino Gasparoni, che è in cielo, però lo porto sempre nel cuore, veramente una persona straordinaria che tra l'altro ho conosciuto grazie ai viaggi sonori, e quindi grazie, grazie a tutte le persone che... attraverso i viaggi sonori ho avuto la fortuna e il piacere anche di conoscere di persona, sono veramente tantissime ed è sempre bello condividere anche emozioni della vita al di là della musica, ma anche poi diventando amici e condividendo una parte di cammino terreno insieme.

è sempre un'evoluzione, è sempre un'integrazione, è sempre una crescita che serve ad andare avanti, avanti, avanti, avanti. Siamo in tanti. Palesatevi allora al 349-726-7647. I viaggi sonori di Lorenzo Speed. www.youtube.com/LorenzoSpeed ed anche www.lorenzospeed.it.

Anche Varsavia sempre presente con i nostri amici Dennis, Ilona, Ukash. Ciao ragazzi, un saluto anche a voi. Salutateci la mitica Polonia.

Salutiamo anche Maria Grazia di Sottomarina. Ciao Maria Grazia, benvenuta, welcome, benvenuta a bordo di questo nuovo viaggio sonoro. Come on! Salutiamo anche Nick Turbo, anche lui collegato con noi direttamente da Padova. Padova c'è, Sottomarina anche, facciamo l'appello geografico. Da dove ci state ascoltando? Ditecelo. Varsavia, Polonia, 349-7267-647. Piove di sacco presente con Elenina alla Fatina. Il Trentino anche, Ala in provincia di Trento con Lorenz. Ciao Lorenz!

Salutiamo anche Manuel di Arzignano, che ci fa i complimenti per la musica bellissima, salutando anche Teresa, Adele, Mariangela, Angelina, che non è Jolie presumo. Va bene, allora salutiamo anche David66, che dice: ciao Lorenzo, buon viaggio sonoro a tutte e tutti. Grande, grande David, un abbraccione allora agli amici della Riviera del Brenta, Fiesso d'Artico, Dolo e tutte quelle zone lì, insomma, Paluello di Stra. Salutiamo anche Agostino, è arrivato anche Agostino, Villaggio Norge, Rosolina, anche lui sempre presente, grande Ago, fratello milanista, ciao Ago! Dai, facciamo un altro indovinello sonoro, vediamo chi indovina il titolo e l'autore del prossimo brano.

0: grazie Lorenzo Speed per la fantastica compagnia che ci ha regalato in questo suggestivo viaggio sonoro. Grazie di cuore. Viva i tuoi favolosi viaggi sonori. Viva Lorenzo Speed.
1: Grazie, grazie. Allora, gli amici della Sardegna, è arrivata anche Silvia Diodarzo. Brava Silvia, sempre sintetica. Ciao, bella musica, saluti a tutti. Silvi, Silvi, sei diventata Silvi. Silvia dagli occhi blu, diceva qualcuno. Dai che andiamo con un altro, allora forza, scatenatevi con i messaggini, whatsappini, telegrammini 349-7267-647. Siamo qui per voi, we are here for you, to make some music, to make some art. Vamonos allora, senti qua. Ecco, abbiamo ascoltato il Simon che ci ha detto di pompare. E allora pompiamo sulle casse, pompiamo.

Dai, scatenatevi, ballate, alzate volume e fate sentire i viaggi sonori anche ai vostri vicini di casa. www.youtube.com/LorenzoSpeed, www.lorenzospeed.it. Hai ragione, era Lisa dagli Occhi Blu. Brava Silvia, sei molto sul pezzo, brava. No dai, mi è scappata una, ma quella era Lisa degli Occhi Blu. Hai ragione, brava, brava Silvietta, sul pezzo. Noto con piacere che sei molto attenta. Brava Silvietta, promossa allora. Allora ti dedico questo disco, senti qua. Senti che bella melodia.

Senti che sound, con Lorenzo Speed si viaggia con la musica. Per viaggi energetici, adrenalinici. Per i vostri SMS, WhatsApp e Telegram, ricordo sempre il numero, contattateci al 349 7267 647.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
1: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
4: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
5: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
6: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
1: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
11: Aspettiamo tanti dolci.
1: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3
14: 2
15: 9
16: 0 0
17: 3
18: 8
19: 9
20: 8
21: 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
21: 5 per 1000!
22: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
12: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
3: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 90 288.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
21: 5 per 1000.
2: A Ioanni in matematica come andavito?
1: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
23: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete,
0: e Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Sabato 16 maggio alle 17 il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Eccoci qua, allora siamo ritornati subito dopo la pausa pubblicitaria. Vi ricordo che oggi siamo in onda fino alle ore 15 e poi ci risentiremo il 31 maggio, quindi segnate già nel calendario, mentre a giugno ci saremo, salvo imprevisti, modifiche e quant'altro, il 14 ed il 28. Vi ricordo i numeri di telefonia fissa se volete chiamare qui in studio: 049 700 700 049 700 838. Ancora una volta auguri a tutte le mamme, a tutte le donne del mondo. E allora leggo dei messaggi che prima avevo perso per strada. Andate tranquilli, non si perde niente. No, a volte li perdo perché arrivano quando la puntata è già terminata. Però salutiamo allora il Simon che dice: ciao Big Lorenzo Speed, mi piace pensare che anche oggi saremo in un nuovo viaggio sonoro con te. E non vorrei essere banale, ma mi piacerebbe dedicare alla mamma dei miei figli la canzone Mamma di Zucchero. Non so se è questa, perché ce ne sono tante. C'è anche Mamma, scritto con una... Appunto, dicevo, mamma dei miei figli, la canzone Mamma di Zucchero, se hai tempo e sempre se possibile inserirla nel contesto del tuo viaggio, se puoi anche farla sentire all'inizio che avrebbe il suo perché. Grazie mille, naturalmente pompa. Allora, questa è Madre Dolcissima, spero sia quella che piace a te Simon, e se no chiedo venia e la faremo ascoltare un'altra volta. Allora, devo fare ascoltare anche dei vocali che sono arrivati. A proposito di saluti a tutte le mamme, da parte di Dunia, da parte di Maria Grazia, sentiamo Maria Grazia.
6: Lorenzo, ti sto ascoltando, buona festa della mamma a tutti e alle mamme in cielo e a tutte le mamme. mettimi una bella canzone che oggi mi sono svegliata con mal di testa pazzesco, sono il tempo, e quindi una bella canzone che sai tu come terapia. Buona trasmissione, ciao.
5: Va bene, grazie allora Maria Grazia, speriamo ti passi mal di testa, ma sicuramente ascoltando The Sound e Radio Show ti passerà. Salutiamo anche Cristina di Padova, sentiamo cosa ci ha mandato.
7: Ciao Lorenzo, buona domenica a tutti e soprattutto buona domenica a tutte le mamme. Un bacione, ciao ciao, buon viaggio.
5: Dai, disco cantato in italiano anche per la gioia della Gabri dell'Olmo di Martellago, Miss Stricchete Strocchete, dedicato a tutte le donne del mondo, evviva, evviva le donne, le mamme, le zie, le cugine, le sorelle, le figlie, le nipoti, le suocere, tutte, evviva le donne!

Bene, dai, disco dedicato a tutte le mamme da parte del Simon, alla sua dolce metà che è anche la mamma dei suoi figli, quindi salutiamo tutte le mamme del mondo e auguriamo a loro buon viaggio sonoro. Vi ricordo anche oggi fino alle ore 15 con noi, e quindi scatenatevi con messaggini. Il numero ufficiale degli SMS di Radio Gamma 5 è 334-7102-672. Se volete chiamarci qui in studio, telefonia fissa 049-700-700, 049-700-838. Diteci da dove ci state ascoltando, se ci ascoltate in streaming dal sito radiogamma5.it, oppure se preferite ancora il vecchio modo sui 94 MHz di frequenza, però solo in Veneto, delle province di Vicenza, Padova, Treviso, Venezia ed alcune zone rispettivamente delle province di Verona e di Rovigo. Detto questo, banda alle ciance, iniziamo un altro viaggio sonoro fino alle ore 14, poi pubblicità, poi un altro viaggio sonoro fino alle ore 15 e poi ci risentiremo tra 3 settimane, il 31 di maggio, ok? Detto questo, bando alle ciance, iniziamo un nuovo viaggio sonoro, scatenatevi con i messaggini, forza!

Bene, dai, siamo partiti tranquilli come sempre. Selezione musicale effettuata par Lorenzo Speed.

www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed per seguire anche i viaggi sonori perduti. Non si perde niente. Avanti tutto allora con la vostra carica energetica, SMS, WhatsApp e Telegram al 349 7267.

Eccolo qua, il Fabione di Monastir che saluta tutti e tutte le passeggere, i passeggeri del volo ipersonico. Ciao Fabione, un saluto al Fabione, Lisa, Luca, Emanuela, Tigre, gli amici di Monastir di Treviso. Socchiudi le labbra e fai un bel sorriso. Dai, scatenatevi con i messaggini. Roberta, Roberto, sempre presenti da Montebelluna, Treviso. La marca trevigiana c'è, e le altre province, e le altre regioni, e le altre nazioni. Scriveteci, palesatevi, 349-7267-647. Eccola qua la Roberta che saluta la sua amica a quattro zampe Alice, il Micio Mao, Micia Milli, Cicci Sbrisi, Lucifera e Grigina. Mamma mia, quanti nomi, quanti amici. Vamonos allora.

sotto, sento l'orecchio.

0: con Lorenzo Speed, che accoglie le richieste di tutti i radioamatori, radioascoltatori, e dà voce veramente a tutti quelli che vogliono ascoltare la musica super super top.
1: Un abbraccio grande da Lady The Voice, attrice Irene Cinti, special guest per Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori. Un abbraccio grande da Lady The Voice, attrice Irene Cinti, special guest per Lorenzo Speed e i suoi viaggi.
2: Armonia, dolce

0: se la fantasia vuoi colorare, devi ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Spit. Saluti fiorentini da Mauro.
1: L'energia di Lorenzo Spid e i suoi viaggi sonori ci tiene sempre compagnia. E come dice lui, famolos! Sveglia!
2: Ciao, io sono Ornella e ascolto sempre Lorenzo Spid con i suoi meravigliosi viaggi

Allora, cosa ne dite? State viaggiando? Vi piace la musica? Vi piace o non vi piace? Ditecelo via WhatsApp, Telegram, SMS al 349-7267-647. I viaggi sonori di Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it. Iscrivetevi anche al mio canale YouTube, siamo sempre di più e sempre più bello, www.youtube.com/lorenzospeed. Vi aspetto, I'm waiting for you.

0: Salutiamo anche Anna Maria, anche lei in dolce compagnia con noi col viaggio sonoro. Mi vengono le rime baciate. Allora, ciao Lorenzo, sono all'ascolto come sempre della tua bella musica. Buona trasmissione, un abbraccio, un saluto agli amici e le amiche radioascoltatori e radioascoltatrici da Anna Maria. Salutiamo lei, salutiamo Spike, salutiamo Rosy, Valentino, Maya, tutti gli amici che ci seguono con affetto. Un dolce confetto. Allora, scriveteci WhatsApp, Telegram, SMS, ricordo sempre il numero 349 72 67 647. Siamo qui per voi, dite la vostra, interagite, partecipate, viaggiate con la musica.
1: Il bello della diretta. La diretta è la vita. Viva la musica! Viva i viaggi sonori di Lorenzo Speed!
2: Ciao, sono Francesco Urlo e anch'io ascolto e consiglio caldamente di ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Non mancate ai viaggi sonori di Lorenzo Speed. Qui si va a tutta musica.

Eccoli qua, arrivati anche gli amici di Tezze sul Brenta. Ciao Lorenzo, buon viaggio sonoro a tutti. Tezze sul Brenta è qui, quindi tranquilli, tutti siete al sicuro. Esatto, Paolo, Laura, Giulia, Giorgia e Sole. Un altro scoperto che c'è anche Via Sole. Quindi non è un caso che la cagnolina si chiami Sole, perché c'è anche Via Sole.

proprio nel comune di Tezze sul Brenta. Quindi salutiamo tutti gli amici di Via Sole, bellissimo questo nome, Sole, Solare.

Salutiamo anche Angelo, DJ Bot dal Piemonte. Ciao Bot! Anche dal Piemonte si ascoltano i viaggi sonori di Lorenzo Speed.

anche i bambini scatenati all'ascolto dei Viaggi Sonori Lorenzo Speed. Grazie ragazzi, fateci sentire allora le vostre voci come questi bambini spensierati. E viva la vita! E quando sento questo disco veramente mi scorre dentro un'energia incredibile.

0: Dai, dai, adesso energizziamo tutti quanti con i nostri BPM. Per chi non lo sapesse, BPM significa beat per minute, vuol dire battiti al minuto. È un po' l'unità di misura della musica elettronica, un po' come i battiti del cuore. Anche la musica elettronica ha i suoi battiti, che sono quelli al minuto. E allora BPM, andiamo con questo disco, uno dei miei preferiti. Non lo suono spessissimo, però oggi lo riascoltiamo in un'altra versione, la remix version dei Four Things. Il grande Michael Lang con We Are Lucky People. Perché, per chi non lo sapesse, dall'inglese significa noi siamo persone fortunate. E allora bisogna rendersene conto. E allora godiamo della vita, che è un dono incredibile, meraviglioso, spettacolare. Un abbraccio alle persone magari meno fortunate, meno abbienti di noi, che soffrono, che magari sono malate, che si sentono un po' abbandonate, ma noi siamo qui anche per loro, per portare un raggio di sole, un raggio di luce, per portare un po' di empatia, per portare un po' di compagnia, per portare quello che loro cercano. Un abbraccio allora alle persone che hanno bisogno di noi. Salutiamo il papà Angelo nell'anniversario da parte di Manuel di Arzignano, va bene? Lo salutiamo e lo ricordiamo con questo disco. Ciao Angelo, riposa in pace e fai buon viaggio.
1: E j'écoute aussi le voyage sonore de Lorenzo Speed.
2: Carissimo Lorenzo, tu via etere ci mandi la tua splendida musica, arricchita dalla tua simpatia e allegria. Io che ti posso mandare dalle colline di Miane? Beh, il dolce profumo della natura, delle primule, dell'erba, l'azzurro del cielo non inquinato. E un grandissimo saluto Evergreen da Mariangela e da tutto il paese di Miane.

Vediamo chi indovina il titolo d'autore di questo brano inedito per voi, cantato in italiano per la gioia della Stricchete Strocchete. E un saluto anche al suo canarino Titti. Ciao Titti, che con il suo cantare dona gioia ed allegria.

E allora a tutti i bambini e le bambine del mondo dedichiamo anche questo disco, uno dei capisaldi della storia della musica elettronica. Quando la musica non è più musica, la musica diventa magia. Per i vostri SMS, WhatsApp e Telegram siamo in diretta live for you, 349 7267 647. Diteci la vostra, interagita anche per un saluto. Salutiamo Nick Turbo. Ciao Nick.

Selección musical effettuée par Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it www.youtube.com/Lorenzo Speed. Vi aspettiamo, partecipi intraprendenti, energizzanti.

0: Dai, andiamo con l'indovinello sonoro, vediamo chi indovina titolo e autore di questo brano. Brava Roberta, neanche il tempo di lanciare il sondaggio, l'indovinello sonoro che hai già indovinato. Brava Roberta, questa volta promossa.
1: Attrici Irene Cinti special guest per Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori.
2: Ecco qua che si vola nel mondo sonoro di Lorenzo Speed. Buona trasmissione con tanta partecipazione da Renata da Corso Martino.
3: Ciao a tutti, sono Mita del Questore ed anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao a tutti, sono Isabel Pistore ed anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
4: Ciao Budel.
5: Sono Manuel dal Perù e anche io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
6: Lorenzo Speed, il DJ che mi fa sognare ogni giorno con i suoi viaggi sonori. Sempre Maura, sempre da Firenze.
7: Ciao Lorenzo, sono ancora in tempo per un nuovo telegramma sonoro. E allora un saluto a tutti i miei amici che sono all'ascolto dalla Sardegna e a tutti un buon viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Vai a tutto ritmo!
8: E viva Lorenzo con i suoi viaggi. Un saluto anche alla porta mia.
9: Ciao, sono Angelo di J-Bot e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
10: Ciao, sono Francesco Urbo

Grazie, grazie ad Manuel di Arzignano, allora, che ci manda anche diverse foto. Grazie, grazie, grazie di cuore. Un saluto anche al Fabione. Ciao Fabione, SGDP presente, San Giorgio delle Pertiche. Salutiamo anche gli amici di San Giorgio in Bosco. Dite la vostra allora via SMS, WhatsApp e Telegram al numero 349-7267647. Dunia presente, mamma croata, Mela Cotogna. Mariangela Dimiane, ciao! Dai, arriva un altro indovinello sonoro, scatenatevi, forza ragazzi, forza e coraggio. È questo il sonoro viaggio. È come assaggiare una fetta di formaggio. Da giugno fino al successivo maggio. Per tutti i mesi dell'anno, primavera, estate, autunno, inverno, la musica non passa mai di moda. La Vale, è arrivata la Vale, ciao Vale, Vale Piero, Piero e Vale, vamonos!

speed

A proposito di saluti, volevo fare un saluto anche a Roberto Di Noale, che spesso e volentieri ci segue e commenta anche i miei podcast anche su YouTube, quindi lo ringrazio e lo saluto veramente di cuore, perché spesso e volentieri commenta i nostri video su YouTube. Vi ricordo anche il mio canale youtube.com/LorenzoSpeed, e allora vi dedico questo disco. Una dedica speciale a Roberta e Roberto di Montebelluna, se lo meritano. Ciao ragazzi, dedicato a voi.

0: Grazie Lorenzo Speed. È una bella idea, Lorenzo Speed, fare un brano dal titolo Melodia. E se proprio non va bene Melodia, puoi mettere sempre Se lo tenga. Questo è Armonia con H finale, il nuovo disco di Lorenzo Speed, scaricato da tutti i Play Store. Armonia di Lorenzo Speed.
1: Esatto, bravo, bravo Francesco, come ha detto lui, lo trovate sui principali portali musicali. Si può anche acquistare su Beatport, TrackSource e comunque si trova anche su Spotify, SoundCloud ed altri portali musicali, anche Yandex per gli amici russi o russofoni, come preferite. Quindi Armonia con l'H finale, bravo il Franci, sempre sul pezzo. Armonia con l'H finale, il nuovo disco di Lorenzo Speed.
0: È una bella idea, Lorenzo Speed, fare un brano dal titolo Melodia. E se proprio non va bene Melodia, puoi mettere sempre Se lo tenga. Questo è Armonia con l'H finale, il nuovo disco di Lorenzo Speed.
1: Bene, sono arrivati anche gli amici di Legnaro. Legnaro c'è, anch'io a bordo, buon ascolto e buone visioni. Ciao Dario, tra l'altro ricordo con affetto anche Legnaro, perché abbiamo fatto una bellissima festa tanti anni fa, ormai oltre 1000 persone. Era un evento all'aperto, comunque è stato bello, con gli amici del Caronita Staff. Quindi salutiamo tutti gli amici lì anche delle zone.

0: Ricordo sempre allora per i vostri messaggini, SMS, WhatsApp e Telegram 349 72 67 647. Vediamo se riusciamo ad esplorare anche Legnaro, che è un comune italiano di quasi 10.000 abitanti della provincia di Padova, situato a sud-est del capoluogo. Andiamo a vedere le frazioni che sono Casone e Volparo, ecco, queste non me le ricordavo. Invece i comuni confinanti sono Brugine, Padova, Polverara, Ponte San Nicolò, Sant'Angelo di Piove di Sacco e Saonara. Questa invece era Armonia, e vediamo chi indovina anche il prossimo, sempre una produzione discografica del qui presente Lorenzo Speed. Vediamo chi indovina. L'autore sono io. Il titolo del brano, Vamonos, eccola qua, tutta per voi.
1: Lorenzo Speed, sono Donata da Volpago, mi piace ascoltare i tuoi viaggi sonori, quindi buon viaggio e grazie di cuore.

Bene, bene, allora esplorando questo disco andiamo ad esplorare anche Legnaro. Per chi non lo sapesse, tra Padova e Piove di Sacco, in direzione sud, si trova appunto Legnaro. Il paese sorge su una pianura alluvionale, un tempo coperta da boschi, da cui deriva l'antico nome. Legna, esatto, non ci avevo pensato, ci sta. Fu centro importante della Saccisica, che appunto abbiamo ricordato altre volte, è la zona che poi vi diremo magari anche tutti i comuni facenti parte, area di insediamenti paleoveneti di centuriazione romane, di Arimannia Longobarda e di proprietà imperiale, per questo indicata come oggetto di fisco o saccus. Di Legnaro si parla per la prima volta in un documento dell'828 che conferma al monastero di Santa Giustina di Padova il possesso dei beni in quel territorio. Ok? Vamonos! Allora salutiamo tutti gli amici di Legnaro, che si chiamano legnaresi.

0: Attenzione! Lorenzo Sped, volevo dirti che la tua musica è sempre bella. Attenzione! La musica di Lorenzo Sped porta felicità.
1: Ciao Lorenzo Sped da Vittorio Veneto, ti saluta Elisa. Ascolto da poco il tuo programma, ma molto volentieri insieme alle mie bimbe. Grazie per la bella musica. Ciao da Elisa!
0: Attenzione!
2: Ciao a tutti, anch'io salgo a bordo per partecipare al fantastico viaggio sonoro di Lorenzo Sped. Salutissimi da Mary, da Miane, dalle colline verdi di Miane. Un abbraccio a tutti. Ciao!
3: Ciao, sì, sono sempre anch'io presente all'ascolto di questo fantastico nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Sped.
4: Armonia, dolce melodia, entra nell'anima mia.
5: Io grazie veramente dal cuore al mitico Lorenzo Sped che accoglie le richieste di tutti i radioamatori, radioascoltatori e dà voce veramente a tutti quelli che vogliono ascoltare la musica super super top.
6: Sono Andrea da Udine e ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Sped.
7: Viaggi sonori di Lorenzo Sped, mio caro fratello milanista. Un saluto a tutti da Giulio Strocchi di Ravenna.
8: Hello, ici Fabio de Monastier e j'écoute aussi les voyages sonores de Lorenzo Sped.
9: Carissimo Lorenzo,

0: Hello, je suis Fabio de Monastère et j'écoute aussi les voyages sonores de Lorenzo Speed.
1: Carissimo Lorenzo.
2: Grazie, grazie Albert, grazie, grazie per il bel messaggio. Ciao Magico Lorenzo, vai con i tuoi viaggi sonori che portano gioia, serenità, ma soprattutto tanta pace. Mi fa piacere, grazie. Saluto tutte le anime che sono in ascolto e facciamo un pensiero di luce che fermerà la follia di chi tiene il sedere nelle sedie del potere. Tanta serenità a tutti voi, Alberto di Treviso. Grande Albert, bellissimo questo messaggio che chiude anche questo viaggio sonoro. E allora vamonos per la gioia della Roberta di Montebelluna. Eccolo qua, questo è il disco per salutare, ma non è finita qui. Forza e coraggio. 349 7267647 per i vostri messaggini, SMS, WhatsApp e

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
5: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
9: 3
11: 2 9
5: 0
9: 0
11: 3
9: 8
11: 9
9: 8
12: 8.
1: Ciao Mara.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17:45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori, e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate, grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
7: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
10: Sono in compagnia del tuo viaggio sonoro, sei tutto sprint oggi per la festa della mamma. Faccio gli auguri a tutte le amiche ascoltatrici e anche alle mamme che non abbiamo più qui con noi. Le ricordiamo sempre e sono nei nostri pensieri, nei nostri cuori. E grazie della compagnia, un caro saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Ciao, ciao Lorenzo Speed.
11: Ciao Lorenzo, buona domenica a tutti e soprattutto buona domenica a tutte le mamme. Un bacione, ciao ciao.
12: Lorenzo, ti sto ascoltando. Buona festa della mamma a tutti e alle mamme in cielo e a tutte le mamme. Mettimi una bella canzone che oggi mi sono svegliata con un mal di testa pazzesco sopra il tempo e quindi una bella canzone che sai tu come terapia. Buona trasmissione, ciao!
11: Buon viaggio!
13: Bene, bene, allora un bel disco, il disco Magia, qua, mamma mia che emozioni questo disco, mi ricordo ancora la prima volta che lo ascoltai, era il 2008. Quante volte abbiamo messo questo disco, quante emozioni, quanti ricordi incredibili, incredibili. Lo dedico alla mia mamma. Lo dedico anche alle mie nonne, rispettivamente la mamma di mio papà Antonia e la mamma di mia mamma Lucia. Lo dedico a tutte le mamme che conosco. E grazie, grazie di esistere, veramente grazie che ci avete donato la vita. Lo dedico a mia sorella Francesca, che mi ha reso lo zio più felice del mondo. E lo dedico a tutte le mamme, ognuna di voi. Ricordo sempre gli amici in cielo: Franco Carraro, Carmelo Infantino, Ladino, Renato, Renzo, Ighina, Ferrido, Giancarlo Rossi, Michele, Papa Gigio, Mauro, Alessandro, Mauro, Tex, Gigi, Alvise, Anna delle Poesie, Sandro Bianda e tutti gli amici in cielo, Mara e tutti gli amici di Gamma 5, incredibili, Roberto di Ponte di Brenta, Gelsomina di San Bruson di Dolo, Venezia, lo dedico a chi? Alla Giustinelli, alla Sonia, alla Leda di Vicenza, lo dedico alla nonna Imi di Longare, Vicenza, lo dedico a tutte le persone, dai, indistintamente, che ci seguono anche dall'aldilà. E salutiamo anche l'Ada di Asolo, scusate, che mi ha mandato un messaggio che adesso ho perso per strada, non riesco più a trovarlo, dove è andato a finire, eccolo qua, che diceva: ciao Lorenzo, auguri a tutte le mamme, amici tutti, buona settimana bambolotto, Ada di Asolo. Va bene, allora lo salutiamo anche a te che sei mamma di Natasha, che ho avuto anche il piacere di conoscere. Saluto Natasha ed Alessandro, saluto tutte le persone che ci seguono. Allora andiamo con l'ultima ora del nostro viaggio sonoro. Vi ricordo, prossimo appuntamento con noi sarà il 31 di maggio e poi ci saremo il 14 e 28 giugno. Comunque tutte le date poi le segnalo nel mio sito. Saluto anche gli amici della Proloco Camazzole. Vi ricordo, Festa dei Sapori dal 15 al 18 maggio presso Parco dei Sapori in via Meucci a Camazzole di Carmignano di Brenta, dal venerdì al lunedì 4 serate, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Poi domenica ci sarà tutto il giorno e quindi andate a trovare i miei amici della Proloco di Camazzole, in particolare la presidentessa Raffaella Piccoli, il buon Tiziano Sartori, la Linda Mozzo e tutti gli amici e le amiche volontari e volontari di questa splendida realtà. Detto questo, bando alle ciance, spazio al disco Magia e poi iniziamo l'ultima ora in nostra compagnia di questo viaggio sonoro. Quindi scatenatevi, il tempo è anche brutto, quindi un motivo in più per ascoltare Radio Gamma 5. Qualcuno prima mi diceva che si sente disturbato l'audio, non so cosa farci. Comunque grazie del feedback. È arrivata anche Luigina. Certo, te lo dedico allora, il disco Magia, anche per te che sei mamma di Franca e Katia. Lo dedico anche a Elio, lo dedico agli amici di Campodoro. Allora va bene, eccolo qua, tutto per te Luigina. e poi andiamo con l'ultima ora insieme fino alle ore 14, 59 primi e 59 secondi. Senti il disco magia, Luigi.

0: Eccolo qua, eccolo qua. Allora salutiamo subito Luigina, subito il nostro ascolto. Brava Luigina, Roberto e Roberta Montebelluna, Campodoro, provincia di Padova, presente con Luigina, Elio e tutta la family. Siamo partiti tranquilli come sempre, del resto.
1: Ci tiene sempre tanta compagnia con le tue canzoni. Ti ascolto veramente con piacere. Ciao, sono Edvige da Cappella Maggiore. Grazie Lorenzo Speed per i tuoi bellissimi viaggi sonori, per la tua solarità, cortesia e gentilezza. Mi raccomando, continua così a farti tanta compagnia. Saluti da Edvige da Tambre, dai miei monti. Ciao, ciao, ciao.
2: Un augurio a tutte le meravigliose mamme del mondo.

Grande anche il Franci della Sardegna che ha indovinato troppo facile l'indovinello sonoro. Beh, non direi troppo facile, infatti solo due hanno indovinato. Il Franci della Sardegna e Sonica, che non so se è un uomo o una donna, comunque bravi, avete indovinato entrambi. Bravi, bravi, bravissimi, è arrivato anche Struffoli, ciao Struffoli, grande Struffoli. Bene, dai, continuate a scriverci, allora interagire, vi vedo belli attivi, carichi, dinamici e partecipi. Donna Sonia, bene, brava Donna Sonia, allora... E allora bravissimo il Franci che dice troppo facile l'indovinello sonoro, Aurora di Franco Battiato, album Apriti Sesamo. Bravo, bravo, bravo Franci, sul pezzo, sul pezzo. Grazie Lorenzo per farci ascoltare il grande maestro Franco Battiato, anche dischi che non ricordavo. Vedi, ci piace esplorare nuovi orizzonti musicali. Bravi, bravi tutti. Salutiamo Struffoli della Basilicata.

0: Lorenzo Speed, è ora della mia canzone un po' antica, Maurizio 46 Struffoli. Un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao ciao.
1: Grande, grande Maurizio Struffoli, che sorpresona con questo tuo vocale. Grazie, grazie. Allora fate come Maurizio, mandateci anche voi i vostri contenuti audio e non solo via WhatsApp, Telegram, SMS al 349-7267-647. Anche Agostino per la correttezza aveva indovinato, era proprio Franco Battiato il disco precedente con Aurora, che tra l'altro è un bellissimo nome. Potremmo trarre spunto anche per un nuovo titolo di un nuovo disco.

Speed fare un brano dal titolo Melodia, e se proprio non va bene Melodia puoi mettere sempre Se lo tenga. Questo è Armonia con l'H finale, il nuovo disco di Lorenzo Speed. Scaricatelo da tutti i Play Store. Armonia di Lorenzo Speed.

Ricordo sempre per i vostri sms, whatsapp e telegram 349 7267647, sms, whatsapp e telegram.

Sempre presenti gli amici di Tezze sul Brenta, Paolo, Laura, Giulia, Giorgia e Sole, ai quali dedichiamo questo disco.

Dai, arriva la canzone antica ma con un tocco di modernità. Vediamo chi indovina titolo d'autore. La dedica è per Maurizio 46, detto Struffoli. Vediamo chi indovina titolo d'autore. SMS, WhatsApp e Telegram al 349-7267-647. Andiamo con l'indovinello sonoro cantato in italiano.

Bene, Struffoli ha indovinato anche la Gabri dell'Uomo di Martellago, contentissima per sentire una canzone cantata in italiano. Vediamo se qualcun altro indovina. Titolo autore di questo brano, forza, 349-7267-647, scatenatevi con i messaggini, forza!

Dai, il gran finale tutti insieme allora con Lorenzo Spidda. Senti, senti che sound. Un saluto alla mia amica Luisa, Luisa di Vedelago. Questo lo dedico anche al mio amico Fabione di Monastiano. Penso gradirà.

0: un saluto carissimo a Lady Stricchette Stracchette, ovvero la mitica favolosa Gabriella. Un abbraccio da Roberta da Montebelluna.
1: Ecco, Stricchette Stracchette, ti ho detto che sei diventata famosa.

tell them to be patient and ask death.

0: esperimenti sonori in corso.
1: Associo anch'io al saluto alle District Strocket dalla Sardegna, un saluto, vai alla grande, ciao!
0: Si allega anche il Francesco, anche dalla Sardegna ti salutano Gabri, Gabri Stea de Oro. Andiamo con questo allora, vamonos, dai, allegatevi anche voi ai saluti, saluti, ringraziamenti, felici e contenti, a volte effervescenti.
1: Mi associo anch'io al saluto alle District Strocket dalla Sardegna, un saluto, vai alla grande, ciao!
2: Un saluto carissimo alle District Strocket, ovvero la mitica, favolosa Gabriella. Un abbraccio da Roberta da Montebelluna.

0: Ecco, la Gabriella vi saluta tutti, vi ringrazia, vi vuole bene e quindi è felice, abbiamo riso anche in telefonata. Grazie a tutti, allora, dai, ultimi dischi per questo viaggio sonoro. Scatenatevi, allora, SMS, WhatsApp, Telegram 349-7267-647.
1: Sono Francesco Urbo e anch'io ascolto e consiglio caldamente di ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Spin.
2: Siamo pronti per un nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed? Sì, e allora via con bella musica, tanta simpatia. Ciao da Romina,

0: Attenzione! È con Lorenzo Speed, si balla, si sogna, si salta.
1: Ecco qua, mia... Grande Lorenzo con il suo programma.

0: Lorenzo Speed, un saluto. Grande Lorenzo Speed, un saluto, un abbraccione qua da lì. Ciao Lorenzo, un saluto, un abbraccione.
1: Ciao Lorenzo, che sono il Franchino.
2: Attenzione, attenzione, dalla fiaba di Biancaneve è scomparso il nano Brontolo.

0: partecipo ai viaggi sonori di Lorenzo Spedde quando posso.
1: Super grazie, Lore, grazie, mi stai riempiendo di bella musica come sempre.
2: Siamo sempre presenti ed attenti per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Spedde. Siamo sempre presenti ed attenti per partecipare ai viaggi sonori di Lorenzo Spedde. Ciao, Dornella da Campo San Piero. Siamo sempre presenti ed attenti.
3: Ciao, Burdel.
4: Lorenzo Spedde.
5: Ciao a tutti, sono Isabel Pistore ed anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spedde.
3: Ciao, Burdel.
6: Allo, je suis Fabio de Monastier e j'écoute aussi les voyages sonores de Lorenzo Spedde.
7: Ehi là, Lorenzo Speed!
8: E siamo già all'interno di Lorenzo Speed.
9: Ciao a tutti, sono Melissa e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Un carissimo amico, un grande visione.
10: Sono Angelo di J-Bot e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
11: Grazie mille Lorenzo, è bellissima.
12: Ciao, sì, sono sempre anch'io presente all'ascolto.
13: Mamma mia, senti questa! Questa ve la ricordate? Dai, giovincelli, fanciulle! Salutiamo Simone e Tania. Tania e Simone arrivati per il gran finale anche loro. Ciao raga!

E questa l'avete riconosciuta o no? Grande, grande Simon. Sì, è per te, per te, ci sta. Anche la prossima, allora, dedicata al nostro amico Simon di Valproto, Quinto Vicentino. Ma salutiamo anche gli amici di Cervarese Santa Croce. Beh, concordo, bravo Max, dice versione elettronica ma l'originale di Mike Oldfield inarrivabile. Ciao cuore lane per sempre, grande, grande Max. Beh, ovvio, ma siccome ci piace far ascoltare anche versioni diverse, a volte bisogna cambiare, anche perché l'originale lo conoscono tutti. Grazie, grazie Max, comunque concordo con te.

0: siamo addirittura d'arrivo. Grazie, grazie a tutti. Se volete mandare gli ultimi messaggini proprio in extremis, 349-7267-647, sentiamo il Franci.
1: Siete tutti invitati ad attivare le cuffie e ad allacciare le cinture. Abbiamo iniziato la procedura di atterraggio. Grazie per aver viaggiato con Lorenzo Speed e i suoi fantastici viaggi sonori. Grazie di cuore e buona musica a tutti.
0: Esatto, bravo il Franci. Grazie a tutti, allora, grazie, grazie, grazie, un abbraccione, spero vi siate divertiti anche questa volta. Io sono stato contento di avervi accompagnato in questo viaggio sonoro. Grazie e ai prossimi viaggi sonori. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Grazie a tutti, l'ultimo disco è dedicato alla Roberta di Montebelluna. So che a lei piace molto. Andiamo con Anna Maria che dice: bene Lorenzo Speed per averci fatto compagnia con la tua bella musica. Grazie, è arrivata anche la Elena di Rossano Veneto. Grande. Ciao Lorenzo, un saluto anche da parte mia, fanciulla di tantissimi anni fa. Esatto, fanciulle di tutte le età il nostro ascolto. Grazie, grazie a tutte le donne. Viva le donne, viva le mamme, viva le nonne. Ciao a tutte e a tutti. Grazie, grazie, grazie.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
5: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
12: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
13: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
13: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
14: 5 per 1000!
15: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
13: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
14: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
13: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
16: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

0: E buongiorno, buongiorno a tutti da Erika e Marisa, ben ritrovati con la rubrica del cinema in questa domenica 10 maggio. Resteremo insieme dalle 15 alle 18, giornata come vedete un po' nuvolosa. E vediamo un po' la scaletta di oggi. Oggi tra l'altro è anche la festa della mamma, quindi facciamo gli auguri a tutte le mamme. E però per quanto riguarda il cinema parleremo di David di Donatello, quindi anche insomma un bel trionfo per tanti film che abbiamo visto in passato durante le nostre trasmissioni, da Le città di pianura a Primavera, a Duse. Questi sono tutti titoli che, come sappiamo, sono stati finanziati anche dalla Veneto Film Commission o che sono ambientati in Veneto. Quindi bisogna dire la verità, insomma, in questa edizione c'è stato un trionfo della nostra regione. E poi abbiamo ancora Il diavolo veste Prada 2, quindi questo è un altro film appena uscito che sta andando molto bene al box office, discretamente bene con la critica, e quindi vedremo un po' di cosa parla, dove è ambientato. Tra l'altro anticipiamo già che per metà è ambientato in Italia. E poi parleremo come al solito delle ultime novità, delle novità del cinema, ma anche tante anticipazioni. Ricordiamo che potrete trovare il canale della rubrica del cinema su YouTube. E tu invece, Marisa, di cosa ci parlerai?
1: Sì, ciao Erika, buon pomeriggio a tutti. Allora parleremo di una mostra che si è aperta ieri a Palazzo Santo Stefano, Le stanze dell'io, questo è il titolo. E quindi vediamo una mostra un po', diciamo, particolare, anche se vogliamo impegnativa, però molto interessante veramente, e anche belle le immagini, i dipinti che abbiamo visto. E qui avremo la curatrice Marina Sonzini che ci spiegherà il contenuto di questa mostra. La mostra è le opere sono di Fabiola Cenci, che appunto fa questo viaggio introspettivo e parte appunto da lontano, insomma un viaggio lunghissimo che appunto proietta così, va a scandagliare il nostro animo per arrivare poi a delle conclusioni che lo scopriremo. Poi avremo in collegamento, seconda intervista, il direttore artistico Alberto De Piero. Ecco, qui si tratta di un festival internazionale molto importante, appunto, che ci parlerà della musica del Veneto. Siamo alla quarta edizione, sono 60 appuntamenti da maggio a dicembre, quindi pensate un po' che cartellone molto nutrito, e sarà lui ad illustrarci appunto il contenuto di questa kermesse. Ma ecco, come appunto diceva Erika, oggi è una festa, una giornata particolare, insomma ricordiamo la nostra mamma, sia la figura più importante della vita di tutti noi, e quindi auguri, auguri a tutte le mamme. Però un altro ringraziamento, perché va fatto, anzi noi ne abbiamo parlato, così l'ho presentato come evento. Ci riferiamo al Premio Lirico Internazionale Marcella Pobbe 2026, ventesimo anniversario, quindi insomma è da parecchio che c'è questo evento. E ieri sera c'è stata il concerto, la manifestazione al Teatro Olimpico di Vicenza, e vi assicuro che è stata veramente una serata magica, splendida, ricca di sorprese, almeno per noi di fascino. Perché? Perché si è esibita appunto la premiata Eleonora Burato, una voce strepitosa, una voce che non ci saremmo mai aspettato, bravissima. Io non so, a volte mi chiedo, ma queste donne soprano dove trovano questa voce? La domanda, insomma, sembra una domanda un po' scontata, però quando le senti ti emoziona, è stato da brivido. E allora ringraziamo gli organizzatori, Cristian Ricci, tenore, anche lui appunto ha avuto un'esibizione straordinaria, bravissimo, complimenti a Cristian Ricci se ci sta ascoltando. Complimenti alla conduttrice e presentatrice Federica Morello, veramente ineccepibile, ecco, quindi è stata bravissima, ma come sempre del resto. E poi al violino solista Emi Bernicoli, e poi ancora ovviamente a tutta l'orchestra. Comunque è stata una serata magnifica, grazie agli organizzatori, grazie a questo evento, e grazie poi a questo soprano, ripeto, Leonora Burato. Quindi mi sentivo appunto di ringraziare, perché, e poi Teatro Olimpico di Vicenza, e lì siamo proprio nell'opera del Palladio, terminato da Vincenzo Scamozzi, e eravamo proprio davanti alla prospettiva. Quindi pensate un po' che fortuna che abbiamo avuto di vedersi la prospettiva appunto di Teatro Olimpico. Se ci sono i vicentini appunto capiranno cosa stanno, ma non solo. Grazie di questo evento a tutti di ieri sera al Teatro Olimpico.
0: Benissimo, allora, come dicevo, le puntate sono disponibili anche sul canale della rubrica del cinema su YouTube. Proprio oggi è uscita la puntata sulla Mole Antonelliana, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, che come qualcuno saprà è anche sede del Museo Nazionale del Cinema, quindi veramente importante a livello nazionale, raccoglie moltissime opere e reperti tra virgolette archeologici del cinema, dei primi tempi, degli inizi. E quindi questo se volete rivedere questi episodi della rubrica del cinema, mentre anche Marisa ha il suo canale.
1: Sì, Storia e Cultura, ecco, o solo cliccate Storia e Cultura o mio nome e cognome, escono appunto le più importanti interviste che effettuiamo nella trasmissione del mercoledì pomeriggio, e che riguardano ovviamente temi di storia soprattutto, e anche di presentazioni di mostre, di libri, insomma, è un contenitore che appunto ha questi elementi. Quindi cliccate, non costa nulla iscriversi, ma solo un clic lì nell'iconetta, e quindi sarete sempre aggiornati.
0: Ecco, invece se volete scriverci adesso, che insomma leggiamo i vostri messaggi in diretta, il numero è 334-7102-672, sia messaggi normali che WhatsApp. Quindi io direi facciamo un breve stacchetto musicale, poi allora parliamo proprio dei David di Donatello.

E rieccoci in diretta. Allora, dicevamo, lo scorso 6 maggio, quindi qualche giorno fa, si sono svolte le premiazioni dei David di Donatello. Il film che in assoluto ha ricevuto più successo è stato Le città di pianura di Francesco Sossai. È un film sul tema della provincia e anche sul suo contrasto con la città, che vede da sfondo, oltre al paesaggio veneto, anche Venezia, Tomba Brion di Carlo Scarpa, e addirittura pare ci siano anche qualche scena di Vigo d'Arzere, quindi proprio a livello localissimo. Porta a casa comunque i premi per il miglior film, regia, attore, protagonista, Sergio Romano, sceneggiatura originale, canzone, montaggio, produttore e casting, quindi in tutto 8 statuette. Capite bene che insomma è stato un successo notevole e che non, nessuno probabilmente si aspettava. Sconfitto invece La grazia di Paolo Sorrentino, che aveva ben 14 candidature, quindi in assoluto insieme anche a quello di Sai il film con più candidature, che però non ottiene nulla, e anche questo ha fatto un po' discutere, perché insomma così come un segnale positivo quello di Sossai Le città di pianura, anche questo è stato un segnale per nulla, insomma appunto una sconfitta. Sorpresa anche per Le assaggiatrici di Silvio Soldini, migliore sceneggiatura non originale, David Giovani e miglior trucco, e invece 4 David tutti tecnici vanno a Primavera di Dabiano Micheletto, miglior compositore Massimo Capogrosso, acconciatura, costumi e suono. Anche questo un film ambientato in Veneto. E sempre tra le sorprese tra i film, anche Gioia mia, che invece vede la vincitrice, la protagonista, che è anche un'attrice che probabilmente non se l'aspettava, Aurora Quattrocchi, di 83 anni, che però ha retto benissimo il palco anche quando ha ringraziato. E poi Tre David alla città proibita di Gabriele Mainetti, tra cui Gli effetti visivi. Quindi, tirando le somme, sicuramente dei film, dei titoli così un po' che, su cui nessuno avrebbe scommesso, che invece sono andati molto bene. È andato in onda dal Nuovo Teatro 23 di Cinecittà, in diretta su Rai 1, quindi ricordiamo anche magari per gli anni a venire, che se vi interessa si può tranquillamente vedere in diretta su Rai 1, ed è stato condotto da Flavio Insinna e Bianca Balti, una conduzione

Muovendosi un po' anche sul tema della politica, della guerra, e insomma lì molti hanno invocato la pace anche proprio per questo momento di crisi anche internazionale. Tra i riconoscimenti già annunciati, David come miglior film internazionale è andato a Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, e il David dello spettatore invece è andato a Buen Camino di Gennaro Nunziante con Checco Zalone. Tra i momenti più commoventi ci sono stati quelli della premiazione di Stefania Sandrelli, che ha premiato un emozionato 85enne Vittorio Storaro, grande personalità, definito il signore della luce, visti i suoi 3 premi Oscar. E poi c'è stata anche la premiazione nel miglior documentario, che è stato Everyday in Gaza di Omar Ramal. Quindi questo un po' per riassumere gli eventi più importanti. Ci sono stati poi anche altri premi di non secondaria importanza, come quello a Gianni Amelio, premio alla carriera di questa 71esima edizione, poi ancora migliore attrice non protagonista Matilda De Angelis per il film Fuori di Mario Martone, che ha anche tenuto un discorso molto appassionato sempre sulla tematiche viste prima, migliore attore non protagonista a Lino Musella, e poi c'è stato anche, oltre ai vari altri attori presenti in sala, un riconoscimento importante a Bruno Bozzetto, maestro indiscusso dell'animazione italiana e internazionale, e qui è intervenuto Roberto Genovesi, direttore di Rai Kids, che l'ha definito capace di unire ironia e profondità. Si è definito orgoglioso appunto di confermare l'avvio della produzione di una nuova serie di cartoni animati dedicata al signor Rossi, forse il più iconico dei personaggi ideati da Bozzetto, che andrà presto in onda su Rai Gulp e su Rai Play. Bozzetto ha attraversato la storia del servizio pubblico e dell'immaginario collettivo italiano con una cifra inconfondibile fatta di rigore e leggerezza. Ha portato l'animazione italiana sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, da Hollywood a Berlino. Il David speciale quindi a Bruno Bozzetto, conclude Genovesi, è anche un riconoscimento a un comparto, quello dell'animazione italiana, che merita sempre maggiore attenzione e che continua a essere uno dei fiori all'occhiello dell'industria culturale del nostro paese. Lo stesso Bozzetto, dopo aver ricevuto il premio, ha dichiarato come l'animazione non sia solo un prodotto marginale o per i bambini, ma vero e proprio cinema con maestranze artigianali di alto livello. E proprio alle maestranze in generale si è fatto molto riferimento più volte durante tutta la serata, come siano indispensabili nel mondo del cinema, incoraggiando tutti a guardare anche i titoli di coda e il mondo che c'è dietro la produzione di un film, perché anche come abbiamo detto qui più e più volte, insomma, spesso si conosce l'attore protagonista, l'attrice, ma o il regista, insomma, tutt'al più, ma non si conoscono poi le maestranze che ci sono dietro. E se voi infatti vi soffermate a guardare una volta tutti i titoli di coda di un qualunque film italiano, straniero, che andrete a vedere al cinema, vedete che veramente c'è una quantità di persone, di competenze anche artigianali di altissimo livello, e anche veramente tante, insomma, quindi dietro un film c'è una preparazione esatto che noi neanche immaginiamo, insomma. Tornando ai vincitori, allora vediamo un po' anche cosa ha detto Francesco Sossai. Allora, si è definito, insomma, ammiratore di Rigo De Righi, Matteo Zoppis, quindi altri così registi, personalità del cinema locale. E Francesco Sossai invece è bellunese, classe 1989, e con Le città di pianura ha portato un road movie un po' malinconico, un film low budget, quindi anche per questo dicevamo che nessuno si aspettava potesse arrivare non solo ai premi ma anche al successo che ha avuto, perché anche in sala è andato molto bene. Ricordiamo che ha incassato
incassato oltre 1,5 milioni di euro e è stato presentato nel 2025 nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes. Quindi è partito, paradossalmente è partito da Cannes e poi è arrivato anche a essere premiato qui in Italia. E gli viene

0: posto insomma una serie di domande, se sta già pensando a un prossimo film e a quanto pare ci sarebbe lavorazione. Ha detto che abbiamo insomma anche alle spalle molti anni di scrittura, lui e il suo collaboratore che era presente durante la premiazione, Adriano Candiago, e prima di arrivare qui abbiamo tanti progetti in mente. E poi definisce un po' anche un po' l'ispirazione del suo film. Lui parla di una sera a Venezia con un amico, andammo a bere e finimmo per incontrare un giovane studente di architettura molto simile al personaggio di Giulio del film. Nacque così un'amicizia che dura ancora oggi. Mi interessava raccontare proprio questo tipo di incontri casuali che si fanno quando si va a bere e le serate non finiscono più. Possono scaturire incontri speciali che possono essere effimeri o profondi. E poi grande protagonista l'architettura, appunto, dal giovane studente, insomma riferimento non è diretto ma lo sappiamo, allo UAV, che insomma inquadra anche proprio i luoghi tipici della nostra facoltà. Io ho studiato allo UAV, quindi insomma ho riconosciuto certi
1: angoli,
0: certe ambientazioni, certi angoli, esatto. E poi l'architettura veneta a partire da Tomba Brion di Carlo Scarpa. Anche questo, se vorrete, abbiamo fatto uno speciale, lo trovate nel canale, la rubrica del cinema su YouTube. Ed è appunto un fil rouge visivo di tutto il film. Sossai d'altronde è già noto per il suo sguardo poetico su paesaggi urbani e periferici ed esplora in questo film i contrasti tra città e campagna, tra verde e costruito. Veniamo un po' brevemente la sinossi, anche se ne avevamo già parlato, però insomma rispolveriamo un attimo velocemente di cosa parla il film. Un gruppo di uomini guidato da Giulio, giovane studente di architettura, si muove lungo le strade del nord Italia, in particolare del Veneto, tra bar di provincia, zone industriali abbandonate e campagne silenziose. Lo sguardo di Doriano e Carlo Bianchi, tra l'altro entrambi nominati a miglior attore, sì, uno dei due ha vinto, due uomini adulti, compagni di viaggio quasi inconsapevoli, che vivono il percorso più come un'esperienza esistenziale che come una scoperta architettonica. È un viaggio che attraversa le pianure venete, ma anche una condizione più universale, quella di una periferia che non appartiene solo a un luogo, bensì a uno stato d'animo. Sossai trasforma questi spazi marginali in archetipi in un'Italia diffusa dove città e campagna si fondono. E l'ultima tappa del film è appunto Tomba Brion a San Vito d'Altivole, capolavoro di Carlo Scarpa e simbolo assoluto di una sintesi tra materia, memoria e spiritualità. La sequenza finale, ambientata nel memoriale, trasforma l'opera in un vero e proprio dispositivo visivo. Geometrie pure, aperture circolari, l'acqua e la luce diventano parte del linguaggio filmico. Qui il viaggio dei protagonisti si chiude in una dimensione sospesa dove il confine tra realtà e visione si dissolve. La tomba Brion appare proprio come un approdo, un punto di arrivo, di silenzio e anche di riflessione. Quest'opera fu progettata tra il 1969 e 78 da Carlo Scarpa per la famiglia Brion, e la tomba Brion, infatti, come dice il nome, è un complesso funerario concepito però come un giardino contemplativo, quindi non dobbiamo pensare alla classica tomba ma proprio a una vera struttura architettonica completa e uno spazio, diciamo, di meditazione. Ricordiamo anche come Carlo Scarpa era appassionato dell'Oriente, soprattutto del Giappone, da cui ha ripreso molte linee, forme semplici e soprattutto il rapporto con la natura. Scarpa intreccia cemento armato, acqua e vegetazione in una sequenza di percorsi e simboli in cui il visitatore non osserva semplicemente ma attraversa. I celebri cerchi intrecciati, che tutti voi penso insomma ricorderete o comunque avete in mente appena li vedete, insomma vi ricordate, rappresentano proprio l'unione dei due coniugi anche oltre la vita, simbolo di amore e unione, appunto, racchiudendo l'essenza della sua poetica, cioè un'architettura che dialoga con la luce, il tempo, la spiritualità. Tra l'altro Scarpa stesso, anche se è mancato e morto a Sendai in Giappone, però è stato poi sepolto in un angolo defilato del complesso, gesto coerente con la sua idea di discrezione e continuità. Ricordiamo, e questo sì, lo trovate sempre in quell'episodio di cui vi parlavo, che è stato anche set Tomba Brione di Dune 2, quindi una grande produzione internazionale del regista Villeneuve con Timothée Chalamet e Zendaya, che vi invitiamo a recuperare eventualmente. Comunque anche questo film ha visto proprio questa ambientazione di recente, negli ultimi periodi, negli ultimi anni. Ok, facciamo un breve stacchetto musicale e poi riprendiamo con la rubrica del cinema.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Sabato 16 maggio alle 17 il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.

E ritorniamo nuovamente in diretta. Allora, come annunciato in premessa, andiamo a presentare una mostra che si è aperta proprio ieri a Palazzo Santo Stefano. Palazzo Santo Stefano, ricordiamo, un palazzo importante della nostra città, luogo istituzionale perché ha sede la provincia, ma diventato in questi ultimi tempi luogo culturale. Perché? Perché sono state presentate tante mostre, allestite tante mostre di successo, interessanti, e quindi insomma ha questa doppia valenza. Allora, dicevamo, una mostra nuova proprio, Le stanze dell'io, il titolo è di Fabiola Cenci, che adesso sentiremo dalla sua curatrice appunto la presentazione. È una mostra particolare, ve lo dico già, molto interessante, tante le opere esposte e che riguardano pitture, incisioni. Poi ecco, allora, a riguardo c'è anche un bel libro appunto che era in consegna ieri, sempre ovviamente molto esplicativo, ecco, tante immagini che ci sono, descrittivo, ecco, un libro che insomma, per interessati, per chi vuole saperne di più, lo consiglio vivamente. E allora adesso noi andiamo a scoprire questa mostra con la nostra curatrice, ci mettiamo in contatto qualche istante, e poi ovviamente siete tutti invitati alla visita, ed è aperta fino al 18 giugno, quindi c'è tempo per vederla e quindi per apprezzare, per capirne, apprenderne il contenuto. E come è stato detto, poi mostra che è un'autentica analisi antropologica dello spazio, ecco, quindi poi le stanze, ecco, già incuriosiscono questo titolo dell'io, e vediamo per stanze cosa si intende. Insomma, c'è tutto un riferimento particolare al nostro inconscio, al nostro essere, allo studio di noi stessi a partire da lontano, a partire appunto dalle nostre origini. Ma allora noi adesso ovviamente lasciamo spazio alla nostra curatrice, che ci spiegherà veramente con dettaglio, con molto in forma molto dettagliata appunto questa interessantissima mostra. Allora, uno stacchetto musicale e ci sentiamo tra qualche istante.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere una mostra che è stata aperta proprio ieri, inaugurata ieri, Palazzo Santo Stefano. Siamo a Padova, ormai siamo di casa, Palazzo Santo Stefano, tante mostre abbiamo presentato e adesso appunto andiamo a conoscere questo evento. Abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, dottoressa Marina Sonzini, curatrice di questa mostra, ma di molte altre appunto che abbiamo conosciuto in precedenza, presente nei social, e quindi diamo veramente un benvenuto, un piacere sentire la sua voce. A lei, Marina Sonzini, pronto, mi sente?
1: Buongiorno Marisa, a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci qua. Allora, bella giornata ieri, presentazione sempre molto interessante, poi c'era anche l'autrice, insomma, ecco, Fabiola Cenci, e lei, insomma, Marina ci ha portato in questo mondo che ci vuole una spiegazione, perché non è sempre facile trovarsi di fronte a queste opere così particolari, così interessanti, ma se lei è d'accordo partiamo dal titolo, Le stanze dell'io. Ricordiamo l'autrice Fabiola la Cenci. Allora, Marina, Le stanze dell'io, ecco, partiamo dal titolo.
1: Allora, Le stanze dell'io sono le stanze che noi abitiamo nel corso, che ciascuno di noi abita nel corso della propria vita, e sono due tipi di stanze: sono stanze fisiche, quindi le stanze delle case in cui si svolge la nostra vita, la casa dove nasciamo, quella dove cresciamo, dove passiamo l'infanzia, eccetera, eccetera, eccetera, e le stanze della nostra psiche, che sono tutti quei luoghi dove noi mettiamo delle porte, a volte mettiamo dei lucchetti e chiudiamo a chiave, dimentichiamo là dentro, o speriamo di dimenticare là dentro, le cose che ci hanno ferito, le cose che vorremmo dimenticare, allontanare da noi, eccetera, oppure stanze della psiche in cui noi custodiamo gelosamente dei ricordi, ricordi appunto dell'infanzia, ricordi di persone che non ci sono più, ricordi di cose belle e così via. E quindi questa mostra è stata pensata come una sorta di percorso che attraversa tutte queste stanze, quindi si parte da alcuni dipinti che raccontano appunto l'infanzia, il gioco, la capacità di sognare che hanno i bambini, no? Un bambino è disposto a credere che esista un unicorno, no? Che si possa indossare delle ali e si possa volare. Poi le stanze che viviamo da adulti, dove attraversiamo ovviamente momenti più o meno facili nella nostra vita, quindi incontreremo immagini di donne in un momento di crisi che si sentono perdute in un labirinto, donne che ritrovano se stesse e si rialzano in piedi, donne che incontrano altre persone, un uomo con cui divideranno la vita, piuttosto che persone del loro passato e così via. E poi c'è un oggetto che percorre molte delle opere in mostra, che è una mela. Ovviamente corre il pensiero a Eva, ma questa non è la mela di Eva, è una cosa un po' diversa, è la mela che contiene un frutto, quindi che contiene un seme, e un seme quando tocca la terra ha la straordinaria capacità di germogliare e creare nuova vita, fondamentalmente, quindi è un seme di rinascita, cioè dopo un percorso attraverso queste stanze auspicabilmente noi guariamo, e guarendo apriamo finalmente la porta alla rinascita.
0: Certo, obiettivo sublime, obiettivo finale, insomma, la guarigione dell'anima, vivere in pace, come si diceva, con se stessi, e cercare quell'armonia che sembra difficile arrivarci, perché appunto la vita ci riserva momenti anche drammatici, di difficoltà. E allora si diceva, torniamo un po' alle origini, torniamo un po' a quello che siamo stati, al grembo, ecco, alla prima stanza, ecco, partiamo
1: la prima stanza, il grembo materno. Certo, sì, assolutamente. Sì. Quindi ci sono due grandi opere che sono alte 4,5 metri, sì, che raccontano appunto la nascita. Noi nasciamo in un grembo materno, appunto, che è la prima stanza, che è fatto di acqua. L'acqua noi sappiamo che ha memoria, tra le altre cose, no? Gli esperimenti di Masaru Emoto hanno ampiamente dimostrato questa cosa. Quest'acqua poi la ritroviamo in quello che noi oggi chiamiamo il pianeta azzurro, no? Il pianeta che ci ospita, che è la nostra casa successiva, e poi cominciamo ad abitare delle case vere e proprie, e qui ci sarà appunto una riflessione sulle case, sui muri, su queste stanze dove noi lasciamo fatte, noi modifichiamo le case dove abitiamo, no? Ognuno di noi quando entra in una casa cerca di fare in modo che la casa diventi un po' a sua immagine e somiglianza, no? E c'è tutta una riflessione su che cos'è una casa. Allora, gli uomini primitivi cercavano nella casa la prima forma di casa, una grotta, diciamo, era rifugio, d'accordo? Quindi aver salva la vita, e questo noi lo pensiamo ancora. Noi quando chiudiamo la porta di casa speriamo di essere al sicuro, ovviamente. E poi abbiamo cominciato ad aggiungere all'idea di sicurezza tutta una serie di cose che sono appartenenza, quindi il nucleo familiare, tutte le cose che ci ricordano i nostri avi, eccetera, il nostro nucleo familiare. Certo. Poi abbiamo cominciato ad aggiungerci bellezza, no? Opere d'arte, oggi nella modernità opere di design, opere di architettura, eccetera, eccetera. Poi si sono sovrapposte una serie di cose sociali, e quindi case che possono eventualmente ostentare potere, possibilità economiche, insomma tutto quello che vogliamo. Poi ci sono nelle case oggetti che rappresentano la memoria, evidentemente, no? Quindi quel famoso oggetto che quando ritroviamo ci riporta a un tempo, no? Che fosse, sì, che ne so, un ciondolo appartenuto alla nonna, piuttosto che tutte quelle cose che ognuno di noi ha in casa, insomma, no? E
0: la,
1: quindi
0: la memoria
1: ci permettono, sono sempre delle capsule del tempo, ecco, se vogliamo, certo, no? Quindi noi modifichiamo le case perché ci somiglino, ma a nostra volta ne veniamo modificati.
0: Certo.
1: Perché noi assumiamo in qualche modo l'anima, no, della casa che abitiamo. Questo è il motivo per cui quando per qualche motivo ci dobbiamo spostare, eccetera, eccetera, un pezzetto di noi resta là. No?
0: Certo. E quindi ecco queste stanze, ecco, vuote o piene, come giustamente possiamo intenderle, sono appunto per nutrire con la luce, l'energia, tutto quello che vogliamo, però poi ovviamente c'è l'anima. L'anima, questa analisi che facciamo di noi stessi, come appunto è stato anche ribadito, partiamo dall'interno, dalla nostra verifica introspettiva, per poi arrivare a tutto quello che è il mondo esteriore, no? Perché Marina, oggi abbiamo un mondo esteriore che veramente ci domina, ma insomma quasi quasi ne siamo condizionati, quindi è stato fatto bene questo passaggio, mi sembra, partire da noi stessi, dall'interiore, per affrontare meglio il mondo esteriore che sembra prevalere.
1: Assolutamente, questo è un viaggio che comincia come viaggio privato, quindi sì, molto personale, poi si allarga perché in queste opere si cominciano a vedere le persone con cui noi, sì, interagiamo, quindi ovviamente a cominciare dalla coppia, ma poi ovviamente a tutte le persone con cui nella vita interagiamo. E poi l'idea di casa, ecco, qui c'è un'opera dove riflettiamo in modo particolare su temi di straordinaria attualità. Noi oggi quando accendiamo la televisione vediamo ovviamente immagini di intere città al suolo completamente distrutte. Sì. È una riflessione su che cosa succede quando viene distrutta una casa, anche se dentro non c'era fisicamente nessuno, non è morto nessuno, ma noi abbiamo raso al suolo, distrutto, eliminato quello che dicevamo prima. Questa casa era per qualcuno, era rifugio, era memoria, era identità, era la storia di una famiglia, era appartenenza, era tutte queste cose, non erano semplicemente mattoni. Anche, ripeto, se la persona non ha perso la vita, questo è un altro aspetto ancora, voglio dire, adesso qui stiamo riflettendo sulla casa, ovviamente. Sì. Non che la vita sia meno importante, non ci mancherebbe. Però ecco, la riflessione è proviamo a pensare quando parliamo di casa, che cosa contiene una casa, no? Sono muri vissuti, sono pezzi di noi in qualche modo.
0: Certo, certo, troviamo noi stessi, la nostra identità, e andiamo sempre all'anima. Andiamo un po' a vedere le tecniche, ecco, molto interessanti queste tecniche, ecco, ci sono anche dei dipinti molto grandi, di dimensioni notevoli, come è stato detto, e poi vediamo questi pigmenti naturali, mi dicevo, queste erbe essiccate, le polveri, i mattoni, ecco, queste sfumature. Ecco, che tecniche sono state usate, Marina?
1: Allora, per i dipinti sono su tela e Fabiola si fa i propri colori, quindi non usa colori, sì, industriali, sì, chimici, produce i propri pigmenti partendo da erbe che raccoglie nei boschi, vive su una montagna a nord di Roma, il Monte Soratte, quindi raccoglie queste erbe, le essicca, le brucia, mescola le ceneri con polvere di mattone e degli addensanti e da questo ricava i pigmenti. Quindi sono tutti pigmenti assolutamente naturali, e poi ci aggiunge la foglia oro, perché l'oro è un altro elemento che noi troviamo in natura esattamente così com'è, non viene processato chimicamente in qualche modo, no? Poi c'è tutto ovviamente la spiegazione dell'oro alchemico e così via. Per quanto riguarda le incisioni invece, Fabiola usa due tipi di tecniche. Una è una tecnica diciamo più tradizionale, quindi la classica punta secca. L'altra invece è una tecnica sperimentale che utilizza lastre di cartone e di plexiglass. Cosa significa, lo spiego per i non addetti ai lavori. Una tecnica tradizionale tendenzialmente si incide una lastra di metallo con il bulino, quindi uno invece di disegnare con la china o con una matita disegna incidendo, quindi scavando un solco su una lastra di metallo, poi la lastra viene inchiostrata, ci si appoggia sopra la carta, si passa nel torchio e questo ovviamente lo scavo dove è andato l'inchiostro lascia il segno sulla carta, d'accordo? Una lastra metallica permette di stampare dei multipli, quindi tu rinchiostri la lastra e fai di nuovo la stessa immagine più e più volte. Lastre di cartone invece vengono definite monotipo proprio perché è un materiale talmente fragile che permette di stampare una volta sola, quindi queste tecnicamente sono opere uniche, uno di uno si dice. E sono stampate in 4 o 5 passaggi, quindi esistono 4 o 5 lastre, lei stampa per prima quello che noi vediamo in sottofondo più lontano, che di solito è una sorta di pattern, diciamo così, fino ad arrivare l'ultima lastra che stampa, e a questo punto sì, di solito una punta secca, e sono le immagini, di solito le figure di esseri umani, eccetera, eccetera, che devono restare in primo piano, no? Quindi è una sovrapposizione fatta in quattro passaggi che è molto complicata da fare, appunto è una tecnica molto particolare. Queste lastre di cartone lei utilizza un cartone rigido ovviamente, poi ci spalma sopra un materiale, fate finta una colla per darvi un'idea abbastanza semplice, poi spesso espone queste lastre ad essiccare fuori all'aperto in modo che gli agenti atmosferici creino per esempio quel craquelé che si vede, no? Che sembrano delle rotture, no? Piuttosto che degli avvallamenti, piuttosto che dà un'idea quasi tridimensionale sulla carta poi quando si stampa, e questo permette di avere una profondità che sembra quasi cinematografica in qualche modo, cioè non sono mai immagini piatte come lo è invece un'incisione semplicemente bicolore fatta con un inchiostro da una lastra tradizionale, insomma, quindi è una tecnica molto particolare.
0: Certo, è anche molto impegnativa queste tecniche, perché sono veramente, ecco, partire dai prodotti della natura, insomma non c'è nulla di chimico, di industriale, fatto proprio con le mani, no. Di Fabiola, molto brava, perché ha dato una spiegazione molto, molto esauriente, poi una persona molto profonda, insomma ci ha dato questa sensazione qui ieri di una signora giovane peraltro, ecco, molto che ci ha portato dentro l'anima, ecco, ci ha portato un po' dentro di noi. Allora, dicevamo, dottoressa, guarigione dell'anima, l'armonia, ecco, l'arte, la pittura, questa tipologia di opere che veramente ci si ferma davanti, perché insomma ci pongono dei quesiti. Quanto ci aiuteranno, visto che viviamo in un mondo un po' insomma, con qualche angoscia, quanto ci aiuteranno a trovare un po' di armonia, un po' di serenità, ecco, così giusto per avere una sua sensazione.
1: Allora, io ovviamente la mia è un'opinione assolutamente personale. Io credo che non possiamo cambiare il mondo in toto, questo no, non è nel nostro potere, però io credo che ognuno di noi, se custodisce una piccola fiammella, ne può accendere un'altra. E se queste fiammelle tra di loro, una dopo l'altra, passano della luce invece che passare cattiveria, invece che passare cose brutte, forse un piccolo spiraglio di luce nel mondo lo vediamo. Ripeto, non è nel nostro potere cambiare le situazioni sovranazionali, eccetera, eccetera, però è il nostro potere, e anzi nostra scelta e decisione, sapere come porci moralmente, questo sì.
0: Certo, quindi ognuno di noi può dare un contributo, insomma, soggettivo, ma qualcosa può fare, ecco, questo magari è unito a tanti altri, il risultato potrebbe essere anche soddisfacente. Allora, dottoressa, mi chiedono di Fabiola Cenci, sì, un nome che non si conosce, lo ammettono qua i nostri ascoltatori, diciamo anche un attimino, presentiamo Fabiola Cenci di Roma.
1: Assolutamente, insomma, sì. Allora, Fabiola, classe 1978, quindi è una giovane donna, sì. Ha studiato al liceo artistico e poi si è diplomata all'Accademia di Belle Arti a Roma con il massimo dei voti, sì. Con una tesi sull'incisione nella fiaba, quindi parte ovviamente da un tema già molto ben preciso. Ha esposto in tutta Europa, anzi direi in tutto il mondo perché è arrivata fino in Argentina. Ha cominciato un po', diciamo, sulle tecniche più tradizionali e poi si è specializzata appunto su cose sperimentali, quindi ha cominciato a produrre per esempio libri d'artista, poi ha inventato una cosa che si chiamano, di cui ne abbiamo tre esemplari in mostra, le borse d'artista, che sono come delle, immaginate, delle scatole che si possono aprire come si apre una borsetta, si possono portare a tracolla, non la cinghia per portarle a tracolla. Sono trasportabili, l'idea del trasportabile è che le nostre esperienze, tutto quello che noi accumuliamo nella nostra vita viene con noi, è trasportabile in qualche modo, no? Sì. E quindi perché non metterlo in un'opera d'arte che diventa trasportabile? Dopodiché Fabiola ha incontrato questa, lei la chiama la mamma artistica, che era una maestra appunto di incisione sperimentale, e lì ha fatto questo grande passo diventando, io credo, una delle persone in assoluto più innovative sull'incisione nel panorama italiano. Quindi direi che da questo punto di vista abbiamo davanti veramente un artista di dimensioni notevoli.
0: Sì, una grande artista, anche per chi l'ha vista per la prima volta, insomma, non la conoscevamo, ha fatto un'impressione veramente ottima, ci porta la curiosità a sapere, a scoprire, e appunto a partire dalla prima stanza, ecco, dalla prima stanza, chiamiamo, che noi ormai entriamo nel linguaggio appunto della mostra. Allora, io vi consiglio anche, ecco perché mi state chiedendo appunto sempre di Fabiola Cenci, da conoscere senz'altro, il volume.
1: Tornerà con noi per il finissage, chi desidera incontrarla di persona, Fabiola sarà qui per il finissage della mostra il 28 di giugno.
0: Ah, perfetto, ecco, quindi la mostra è aperta, ecco qui diamo questa notizia, è aperta da ieri come dicevamo, e quindi fino al, io vedo, in giugno.
1: Allora, Palazzo Santo Stefano ovviamente durante la settimana svolge le sue funzioni istituzionali, questo è della provincia, quindi noi apriamo al pubblico ogni venerdì, sabato e domenica, faremo un'apertura straordinaria il 2 giugno che è festa, quindi siccome le persone sono a spasso che è festa, apriamo molto volentieri, quindi è possibile venire ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10:30 alle 13 e dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero, non c'è nessun biglietto, e insieme alla visita della mostra, chi non l'avesse mai fatto può visitare le stanze di Palazzo Santo Stefano, che sono particolarmente belle. Questo è un palazzo storico, con una magnifica sala consiliare del 1877 e un interessantissimo museo bunker della Seconda Guerra Mondiale sotto il palazzo. Di nuovo parlavamo di temi della contemporaneità, ecco, studiare un po' di storia non guasta mai, via.
0: Certo, quindi ecco, una visita nella visita, una mostra nella mostra, perché Palazzo Santo Stefano veramente una meraviglia, come sta dicendo la curatrice, che è dottoressa Marina Sonzini, ripeto, che è curatrice di tante altre mostre, perché magari qualcuno, ecco, che non ci ha seguito, lo ripetiamo, mostre di successo, perché sono state tutte di grande successo, mi pare, dottoressa, no? Che è andato tutto bene l'anno
1: assolutamente
0: scorso.
1: Assolutamente sì. Per questo io ovviamente voglio ringraziare la provincia di Padova che ci ospita nella propria sede, perché come ho detto questo è appunto il palazzo della provincia, in particolare l'ufficio cultura, il consigliere Gottardo, che hanno creduto nella possibilità di aprire all'arte questo palazzo. Non è tecnicamente un museo dove si fanno mostre o dove normalmente c'è una collezione di opere d'arte permanente, quindi l'abbiamo un pochino adattato, diciamo, certo, a ospitare queste cose, e credo che la risposta dei padovani, ma anche dei tanti turisti, perché qui ovviamente siamo sulla direttrice, no? La strada di passaggio che dal tanto porta alle piazze, quindi ci sono anche tanti turisti che passano, no?
0: Insomma, siamo del cuore di Padova,
1: certo, siamo in Piazza Antenore, quindi nel bellissimo centro di Padova, certo, ovviamente, e quindi ci sono anche tanti turisti. Stamattina c'erano dei turisti americani, insomma, tanto per dire, e quindi assolutamente sì, insomma, credo che sia una bellissima opportunità.
0: Certo, ecco, divenuta Padova appunto bene UNESCO con i 8 siti, quindi questo favorisce un flusso enorme di turisti che non abbiamo mai visto noi padovani, questo va detto. Ma poi, ecco, soprattutto in lei dottoressa Marina Sonzini, brava, che ha aperto appunto, ci ha aperto alle mostre, ha aperto Palazzo Santo Stefano, e ne siamo sempre grati, ne siamo sempre grati.
1: Bene. Grazie infinite, grazie perché c'è sempre grande partecipazione, grazie perché vedo che le persone che magari la prima volta entrano qui per caso tornano alle mostre successive. Questo credo che sia
0: un buon segno,
1: la cosa
0: un
1: più
0: buon
1: bella
0: segno
1: che un curatore certo potrebbe augurarsi.
0: Certo, certo, certo. Quindi ecco, è aperta anche, ripeto, il 2 di giugno, quindi insomma giornata di festa, ma che si può tranquillamente accedere a Palazzo Santo Stefano. Trovate la nostra ospite, dottoressa Marina Sonzini.
1: Io sono qui
0: che
1: e
0: tutte
1: sono
0: le
1: disponibile
0: spiegazioni,
1: ovviamente sempre per visite guidate assolutamente
0: certo,
1: gratuite.
0: Certo, certo. Bene, complimenti a lei per quello che ha fatto e che farà appunto per la nostra mostra, per il nostro Palazzo Santo Stefano. Alla prossima, grazie, grazie dottoressa.
1: Grazie Marisa, buone cose e arrivederci a tutti.
0: Bene,
1: grazie,
0: a presto, grazie, arrivederci. Bene, guardate che è una mostra interessante, ve lo dico, perché così di primo impatto, ecco, uno si chiede ma cosa sono questi dipinti, cosa sono queste opere, invece no, c'è una spiegazione che ci porta alle origini, insomma, alla prima stanza. Ecco. Andiamo con il titolo, perché uno dice le stanze dell'io, ma cosa sono queste stanze? E allora, ecco, traduciamolo in forma molto semplice, sono un po' le tappe della nostra vita. Prima tappa ovviamente è appunto il grembo materno, si parte da lì, e c'è questa analisi introspettiva di antropologica dello spazio, come giustamente definita, e che ci porta alle varie fasi della vita, le fasi che possono essere di difficoltà, anche di gioia, perché ci sono anche molti momenti belli della nostra vita, e poi ovviamente tutta una serie di stanze, qui vengono anche elencate 12, ma adesso ovviamente non entriamo nei particolari, però la memoria, però quello che noi possiamo mettere in queste stanze dipende da noi, possono essere vuote o piene, e poi ancora sta a noi nutrire con la luce, con l'energia, col nostro corpo, con la nostra forza, con la nostra volontà, per arrivare appunto a quella che si chiama armonia e quella che si chiama appunto, eccola qua, l'obiettivo, guarigione dell'anima. Ecco, quindi come obiettivi per star meglio, stare in armonia e per migliorare, diciamo, ecco, questo mondo così pieno di angosce e di preoccupazione, specialmente in questo frangente, in questo periodo, speriamo che le cose si mettano bene, però l'arte, la pittura ci aiuta appunto a migliorare questa situazione, ma a partire anche da noi, come ha detto la nostra ospite, la dottoressa Sonzini, se ognuno fa un piccolo tassello, chissà che magari non venga fuori un dipinto, e restiamo nel termine appunto artistico, di un dipinto, di un quadro che può appunto nell'insieme appunto portare dei miglioramenti. Questo ci sembra, ecco, di aver compreso grosso modo il senso. È il libro, ecco il volume, Fabiola Cenci, Le stanze dell'io, è molto, adesso ovviamente non siamo supportati dall'immagine, è ricchissimo di immagini e anche di spiegazioni, ovviamente ve lo consiglio, se vi interessa lo trovate appunto quando andrete a vedere la mostra. Bene, allora chiudiamo qui con la mostra, e adesso c'è Eric, eccola qua.

0: E rieccoci in diretta. Allora, ringraziamo anche Davide D'Alesiano che ci saluta, ringraziamo gli ascoltatori e ricordiamo il numero di SMS 334-7102-672. E torniamo a parlare di cinema, quindi come vi abbiamo così anticipato, parliamo un po' dei David e dei film che sono stati premiati. Abbiamo appena visto quello che ha avuto più successo in assoluto, Le città di pianura, ma come dicevamo c'è un altro film ambientato in Veneto, nello specifico a Venezia, che ha avuto un buon riconoscimento di premi tecnici, che è Primavera, film di Damiano Micheletto con Tecla Insolia e Michele Riondino. Tu, Marisa, l'hai visto?
1: Certo, visto Eric e consiglio, un film veramente fatto bene, condotto bene, ovviamente Vivaldi è il nostro grande compositore, che ha avuto una vita difficile da giovane, però è stato ben inserito in questi istituti dediti alla cura degli orfani, delle orfanelle, delle ragazze soprattutto, e lui è veramente si è prodigato, si è dato da fare perché appunto si appassionassero alla musica la mostra è un conflitto di interessi qui, esatto. E quindi ecco che abbiamo una bella rappresentazione del nostro grande Vivaldi e di quella che era la Venezia del Settecento, perché ovviamente ci sono ambientazioni, fatti eccetera che ci portano molto indietro, quindi un bel film anch'io che insomma ecco ci tengo a sottolineare, da vedere.
0: E probabilmente questi premi tecnici dovuti proprio anche al fatto che ricostruire quegli ambienti, sì, i costumi, sì. Sì, i sì, capelli sì, di quell'epoca,
1: fedeli.
0: Esatto, non è stato scontato, insomma, certo, banale, certo. E allora già ce l'ha anticipato Marisa, comunque vediamo brevemente la sinossi. Siamo nella Venezia del 1716, Cecilia è un'orfana che la madre ha affidato all'ospedale della Pietà e, come le altre ospiti dell'istituto, ha imparato a leggere, scrivere e soprattutto a suonare uno strumento musicale, nel suo caso il violino. Le musiciste più dotate dell'orfanotrofio si esibiscono in pubblico dietro a una grata perché non possono farsi vedere in volto e sono di fatto delle prigioniere finché non vengono date in sposa a qualche pretendente disposto a pagare una cospicua dote all'istituzione. Quando la loro offerta musicale subisce la concorrenza di un gruppo parallelo, le ragazze vengono affidate alla guida di un prete di grande talento ma fallimentare come impresario musicale. Si tratta di Antonio Vivaldi, malato e caduto in disgrazia ma ancora in grado di commuovere profondamente il pubblico. E Vivaldi intuirà in Cecilia un talento simile al suo e un'analoga passione per la musica. Ricorda vagamente un altro film, Gloria, sempre recente e ambientato in Veneto nel 1800 in un istituto di musica per orfane, e sono entrambe prime opere cinematografiche che raccontano un gruppo di musicisti in un'epoca in cui il talento artistico femminile era considerato inferiore. Primavera mostra anche attraverso il suo commento musicale la genesi delle quattro stagioni, il capolavoro di Vivaldi, composto proprio nel periodo in cui si svolge questa storia. La composizione melodica che accompagna il film è eccezionale nel sostenere il racconto, anche questa infatti è stata premiata. Micheletto conosce bene la musica, crea un film colto ma accessibile al pubblico, classico ma contemporaneo. La sceneggiatura è stata scritta insieme a Ludovica Rampoldi, che non travisa il passato in base alla sensibilità contemporanea, pur parlando dell'ingiustizia della condizione femminile. Altro film che ha avuto un buon riscontro è stato Le assaggiatrici, sempre del 2025, un film rivelazione tratto da un libro. Vediamo velocemente la trama, che parla di Rosa Sauer, assieme ad altre sei donne, e viene costretta per anni a sedere a tavola per assaggiare il cibo destinato ad Adolf Hitler, con lo scopo di verificare che non sia avvelenato. Tra le sette donne che ogni giorno potrebbero perdere la vita si intrecciano rapporti che complicano sia la solidarietà che il possibile tradimento. Il film si ispira al romanzo appunto omonimo di Rosella Postorino, vincitore del premio Campiello del 2018. La scrittrice era rimasta colpita dalla vicenda reale di Margot Walk, una segretaria tedesca costretta nel 1942 ad assaggiare il cibo destinato a Hitler quando risiedeva nella tana del lupo, tra virgolette. Lo scopo era ovviamente quello di evitare un avvelenamento. La donna tenne questo segreto per sé sino alla morte, quando decise di parlarne. Postorino non ebbe modo di incontrarla, ma sulla base della sua narrazione costruì la protagonista del romanzo. E anche questo ve lo consiglio, l'ho visto, un ottimo film. Poi tra l'altro questi film probabilmente, beh, sicuramente La città di pianura viene riproposto al cinema, però può essere che in seguito a questi riconoscimenti vengano anche questi riproposti in qualche sala. E poi ancora abbiamo Duse, come dicevamo, solo nomination, ne abbiamo parlato anche in passato, film di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi, come dice il nome parla proprio della divina Eleonora Duse, e nell'epoca del sul finire della prima guerra mondiale, in cui è una star del teatro che manca però dalle scene da quasi un decennio. La fine del conflitto e un ritrovato stato di salute, oltre alle difficoltà economiche, la spingono però a rimettersi in gioco recitando Ibsen assieme alla sua troupe. Tuttavia lo spettacolo non va bene, il mondo sta cambiando, e quindi insomma Eleonora Duse si trova così a metà tra questo mondo di cambiamento, anche tra cinema e teatro, perché come insomma ricordiamo è proprio il periodo di passaggio tra le scene

0: Ed è morta anche a Pittsburgh, è morta là fortunatamente, però le sue opere sono state veramente viste ed apprezzate.
1: Benissimo. E poi invece, tornando ai David di Donatello, vediamo un po' anche la storia di questo premio. Ne abbiamo già parlato in passato, è considerato l'equivalente italiano dei premi Oscar, quindi proprio come è nato il premio Oscar è più destinato alle registi, attori, maestranze italiane, anche se poi occasionalmente vengono premiati anche qualche film non italiani, oppure appunto il premio al miglior film internazionale, come abbiamo visto prima. È assegnato dall'Accademia del Cinema Italiano, attualmente presieduto da Piera De Tassis, e prende il nome dalla celebre scultura omonima del Davide di Donatello. La storia iniziò verso la metà degli anni 50 con la fondazione dell'Open Gate Club di Roma. La prima cerimonia di premiazione ebbe luogo nel 1956 al Cinema Fiamma di Roma. Poi, dopo essere passato in altre località, diciamo, dal 1982 la cerimonia si stabilì definitivamente a Roma, appunto. E dicevamo, dal 2017 Piera De Tassis è nominata presidente e direttrice artistica dell'Accademia, e nel 2019 viene creata una nuova categoria, il David dello spettatore, che, come abbiamo detto prima, è stato vinto quest'anno da Checco Zalone. E passiamo, cambiamo argomento, insomma, questo qui abbiamo un po' concluso la tematica dei David, e passiamo invece a quello che possiamo trovare nelle sale in questo periodo. Uno dei film che, insomma, sicuramente sta facendo parlare molto e sta andando molto bene anche a livello di incassi è Il Diavolo Veste Prada 2. Quindi, come dice il titolo, è il sequel del famoso iconico Il Diavolo Veste Prada, che molti, insomma, conoscono anche per la diffusione di tanti meme che poi ci sono stati su internet, ma anche perché di per sé è un film cult che, insomma, ha resistito alla prova del tempo tranquillamente. E vediamo brevemente la sinossi. Sono passati 20 anni da quando Miranda Priestly faceva il bello e il cattivo tempo come direttrice nella rivista di moda Runway, che, come sappiamo, è un po' la trasposizione cinematografica di Vogue, e il mondo dell'editoria cartacea è completamente cambiato. La concorrenza internet è spietata, i budget sono risicati e Miranda è costretta a chinare la testa di fronte agli investitori e agli stilisti delle cui pubblicità dipende il destino del magazine, soprattutto dopo che Miranda ha lodato pubblicamente una casa di fast fashion che sfrutta il lavoro minorile. Per riparare al danno di immagine, il proprietario di Runway Irv convoca Andy Sachs, l'ex stagista di Miranda, che è diventata nel frattempo un'ottima giornalista, ma ha anche appena perso il lavoro dovuto proprio ai tagli dell'editoria. Andy torna dunque a Runway come caporedattrice attualità e ritrova l'adorabile Nigel, il braccio destro di Miranda, sempre intento a guardare le spalle della direttrice. Riappare anche Emily, che è ex collega e amica nemica di Andy, che nel frattempo è diventata direttrice di Dior, e si accompagna con una sorta di Jeff Bezos, insomma, che appunto la finanzia anche nella sua carriera. Dopo il successo quindi planetario del Diavolo Veste Prada, questo sequel si assicura di dare al pubblico, soprattutto femminile, ciò che si aspetta. Vediamo un po' insomma i personaggi. Allora, come dicevamo, ritorna Meryl Streep, quindi grandissima attrice pluripremiata agli Oscar, che interpreta Miranda Priestly, e poi ancora Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway, quindi quella che nel film originale rappresentava una sorta di stagista, insomma un apprendista che doveva veramente imparare tutto dal mondo della moda, e da lì nascevano anche delle gag comiche, che per cui lei appunto si presentava a lavoro senza però curare molto il suo abbigliamento, però in una rivista di moda, insomma, non era molto ben visto. Esatto. E poi abbiamo Nigel, che è interpretato da Stanley Tucci, e Emily Blunt, anche lei come Hathaway praticamente lanciata dal primo film, e Sasha Barnes, che invece viene interpretata da Lucy Liu. E nel film ci sono molte apparizioni anche italiane. Partiamo da Donatella Versace, Domenico Dolce, Stefano Gabbana, ma anche molti altri così riferimenti alla moda italiana, da Armani, Valentino, insomma sono veramente

0: innumerevoli, Fendi, insomma i nostri marchi
1: prestigiosi,
0: proprio dimostra come sì. L'America proprio guarda all'Italia, insomma, anche dal punto di vista della moda. E infatti nel primo film forse era più come dire Parigi, la Francia, invece questo sì. Secondo film si guarda, oltre che nel titolo, poi la presenza proprio il Diavolo Veste Prada, quindi insomma anche lì riferimento a un marchio italiano. E però ecco, vediamo anche un po' come si sviluppa. Nel 2013 è stato pubblicato un romanzo, La Vendetta Veste Prada, questo è il titolo originario proprio del romanzo, che poi è stato seguito dal Diavolo Veste Prada del 2000, che è il seguito, scusate, del Diavolo Veste Prada del 2003. E era stato proposto inizialmente alle attrici in epoca, insomma, non sospetta di fare questo sequel, ma non avevano così prestato molto interesse all'idea. E poi però eventualmente in seguito, insomma, evidentemente hanno cambiato idea. E dicevamo, Stanley Tucci, Meryl Streep hanno preso anche parte a delle riprese, in particolare durante la sfilata di Dolce & Gabbana nella settimana della moda di Milano. E le riprese in particolare di Milano si sono svolte dal 6 al 18 ottobre 2025. Come anticipavo, praticamente la metà del film si svolge in Italia, quindi principalmente tra Milano e il Lago di Como. Una pubblicità assolutamente sfrenata, almeno per quanto mi riguarda. Ho trovato tantissimi riferimenti nei social, ma già dal 12 novembre 2025, quando il primo teaser è stato pubblicato online, e anche perché probabilmente il mercato dell'Italia rappresenta il primo così obiettivo della produzione cinematografica stessa di questo film, per ovvie ragioni, insomma, anche perché è girato in parte qui. E vediamo la critica comunque ha reagito bene, ci sono stati insomma dei buoni riscontri. Sicuramente è andato molto bene anche il box office, sia negli Stati Uniti ma anche e soprattutto in Italia, dove insomma ha avuto particolare successo anche rispetto ad altri paesi europei. E vediamo un po' le ambientazioni. Allora, l'uscita del Diavolo Veste Prada 2 ha fatto esplodere l'interesse per le sue location italiane, da Milano al Lago di Como. Le ricerche online per le ville, gli hotel e i ristoranti che compaiono nel film sono aumentate, pensate, del 193%. Quindi questo, pensate cosa può fare un film, certo, anche su una location, su un ambiente dove può essere girato. L'uscita del Diavolo Veste Prada 2 ha infatti innescato una caccia online alle location italiane del film. Gran parte della pellicola è stata girata tra Milano e Lago di Como. I luoghi iconici del film hanno registrato picchi di interesse, basato, questo lo dice proprio una ricerca basata su dati Google Trends. Delle varie location, al primo posto abbiamo Villa Balbiano, splendida villa sulle rive del Lago di Como, che appare nella scena in cui Andy fa ritorno alla rivista Runway. Situata a circa 1 ora e 20 minuti di auto da Milano, la villa è disponibile per affitti di lusso e matrimoni fino a 30 ospiti.
1: Lago di Como è bello.
0: Bello, assolutamente.
1: Quel ramo del Lago di Como.
0: Esatto. E poi abbiamo Palazzo Parigi Hotel, l'hotel di lusso di Milano visto nel film, dove nel film soggiorna il glamour team di Runway, cioè la rivista, sì, appunto. Quindi è un'atmosfera lussuosa. E poi una curiosità, questo salumaio del Monte Napoleone di Milano, che è uno storico ristorante milanese a conduzione familiare, fondato nel 57, scelto come set per l'incontro tra Andy, Emily e Donatella Versace. Nascosto in un cortile rinascimentale nel cuore del quadrilatero della moda, unisce tradizione culinaria italiana e fascino. Poi ancora abbiamo Villa Arconati e Piazza della Scala, quindi insomma tutte location molto così rinomate, ecco, che vengono interessate da questo film. E poi vediamo, appunto, dicevamo, il box office, che è andato molto bene soprattutto per questo weekend. E il Diavolo Veste Prada 2 incassa altri 1,8 milioni. Invece il film che è al secondo posto come box office, di cui abbiamo anche qui accennato qualcosa, è Michael, come dice il nome il titolo, proprio il protagonista è Michael Jackson, quindi primo film che la famiglia concede anche di poter girare senza particolari problemi, insomma, di polemiche eccetera riguardanti la vita dell'artista, ed è uscito al cinema, ovviamente sta riscuotendo un ottimo successo. E poi sì, ecco, queste sono altre cose che avevamo già detto, quindi anche in America ha avuto un ottimo riscontro il Diavolo Veste, anzi in inglese The Devil Wears Prada 2, che ha avuto molto, molto seguito. E l'Italia, come era ovvio, insomma, è diventata il suo primo mercato di riferimento, anche perché insomma è proprio interessata in questo film. Allora, io farei un piccolo stacchetto musicale, poi riprendiamo anche con altre novità, anticipazioni, poi ricordiamo, insomma, fra poco ci sarà Cannes e anche Checco Zalone, che è uscito su Netflix e anche lì, come al cinema, sta riscuotendo un ottimo successo, questa volta internazionale, perché è doppiato in oltre 14 lingue.
1: Cose grandi ormai,
0: quindi
1: ormai la via è aperta, insomma, la strada è aperta, non lo ferma più nessuno.
0: Noi italiani non siamo abituati a tutte queste attenzioni nel cinema internazionale, infatti. Quindi era bene dirlo, insomma,
1: certo,
0: comunque
1: certo.
0: Allora, SMS 334 7102672, dicevamo stacchetto musicale, poi riprendiamo con la rubrica del cinema.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
12: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
13: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17:45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
14: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
15: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
12: Ritorniamo nuovamente in diretta, perché adesso appunto ci inoltriamo in un festival internazionale di musica del Veneto e quindi vediamo di che cosa si tratta. Una kermesse veramente eccezionale, pensate un po', da maggio a dicembre, quindi anche in senso temporale, ma non solo, qui troviamo quantità sì, ma anche qualità, e che qualità, e quindi veramente ecco, va a interessare il nostro territorio del Veneto. Troveremo incontri, appuntamenti un po' ovunque, comunque noi vi rimandiamo sempre al sito, perché adesso ovviamente è impossibile elencare tutti gli appuntamenti, ma vediamo allora di presentare questo evento. E abbiamo allora adesso ci mettiamo in contatto con il direttore artistico, che è Alberto De Piero, che è anima, motore di questa iniziativa, è molto appassionato veramente della musica e di quello che ci verrà presentato, e possiamo definire questo evento un palcoscenico diffuso. Adesso l'aggettivo diffuso viene abbinato a molti eventi, adesso abbiamo anche questo fatto appunto di questo festival che riguarda appunto il nostro territorio. Allora ci mettiamo in contatto con il nostro ospite e partiamo già dalla musica bella, importante. Noi qualche volta nelle nostre trasmissioni la definiamo musica grande. Eccola qua.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere questa quarta edizione del Festival Internazionale di Musica del Veneto. Abbiamo in collegamento il direttore artistico, salutiamo Alberto De Piero, buon pomeriggio.
1: Buonasera,
0: direttore. Allora, insomma, ci troviamo di fronte a una kermesse veramente straordinaria, sia per il tempo che ci è appunto di impiego da maggio a dicembre, ma anche per la qualità. Allora, direttore, illustriamo ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta.
1: Beh, allora, come sempre mi piace ricordare, il Festival Internazionale di Musica del Veneto nasce attraverso una sinergia già esistente con l'allora Consiglio regionale del Veneto, quando nel 2022 proponemmo il famoso e tanto atteso concerto con l'Orchestra Nazionale Ucraina, la National Symphony Orchestra Ucraina, che si tenne al Teatro La Fenice il 1 maggio 2022. Quello fu un evento che noi desideravamo organizzare in collaborazione con il Consiglio regionale, il Comune di Venezia e il Teatro La Fenice. Fu un evento straordinario, che poi appunto divenne un evento nazionale, proprio perché era appena iniziata la guerra in Ucraina, e quello fu un evento che poi in realtà diede il là al Consiglio regionale, usiamo questo termine musicale, per pensare ad un progetto, un progetto tipicamente regionale, perché appunto il Festival Internazionale di Musica del Veneto nasce con due principali finalità, che sono quella di creare una rete integrata tra le 560 amministrazioni comunali del Veneto, le quali hanno la possibilità di ospitare un evento musicale, e questo non è un dato da poco, perché ricorderò poi successivamente in un passaggio che, a differenza di andare solitamente come avviene noi spettatori nei teatri, è il progetto che qui arriva nei territori locali, quindi questo è un dato non da poco. E la seconda finalità è appunto quella della valorizzazione delle peculiarità del territorio locale, quindi le amministrazioni comunali, oltre che avere la possibilità di organizzare eventi di livello artistico nel loro territorio, hanno anche la possibilità di mettere in evidenza le peculiarità del territorio, e questo la dice lunga sul fatto che in queste tre prime edizioni, adesso iniziamo appunto la quarta, abbiamo scoperto, inaugurato piazze, aperto ville venete, scoperto organi storici, insomma il patrimonio veneto è veramente molto esteso.
0: Certo, c'è l'imbarazzo della scelta tra parchi, basiliche, ville venete, teatri, insomma penso che ne abbiamo di siti importanti. Allora, direttore, andiamo un po' anche al repertorio, perché vedo che è vasto, vedo che sono vari generi, insomma cercate, mi sembra di comprendere, che volete un po' accontentare tutti.
1: Sì, allora, anche sul format devo dire che astutamente non abbiamo pensato a un format, essendo poi tra l'altro io di provenienza classica, perché non dimentico le mie origini di violoncellista, ma in realtà ho ben pensato a suo tempo che non era vincente creare un format di un festival che fosse improntato prettamente sulla musica classica. Questo perché? Perché noi appunto abbiamo una regione importantissima dove vivono due fondazioni lirico-sinfoniche, che sono appunto il Teatro La Fenice e l'Arena di Verona, due orchestre nazionali, che sono l'Orchestra di Padova, e poi in realtà avremo anche l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. E quindi ho ben pensato che poteva essere un elemento vincente quello di arrivare diciamo con un festival che potesse ospitare tutti i generi di musica. Quindi in questo festival il format è strutturato con tutti i generi di musica. Questo significa che l'ascoltatore una sera può tranquillamente ascoltare il concerto, assistere al concerto dell'Orchestra di Padova, il concerto classico, può ascoltare un gala lirico per quanto riguarda l'opera lirica, ma poi abbiamo la musica da film, il concerto jazz, il concerto di musica leggera, e questo ovviamente ci è riconosciuto anche a livello nazionale, perché adesso scopriamo che anche altre regioni guardano veramente con attenzione alla nostra tipologia di progetto, perché evidentemente questo progetto sta suscitando non solo successo, ma anche non solo successo in termini realizzazione dell'evento, quanto anche in termini di affluenza di pubblico, perché non dimentico che amo ricordare che in queste tre prime edizioni hanno già sfilato quasi 75.000-80.000 presenze di pubblico.
0: Sì, quindi un buon numero, direi una buona adesione, una buona partecipazione. Allora, direttore, beh, intanto c'è stata l'inaugurazione 6 maggio, quindi la settimana scorsa, Sala dei Giganti, Orchestra di Padova e del Veneto. Andiamo un po', direttore, a quello che vedo, un ciclo di concerti dedicati agli 800 anni dalla morte di San Francesco. Ecco, possiamo qua illustrare qualcosa di più di questo grande evento?
1: Certamente. Allora, anche qui, e questo appunto si rifà a quanto dicevo un minuto fa, anche qui abbiamo, proprio per soddisfare, diciamo, tutti i palati, anche se il termine non è proprio, diciamo, ma abbiamo voluto diciamo concentrarci anche nelle ricorrenze particolari. L'anno scorso organizzammo tutta un'edizione di concerti inseriti appunto nel cartellone 2025 dedicati al giubileo, sì. E quest'anno abbiamo deciso di fare la stessa esperienza indirizzandoci all'ottavo centenario appunto della morte di San Francesco, con una serie di concerti. Ricordo alcune tappe così a memoria, tipo Campo d'Arsego, San Fino di Livenza, e poi ancora Montegrotto l'8 dicembre, appunto con una tipologia di spettacolo che sarà realizzato dal coro, un coro abbastanza prestigioso di professionisti, che si chiama Nero Armonia, con l'accompagnamento di un quartetto d'archi, e il cui repertorio è tutto improntato sulle composizioni appunto dedicate a San Francesco. Quindi ci sarà sicuramente qualche esecuzione per dire di Monsignor Frisina, noto illustre compositore del Vaticano, e insomma tutte composizioni comunque di indirizzo, direi, prettamente sacro musicale, ecco, sì, insomma, certo, proprio perché il taglio dello spettacolo è questo. Dopodiché, tra l'altro, ecco appunto, questi concerti li ospiteremo appunto presso alcune chiese di queste località, ma per esempio a San Fino di Livenza l'intenzione è quella proprio di ospitarlo in teatro, quindi poi appunto non è detto che debba propriamente andare in chiesa, però diciamo che il taglio di questo tipo di evento è proprio di indirizzo, diciamo, sì, sacro
0: religioso, certo, ma ovvio, ovviamente certo. Allora, direttore, poi vedo da maggio a dicembre, insomma, ce ne sono di appuntamenti, ecco. Allora invia, diciamo, ai nostri ascoltatori, poi quando sarà il momento, quando il sito è pronto, non so a che livello siamo, giusto per dare delle informazioni anche in senso
1: in costruzione,
0: ecco, benissimo.
1: Siamo in costruzione, sì, perché sì. Quest'anno è un anno particolare, in quanto proprio si è istituita, proprio per l'occasione della quarta edizione, l'associazione proprio del Festival Internazionale di Musica del Veneto. Sì. Ricordo che le precedenti tre edizioni erano state gestite da Musica e Cultura, che è un'altra associazione culturale che aveva fatto un po' così da trampolino. Quest'anno invece proprio entriamo ufficialmente con l'associazione del Festival Internazionale di Musica del Veneto, e quindi ovviamente è tutto, diciamo, in fase di costruzione, ma il sito sarà pronto credo al massimo un paio di settimane, quindi arriveremo pronti per i primi di giugno. In realtà abbiamo aperto il 6 maggio con dalla Sala dei Giganti di Palazzo Viviano con l'Orchestra di Padova del Veneto nell'esecuzione da violino solista e concertatore di Antonio Aiello, pardon, e con esecuzioni di brani dei compositori classici, di Tabacca, Vivaldi, concerti per violino, eccetera eccetera, ma il grosso del cartellone appunto proseguirà dal 2 giugno e fatalità con di nuovo l'orchestra di Padova del Veneto per il famoso concerto della Festa della Repubblica, che si terrà in Sala Giotto del Palacongress a Padova. Ma poi via via avremo tutta una serie di excursus, di appuntamenti a caduta libera, sì, fino appunto al 21 dicembre. E qui ne vedremo un po' delle belle, perché appunto, come ricordavo qualche minuto fa, ci sposteremo di sera in sera, non solo di località in località, di luogo in luogo, ma di repertorio in repertorio. Quindi potremo avere appunto la serata classica, la serata di musica leggera, eccetera eccetera. Alcuni programmi che amo ricordare, oltre all'evento dedicato a San Francesco, sicuramente nel format della musica leggera non dimentichiamo il ciclo di concerti dedicati in omaggio a Giorgio Gaber.
0: Sì.
1: Questo è tra l'altro un repertorio che attira molto il pubblico in questo senso, e partiremo proprio il 5 luglio dall'Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza con il primo concerto, e via via avremo 4-5 appuntamenti nel corso dei mesi. Oppure per esempio l'evento dedicato alla musica italiana il 2 luglio in piazza Vittorio Emanuele a Rovigo. E poi nel genere classico addirittura abbiamo non solo l'orchestra di Padova, ma abbiamo anche l'orchestra d'archi del Veneto, e nelle varie località mi viene in mente appunto Rosà in provincia di Vicenza, e poi altri luoghi che ospiteranno l'orchestra d'archi del Veneto nell'esecuzione delle quattro stagioni di Vivaldi. E poi la caratteristica, e questo diciamo rappresenta l'internazionalità del festival, ecco perché si chiama Festival Internazionale, e poi appunto la presenza di questa orchestra giovanile di Bochum. Noi siamo soliti invitare le orchestre giovanili dall'estero, abbiamo ospitato nella prima edizione che appunto ha inaugurato la prima edizione del festival dalle Quaroterme, l'orchestra del King's College di Londra. Abbiamo avuto poi l'anno successivo l'orchestra della contea di Suffolk e la Jags Orchestra di Londra, che era un'orchestra femminile. E l'anno scorso abbiamo avuto addirittura la Westminster di Londra, e quest'anno ospitiamo l'orchestra giovanile di Bochum, che sarà tra l'altro il 29 agosto con due concerti, uno al mattino e uno alla sera, a Chies dal Pago e a Vigo Novo. E diciamo, noi siamo soliti a ospitare anche le orchestre, non solo le orchestre giovanili, ma anche esecutori che arrivano dall'estero. Non dimentico l'organista Johannes Spudlik, che è insomma l'artefice tra gli organisti internazionali di Monaco di Baviera. Insomma, c'è anche questa internazionalità che caratterizza, certo, con efficacia questo progetto.
0: Certo. Allora, direttore, quando noi leggiamo il festival continua ad ispirarsi al modello dei Länder tedeschi, cosa si intende?
1: Ma è molto semplice, torno all'inizio del nostro ragionamento, all'inizio del collegamento, quando lei mi chiese appunto che cos'è il festival internazionale. Io appunto le spiegai qualche minuto fa che questo progetto nasce da questa sinergia già esistente con l'allora Consiglio regionale del 2022, sì, appunto per il concerto dell'orchestra ucraina. In realtà l'ispirazione, nel momento in cui ci venne chiesto di realizzare un progetto per il Veneto e quindi realizzare appunto il festival internazionale, l'ispirazione che mi venne fu proprio catturata dall'abitudine, dalla tradizione che hanno i Länder tedeschi. Che sono i Länder tedeschi? Sono degli stati federali, delle piccole regioni, che però hanno nel loro DNA la tradizione di circuitare tutti gli eventi a qualsiasi carattere enogastronomico, culturale, teatrale, musicale, eccetera eccetera. Quindi un evento che voi trovate oggi a Berlino, domani lo trovate a Monaco, lo ritrovate a Bochum, a Stuttgart, a Francoforte, eccetera eccetera. E quindi mi è sembrata interessante, proprio perché si parlava di realizzare un progetto per il Veneto, utilizzare la caratteristica, ispirarci alla caratteristica dei Länder tedeschi. Questo è stato l'elemento centrale che ci ha permesso di pensare, certo, appunto alla circuitazione in rete tra le 560 amministrazioni del Veneto.
0: Certo, quindi insomma un evento diffuso, un festival diffuso, come appunto ormai un palcoscenico diffuso, ecco, la parola più giusta, più esatta.
1: Esattamente.
0: Esatto. Allora, ma noi vogliamo un attimino conoscere di più chi è Alberto De Piero. Sappiamo che è originario di Spinea, lavora a Castelfranco Veneto, ecco qua, è violoncellista, sappiamo, dopo non sappiamo più nulla. Ma chi è Alberto De Piero?
1: Beh, le dirò, poco importante conoscere Alberto De Piero in quanto tale. Diciamo che a livello professionale Io ho avuto la grande fortuna di lavorare presso ambienti importanti come il Teatro La Fenice, il Teatro Comunale di Bologna e
0: Certo.
1: poi via via il Teatro di Treviso, il Mare del Monaco di Treviso, il
0: Sì.
1: Teatro Savino Vigo, cioè tutti teatri che mi hanno consentito di guardare, diciamo, in modo visionario, se posso usare questo termine, al futuro, no? Io diciamo che al di là dell'essere appunto violoncellista, queste sono le mie origini, mi sono diplomato dal Conservatorio di Castelfranco ormai 36 anni fa, erano gli anni 90 e tuttora ovviamente pratico l'attività di violoncellista, ma la cosa importante era l'interesse, diciamo, che mi catturava era sempre quello di guardare agli aspetti organizzativi. La società e i tempi sono cambiati da 30 anni a questa parte, però diciamo che l'aver guardato agli aspetti organizzativi mi hanno poi consentito e mi hanno permesso di realizzare proprio una professione di questo lavoro. Io, appunto, come dicevo, ho avuto la possibilità di ricoprire ruoli importanti a livello dirigenziale come direttore di palcoscenico e di scena presso appunto questi enti lirici importanti come il Teatro La Fenice. Le dirò all'allora Pala Fenice perché entrai al Teatro La Fenice nel gennaio 97 quando
0: Sì,
1: aveva già subito
0: ancora
1: l'incendio del 30
0: incendio. Sì, sì, sì, sì.
1: 96, esatto,
0: Certo.
1: e ci ritornai poi nel 2003 rinacque, diciamo, risorse, diciamo, il Teatro La
0: Fu
1: Fenice.
0: risollevata,
1: E,
0: ridisciplinata.
1: esatto. E nel frattempo con una parentesi di 3 anni presso il Teatro Comunale di Bologna e quindi sempre diciamo al fianco di grandi direttori e grandi registi. Diciamo che il tempo mi ha dato la fortuna di lavorare con grandissimi nomi come Franco Zeffirelli, Luca
0: Caspita.
1: Ronconi, Squartina, Pierluigi Pizzi e poi i direttori Daniele Gatti, Zubin Mehta,
0: Direi
1: Gergiev, insomma,
0: figure
1: diciamo che Abbado, cioè,
0: sì.
1: la collaborazione è stata tanto, con tanti registi, ecco appunto Piera degli Esposti, Liliana
0: E
1: Cavani,
0: altri
1: insomma ce ne sono tantissimi. Ecco,
0: nomi di spicco senz'altro.
1: e questo però mi ha portato alla professione, perché poi in realtà guardando appunto lontano mi ero sempre posto come poi il professionista di questi luoghi poteva costruirsi un suo vestito, un suo entourage, un suo stile. E quindi tutto ciò mi ha permesso di guardare avanti, diciamo, a livello di insegnamento. Ricordo questo esperimento che noi facemmo con l'attuale direttore del Conservatorio di Castelfranco Veneto, Paolo Toncon, nel 2010, quando mi suggerì di proprio scrivere i piani di studio per inviarli al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Perché al tempo, nel 2010, questa disciplina non esisteva nemmeno nella declaratoria tra le materie universitarie di conservatorio e quindi mandammo i piani di studio. Fortuna vuole che dopo una serie di mesi di attesa il Ministero ci appunto, comunicò la validità di questa disciplina e quindi la possibilità che il Ministero avrebbe inserito nella declaratoria questa disciplina tra le varie materie principali e quindi la possibilità da parte dei conservatori di bandire i concorsi. Si mise in moto una macchina che appunto mi permise di fare le selezioni, di superare le selezioni, di entrare e vincere le selezioni e quindi di entrare come docente al contratto e poi diciamo la giudicazione della graduatoria nel 2018 del Ministero, dove appunto ho acquisito diciamo, la prima cattedra in Italia di management e organizzazione e comunicazione dello spettacolo e appunto io adesso svolgo titolarità, diciamo docenza in titolarità al Conservatorio di Castelfranco, ma proprio perché sono tanti i conservatori che amano inserire questa disciplina, che ormai è una disciplina veramente direi all'avanguardia.
0: Consolidata.
1: Io sono, diciamo così, sottoposto a docenza in altri tanti conservatori e quindi sono, diciamo, autorizzato ad uscire in missione, quindi sono, ho già raggiunto la docenza presso 7 conservatori.
0: Certo.
1: Posso citare Brescia, Novara, Firenze, Roma.
0: Insomma, abbiamo un grande direttore artistico, un viaggio, un percorso molto interessante, sempre appunto vicino ai grandi, ma insomma, uno per tutti Zeffirelli, ma gli altri non solo da meno, assolutamente. E allora direttore, diciamo che dal 2 di giugno, questo grande appuntamento appunto per la celebrazione della festa, e via via fino a dicembre, e si conclude però alla finice, diciamo, anche questa maratona di appuntamenti.
1: Allora, diciamo che sul Teatro alla Finice abbiamo, diciamo, riposto una grande speranza, nel senso che è in procinto un lavoro. Io adesso non amo, diciamo, ancora svelarlo, però è in procinto l'organizzazione di un grosso evento. Ricordo che all'interno del festival noi abbiamo proprio il Conservatorio di Castelfranco, che fin dall'inizio si è affiancato per tutta, diciamo, per seguire le attività di educational all'interno del Festival Internazionale di Musica del Veneto, e quindi diciamo che è in procinto un lavoro di, appunto, chiusura del festival presso il Teatro La Fenice il prossimo 21 dicembre. Con un progetto che vorremmo organizzare in modo sinergico, appunto, con il conservatorio. Quindi siamo ancora in fase di lavoro, quindi diciamo aspettiamo prima di svelare la sorpresa. Vabbè, insomma, ma sicuramente in modo, diciamo, dovrebbe essere la fine, diciamo, dell'edizione 2026, che si dovrebbe concludere per
0: magari ci sentiremo nuovamente, ci aggiorniamo, ecco, quindi c'è occasione di parlarne. Allora, noi ringraziamo il nostro ospite Alberto De Piero, direttore artistico, avete sentito, quarta edizione Festival Internazionale di Musica del Veneto, un palcoscenico diffuso. Mi piace molto, direttore, questo aggettivo diffuso, perché mi dà il senso che la musica entra un po' dappertutto,
1: soprattutto la possibilità non solo di un palcoscenico diffuso, ma di sperare che nei prossimi anni si possano coinvolgere tante altre amministrazioni comunali, e quindi proprio chiamarlo un palcoscenico diffuso a livello regionale, perché l'obiettivo è quello di coinvolgere tutte le
0: questo è l'obiettivo. Per ora abbiamo 60 amministrazioni, vedo, che hanno aderito, ma se ne aggiungeranno molte altre, e noi magari fuori di casa troveremo il concerto pronto a mano, possiamo metterla così. Va bene, allora noi la ringraziamo, direttore, per il suo impegno, per la sua passione, perché si sente, e noi l'abbiamo recepita, e quindi complimenti, verremo a vederla anche nei nostri qua dintorni, ci fa molto piacere, c'è un repertorio che accontenta tutti, se posso riassumere così, fare sintesi, perché andiamo dalla classica a quella più recente, più moderna, Giorgio Gaber c'è dentro, insomma tante cose da consultare nel sito. Ci sentiremo ancora, direttore.
1: Grazie molte.
0: Bene, grazie, buona serata direttore, grazie, arrivederci. Bene, allora avete sentito, un grande direttore, perché insomma si propone un po' di tutto, palcoscenico diffuso, guardate che è un grosso salto di qualità, un po' ovunque insomma arriva l'orchestra, non solo nelle città più importanti, centri storici, ma anche nei centri un po' più piccoli, magari meno conosciuti, ma non meno importanti. Allora adesso abbiamo Erika.

0: E rieccoci in diretta. Allora, torniamo a parlare di cinema. Dicevamo Checco Zalone da record anche su Netflix. Buen Camino sbanca lo streaming dopo il box office. E quindi il cinema che era stato il film che era stato campione di incassi al cinema sbarca anche su Netflix. E Buen Camino, questo è il titolo che conoscete bene, con ben 76 milioni di euro al botteghino e con oltre 9 milioni di spettatori. Per la prima volta in assoluto, un comico italiano ottiene in contemporanea una distribuzione in ben 226 paesi e viene doppiato in oltre 14 lingue. Quindi questo è proprio un
1: Incredibile,
0: primato,
1: un primato mai sentito,
0: un primato assoluto.
1: assoluto,
0: Esatto.
1: 226 paesi.
0: Il film, come ricordiamo velocemente, parla di Checco, un personaggio appunto interpretato dal comico, un uomo privilegiato e profondamente viziato grazie alle ricchezze del padre Eugenio, imprenditore nel settore della produzione di divani. La sua vita quotidiana però viene un po' così rovinata dal fatto che non si trova più sua figlia, di cui non conosce praticamente niente, se non che parlando con la sua migliore amica scopre che questa è partita per il pellegrinaggio del Cammino di Santiago e quindi attraversa questa strada impervia, insomma, sicuramente un cammino non facile. Inizialmente fa un tentativo in Ferrari, ma ovviamente viene fischiato e preso in giro da
1: Meglio
0: chiunque.
1: lasciarla stare.
0: Ma lui ci prova, ma poi, insomma, è costretto anche grazie all'aiuto del buon consiglio di una delle protagoniste a intraprendere il cammino. Fa anche lui questo sforzo di mangiare nelle mense, no? Insieme a dormire in questi dormitori con i letti a castello, quindi
1: Senza
0: insomma
1: lusso, senza lusso.
0: esatto, quindi vivere nella
1: sì,
0: più
1: no.
0: assoluta semplicità. E poi arriva finalmente anche lui a capire che cosa vuol dire, insomma, il sacrificio, la fatica anche fisica letteralmente di fare quel cammino e soprattutto riavvicinarsi a sua figlia, che poi è il premio più importante dell'esperienza. Ecco, quindi questa è una distribuzione Medusa, come sappiamo, e Netflix che appunto lo distribuisce in questi 226 paesi. E cambiamo argomento, siamo sul finale della trasmissione, quindi andiamo anche un po' veloci. E sappiamo che da martedì 12 maggio inizia il Festival di Cannes, che sappiamo per questa edizione essere senza una produzione al 100% italiana, anche se abbiamo visto che in realtà ci sono delle coproduzioni e soprattutto Cannes è un festival formato anche da più categorie parallele. E ci sarà la cerimonia di apertura di questa 79esima edizione e verrà consegnata una palma d'oro d'onore pari a Peter Jackson e poi ci sarà il film d'apertura come al solito, l'Avenue Electric, che non so, io non so bene il francese, non so Marisa se vuoi aiutarmi.
1: Le venue delle trick.
0: Ecco, benissimo. E poi la giuria del concorso, che è molto importante quest'anno perché è presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook, di cui abbiamo largamente parlato anche in altre puntate. Il festival si svolgerà appunto dal 12 al 23 maggio 2026 al Palais de Festival.
1: Palais de Festival.
0: Quindi questa volta è
1: Brava,
0: un po' meglio, dai, sto imparando il
1: benissimo,
0: francese.
1: parla francese.
0: Bene. Ecco, poi per arrivare un attimo ad altre novità, vediamo che in onore del 25esimo anniversario del Museo del Cinema della Mole, Nazionale del Cinema della Mole Antonelliano, sono stati pubblicati dei documentari, anche questi sembrano molto interessanti, ritratti di cinema e piano sequenza La Mole, che hanno avuto anche come riconoscimento dei Nastri d'Argento. Arriviamo poi sempre in ambito internazionale, i 100 anni di Marilyn Monroe a Los Angeles, all'asta i suoi segreti. A 100 anni dalla nascita della diva vengono messi all'asta cimeli che ne rivelano la personalità, mentre in un nuovo libro vengono in luce le trascrizioni di conversazioni inedite con l'ex marito Arthur Miller. Marilyn avrebbe compiuto 100 anni il 1 giugno e proprio quel giorno da Heritage saranno messi all'asta 80 oggetti, tra cui lettere, documenti, disegni e appunti provenienti dalla collezione di Norman e Edda Rosten, che è una coppia molto vicina all'attrice che ha collaborato con lei negli anni della sua vita. Edda in particolare lavorò per un breve periodo come assistente segretaria della diva. L'asta di Heritage precede di pochi giorni quella del Julien's, che è organizzata il 4 giugno, quasi 200 lotti in catalogo che spaziano da fotografie mai viste prima e copioni annotati e cosmetici d'epoca ed effetti personali. È la Marilyn quindi di tutti i giorni, quella che emerge da una borsetta da sera dorata con dentro ancora il rossetto, lo specchio, qualche sigaretta, delle monetine, anche un orologio da tavola di Fabergé e un taglier di Christian Dior, anche questo appunto sempre nell'asta. E da Heritage è emersa anche una lettera inedita di 8 pagine in cui Arthur riflette sul rapporto e sul proprio comportamento. Questa inizialmente era stata anche censurata per paura che venisse fuori un caso mediatico e poi però appunto pubblicata con varie riflessioni anche molto personali. Eh sì, la diva immortale, insomma.
1: Immortale, un mito.
0: Un mito assoluto che resiste anche insomma a partire dalle basi d'asta, molto significativo, vuol dire che i fan sono ancora moltissimi,
1: molto affezionati, ancora stimata, e poi anche per la fine che ha fatto, poi
0: poveretta,
1: è stata proprio sfortunata, pur essendo una grande attrice, una grande donna, bellissima,
0: è anche una brava attrice, anche perché bravissima. Bisogna dire anche molto ironica, sì. Insomma non era scontato per l'epoca, quindi sicuramente anche un'ottima attrice. E bene, quindi noi insomma siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione e mancano ancora qualche minuto, infatti vi daremo qualche consiglio. E intanto facciamo qualche stacchetto musicale, se poi volete scriverci ancora 334 7102 672.

E rieccoci in diretta. Allora, come dicevamo, qualche consiglio prima di salutarci. Allora, come sapete, quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 alla radio, quindi sostenere la radio Gamma 5. Il codice fiscale è 01 59 80 90 288, ripeto 01 59 80 90 288. E invece per sostenere la radio, quindi con un'offerta, come sempre comunichiamo i dati, è possibile reperirli sul sito internet, conto corrente, bonifico o appunto portandoli personalmente nella sede radio. E la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E poi abbiamo anche questa novità: per acquistare il libro Radio Gamma 5 La frequenza della libertà è possibile farlo direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono appunto in sede, oppure si possono trovare anche

0: delle copie presso Paolo Girotto, Cartolibreria Susi, Libreria La Bassanese, Edicola Sonia e Stefania, e prossimamente vi indicheremo anche altri punti vendita. Quindi la trasmissione per oggi è finita. La rubrica del cinema torna il prossimo 14 giugno, quindi come al solito seconda domenica del mese, dalle 15 alle 18. Parleremo sempre di cinema, ma anche tanto spettacolo e cultura con Marisa. E ricordiamo... Forse anche sport, è vero, perché adesso abbiamo anche
1: oggi
0: i due
1: avevano un impegno.
0: Esatto, ospiti extra. Esatto, e quindi insomma ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Ricordiamo ancora che se volete potete riascoltare le trasmissioni anche su YouTube digitando la rubrica del cinema, potete iscrivervi gratuitamente e rimanere aggiornati attivando la campanella sulle ultime puntate in uscita.
1: Certo, anche per le nostre trasmissioni, interviste più significative, Storia e Cultura, canale YouTube ovviamente, e trovate appunto queste interviste, riascoltarle, guardate che sempre più si va meglio perché si sentono più tranquillamente e si percepiscono anche passaggi che magari durante l'intervista o sono saltati o sono stati detti più frettolosamente. Quindi vi consigliamo proprio Storia e Cultura, oppure con mio nome e cognome trovate appunto le più importanti interviste, quindi ve le consigliamo.
0: Beh, benissimo, allora noi intanto vi auguriamo una buona serata, un buon inizio di settimana. Ciao da Erika
1: e Marisa. Ciao a tutti.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: ne facciamo.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
0: Eccoci qua. Eccoci qua. Bentornati all'ascolto di questa trasmissione Apicoltura, Biodiversità e Cultura. Allora, per messaggi, SMS, WhatsApp, 334-7102672. Oh, allora.
2: E invitiamo anche a telefonarci.
0: Sì, chi vuole,
2: se,
0: sì, hanno, certo.
2: Se qualcuno vuole telefonare, il numero è sempre lo stesso, 049-700-838.
0: Bene, allora. E allora ragazzi, com'è andata questa settimana con le api?
2: Queste due settimane.
0: Due settimane, sì.
2: Manchiamo da due settimane, giusto?
0: Giusto, sì.
2: È andata che abbiamo recuperato due sciami, due sciami.
0: Che meraviglia.
2: Cioè, uno recuperato, siamo andati a prenderlo, che si era annidato tra la grata e tra la finestra e la grata, l'inferriata, sì. Lì in un angolino, e siamo andati a recuperarlo. Non era uno sciame grossissimo, primario, credo, forse secondario.
0: Se non era grossissimo, era un secondario.
2: Secondario, sì. E niente, adesso stanno bene, si stanno dando da fare, si trovano bene nella loro nuova casetta.
0: Le hai messe con foglio cerio o con favo naturale?
2: Favo naturale.
0: Favo naturale. Attenzione che quello piccolino farà molta fatica.
2: Quello piccolino cosa?
0: Sì, quello che hai detto che era trovato, okay. Lo sciame secondario farà molta fatica, perciò bisogna dare pochissimo da costruire. Tipo, okay. Non so, dopo dipende un po' dalla quantità, insomma, lì bisogna fare diciamo un po' di esperienza.
2: Quindi abbiamo
0: perché
2: fatto
0: il
2: bene.
0: Secondario si porta poche scorte con sé, mm-hmm. A differenza del primario, che ha molte scorte, anzi avanzano, cioè riesce a costruire e anche ad avanzare del miele. Il secondario di solito non porta quella grande quantità di miele, perciò fa fatica a costruire, anche perché ha superato la fase ottimale della caccia, diciamo, no? Che dà una buona quantità di nettar e favorisce la costruzione dei favi. Perciò sarà molto, molto lento nella ripresa, mm-hmm. e sarà lento anche da tutti i punti di vista della ripresa, cioè la costruzione del favo e anche la deposizione della parte della regina, perché c'è una regina vergine. Mentre nello sciame primario è una regina anziana, che di solito la regina anziana iniziano a costruire dopo 5 giorni c'è già deposizione, mentre lì dovrai attendere anche 15 giorni, insomma, prima di vedere un po' di deposizione. E per favorire, diciamo, lo sviluppo di una sciamatura secondaria, sarebbe il caso di dare poco spazio, 2-3 favi al massimo da costruire, e non li costruiranno interi, insomma, ecco.
2: Ok, quindi abbiamo fatto bene a mettere dei favi, già dei telaini già costruiti?
0: Sì,
2: già...
0: piuttosto di lasciarlo penare, meglio dare dei favi già, perché, sì, allora anche bisogna stare attenti a fare queste scelte, perché se dai favi già costruiti, dopo loro quello che costruiranno sarà molto probabilmente a cella grande, non ti costruiranno a cella piccola, perché calcolano che hanno già le celle piccole,
2: mm-hmm.
0: D'accordo? Però se lo sciame è piccolino, a volte conviene dare dei favi già costruiti.
2: È il male
0: sì,
2: minore,
0: sì,
2: diciamo,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì, sì, perché altrimenti veramente a volte non ce la fanno.
2: Mm-hmm.
0: Se invece lo sciame è grande, non bisogna mai dare favi già costruiti, perché altrimenti anche lì loro fanno dei calcoli molto sofisticati, e qui impari con l'esperienza. Calcolano quello che hanno già, calcolano degli spazi ipotetici, ad esempio se inserisce un osame anche primario in un'arnia da 10 e dai, non so, 4-5 favi naturali da costruire, perciò chiudi con un diaframma e dall'altra parte non metti nulla, loro quello spazio lì lo stanno già calcolando. Mm-hmm. Cioè stanno già facendo dei calcoli su quello spazio dall'altra parte del diaframma, perciò la costruzione a volte non viene proprio bene, insomma, nel senso che costruiscono molto a cella grande e magari pensano che successivamente hanno dell'altro spazio e costruiranno ancora a cella piccola, ma questo è difficile che si realizzi, perciò gli spazi vuoti vanno riempiti con qualsiasi materiale purché non sentano, okay, lo spazio vuoto.
2: Ok. No, ma anche perché sennò poi cominciano a creare il favo dal tettuccio, no? Si attaccano al tettuccio e poi è un casino tirarlo via, esatto, o rimediare in qualche maniera.
0: Esatto, mi è capitato proprio questa settimana uno sciame che ho catturato, che non era uno sciame primario. Ho messo tre telaini provvisoriamente, proprio per dare il tempo di attaccarsi e spostarlo da un'altra parte. L'ho lasciato lì un paio di giorni. Quando sono andato ad aprire, non aveva costruito sui telaini, aveva costruito sullo spazio vuoto, sul coprifavo, insomma, no, aveva iniziato lì a fare quei piccoli favetti. Loro se sono costretti, stanno lì, diciamo, sugli spazi che gli hai dato, altrimenti vanno via liberi, insomma, ecco. Anche perché dopo è questione di orientamento, anche l'orientamento influisce. L'orientamento dell'arnia influisce tantissimo la costruzione del favo, e questo è molto importante, è un'altra delle cose da osservare, no? E vabbè, insomma, sono tante le cose, è un mondo veramente stupendo, meraviglioso, perché lì ogni volta che osservo queste cose mi viene proprio da fare delle considerazioni sul fatto che noi siamo veramente presuntuosi.
2: Provi una sorta di invidia, forse, no, quasi, no. Nel senso che sarebbe bello, sarebbe l'ideale se anche l'uomo si comportasse in maniera così cooperativa come fanno loro.
0: Sì,
2: per quello dico che sarebbe da provare una sorta di invidia per,
0: beh, a parte questo
2: per la
0: questo,
2: loro questo, per la loro organizzazione.
0: Sì, questo è uno dei concetti che noi invidiamo molto, no? Questa cosa ha fatto, ma quello che ogni volta che, diciamo, vedo la loro modalità di comportamento mi fa piacere, perché ho imparato una cosa nuova, no? Cioè una cosa che non avevo mai visto. Per me è veramente una grande soddisfazione. Ed è...
2: Esatto.
0: Ed è veramente una scuola di vita.
2: Sì.
0: Abbiamo già Vincenzo che ci saluta. Buona domenica a te, Vincenzo.
2: Ciao, Vincenzo.
1: Ciao Vincenzo.
0: Siamo tutti,
2: È l'eco che arriva dopo.
0: Esatto. Allora ci dice: come ripasso, potete rispiegare sinteticamente la differenza tra sciame secondario e sciame grande primario, ok? Ma c'è qualcosa nella natura che non è meraviglioso? Certo che non, certo che c'è tutto, è quella la meraviglia della natura, proprio questa, insomma, no? Che nella organizzazione perfetta c'è una grande semplicità, non c'è nulla di complesso.
2: Sì, sì.
0: È veramente semplice, e in questa semplicità c'è una infinità, una meraviglia incredibile, no? E allora anche qua mi faccio delle domande, no? questo grande creatore, che ha fatto delle cose stupende con delle regole, con pochissime regole che funzionano, E noi facciamo tutto il contrario, no? Noi facciamo un sacco di regole che non funzionano, no?
2: Perché vogliamo seguire le nostre regole.
0: Sì, le nostre regole che sono... E invece le regole che dovremmo seguire sono proprio quelle della natura, insomma.
2: Sì,
0: no?
2: Sì.
0: Proprio, anche perché tutte le tecnologie che noi abbiamo qui attorno, ad esempio, non abbiamo inventato niente, abbiamo solo copiato e adattato quello che già la natura fa. Veramente.
2: Certo.
0: Perciò non è veramente un qualcosa di straordinario. Allora, lo sciame, sì, questo è il periodo degli sciami, questo ormai mi viene da ridere, perché anche l'altro ieri mi ha chiamato ho apiari lontani, 20-25 chilometri da casa, no? Ci sono stato la mattina, il giorno prima, e il giorno dopo mi chiama il proprietario lì del posto, mi dice: ah, c'è uno sciame qua, vieni a prenderlo. Mi manda la foto, è un bello sciame, insomma, no? Ed era l'una e mezzo del pomeriggio. Io spero che la foto l'abbia fatta in quel momento lì, e questo dopo mi è venuto il dubbio che non l'ha fatta in quel momento lì, perché io parto, mi faccio i 25 km di andata e 25 di ritorno, arrivo là e lo sciame non c'è, no? Perciò ho il dubbio che la foto fosse stata fatta in quel momento lì, no? Perché lo sciame si muove, anche se era lì e non l'ho visto il giorno prima, se ne vanno entro mezzogiorno, insomma alle 10, quando inizia già a far caldo, se ne vanno, no? Perciò lui l'aveva visto prima, e dopo, quando ha avuto tempo, mi ha mandato il messaggio.
2: Ecco, esatto.
0: Perciò mi sono fatto 50 chilometri per niente. Ah. Ecco. Oppure quelli che ti chiamano: ah, api, ho un sacco di api, qua ti interessa lo sciame? Vabbè, e vai là, è una manciata di api, no? E vabbè, cioè, questo è il periodo, insomma. Per... Allora, lo sciame. Sì, ci sono due tipologie di sciami, no? Avevamo parlato di questo diverse trasmissioni fa. Allora, quando la famiglia decide di sciamare, si prepara, la preparazione è abbastanza ponderata. Abbiamo visto, no, che ci sono tutti dei segnali, c'è una comunicazione, insomma, possiamo leggere questa comunicazione che la famiglia mette in atto prima di sciamare. E dopo c'è il momento in cui la decisione è presa, cioè c'è tutta la preparazione, i cupolini, tutta questa cosa. Nel momento in cui l'uovo viene deposto per una regina, lì inizia proprio il processo di sciamatura, la febbre sciamatoria, e lì iniziano proprio dai calcoli matematici. Non si può sbagliare, ci sono variazioni di qualche giorno, ma
2: sì, in base a,
0: è abbastanza preciso, insomma.
2: In base al tempo meteorologico, forse,
0: esatto.
2: Anche
0: ecco, in base
2: che
0: anche
2: c'è
0: al tempo,
2: la variazione di qualche giorno, se trovano, se decidono di sciamare, trovano giorni di pioggia tipo oggi, così devono rimandare.
0: Bravissimo, come è successo la settimana scorsa, che all'ultima visita avevo visto dei cupolini con l'uovo. Ho detto: vabbè, ma tanto faccio in tempo la prossima settimana, insomma, no? A recuperare il tutto. E invece c'è stata la pioggia in mezzo, che mi ha ritardato, perché nel momento in cui vedi l'uovo, la visita successiva non può essere più di 6 giorni, perché altrimenti arrivi tardi. E difatti sono arrivato tardi, loro avevano già sciamato, perché c'è capitato la pioggia in mezzo, no? Non c'era proprio il tempo per poter intervenire. Comunque, fatte tutte le preparazioni, a un certo punto qualche ora prima, insomma, iniziano a caricarsi di miele, si preparano anche il giorno prima, magari si preparano anche fuori dall'arnia, stazionano fuori dall'arnia proprio pronte con le valigie in mano, E quando la situazione è pronta, cioè la cella reale chiusa e la regina in linea fisicamente, no, per poter volare, esce lo sciame. Perciò portano con sé una grande quantità di miele, veramente una grande quantità di miele, proporzionale diciamo alla quantità di api. Portano un grammo di miele, ogni ape porta un grammo di miele, perciò se hai uno sciame con 50.000 api, porti 5 kg di miele, insomma, no? Ecco. Quel miele serve per diverse cose, no? Per avere energia per trovare la nuova locazione, il nuovo posto, perché non sanno se quando lo troveranno, no? Perciò possono restare in giro anche 15 giorni a vagare per trovare una nuova cavità, e dopo il resto serve per costruire il favo, d'accordo? Ecco. E quello con la regina anziana è lo sciame primario. Di solito è un bel sciame, perché escono con il 50% delle api che ci sono dentro la famiglia, insomma, in quel momento, 50% in quel momento. Perciò la maggior parte sono api, anzi la maggior parte sono tutte api anziane, perché sanno già volare, hanno già le istruzioni di volo, e se ne va. Perciò lasciano celle reali chiuse e la regina anziana va via. Una settimana dopo nasce la prima cella reale, e se l'organizzazione non ha deciso che ci sarà una seconda sciamatura, la regina giovane appena nata non cerca le sorelle, e ci sarà un'altra divisione, va bene, con quelle api che nel frattempo, in una settimana, sono diventate anche queste bottinatrici. Mm-hmm. Perciò si dimezzerà un'altra volta. Perciò lo sciame primario è andato via con il 50% delle api, lo sciame secondario va via con il 25%. Ah, sì. Rispetto a prima. Ah, sì. Va bene. E possono esserci anche altre sciamature, ad esempio l'arnia solare, la Sun Hive, io adesso ce l'ho vuota. Hanno sciamato continuamente e adesso non c'è neanche un'ape dentro. Mm-hmm. Proprio succede anche questo. Perciò dovrò metterci un altro sciame. E, ecco, questa è la differenza tra lo sciame primario e lo sciame secondario, è questa. È sempre meglio evitare le seconde sciamature. E questa è un'anomalia degli ultimi anni. Mm. Gli ultimi 5-6 anni c'è questa anomalia, che le regine la prima che nasce non prende, diciamo, il possesso dell'arnia, ma sciamano continuamente.
2: Come se fossero, mi viene, scusa se il cattivo pensiero, ma è come se fossero modificate geneticamente per continuare a sciamare?
0: Guarda, qui non mi sono mai fatto la domanda, però la ricerca, in realtà la ricerca che viene fatta è contraria, no? Cioè, chi costruisce regine, chi alleva regine, di solito fa il processo inverso, insomma. A parte che non credo che sia un parametro quello della sciamatura, perché i parametri cercano altri parametri, ad esempio la docilità, la produttività, mm-hmm, l'aspetto igienico, tutte queste cose qua. Quello della sciamatura non credo che venga considerato. Non lo so, ecco, non so proprio cosa pensare, insomma, ecco, è una cosa che è abbastanza anomala. Però ci sono territori che questa cosa non avviene. Ad esempio,
2: territori in Italia, intendi?
0: Sì, sì, sì. Parlando con degli amici che abitano in montagna, ad esempio, lì non avviene. È rara la seconda sciamatura, molto rara. Non lo so, Ecco, bisognerebbe pensarci, bisognerebbe capire perché c'è questo, perché è un suicidio alla fine, no? È veramente un suicidio.
2: Sì.
0: Anche Davide D'Alesiano ci saluta. Salutiamo anche noi, Davide. Grazie per la tua presenza. Allora, il Fabione. Buonasera Gianni, Federico, Giulia. sì, dai. Sì, ci siamo anche, ci sarò anche mercoledì. Mercoledì, sì.
2: Ciao, ciao Fabio. FPV.
0: Allora, bene. Ecco, io, questo è quanto riguarda lo sciame. E poi dopo anche qua c'è in realtà ci sarebbero tante cose da valutare, insomma, per quanto riguarda l'aspetto della sciamatura, insomma. Perché c'è una cosa che viene delle storie metropolitane che girano all'interno dell'ambiente dell'apicoltura, cioè, e ti dicono che se tu selezioni api da sciamatura, d'accordo, cioè raccogli gli sciami e allevi le regine nate da sciamatura, continuerai ad avere api che sciamano tanto. Questo non è assolutamente vero, perché sono 30 anni, 35 che faccio questa cosa e non è vero, insomma, non tutte vogliono sciamare, assolutamente.

0: Allora, c'è stato un guasto, anzi una parte ancora in corso, il mixer funziona, infatti ci sentite, però abbiamo tutto il sistema di comunicazione con il web che non funziona più, che non è ancora attivo, perciò dobbiamo risolvere anche questo. L'intervista, anche questa, per il momento è in stallo perché non riusciamo a collegarci.
1: Si sta accendendo un computer alla volta.
0: Ah, ecco, però... intanto uno è acceso. Vediamo se si riavvia anche il resto. Abbiamo i tecnici in collegamento diretto, ci stanno dando assistenza. La cosa è abbastanza complessa, insomma, qui ci sono diverse strumentazioni da riattivare. E portate pazienza che ci risentiamo tra un momento se risolviamo la questione.

0: Pronto, pronto, Damiano, ci senti?
1: Sì, buonasera, ciao
0: benissimo.
1: Gianni, ci sono,
0: abbiamo
1: qua.
0: Avuto un'ora di panico.
1: Immagino.
0: Sì, perché è sparito tutto qua e adesso abbiamo riattivato la trasmissione. Allora, Damiano Fioretto. Damiano Fioretto,
1: presente.
0: Allora iniziamo questo con Damiano Fioretto, una serie di interviste a realtà apistiche, diciamo in linea con il pensiero con cui stiamo conducendo questa trasmissione, aziende apistiche però che vivono di apicoltura. Perciò sì, non ci sarà una grande scelta, e intanto così insomma portiamo a conoscenza queste eccellenze di realtà apistiche. Allora, Damiano Fioretto, tu fai, diciamo, sei in un gruppo che ha realizzato un'attività apistica che si chiama Apiamoci.
1: Sì, allora la nostra realtà, beh, intanto sono di Isola Vicentina, quindi appunto zona nord di Vicenza, zona diciamo della pedemontana vicentina, e siamo partiti ormai da 10 anni, perché in realtà la nascita di Apiamoci ufficiale è il 19 maggio del 2016, per cui compiamo fra pochissimo 10 anni, ma diciamo che siamo nati nel 2016, perché poi le pratiche hanno portato un po' a andare lunghi sull'inizio, ma tutto diciamo che si è svolto, è nato e sbocciato tra il 2015 e il 2016. È una realtà che nasce da in realtà più di un sogno, nel senso che a me piace sempre parlare di sogni, è una cosa che mi gasa, mi dà carica, perché è bello, sono delle cose positive, delle esperienze positive che ho avuto la fortuna di vivere. No, ovviamente no, non è che una cosa positiva non abbia difficoltà, ma il tutto è partito in realtà ancora prima, e a me piace un po' dare l'inizio con una lettura di Uomini, Boschi e Api, insomma,
0: di Rigoni Stern,
1: il primo anno dell'università. Io ho fatto scienze forestali a Padova, in quel di Legnaro, e da lì si è inserito questo tarlo nella mia mente di iniziare, no? un approccio con le api, e ho avuto e ho ancora la fortuna di vivere a Isola Vicentina, nello stesso paese di Paolo Fontana, che
0: è uno dei componenti.
1: Capito male,
0: allora, sì,
1: stato vostro ospite, giusto? Perché
0: esatto,
1: lo conoscete già.
0: Esatto. Chi sono i componenti di Apiamoci?
1: Allora, Apiamoci è una società agricola semplice, e siamo appunto io, Paolo Fontana, e Piero Gavazzo, che è il terzo socio ancora presente. All'inizio in realtà c'era anche un quarto socio che poi si è tirato via dalla società quasi subito, che era Paolo Bressan, però è nata un po' da un incontro, un incrocio di dinamiche, perché la cosa che a me piace raccontare è il fatto che, ad esempio, ho trovato, dopo aver letto il libro, no, che dicevo prima di Stern, ma veramente dopo sembra una cosa costruita, ma è stato davvero così. Dopo qualche settimana è comparso nel nostro paese il volantino di un corso che teneva appunto Paolo Fontana, e che mi sono iscritto un po' così, inconsapevole di ciò che avrei affrontato poi. E in questo corso non è che tanto ho incontrato subito i miei soci che poi hanno costituito la società, ma ho incontrato degli amici che già conoscevo, che già avevo di Isola, che avevano più o meno un po' più vecchi di me, e il tutto, lo racconto questa cosa perché in realtà il tutto è partito nel 2012 e in maniera molto hobbistica, amatoriale, con questi quattro amici che dopo aver fatto il corso abbiamo mantenuto
0: quattro amici al bar
1: e se, effettivamente descriverebbe bene la partenza della mia passione, almeno, no? E da lì dopo siamo rimasti, e ancora adesso ho questi quattro amici con cui tengo tre colonie di api nonostante poi l'azienda. E da lì però è nata la passione, no? di stare con le api, e appunto poi continuando il rapporto con le api e quindi sfruttando brutalmente Paolo come consulente nel gestire queste api, a un certo punto c'è stato quel momento in cui con Paolo, che aveva già un buon numero di colonie, mi ha proposto di dire: beh, ma perché non lo fai diventare un lavoro? E da lì, finita l'università, io ho finito nel dicembre 2015, ecco che poi nel maggio 2016 abbiamo costituito Apiamoci, che è appunto la nostra realtà.
0: I consigli malsani degli amici.
1: Sì, no, ogni tanto dico proprio malsani, però a parte gli scherzi, sì, mi ha permesso di mantenere viva una passione. No, in realtà non hai tutti i torti di dire malsani, perché più di una volta mi sono domandato se è corretto far diventare una passione un lavoro, perché ogni tanto me lo domando, perché forse la passione pura, staccata da quella venalità dell'economia, è quasi più bella, ma ovviamente sono scelte che si fanno.
0: Damiano, guarda che anch'io ho fatto questo percorso, no? Dalla passione è diventato un lavoro che non mi aspettavo assolutamente, insomma. Perciò io penso che sia la cosa più bella al mondo fare un lavoro che in realtà è una passione. È veramente un qualcosa di magico, è anche un qualcosa che riguarda i sogni, no? Come dicevi tu prima, insomma.
1: Sì, no, certamente, questo un po' anche per magari il mio modo di fare, è una di quelle esperienze della mia vita che riporto, e mi piace riportare quando mi confronto con i più giovani. Noi adesso, appunto, apro la parentesi che poi continuo magari più avanti nella nostra chiacchierata, lavoriamo molto sulla didattica, no? Con i bambini e con gli adulti. Mi piace il fatto di portare l'esperienza di una fortuna, una possibilità di realizzare un sogno, una passione, e forse quello che davvero mi tengo dentro, davvero mi hanno dato le api, è questo, no? Portare una testimonianza di un sogno che si fa realtà, che poi può essere visto, riletto in molti contesti, ma mi piace molto, no? Perché da speranza, da voglia di fare, di mettersi in gioco, che non sono sempre così pane di tutti i giorni, diciamo, no? per i bambini, ma anche per gli adulti.
0: Certo, sicuramente, guarda, è un insegnamento di vita, che è molto importante questo, cioè vuol dire che volendo si può fare tutto, insomma, eh? Dopo serve un po' di coraggio, un po' di spensieratezza anche, no? Non fare sempre solo esclusivamente calcoli convenistici, di convenienza, ecco, e molte cose si possono realizzare.
1: Sì, no, guarda, su questo mi trovi pienamente d'accordo, anzi io dico, sono un titolare dell'azienda, ma forse no, se dovessimo guardare dal punto di vista tecnico, di competenze personali, di modo di porsi, no, non mi reputo sicuramente un bravo imprenditore da un punto di vista proprio pratico, ma ancora oggi penso che la componente della passione sia una componente forse maggioritaria, anche se comunque dopo, come si dice, o meglio come si deve, e c'è tutto l'aspetto di una sostenibilità economica dell'azienda che deve esserci, deve, certo, risultare, e da lì no, non ci si scappa di sicuro. Tutto questo però mi ha portato nel tempo anche a pensare, immaginare, no, incrociare quella che è la necessità economica e la sostenibilità anche con cosa rispetto alle api, che rapporto, no, voglio tenere con le api nonostante una continua ricerca, no, di sostenibilità. E di sostenibilità parlo sempre, no, dal punto di vista aziendale e economica, e da lì infatti abbiamo fatto vari passi da perché uno tendenzialmente collega, una persona collega l'ape, l'apicoltura con la produzione di miele, e invece io dico sempre che forse sono un po' un apicoltore poco ortodosso in questo, perché probabilmente non è la sola produzione di miele, anzi non è la produzione di miele da un punto di vista anche economico, no, ciò che mi permette una sostenibilità, in quanto per passione, per formazione ho sempre tenuto la didattica come componente fondamentale di Apiamoci. Scusami, ho un po' di tosse, arrivo subito.
0: Sì. E comunque guarda, adesso porteremo a questi microfoni anche altre realtà, e tutte hanno fatto questo percorso, cioè nel senso che pensare di fare apicoltura esclusivamente per produrre miele diventa un fallimento, no? Bisogna diversificare molto e avere un po' di fantasia, e tutte quante hanno scelto anche poi la comunicazione, cioè quella di fare attività didattiche con realtà varie, insomma, e non solo, insomma. Perciò sì, perché poi dobbiamo anche distinguere l'aspetto della apicoltura da professionisti, perché quello che viene inteso normalmente è i professionisti sono, secondo me, gli industriali, quelli che vengono intesi come professionisti. In realtà professionista è chi vive di apicoltura, d'accordo? E non è facile se non hai anche un po' di fantasia, un po' di elasticità, diciamo.
1: Sì, infatti reputo che l'apicoltura abbia uno spettro, un arcobaleno, diciamo, no, di sfumature, un'azienda apistica molto molto ampia, e su questo c'è anche, no, quella possibilità di connotare una propria attività in diversi modi, un po', no, renderla calzante alla propria personalità, e qui appunto mi ripeto, il pensare a una didattica, a una dinamica relazionale con appunto più giovani o anche più adulti, per noi è diventato fondamentale, non solo per me, perché anche Paolo è alla fine divulgatore, per cui ricercatore ovviamente in primis, e quindi, no, divulgatore, abbiamo sempre avuto questa impronta. Ma poi penso che proprio l'ape culturalmente, storicamente, abbia sempre avuto questo non vorrei dare un compito all'ape, ma ha sempre avuto questa attrazione, no, di essere collegamento tra un mondo, quello dell'essere umano, e un mondo naturale, e quindi essendo viatico diventa proprio un oggetto e soggetto di una sensibilizzazione su tematiche che riguardano biodiversità, natura, ambiente, spettacolare, che si può giocare con i più piccoli o affrontare in maniera anche molto più impegnativa da un punto di vista, dico, di spessore con cui lo si affronta anche con i più adulti, e veramente trovo questi animali un gancio, un trampolino bellissimo per intavolare un sacco di discorsi e per parlare di sostenibilità, qua adesso non parlo più dell'aspetto economico, ma di sostenibilità ambientale, di sensibilizzazione su tematiche ambientali che hanno veramente importante, per cui su questo sono convinto, sono convintissimo e la reputo fondamentale. Qui poi mi aggancio, ti rilancio questa cosa: dobbiamo stare attenti a strumentalizzazioni relative al greenwashing che tanti altri fanno. Io parlo proprio di riuscire a portare bambini e adulti a tornare a contatto col mondo naturale grazie appunto alle api. Basti pensare a come se si lavora, se si ha in giardino.

0: Hanno veramente, e qui possiamo filosofare finché vuoi, insomma, no? Qui, beh, insomma, su queste frequenze ne parlo da un bel po'. C'è un compito ben preciso, e tu adesso l'hai descritto precisamente, secondo me, no? Con grande precisione. Sono degli animali totalmente diversi dagli altri animali, non c'è niente da fare. Proprio come rapporto tra l'ambiente, cioè il loro rapporto che hanno nei confronti dell'ambiente e nei confronti dell'essere umano, che secondo me si sono fatte allevare apposta proprio per avere questo rapporto. E qui possiamo continuare, insomma, che adesso non voglio portarti via tempo, magari lo faremo in un altro momento. Comunque, sì, Damiano, ed è questo che fa poi un'eccellenza, no? Su queste attività di apicoltura fatte in un certo modo.
1: Sì, infatti il poter abbinarsi anche da un punto di vista economico, tutto l'aspetto di didattica, di esperienze in apiario, di corsi promossi con associazioni o direttamente da noi, ci permettono anche, secondo me, e questo è poi il bello della realtà che abbiamo costruito assieme, di poterci approcciare alle api da un punto di vista poi produttivo, quindi anche se non mi piace usare questo termine, ma per capirci nella raccolta di prodotti poi apistici quali miele, polline, propoli o altro che sia, sempre in una maniera rispettosa, nel senso che il fatto di fare anche avere una multifunzionalità aziendale, come viene definita dal punto di vista agricolo, per me è ciò che mi permette di tenere un rapporto, seppur professionale, con l'ape, ma comunque rispettoso, o almeno che dal mio punto di vista, per la mia sensibilità, per la nostra sensibilità, riteniamo appunto rispettoso nei confronti degli animali, di un animale che, come dicevi, come hai appena detto, essendo un insetto, ha un fascino particolare perché, a parte, diciamo, il baco da seta, di rapporto così ravvicinato a livello produttivo, diciamo, no, economico, tra essere umano e insetti sono veramente pochi, e questo delle api è un rapporto, insomma, veramente, a parte storico, perché sono migliaia di anni che abbiamo un rapporto con questo insetto, ma soprattutto appunto molto mistico, quasi, dico, no, affascinante, perché evolutivamente siamo lontani, essendo loro degli insetti e noi dei mammiferi, ma allo stesso tempo per dinamiche evolutive abbiamo tantissimi punti in comune. Secondo me questa cosa
0: Ti
1: è
0: stai
1: una cosa
0: esponendo un po'
1: che
0: troppo,
1: ci
0: Damiano,
1: attira
0: eh?
1: tanto.
0: Ti stai
1: Ok.
0: esponendo un po' troppo adesso, nel senso che ti stanno ascoltando, ci sta ascoltando un sacco di gente. No, non sto scherzando, invece condivido con te questi pensieri, insomma, veramente. E, anzi, magari quando avrai più tempo, organizziamo proprio una trasmissione e vieni qui in presenza e possiamo
1: Se
0: fare
1: posso, volentieri.
0: questi dialoghi, li possiamo fare in diretta e diciamo con più tempo a disposizione. È interessante, no? Mi fa piacere perché non siamo in tanti a pensarla in questo modo, sai. Ci sono delle belle realtà, insomma, che appunto porteremo qui a questi microfoni e bene o male tutti condividono questo pensiero, cioè guarda caso. Cioè, il
1: Beh,
0: fatto
1: sono contento che ce ne siano, nel senso
0: sì,
1: che
0: dai,
1: è
0: no,
1: importante nel nostro mondo che ce ne siano.
0: sì, magari ci contiamo sul palmo di una mano, però l'importante è che qualcuno, cioè, so che c'è qualcun altro che la pensa come noi, insomma. E questo è buono perché così non

0: c'è una conferma, no? Cioè, nel senso che se sono solo io a dire una cosa, vale per uno, ma se iniziamo ad essere in due, in tre, in quattro, in cinque, vabbè, insomma, l'argomento diventa molto interessante, no? Ecco, va bene. Allora, senti Damiano, siccome abbiamo 10 minuti e ci risenteremo un altro momento, sì, perché è giusto che poi approfondiamo anche altri argomenti pratici, così gli ascoltatori sentono anche praticamente quello che si può fare. Quello che traspare da questa conversazione, conversazione è che lavoriamo con questo animale, lavoriamo e ci dà anche da vivere, ma la bellezza è che, spero che tu condivida questo pensiero, che nel momento in cui facciamo in modo che lui stia bene, tutto il resto viene gratis, cioè nel senso che lui lo fa volentieri, no? Quello di mettere il miele poi dopo a disposizione, il prodotto o il polline o altre cose, nel momento in cui l'animale sta bene, lo fa spontaneamente, insomma, nel senso che mettendogli a disposizione gli strumenti, lo fa senza sforzarlo.
1: Sì, qui secondo me c'è un bellissimo insegnamento, no, che riceviamo. Del fatto di prendersi cura, avere rispetto e appunto poi un nascere di possibilità dal punto di vista di prodotti che sono veramente tanti, e anche proprio una produttività quando questo animale sta bene, che è veramente impressionante, perché io penso che ci siano poche attività come, vabbè, possiamo ampliare, diciamo, nel mondo agricolo questa cosa, e che molti fanno fatica, no, a capire che veramente se un'annata va male un apicoltore può, tra virgolette, non dico produrre zero, ma abbastanza vicino, come in realtà avere queste, come posso dire, queste differenze, questa diversità, questa anche sorpresa, no, di avere poi annati invece molto molto belle, perché l'animale, l'ape con cui collaboriamo nelle nostre armi sta bene, e perché la stagione è una stagione che permette all'animale di avere riuscire a condurre il suo ciclo biologico in maniera ottimale, e quindi riuscire a importare molto nettare, molto polline, e quindi essere molto produttivo. L'altro aspetto, no, che mi leggo sempre, no, a questo ragionamento, è il fatto che io lo dico un po' per battuta a volte, ma secondo me è molto interessante come approccio. Dico, se qualcuno vuole sperimentare cosa vuol dire aver fede in qualcosa, secondo me vivere a contatto con l'ape è bellissimo, perché in realtà, tra virgolette, la maggior parte delle volte noi viviamo una forma di impotenza. Noi in realtà sì, possiamo anche impegnarci, giustamente ci sono tutte delle pratiche, delle modalità per gestire bene l'animale, ma in realtà non è che sta a noi, no? La produzione, ma sta a loro, sta alla stagione.
0: Condivido con te.
1: È bellissima, sì, come esperienza.
0: Condivido con te tutte queste considerazioni, veramente. Cioè, la meraviglia, cioè il avere proprio fiducia in quello che sanno fare da milioni di anni, d'accordo? E fare il massimo che posso fare per loro, per il loro benessere, e poi c'è, cioè, veramente dopo è una cosa meravigliosa, cioè l'avere fede, proprio l'avere fiducia di quello che sanno fare e quello che fanno, è veramente qualcosa di grande, veramente.
1: Sì, secondo me in questo approccio, quando ci si rapporta con loro, perché effettivamente è un rapporto di collaborazione, e allora lì dal mio punto di vista si riesce anche a avere una produzione di qualità, no? Per cui anche tutto questo, ad esempio, noi come Apriamoci l'abbiamo poi tradotto, ci siamo riconosciuti in quella che è una certificazione, che è nel nostro caso la Biodiversity Friend Beekeeping. Spero di non fare pubblicità non consona, ma che va a definire, a inquadrare dei valori che sono quelli un po' che adesso in maniera veloce, perché potremmo stare qua ora a parlarne, abbiamo un po' tracciato, che è alla fine il rispetto dell'animale, il benessere reale dell'animale, che appunto si traduce, secondo me, praticamente direttamente in quello che è poi la qualità del prodotto miele, che è effettivamente una cartolina di un territorio, pesa come cartolina, proprio una fotografia di quello che è un territorio nel bene o nel male, ma soprattutto con quella diversità che hanno i territori in Italia, soprattutto, no? Quella biodiversità, quella diversità è stupenda, per cui l'ape e il miele stesso diventano sì portatori di biodiversità, ma anche rappresentanti, no? Diventano veramente qualcosa che ci parla della bellezza e della diversità dei nostri ambienti, e da qua poi si scaturiscono tutte delle considerazioni legate a un po', mi duole dirlo, però alcune difficoltà o alcuni boomerang che l'apicoltura professionale in Italia si è auto lanciata e poi colpita su alcune scelte che sono state fatte, legate ad esempio a promuovere in maniera esagerata i mieli monoflorali. Non che sia contrario, ma il fatto di non riconoscere, non valorizzare quella che è il risultato naturale del lavoro di un'ape. Penso che qui è il nostro lavoro.
0: Sì, qui uno dei compiti dell'apicoltura è proprio questo, cioè quello di uscire da questo schema che ormai è diciamo che allora, l'Italia è un paese un po' particolare, insomma, no? Da quello che ho capito ne abbiamo una settantina di monoflora, insomma, certificati.
1: Sì,
0: d'accordo? Ecco, questo è un qualcosa di veramente eccezionale. Però vuoi mettere che al di là del monoflora, quel miele che raccogli in quel momento è un qualcosa di unico, perché il prossimo anno in quel momento sarà diverso, d'accordo? Cioè è la fotografia. La fotografia dal sapore di quel momento in quel posto è qualcosa di meraviglioso. Cioè, se prendiamo un monoflora, sarà sempre così perché deve avere quello standard, diventa un po' monotono, no? Ma un altro miele, un millefiori che è irriconoscibile perché non sappiamo dove sono andate, ma in quel momento ti danno la fotografia del sapore di quel momento, ed è veramente magnifico.
1: Sì, qui secondo me, no, torniamo su quelle, ogni tanto, no, mi vengono in mente tutte quelle ricette, no, che possono essere di torte di una volta, dove un po' si facevano, o anche altre ricette salate, dicono con quello che passa per il convento, no? E secondo me il bello di un miele dovrebbe essere proprio questo, no? Il fatto che, come dicevi tu, non è mai uguale, no? Il problema forse è che noi abbiamo questa necessità a volte di ancorarci a delle sicurezze, delle standardizzazioni che in realtà non sono che un freno, non un volano, no? di alcune attività, e soprattutto di attività, parlo in senso ampio, di agricoltura legate alla natura, no? Legate, certo, alla terra. Io penso che, lo dico spesso, no? Anche nei corsi che tengo, io non ho mai seguito, non ho mai avuto una stagione identica a un'altra, non so fare previsioni. Veramente, se dovessi fare un business plan, no, di un'azienda pizzica, non è che abbia chissà che centinaia di anni di esperienza, ma una decina, ti dico veramente io farei fatica, perché non ho mai visto una stagione uguale all'altra. E questo è di risultato, è che effettivamente hai dei mili che sono ogni volta uno diverso dall'altro, e è probabilmente ciò che ancora oggi mi emoziona e mi tiene legato a questo ambiente, a questo ambiente parlo lavorativo.
0: Damiano, allora abbiamo pochi secondi, non hai sentito qua i miei compagni di percorso, Giulia.
2: Sì. Ciao Damiano.
3: Ciao
0: e
3: Damiano.
0: Federico.
3: Grazie.
0: E Federico.
3: Ciao Damiano.
0: E
3: ciao, eravamo degli ascoltatori silenziosi, come quelli da casa.
0: E ecco, noi ci risenteremo, perché veramente è giusto che sviluppiamo.
2: Ti aspettiamo in radio.
0: Ecco, magari, ecco, se vieni in radio. D'accordo?
1: Certamente, magari in un periodo invernale adesso.
0: Ok, va bene, certo.
1: Come
0: certo.
1: Sappiamo.
3: Grazie mille.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 288.
5: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
6: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
4: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
14: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Eccoci di ritorno, eccoci.
1: Voilà.
0: Meravigliosa intervista con Damiano Fioretto. Ne sentiremo delle altre.
1: Peccato che stavolta è durata
0: mezz'ora.
1: La metà.
0: Sì. Va bene, ma faremo qualcosa di più in diretta, visto che è disponibile,
1: sì,
0: lo portiamo qua.
1: Infatti.
0: Sì, vale la pena. Adesso sì, ne sentiremo degli altri, altre realtà, perché veramente sono interessanti. È più o meno, appunto, come dicevano, tutte lo stesso stile, e questo è un altro indice, cioè, e tutte persone che non si conoscono, e nel momento in cui dici ah, ma anche tu fai queste cose, insomma, no? E vedi che c'è proprio uno stile, vuol dire che anche questo è un altro segnale di come si può dire, di un modo di fare spontaneo, però vedi che diventa un qualcosa che si copia, insomma, no? È come l'altro tipo di apicoltura, quella degli industriali, fanno tutte le stesse cose, solo che sono industriali. Non hanno niente a che fare con l'apicoltura vera e propria. È una vera industria.
2: È un protocollo
0: perché devi produrre, devi sfruttare, devi far funzionare un qualche cosa, spremere, standardizzare. È proprio una modalità. Come dicevo prima, secondo me un professionista è quello che riesce a vivere del lavoro dell'apicoltura, ma non solo di miele, ecco. Non c'è solo il miele, ci sono tantissime cose che si possono fare attraverso le api. Damiano ne ha descritte alcune, insomma, no? Ed è quello che bene o male, insomma, accomuna queste realtà. Ecco, perciò vuol dire che si può fare. Cioè, quello che ho fatto in tutti questi anni è replicabile. Basta solo affrontare le cose con un certo animo, con un certo pensiero. Mi sono occupato per tanti anni, ho fatto molto volontariato, e qualcuno mi diceva: ma perché perdi tempo a fare queste cose? Cioè, non ci guadagni niente, ci perdi un sacco di tempo, no? Ci impegni un sacco di tempo. Anzi, no, mi dicevo: perdi un tempo. Io invece dico: ma io impegno del tempo, non perdo tempo. E invece, poi, insomma, adesso posso dire che quel tempo che io ho impegnato mi è ritornato indietro, moltiplicato migliaia di volte, veramente. Cioè, se io non avessi fatto quello che ho fatto in vari ambiti, le cose sicuramente non andrebbero così come stanno per me in questo momento. Prima di ricevere bisogna dare. Dare nel momento in cui sei disposto a dare, poi dopo vedrai che tutto torna indietro. Quello che noi chiamiamo provvidenza funziona se la fai funzionare.
1: Sì, chiaro.
0: Se non la fai funzionare, non funziona. Cioè, bisogna esserci dentro. E allora sei dentro a questa ruota che gira. Perciò, se a volte no, c'è qualcuno che dice: ma sì. Se ti esponi troppo, questi, dopo qualcuno si prende, tu dai una mano si prendono un braccio. Ma diciamo che io la vedo anche in un altro modo, nel senso che ti danno una mano e dopo io rendo un braccio. È diversa la cosa.
1: Sì, devi anche in questo caso sapere a chi stai dando la mano, avere un po' di accortezza e capire chi stai aiutando,
0: e lì, dopo, ma
1: lì
0: guarda,
1: vai a fiducia, cioè vai. tu ti esponi comunque sia.
0: Allora, guarda, qui secondo me non, a volte intanto lo devi fare spontaneamente, devi fare quello che ti senti, senza,
1: sì,
0: senza far tanti ragionamenti. Poi dopo può succedere che quello che hai fatto non viene valorizzato perché non è stato colto, ma questo non è un problema tuo. Tu hai dato, mm-hmm, tu hai fatto quello che dovevi fare. Poi se non è stato valorizzato, questo non riguarda me. Assolutamente, io ho fatto quello che dovevo fare, va bene? E invece quello che bisogna stare attenti ai furbi, ecco, questo sì.
1: Sì, po', questo insomma, volevo dire, insomma.
0: Ma questo lo diceva anche un comunque tizio che diceva essere astuti come serpenti e semplici come colombe, insomma, no? Ecco, questo ci vuole, insomma, ecco. D'accordo, lì dopo bisogna stare un po' attenti. Però, insomma, ecco, la spontaneità prima di tutto. E questo poi vivendo con le api, come insomma anche Damiano ha testimoniato questa cosa, no? Vivi con le api, vivi con questo animale che ti meraviglia continuamente, mm-hmm, ti meraviglia continuamente, e questo secondo me fa parte anche proprio di uno stato d'animo che devi vivere, e loro sicuramente lo percepiscono questo e reagiscono in funzione di questo, cioè. Altrimenti diventa un'agonia. L'apicoltura industriale deve rendere economicamente, però non hai un rapporto con gli animali.
1: No.
0: Tu, beh, insomma, hai visto lì
1: il documentario.
0: Il documentario, no?
1: Certo.
0: Ecco, quella lì è la realtà. Quella lì è la realtà. C'è una telefonata in arrivo. Aspetta, che eccola qua.
1: Pronto?
0: Pronto? Pronto? Pronto, pronto? Pronto?
1: Non sentiamo, è pronto.
0: Non è pronto. Ok, allora riprovo, sarei più fortunato. Diceva il quello. Bene, allora noi eravamo rimasti che stavamo parlando l'ultima volta di quell'animale che tanto infastidisce l'apicoltore e le api, e in realtà io la vedo, insomma, in un modo un po' diverso, nel senso che sì, questa è un qualcosa che esiste, la varroa, mi sto riferendo alla varroa, ma farlo diventare un grosso problema non so se è proprio vantaggioso, insomma, ecco. Conviene sempre gestire la cosa in modo diciamo da rilassati,
1: filosofico avere un approccio filosofico,
0: esatto,
1: a qualsiasi,
0: esatto,
1: problema,
0: esatto, perché là noi mettiamo in atto sempre delle cose, una cosa che si chiama paura.
1: No? Già,
0: la paura è proprio una cosa che secondo me ti blocca, ti offusca tutte le possibilità che hai alla fine, no? Va bene. Allora, quello che la paura, quando c'è tanta paura c'è poca conoscenza.
1: Sì.
0: Perché nel momento in cui conosco l'argomento, la cosa, so anche come gestirla.
1: Mm-hmm.
0: Va bene, se non la conosco entrano dentro i dubbi e la paura. Anzi, proprio siccome abbiamo vissuto un periodo diversi anni fa, no? che è stato proprio gestito attraverso la paura, E la prossima intervista sarà proprio focalizzata su questo.
1: Si torna indietro nel tempo nella prossima intervista.
0: No, torniamo nella realtà
1: col
0: perché si stanno giocando ancora un altro scherzo. E siccome qualche tempo fa è uscita una notizia all'interno dell'ambiente dell'apicoltura e parlavano di un vaccino per le api.
1: Addirittura.
0: Sì, ho pensato molto a questa cosa perché non hanno specificato, non è stato specificato poi dopo che cosa vogliono fare, no? Però un vaccino per risolvere diversi problemi, ad esempio la malattie, insomma, tipo la peste americana, o anche una difesa nei confronti della varroa stessa. Mm-hmm. Allora ho pensato anche come fai a fare un vaccino all'alveare. Non è che puoi vaccinare l'alveare, cioè puoi intervenire solo a livello genico. Ecco, e quello che temo è proprio che vogliono fare quello che stanno facendo adesso con i polli. Ecco, perciò la prossima volta intervisteremo un biologo, Leonardo Guerra, che è già stato a questi microfoni con Paolo qualche giorno fa, credo. Però lo riportiamo, visto che è disponibile, visto che si trasmette in fasce diverse, parliamo di questo argomento perché è veramente pericoloso. È un argomento veramente pericoloso. Se entra nel giro delle api e fanno questa roba, sarà una strage veramente, perché ci spiegherà come funzionano queste invenzioni e dobbiamo essere pronti. Ecco, allora, se non conosci hai la paura, invece cerchiamo di essere informati per non cadere nella paura e affrontare la cosa come deve essere affrontata. Allora, vediamo un po' di messaggi. Vediamo,
2: sono quelli vecchi.
0: Sì, beh, questa è sparita la frequenza, sì, lo sappiamo, non sente più niente. Siamo tornati. Ok, niente.
1: Sì, ringraziamo tutti gli ascoltatori che hanno provato ad avvisarci, ma
0: eravamo al buio completo.
1: Esatto, quindi ce ne eravamo già accorti in prima persona.
0: Eravamo al buio completo.
1: Non funzionava più niente.
0: C'è stato un blackout, proprio tutto nero. Fortunatamente, insomma, tra una prova e l'altra siamo riusciti. Allora, tornando al nostro amico parassita, e qui ritorno sempre diciamo, alla sua origine, perché è fondamentale, secondo me, è fondamentale. E qui dobbiamo essere coscienti di questo aspetto, cioè questo animale che l'abbiamo portato nel mondo delle api da miele, va bene, l'abbiamo portato proprio per un pensiero malvagio. Quando vogliamo sfruttare al massimo, no? e modificare le cose che la natura ha stabilito in un certo modo, combiniamo dei guai. È per quello che ripeto, è meglio che ne continuiamo a parlare. Allora, Fabio in partenza. Ciao ragazzi, onore a quelli che come Gianni o come voi del seme non fanno gli imprenditori, costruiscono un'armonia con la terra, cercando di avere in cambio un sostentamento personale che non sempre è scontato. È vero che ognuno non può che fare la sua parte, ma a volte è sconsolante vedere i più che con mille scuse affollano i centri commerciali come se fosse scoppiata la guerra. Il mercato non fa che agevolare il consumatore creandosi un'aura di missionario e tutti plaudono. 15 giorni fa una nuova apertura di un centro commerciale a Treviso, in questi giorni notizie di una prossima apertura nell'altra padovana, ma lo fanno per noi. Sì, mi raccomando, ma certo che lo fanno per noi, ma certo. Ma vedi, la carta ciapamosche la funziona così.
1: Sì.
0: La funziona così, perciò non prendertela, non rammaricarti di questo. Vedi, allora, questo è un sistema per sapere che un certo numero di persone le trovi là. D'accordo, le trovi lì, sai che lì le trovi, ma non sono quelli
1: che contano.
0: Che c'è, nel senso che per noi, insomma, noi cerchiamo.
1: Esatto,
0: noi cerchiamo degli altri. Io ho questo principio: quando tutti corrono da una parte, io corro dall'altra, perché esatto. Lasciano il libero dal posto, d'accordo?
1: Le grandi rivoluzioni sono sempre state fatte da una minoranza di persone alla fine. Se si pensa, la massa, è ovvio che si vede tanta gente andare in una direzione e non sarà mai la maggioranza ad andare nella direzione giusta, se no il mondo sarebbe migliore già da un pezzo.
0: Sarebbe perfetto già da un pezzo.
1: Invece se ci ritroviamo ancora a lottare come dannati nel 2026 per ottenere anche delle cose quasi scontate, quasi ovvie, vuol dire che siamo sempre in una minoranza, però insomma, non per questo non bisogna continuare a lottare o a demoralizzarci, ecco.
0: Nel periodo della pandemia uscivano degli articoli che non avevano niente a che fare con quel momento, però li ho persi. Non sono bravo con il telefono a metterli dove serve, però ce n'erano diversi e questi articoli dicevano un gregge è caduto giù per la rupe, ma diversi, diversi in quel periodo. Dico, ma guarda che strano, sti greggi che si buttano giù da una rupe e tutte le pecore muoiono. Basta una che si butta e tutte vanno dietro, no? E ce ne sono diversi, e dice guarda, è la stessa cosa che sta succedendo all'essere umano, no? Si buttano, corrono, il gregge corre e si suicida, e questo è una realtà, è una realtà, non c'è niente da fare, caro Fabio, lasciali andare, anzi meglio che così sappiamo dove sono,
1: no? Sì.
0: Anzi meglio così si accelera
1: il processo selettivo.
0: Il processo selettivo. No, che ne facciano? Insomma, dalle mie parti adesso hanno aperto un McDonald's. No?
1: Mamma mia. Sì.
0: Bene, va bene, così sappiamo chi c'è lì dentro. No? Qual è il problema? Insomma. Ok, Andrea, cosa ci dice Andrea? Avevo fatto sentire voi un file in cui si spiegava come i cosiddetti TEA siano per tutto degli OGM, oltre alle bufale che vengono diffuse su un'apparente differenza, cambiando nomi e parole, certo, di chi era e come si chiamava o dove si trova, quello che avevamo fatto sentire,
1: sì, di Ceccarelli,
0: sì, dovrebbe esserci nel canale, vero?
1: Sì.
0: Nel canale, sì, lo trovi nel nostro canale, il buon Vincenzo ha fatto questo tipo di, e noi lo paghiamo caro questo. Sì, sì.
1: Esatto.
0: No, scherzi a parte, il canale si chiama Apicoltura Biodinamica su Telegram, se vai lì lo trovi, cerchi.
1: Sì, possiamo magari dargli un'informazione al volo,
0: sì,
1: ad Andrea, come si chiamava?
0: Lui era Ceccarelli, è un... come si chiama? Vabbè, adesso mi sfugge il nome, un genetista.
1: Ah, sì.
0: Lui è un famoso genetista che spiegava proprio appunto come funzionano questi tè. Anzi, anche questo argomento riprenderemo, sì. Mm-hmm. Anzi, se riusciamo a rintracciare Ceccarelli, vediamo di portare proprio lui in trasmissione. Sì, perché alla fine ci saranno di mezzo anche le api poi dopo, ecco. E capire la loro, cioè cosa capiterà a loro e cosa faranno, no? Questo sarebbe importante, insomma. Ok, bene, allora, dicevo, sempre per la Varroa, ci tengo molto a capire come si comporta, perché è fondamentale, siccome vive a discapito dell'ape, si moltiplica all'interno della celletta, mentre l'ape si sviluppa anche la varroa stessa, perciò è un parassita veramente aggressivo, e ci giochiamo tutto appunto attraverso la gestione del ciclo dell'ape stessa. Perciò finché la varroa è dentro la celletta e gestisce il proprio ciclo di sviluppo, è estremamente protetta, perché la celletta è chiusa, perciò non c'è nessuna sostanza che riesca, diciamo, a venire a contatto con lei se la mettiamo nell'alveare. È in pericolo nel momento in cui esce. In origine la varroa, quando è arrivata in origine, restava in fase foretica, si dice, cioè restava fuori, attaccata alle api un certo periodo, una settimana, 15 giorni, poi rientrava, va bene? Perciò in quella fase era vulnerabile. Cioè, se io introduco una sostanza che nuoce, lei ne subiva le conseguenze. Allora, siccome tutti questi animali, piccoli animali, sono estremamente efficienti, come l'afide ad esempio, no? Riusciamo a selezionarli, va bene, involontariamente, sono state fatte diverse pratiche. Ad esempio, come dicevo l'altra volta, siccome abbiamo detto che lei vive in ape cerana, d'accordo? La sua origine è con ape cerana, e ape cerana ha un ciclo, assomiglia all'ape mellifera anche fisicamente, ma non è ape mellifica, è un'altra specie. E ha un ciclo di 18 giorni, cioè il ciclo di sviluppo dell'operaia è 18 giorni. Perciò la varroa, abbiamo visto che e le prime fasi, diciamo, sono uguali, cioè anche l'ape cerana depone un uovo, la regina depone un uovo, questo uovo resta, si sviluppa in 3 giorni, cioè alla fine del 3° giorno nasce una larva, e poi per altri 6 giorni questa larva viene allevata, e alla fine del 9° giorno, dopo i 6 giorni da larva, la celletta viene opercolata. Ecco, un attimo prima che venga opercolata la varroa entra. Ecco, da quel momento ha bisogno, perché si possa moltiplicare, ha bisogno di un

0: Però c'è bisogno della maturazione sessuale, si devono accoppiare, cioè il maschio deve accoppiarsi con le sorelle, va bene? Ha bisogno di un certo tempo, che per lui vale 6-7 giorni, mentre per le sorelle vale 7-8 giorni. Ecco che, facendo il calcolo, insomma, hanno bisogno di circa 11 giorni per accoppiarsi. Perciò in ape cerana non ce la fa, perché sfarfalla al 18° giorno, cioè mancano ancora un giorno e mezzo, due giorni, va bene, per l'accoppiamento. E allora cosa fa la varroa? Frequenta i fuchi, esclusivamente i fuchi, che hanno il ciclo più lungo, va bene, e lì riesce ad accoppiarsi. Arriva in ape europea, l'ape mellifera, arriva in ape mellifera e siccome è abituata a questo punto a riconoscere i fuchi e li riconosce attraverso i feromoni, gli odori, frequenta i fuchi, d'accordo? Frequenta i fuchi. L'apicoltura si organizza, anzi c'è stato un apicoltore in realtà ben preciso, che un apicoltore piemontese, che inventa un telaino diviso in tre parti per la cattura della varroa, cioè allevando covata maschile, inserendo, cioè questo telaino è diviso in tre parti, lo inserisci dentro la larnia, due di queste parti, di questi settori li tieni coperti, lo inserisci dentro e le api in questo periodo costruiscono il favo da maschio. Dopo una settimana ritorni e troverai il favo costruito pronto per essere deposto, va bene? Togli un altro tappo di questi tre settori e ritorni dopo una settimana. Dopo una settimana troverai l'altro, il primo, che è già opercolato, cioè la covata dentro ed è chiuso, va bene? Quello che hai tolto dopo è costruito, perciò togli il terzo, va bene? Che andrà costruito anche questo, no? Il primo, una volta che è opercolato, lo tagli e catturi la varroa, cioè a discapito dei fuchi, della vita dei fuchi, catturi la varroa. Allora, cosa succede? Facendo ripetutamente queste cose, a un certo punto la popolazione di varroa diminuisce e poi un bel giorno una si infila dentro per sbaglio alla covata femminile e scopre che funziona anche lì, cioè che si può riprodurre anche lì. Il gioco è fatto, d'accordo? Siccome la maggior parte delle cellette sono da operaie, abbiamo selezionato la varroa che frequenta le operaie. Perciò
1: quel
0: sistema,
1: fatto ancora peggio.
0: Esatto, quel sistema non vale, va bene? Non vale più. La stessa cosa abbiamo fatto poi dopo con l'utilizzo della chimica, va bene? Con l'utilizzo della chimica cosa succede? Succede che noi facciamo trattamenti ripetuti e riusciamo ad abbattere le varroe che sono foretiche, cioè quelle che aspettano quella settimana fuori per rientrare. Ecco, inizia ad abbattere tutte queste, a un certo punto ce n'è una che esce dalla celletta e si infila subito dentro un'altra celletta. Cioè esce dalla celletta dell'operaia che ha sfarfallato,
1: sì,
0: ed entra dentro subito a una celletta del nono giorno. Ecco che abbiamo selezionato un altro tipo di varroa, cioè non fa più la fase foretica, ma entra subito nelle cellette, cioè ci siamo tirato la zappa sui piedi un'altra volta, cioè abbiamo selezionato sempre più varroa, tanto è vero che a un certo punto da varroa Jacobsoni, che si chiamava, adesso si chiama varroa destructor, d'accordo? Perché proprio è devastante, d'accordo? Ecco. Fortuna vuole che che il mondo dell'apicoltura, siccome è sempre stato abbandonato a se stesso, che fino a poche decine di anni fa, anche meno, non era molto

0: attraente da nessun punto di vista l'apicoltura, a parte chi la faceva, insomma, no? Mm-hmm. Ma l'indotto non esisteva, cioè, nel senso, un allevamento bovino c'è un indotto notevole, fatto di tutto quello che ci sta dietro, insomma, ad esempio farmaci e robe varie, no? L'accoppiamento, no? la fecondazione artificiale, tutte quelle robe lì. L'apicoltura, dal punto di vista del PIL, del prodotto interno lordo, vale pochissimo, perciò non ci sono investimenti. Interesse. E gli apicoltori, arrivati alla Varroa, si sono arrangiati, d'accordo, dopo qualcosa è stato fatto, sì, qualcuno che aveva già prodotti pronti, anzi, diciamo, gli insetticidi sono stati utilizzati, e anche lì succede che l'insetticida fa la stessa cosa che abbiamo fatto con le afidi, no? Tu usi un insetticida, li ammazzi tutti, quello che sopravvive genera la resistenza. Ecco, è stata fatta anche con la varroa, va bene, anche questo. Nei 50.000 tentativi che gli apicoltori hanno fatto, perché lasciati a loro stessi, hanno cercato di utilizzare anche sostanze tra virgolette naturali, ad esempio gli acidi organici, l'acido lattico, l'acido formico, l'acido ossalico. L'acido ossalico e l'acido formico sono componenti dell'alveare, li troviamo all'interno dell'alveare, nel miele. Il miele è un alimento, è un composto estremamente acido, dove dentro c'è appunto acido formico e acido ossalico. Perciò, se io introduco acido ossalico o acido formico nell'alveare, non vado a cambiare lo stato, magari cambia la concentrazione, ma non cambia lo stato, cioè non lo trovo come inquinante. Mm-hmm. Tanto è vero che negli anni 90 era stato tra virgolette accettato nell'apicoltura biologica, non c'era normativa, era diciamo accettato, perché non si trovava come residuo, va bene, e l'abbiamo usato tutti. Poi dopo c'è stata una evoluzione dal punto di vista della normativa. L'altra fortuna che abbiamo è che finora la varroa non ha mostrato nessuna resistenza a queste sostanze. Mm-hmm. Fortunatamente.
1: Quindi queste sostanze sono letali al 100%?
0: No, non c'è nulla di letale al 100%. Mm. D'accordo. Per fortuna. Dio, ma come sei matto? No, perché è così, insomma, no? Non ci sarà nulla di letale al 100%. Se sarà letale al 100%, sarà letale anche per molte altre cose. Perciò non aspettiamoci questo. Conviene più che altro sapere utilizzare bene queste sostanze, in funzione del ciclo della varroa, cioè del ciclo vitale della varroa. È tutto lì, cioè sapere quando è in difficoltà, nei momenti di difficoltà dove non può scappare da nessuna parte. Ad esempio, tu adesso hai catturato uno sciame, quello sciame lì, se è uno sciame secondario, si porta un sacco di varroa. Lo sciame primario, pochissima. Io ricordo che quando ho iniziato catturavi lo sciame perché le api erano, cioè la varroa era ancora, diciamo, aveva ancora la fase foretica, facevi un ossalico e cadeva una montagna di varroa. Ho delle immagini che veramente sono incredibili, insomma, ne cadeva migliaia di varroa, cadevano, poi dopo a un certo punto sono sparite, cioè catturavi lo sciame e lo sciame era pulito, cadeva, sì, qualcuna cade, ma non c'era nessun problema. Perché questo, secondo te? Perché le varroe sono tutte dentro la covata. D'accordo? Ecco. Allora, lo sciame primario esce, ed esce abbastanza pulito. Questa è la soluzione che aveva, che ha messo in atto anche Ape Cerana. Ape Cerana cosa fa? Alleva un sacco di fuchi, la varroa entra nei fuchi, quando sono percolati, sciama. Va bene? Ecco, la sciamatura avviene involontaria, non ha niente a che vedere con la varroa adesso, va bene? Però noi sfruttiamo questa cosa. Allora, lo sciame primario è pulito. Lo sciame secondario, invece, siccome avviene dopo una settimana, in quell'arco di tempo c'è uno sfarfallamento, cioè nascono altre api, va bene? E esce anche la varroa. E siccome la covatta fresca non c'è più, è costretta a stare sulle api stesse.
1: Ah, sì.
0: D'accordo? Perciò lo sciame che esce è pieno di varroa.
1: Se la porta dietro.
0: Ok, allora se tu hai catturato uno sciame secondario, nel momento in cui vedi che c'è una ripresa della deposizione, questo è il momento per intervenire con un trattamento di ostalico gocciolato. Va bene. Meglio non farlo prima, perché abbiamo visto che molte regine vengono poi perse. Insomma, è meglio aspettare proprio di vedere le larve. D'accordo? Ecco. Perciò dovrai attrezzarti per fare sta cosa. Adesso, se l'hai catturato una settimana, quando è che l'hai catturato?
1: L'abbiamo catturato, mi sa, martedì, ti dico anche il giorno, il 28 aprile.
0: Allora, 28 aprile, sì, allora tra qualche giorno dovrebbe essere in deposizione, dovresti vedere più o meno 15 giorni, d'accordo? 12-15 giorni, insomma, dovrebbe iniziare a deporre. Se vai a vedere, dovresti vedere le larvine. Ecco, quello lì è il momento proprio per intervenire. Si fa un preparato a base di acido ossalico, la proporzione è 10-10, scusa, una parte di acido ossalico, 10 di acqua e 10 di zucchero. Lo zucchero serve per rendere densa la soluzione, no? Perché lo mangiano, anzi scappano via le api, insomma. E prima sciogli l'acido ossalico nell'acqua, quando diventa trasparente metti lo zucchero, e anche lì devi aspettare, tutto a freddo, ma non si deve scaldare, e devi aspettare che diventi limpido. Quando è limpido lo puoi diciamo mettere sulle stecche dei telaini sopra. Io non bagno le api, lo metti sopra, dopo loro accidentalmente lo portano in giro.
1: Quindi tu non usi
0: il sublimatore, quello d'inverno.
1: Ah, ok.
0: Sì. Adesso non funziona tanto bene, altrimenti bisognerebbe farlo la mattina presto, insomma.
1: Ok. E invece l'altro trattamento, che con
0: l'acido formico, quello è un'altra cosa.
1: Non si usa adesso, cioè non si usa per questa cosa.
0: No.
1: Ah, okay, okay.
0: No. Quello lì ne parleremo magari la prossima volta. È interessante l'acido formico, perché non ha un'azione solo contro la varroa. Rimette un ordine all'interno dell'alveare. Io non ho capito cosa fa, no, però ho visto che le api sottoposte all'acido formico cambiano veramente aspetto, sembrano più belle alla fine, insomma. Poi c'è stato un periodo negli ultimi anni che era veramente difficile utilizzarlo, perché gli evaporanti è difficilissimo da utilizzare, sono veramente difficili. Puoi danneggiare le api, ma ne parleremo la prossima volta in modo specifico,
1: sì,
0: perché è abbastanza delicata la cosa, insomma. Ecco.
1: Va bene, quindi puoi ripetere la ricetta?
0: La formula.
1: La ricetta per...
0: La trovi anche nella busta che vendono, okay, insomma, la Pibioxal, la trovi anche lì, che è fatta in proporzione, però la proporzione è una parte di acido ossalico, 10 di acqua e 10 di zucchero.
1: Okay.
0: Si scioglie prima l'acido nell'acqua, quando è limpido si mette lo zucchero e si aspetta che diventi limpido, bisogna mescolare, insomma,
1: sì,
0: perché diventa uno sciroppo, ecco.
1: Ah, quindi diventa denso, bello, sì, denso, esatto, e lo si spalma.
0: Esatto,
1: sulla...
0: mettendolo sui favi sopra, sta lì invece di correre via. Insomma.
1: Sì, sì, sì. Okay.
0: Si può mettere anche la glicerina al posto dello zucchero, però insomma, se va usato subito, si fa anche con lo zucchero. La glicerina, ecco, lo zucchero, quello con lo zucchero ha un tempo limitato di conservazione, mentre quello con la glicerina, sì, non ha tempo di,
1: okay,
0: di scadenza, insomma. Ok, allora ci rivedremo tra 15 giorni.
1: Esatto. 24 maggio, signori.
0: 24 maggio, però.
1: Buona serata.
0: Ciao.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: Buonasera, riprendiamo, cioè, siamo ancora qua, come di solito, e come il mio motto saluto sempre i belli, buoni, brutti e cattivi, dalla A alla Z, alla X, alla Y, saluto tutti indistintamente, e sono ancora qui sulla sua letta, sto provando ad incastrare per bene l'ultimo anno di Un Disco per l'Estate, perché sapete che è finito l'ultimo anno, il 2003, e quindi sono le ultime 15 canzoni che sono rimaste. Però prima di partire, sperando che arriva la mia spalla destra, che lui tiene tutte le nozioni, quindi altrimenti partirò a modo mio, vorrei fare un annuncio molto importante, e tutti voi che siete in ascolto vorrei avvisarvi che domenica 14 giugno, quindi fra un mese e mezzo, ecco, fra un mese, e ripeto, domenica 14 giugno 2026 ci sarà un pranzo ballo, un divertimento con il gruppo Gli Allegri Vagabondi Nomadi, un tributo di Nomadi, quindi alle ore 12:30 presso il ristorante Falco d'Oro, quindi via Sant'Andrea 10 a Curtarolo, Padova. Ci sarà questo pranzo, ballo e divertimento, ripeto, con il gruppo Gli Allegri Vagabondi Nomadi, è un tributo ai Nomadi. Quindi io un giorno crescerò, e è un annuncio che sto facendo. Ricordatevi, alle ore 12:30 presso il ristorante Falco d'Oro a Curtarolo, Padova. Per informazioni e prenotazioni, chi si vuol prenotare a questo pranzo ballo, a questo divertimento, telefonare alla Ninca 342 03 03 970, oppure a Paolino 347 756 2132. Quindi ripeto, l'Anica, per chi vuole informazioni e delucidazioni in merito, e chi si vuole prenotare per questo pranzo ballo, chiamare l'Anica al 342 03 03 970, oppure Paolino 347 756 2132. Bene, ho voluto dare questo annuncio, ho voluto avvisare un po' questa giornata, la domenica 14 giugno alle ore 12:30 al Falco d'Oro, al ristorante Falco d'Oro. Bene, detto questo, io parto ora parlando, annunciando il, vediamo se c'è di là il mio carissimo poeta pazzo, l'altra, l'inviato speciale che abbiamo noi, l'inviato speciale della serata di Un Disco per l'Estate, che è l'ultima, le ultime 15 canzoni dell'ultima edizione del 2003. E poi fra 15 giorni partiremo con il Cantagiro, e Cantagiro è nato il primo anno, il 1962, Quindi partiremo poi col Cantagiro, ci sono tutte le canzoni dell'estate, tanti cantanti stranieri, italiani, insomma partiremo anche con quell'edizione là. Finito un disco per l'estate, inizia il Cantagiro. Ora andiamo, no, finito un disco per l'estate per noi, l'edizione di un disco per l'estate, siamo arrivati al 2003, poi un disco per l'estate non ce n'è più. Partendo dal 1962, la prima edizione, il primo anno che è nato il Cantagiro, e faremo fra 15 giorni il Cantagiro. Come di solito, vedo già che Davide D'Alessiano, sempre pronto, il sempre primissimo in tutto e per tutto. Buona serata. Saluto Marco da Marghera, Luca della Mandria, Marica, Corrado e Anna Maria. Davide D'Alessiano, ciao Davide, vedo che sempre il primo a mandare messaggi. È il mio inviato speciale, il mio Daviduccio. Ecco la panna, ecco la panna tomasticata dell'ultimo disco per l'estate, la Tosarenga con i birbotti di fuga. Nostra illustro, mostra il lusso, e certo Giorgio ha magnato la tortora e adesso zifola, e c'hai ragione, ha mangiato la tortora, si è mangiato anche il figlio della tortora e anche il piccione. E quindi sì, siamo stati in compagnia con la famiglia, tutto ok. E poi io sono dovuta correre perché sto organizzando anche, ma questo sarà a settembre, il 20 settembre, che avremo il tributo a Ramazzotti, quindi ci sarà una bellissima festa, sempre un pranzo a mezzogiorno. Bene, adesso vediamo come, ecco, è arrivato anche il messaggio: ciao Anna, Giorgio, Thomas, Mia, Davide, Adriano, Marco, la mamma Mary, Bea, Beatrice, auguri tutte alle care mamme. Sì, oggi è la festa della mamma. Cosa vediamo se ci sono delle telefonate. Cosa avete avuto? Che pensiero avete avuto dai figli, dai nipoti? Io le mie figlie, come al solito, mi hanno portato tutto l'arredo, il corredo, il pirredo dei bagni, i profumi, il bagno doccia, il bagno schiuma, blah, blah, blah, creme, cremette, cremine, e dico sì che sono vecchia, ma proprio da ristrutturare in tutto e per tutto. Dai, scherziamo un po', però il pensiero per la mamma e i figli l'hanno avuta, come anche una bellissima sorpresa stamattina alle 11:30, che è venuto Thomas con la mamma a trovarmi a casa. È stata bellissima, eravamo tutti pronti, apparecchiati, è stato meraviglioso, proprio per me una bellissima giornata. Peccato che poi sto tempo qua si è messa a piovere e non ha più smesso nemmeno fin quando sono venuta in radio. E come al solito partiremo con tutte le dovute cautele, ecco, dai. E allora il nostro Daviduccio, vediamo se mi dice un qualcosa, a parte Luca di Mandria che i saluti, lui è sempre presente. Mi raccomando, Daviduccio, fra 15 giorni che anda a giro, mi raccomando, perché sarà anche qualcosa di bello, di molto importante, da ricordare, perché anche quell'anno è stato un intervento favoloso. Vediamo un po' chi è in linea, prendiamo questa telefonata prima che partiamo con il disco per l'estate. Pronto!
1: Ciao Stereoro!
0: Oh Gabri, carissima, come va?
1: Qua sono sotto le coperte perché ho freddo.
0: Hai freddo? Io sto sudando, ti hai freddo con tutta la pioggia, eppure ti pensi, con tutta la pioggia eppure l'aria è calda.
1: Con ancora il pensiero di Mattia e ora con freddo, ecco.
0: Com'è finita? È ancora in ospedale?
1: Sì, è ancora a Verona, amore.
0: È ancora a Verona?
1: Forse domani in alla casa, forse regalito. Vabbè, pazienza. Ascolta, mi ti saluto te, Giorgio, che faccio ancora tanti tanti auguri. Spero che tu ti abbia ricordato fare un pensierino a parte mia. Mi certo. Senti, Anna?
0: Certo, certo, certo.
1: Lui e ora se te poi metti sulla canzone delle tutte le mamme qui che sei lassù e qui che sei qua giù, la canzone è dedicata a tutte le mamme, se puoi, se no pazienza.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: E salutami tanto anche a Thomas quando arriva, saluto tutti i speaker e tutti gli ascoltatori.
0: Spero che arrivi quanto prima, così almeno facciamo il riassunto delle ultime canzoni che sono rimaste, degli ultimi cantanti, perché tanti abbiamo trovato che non ci sono più, abbiamo fatto delle analisi di chi ha continuato con la sua carriera, chi si è fermato solo con quella canzone, certo. Insomma,
1: speriamo che a Campogiano non ci arrivo tanto tardi e spaia a destra.
0: Ma dovrebbe starà per strada, vediamo un po', perché anche lui, sai,
1: magari era fermato con una bionda o con una rossa o
0: ma con una... fosse il cielo, ma anche se fosse celeste, l'importante è che si sia
1: ma anche se è verde va bene lo stesso.
0: Certo.
1: Va bene, stia, ciao, buon proseguimento e grazie che sei là.
0: Ciao Gabri,
1: un bacione, grazie,
0: ciao cara. E così salutiamo anche la nostra, saluto nonno Piero, caro nonno Piero, l'ho sentito ieri sera, un abbraccio forte a lui, alla carissima Valentina, e come saluto anche la Brunella, Valerio, tante persone, che la Vittorina, da quanto che non la sento la Vittorina, proverò a dargli un colpo di telefono, e poi anche tanti che sono sempre con noi. Guarda, li saluto. Ieri è stato una gioia sentire anche la Clara della Gazzera, proprio era da tanto che non la sentivo e vedo scusate, ma anche gli starnuti si fanno in diretta. Guarda un po', il mio carissimo Daviduccio, tranquilla Anna, sto già girando gli sgarbotti e devi sgartabottoiolare da sotto, da sopra, di mezzo, tutte, tutte. Ah, Davide, ti sto mettendo in croce. È quella che acchiappa la gallina, io gallo gli ha già pigliato, no, la gallina. Devo acchiappare il gallo per tirargli tutte le penne più lunghe che ha. Tutte gliele devo togliere. Hai capito? Acchiappa la gallina. Lo sai che c'è anche la canzone acchiappa la gallina, acchiappa la gallina, acchiappa la gallina, coccode. E allora c'era la telefonata, riprova, rimetti il gettone, dai, che ci accingiamo un attimino a sentire la diretta. Saluto anche la famiglia di Vittorio Veneto, la carissima Lucia con Marzio, sì, cara la Lucia, Marzio, e li sento chiaramente. Se succede che non riesco a rispondere al telefono, Lucia, voi state tentando tante volte, ma io se guido il telefono non apro per niente la telefonata, ma per niente. Quindi vediamo un po'. Pronto?
2: Buonasera, cara Anna.
0: Oh, ciao Benny.
2: Oh, bella, ancora tanti auguri a te, come mamma, al tuo caro maritino.
0: Grazie, che ieri, oggi invece era Marco di Marghera che conviva gli anni.
2: Ah, allora un augurio a Marco di Marghera, sì, l'aveva detto ieri sera.
0: Io
2: non saluto mai per nomi nessuno e do un saluto generale a tutti, perché ha voglia ricordare, a parte che non mi ricordo più niente, a parte questo, invece approfitto della vostra, intanto della bella serata, io mi sono divertita, voi altrettanto, mi fa piacere, e chissà anche questa sera che sia la stessa cosa. Ecco, volevo solo dare un saluto e un augurio di tanta salute a Piero, che ho sentito mi aveva salutato, e lo ringrazio e gli faccio tanti auguri che rientri più torni a Jesolo, vero, mi pare sia ora.
0: Sì, a Jesolo, a Jesolo.
2: A Jesolo. E quindi rientri e ancora ricordo con lui quando parlavamo del mio adorato Polesine, che ancora ho nel cuore, ho sempre nel cuore, ecco. E un abbraccio a tutti voi e a tutti gli ascoltatori, una buona serata e un buon lavoro, mi raccomando,
0: certo, grazie Penny,
2: stammi bene,
0: grazie. Ieri sera quando è uscito il maestro e c'era la Beatrice, aspettavamo che uscivi anche tu, facevate un triangolo.
2: No, allora tesoro, ieri sera a un certo momento io ho dovuto prendere dei farmaci, per cui insomma ieri sera non è andata proprio da splendido, splendido splendente, presente a splendido splendente, a parte spendere splendido, scusa, aspetta, voglio finire un'altra cosa. Maronna o Carmen, ogni volta Maronna o Carmen.
3: Ciao
2: Gigi. Volevo ringraziare ancora, ma per dire una cosa che adesso mi è andata via, vedi, che con splendido splendente voglio.
0: È scappata, ciao.
2: Buona serata, è stata ben buona. E non fate casino.
3: Grazie assai.
2: Ciao. Ecco, mi è venuta Anna.
0: Ehi.
2: Invece di tutte che creme, di quelle da farti la doccia, devi farti fare. Non perché tu no, Anna, io non so neanche quale sia il tuo volto, pensa a te. Allora, farti fare un bel, come si rifanno tutte quelle che possono. Possono essere, perché se sono giovani come te, rifarsi un bel lifting si dice.
0: Ma Penny,
3: la faccia da campo.
0: Ho aspettato 70 anni, perché mi venissero un po' le rughe e vuoi che mi vada a fare lifting? Se ho i miei 70 anni li voglio mostrare che ce li ho.
3: Ma dopo gli viene il neo sulla spalla, che sa d'odore, sai quello del neo, sai che c'è il neo che sa d'odore.
2: Lei è migliore di Anna Magnani, che disse la stessa cosa che lei mo disse. Adesso, dopo tanti anni che ci ho messo, vuoi che io mi vada a rifare? Che ha detto Anna Magnani.
0: Già, aveva ragione, non ho mica capito.
2: Aveva ragione.
0: Ecco. A ognuno i suoi anni, allora, io ormai i miei li ho fatti.
2: Poi posso dirle una cosa, a 70 anni, ha voglia, lei è ancora un fiore.
0: Cala, sbocciato però.
3: Va bene, insomma. Sbocciato,
2: un bel fiorone.
3: Un bel fiorone. Adesso la carita giusta. È un bel fiorone.
2: È un bel fiorone. È Thomas questo.
3: Sì. Perfetto.
0: Sì.
2: Ciao Thomas, stammi bene.
3: Ciao Penelope.
2: Buona serata e sì, in bocca al lupo e la serata sia allegra.
3: Evviva.
2: Che Dio ci aiuti.
3: Grazie.
2: Ciao belli.
0: Amen. Ciao.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori, indistintamente.
0: Allora, grazie Penny.
2: Ciao
3: Penny, ciao. Buonasera Anna.
0: Buonasera capo, ti sei ricordato, eh?
3: Guarda, 10 minuti fa mi sono ricordato, ho detto, lo vediamo. Tanto c'è Davide, ho detto, ci pensa lui. Allora, cosa mi dice, cosa mi racconta? Buona festa della mamma ancora a tutte le signore in ascolto. Buona festa della mamma ad Anna, che oggi è stata coccolata dalle sue gentili ragazze, così appunto,
0: ai nipotoni
3: cari, facciamo tanti auguri a tutta, saluti insomma, buona domenica a tutta la famiglia dell'Anna, che di rispecchio anche le figlie sono mamme, e quindi quando si è figlie prima ma mamme poi, ecco che si, in teoria insomma, si capisce ancora di più che ruolo importante che ha la mamma, ma per capirlo fondamentalmente sì, bisogna anche diventarci, e allora così si capisce doppiamente il più delle volte, invece tanti magari lo possono capire ugualmente, però chi diventa mamma, ecco che ha questo doppio ruolo, prima di figlia che festeggia la mamma e dopo anche di mamma che capisce l'importanza di cosa vuol dire essere festeggiati. Va bene. Sì, allora, signora Anna ha detto che abbiamo arrivato alla...
0: Siamo arrivati.
3: Ah, ok, l'alieno. Ok, il manico di ombrello. Ok.
0: Guarda l'inviato speciale. Se arrivai, Furegon. Ciao, Tomascello.
3: Furegon con tutte e due mani scarsea. Allora, aspetti un momento che devo ritrovare la Scaletti. Allora, la Scaletti è andata su Skyon.
0: E allora, frattanto, finché tu trovi
3: e fureghe,
0: io leggo il messaggio di Ada Di Asolo.
3: Ciao Ada Di Asolo.
0: Ecco, che così, e c'era anche la Gabriella, ha detto metti una canzone sulle mamme. Uh-huh. Anche per quelle che non ci sono più, allora finché io vado a rovistare,
3: rovista dentro un bedone.
0: Anca, lo sai che come si chiama? L'umido. Ada Di Asolo, buonasera. Ciao Ada Di Asolo. Giorgio a casa. Rinnovo gli auguri a tutte le mamme. Auguri di buon compleanno per tanta salute e serenità a Marco di Marghera. Un saluto circolare agli amici tutti. Anna, per favore,
3: mi guida circolare, mi viene in mente a circolare Chioggia sottomarina, circolare 1.
0: Mi daresti la ricetta per la tosse? Da 3 giorni sono presa con le bombe.
3: Ah, questo è importante,
0: per
3: Anna.
0: Via della tosse.
3: Questo lo devi dare, Anna.
0: Gola irritata. Grazie tanto. Io sono all'ascolto fin dopo le 23.
3: Anna, ce l'hai anche te la gola irritata?
0: No, io ce l'ho buona. Sai?
3: E l'altra gola?
0: È meglio, meglio.
3: Va bene. Senta, dai questa ricetta allora, Anna, che ci mettiamo al passo.
0: Ma io ho sempre detto che c'è il miele balsamico, si vende in erboristeria, un vasetto, almeno all'erboristeria dove lo vado a prendere, si chiama Sollievo, è un cucchiaio,
4: Sculiero?
0: No, un cucchiaino da tè.
4: Sculierin?
0: Non da caffè, da tè.
4: Chiucchinin ancora?
0: Quindi, no, più grande.
4: Ma quello da tè, grosso e piccolo? Non so mai capito io.
0: Allora, ma... quello da tè è più grosso di quello da caffè.
4: Ma io per chi conosco, scusi, cucchiaino da caffè espresso e quello da cappuccino. Io il tè non l'ho mai trovato, il cucchiaino da tè. Quando dicono cucchiaino da tè, è cucchiaino da allora, macchiatone e cappuccino sono un po' più lunghi, un po' più qua. Il cucchiaino da caffè espresso più piccolino.
0: Ecco,
4: quello da tè, chi cavolo sa chi è quello con il cucchiaino da tè?
0: C'è quello da tè, in tutti i modi, mezzo cucchiaio da minestra, va bene?
4: Oh. Allora un bel cucchiaio.
0: E quello va preso 3-4 volte al giorno, però. Almeno il miele balsamico. Mm. Però se è troppo aggressiva la tosse che hai, mettere sempre 2 cucchiai da minestra di miele balsamico con un cucchiaio di curcuma in polvere, un limone spremuto, un pizzico di pepe e lo zenzero grattugiato fresco. Insomma, un pochettino, ecco, perché è troppo piccante. Va mischiato tutto per bene e prendere un cucchiaino alla mattina, uno in mezzogiorno, uno in pomeriggio, uno alla sera. Cucchiaino.
4: È che ci siamo forse.
0: Quindi ed è molto, molto. Sarà, come che si dice? Disgustoso perché la spruzza,
4: no, beh, un po' aromatizzato,
0: tanto aromatizzato. Per i bambini fanno a chi non mi piace, a chi,
4: ok,
0: invece è molto molto efficace, quindi funziona. Se poi uno non riesce a prenderlo questa composta, questo sciroppo, diciamo, basta prendere il miele balsamico, che è più gradevole. Insomma, ed è questo.
4: Eccolo qua.
0: E boh, siamo...
4: Allora, signori e signori, allora. Buonasera. Signora Anna, buonasera. Allora, prendiamo le redini allora e concludiamo, come vi ha già anticipato Anna a inizio trasmissione. Che ti devo dire? No, ma stai zitto! Intelligenza artificiale, Anna è tecnologica. Uno non può iniziare a fare un discorso serio che o è l'Anna, o è il suo telefono, o la sua scarpa, o lo starnuto, o la tosse, o la pepeta. Non lo so. Subito uno si deve rompere questa atmosfera così cordiale, così impostata, così seriosamente semiserio, che quando uno si scombaggina proprio i capelli, si crolla tutto.
0: E rimane scombaggiato.
4: Si rimane scombaggiato, c'è uno scombagginamento di palle qua. Ah! Mannaggia la morte! E dalla? Lucio Dalla. Questo è un altro cantante che dopo facciamo. Riprendiamo. Motore c'è a cazione. Come vi ha anticipato inizio trasmissione, ecco che si conclude con questa serata l'edizione di questa, appunto, manifestazione canora, che è iniziata quando, Anna, anni 60? Un disco per l'estate.
0: Un disco per l'estate, sì, 1900,
4: ecco,
0: effettivamente il periodo del,
4: siamo 1960. Diciamo, ecco, siamo negli anni 60, metà degli anni 60, questo, pensate, questo tormentone, diciamo, estivo, che è stato questo disco per l'estate, come tutte le cose purtroppo finiscono, ecco che un disco per l'estate 2003 fu quest'ultima edizione, insomma l'ultima edizione dello storico festival, un festival non di Sanremo ma un festival canoro musicale estivo,
0: Sì, perché quelle di Sanremo sono invernali.
4: A febbraio.
0: Sì, canzoni invernali.
4: Gennaio, febbraio.
0: Mentre è un disco per l'estate, veniva chiamato proprio Sanremo estate.
4: Sì, ecco, è una versione estiva, giusto per prolungare questi successi e per tenerli in auge, insomma, diciamo, in scaletta, in classifica, divulgarli nelle spiagge. E nelle auto con lo stereo acceso,
0: sì,
4: con la capota tirata giù, i duetti Alfa Romeo che hanno appunto le auto coupé, le 124 Sport, la Fulvietta, ecco, queste auto estive con questa musica appunto del tormentone, insomma, ecco, della classifica in auge. Allora, ecco che l'edizione del 2003 questa volta si svolge in Sardegna al Free Beach Club di Muravera tra il 27 giugno e l'11 luglio e dopo quindi gente quasi 40 anni di storia la manifestazione, ecco, però c'è da dire che era ormai diventata soprattutto uno spettacolo televisivo e musicale che più che una vera gara con quel pathos tra concorrenti, una gara tra canzoni, era più uno spettacolo che, insomma, se lo tiravano avanti, facevano sta edizione televisiva finché si vede gli sponsor hanno retto, ecco, alla trasmissione di questa proprio di questa manifestazione. Ecco che negli anni precedenti, ricordiamo appunto un attimo che il festival aveva, questo festival Canoro Estivo aveva cambiato più volte la formula e la rete televisiva. Perché? Perché inizialmente era nato in collaborazione con la RAI e l'Associazione Fonografi Fonografici Italiani, a sigla AFI, negli anni 90, poi era passato anche a Mediaset, a Canali 5, per poi nel 2003 il format cercò quindi di rilanciarsi puntando nuovamente sulla musica dal vivo con artisti pop italiani, giovani emergenti, però senza quel risultato sperato nelle edizioni storiche. Si spostò appunto la trasmissione a San Vincent, cioè fu quel periodo che al posto di Disco per l'estate si chiamò San Vincent Estate, con la Mediaset che lo trasmetteva per l'appunto. E diciamo che il picco, il clou di questa manifestazione è stata proprio a cavallo tra gli anni 60 e 80, fino agli anni 80, fine anni 80, ecco, che veramente, veramente ha contribuito a lanciare questi tormentoni estivi, questi artisti poi così diventati famosi. Tra l'altro oggi ho visto una bellissima intervista in uno stralcio che ho visto, uno spezzone di Domenica Ine, che per fortuna devo dire che c'è la zia Mara, la zia Mara, la zia Mara, no, mi sto

0: questi anni, si parlava di rughe prima con la Penelope, e veramente anche Biagio, qualche rughetta ormai è segnato dal tempo, e sempre suo viso scarno, coi capelli corti, però ciò, vedano Biagio Antonacci degli anni 90 e vederlo del 2027, si porca vacca, passano gli anni, ma il problema è che noi guardiamo gli altri, chi in televisione, chi per la strada, chi non vediamo da tanto tempo, dice porca vacca come sono passati gli anni, e non ci rendiamo conto che gli stessi anni che sono passati per lui sono passati anche per noi.
1: Certo.
0: E quindi ecco che questi tormentoni estivi sono stati lanciati dal 60 all'80 e piano piano è andato procalare, ecco, questa manifestazione. Anche perché ricordiamo che i contemporanei che avevano anche il Festival Barco, Vittorio Salvetti, e che ha preso più piede, ecco, negli anni 80-90, ecco che sia il disco per l'estate ha avuto il suo clou, ma piano piano scendeva di notorietà, di successo, di fama, e soprattutto anche di qualità, perché comunque sono delle belle canzoni, ma è sempre un discorso di business, capito? Sì, di importanza che si va a dare alla manifestazione. Ecco che parte dal picco, ecco, di successo, di notorietà, comincia il Festival Bar, soprattutto nella televisione italiana, la spinta delle reti Mediaset, ricordiamo la Fininvest di Berlusconi nelle varie piazze italiane, e soprattutto mi sembra la serata conclusiva sempre a Padova, perché Salvetti era di Padova, era Prato di Padova, della Valle, certo. E da lì si parte, insomma, con i successi internazionali, artisti italiani e quant'altro. E anche questo Festival Bar, però, se nel 2003 si conclude l'edizione di Un Disco per l'Estate, ecco che nel 2007, solo 4 anni più tardi, si concluderà anche il Festival Bar. Ergo, manifestazioni belle come abbiamo avuto nella prima parte diciamo del Novecento, ecco, da quando è nata la televisione, dal 54 in poi, nei primi 30 anni di televisione, quelle cose belle che si sono realizzate nell'allora. Vediamo che piano piano, con tutta questa tecnologia che abbiamo, con tutta questa coreografia che abbiamo, con tutti questi soldi che vanno spesi per la realizzazione di studi televisivi mega galattici con effetti speciali, con l'intelligenza artificiale e con tutto quello che si può appunto immaginare, manca la sostanza, e la sostanza è la qualità, e la qualità non te lo dà uno studio altamente tecnologico, ma la qualità si può avere tranquillamente con 3 sedie, una scrivania, ma delle persone che hanno veramente la sostanza, ecco, e che adesso Sega ha perso, non siamo più persone di sostanza, forse siamo rimaste persone de panza, perché l'alimentazione, siamo anche iperalimentati più delle volte, ma sostanza, gente, mettivi a via che non agesi più, adesso è una vergogna. Pensate solo Acquario, la trasmissione televisiva che avevamo ricordato 2 settimane fa, la Paola Borboni in quell'intervista memorabile che gli fece appunto negli anni 80-82, mi sembra, Maurizio Costanzo, era queste 2 sedie con 2 microfoni, una porta finta dietro che entrava dentro l'ospite, un acquario con i pesci, questo era lo studio, e costo zero. Ecco, come format di sottovoce di Gigi Marzullo, anche quello costo zero, ostacolato anche lì, e le cose utili, le persone intervistate con veramente degli argomenti e dei discorsi profondi, soprattutto anche di senso della vita, di ragionamenti importanti del percorso della carriera di una persona, percorsi umani e professionali, ecco che queste cose devono andare volutamente scemando per portare avanti le cazzate che devono andare a imbaucare le persone, sintonizzare davanti al baucometro, per renderne una popolazione sempre più carne da cannone. Cioè, questa cosa ormai è la palissiana, lo stiamo vedendo sotto gli occhi veramente del calendario, cioè nei giorni che passano la televisione è sempre più trash, e noi, se siamo un po' svegli, cerchiamo di guardarla sempre meglio.

0: meno di informarsi diversamente, a parte i bei programmi, Mara Venier, cioè, che quando fa le sue interviste, dei buoni film, cioè non dico di non guardarla tutta la televisione come magari il maestro dice: ah, oh, amico, cava via, è il tasto del 7, non lo voglio vedere, con cacciavite ho scavato il numero 7. No, perché ci sono dei film che detengono i diritti ereditati da Tele Monte Carlo, da Mario Vittorio Cecchigori, che sono qualcosa di meraviglioso, di strabiliante, che trasmettono solo magari in quella rete là. Però cerchiamo di essere buon gustai, ecco, di non prendere tutto per oro colato quello che ti propinano, di non beverci tutto e di saper selezionare, perché oggigiorno noi abbiamo dimenticato veramente che cos'è il selezionare e il valorizzare anche quello che tra le righe inizialmente non si può vedere, ma di dare importanza, ecco, all'essenza delle cose. E speriamo, insomma, in quel briciolo di vastità, ecco, di questo mondo così caotico, di avere una piccola essenza, di dare un senso della vita alle persone che ci ascoltano. Speriamo di darlo anche noi. Il certo, nostro modo di fare, con la nostra
1: di magia,
0: con la nostra, per carità, Anna, sogni, anche in preparazione, tanta, ma a continuare ancora a far sognare le persone.
1: Certo.
0: Vai, Anna, siamo arrivati a Paolo, allora, Meneguzzi con Vero Falso, le ultime 15 canzoni.
1: Ecco, un attimo, che prima che partiamo, buonasera carissima Anna e Thomas, auguri di buon compleanno a Giorgio e buona festa della mamma Anna. Questa è la carissima Mari. Poi abbiamo il nostro Daviruccio, Anna e la gola rapita.
2: La gola rapita.
1: L'intelignocca artigianale, quella è la gola rapita.
2: Quella è fatta a mano.
1: Il cantagiro invece è ancora attivo, nonostante sia ormai un evento di sordina da piazza. Ed effettivamente. Bene, qua abbiamo Mauro. Mauro il cubano. Ciao Anna, ciao Thomas, un saluto a tutti e a Giorgio dal cubano.
2: Cubano.
1: Un salutone a Mauro il cubano. Poi vediamo ancora l'Ada di Asolo che mi dice: grazie Anna, però il miele mi sembra faccia salire la glicemia. Se ti prendi il composto fra la
2: peso,
1: curcuma,
2: Pfizer fa peso,
1: quindi la curcuma, lo zenzero, il pepe nero e la spremuta di limone è migliore, tanto migliore, però se per 3-4 giorni cosa vuoi che sia, insomma, un po' serve pure per curare, ecco, e ci vuole ogni tanto,
0: e poi è sempre una cosa naturale, cioè
1: settimane o mesi, cioè
0: uno
1: per
0: fa
1: 4,
0: questo anche a smaltirla, voglio dire, cioè non è
1: bene. Allora, prima che partiamo, siccome ci hanno detto di mettere una canzone per le mamme, sì, anche per quelle che non ci sono più,
0: sì,
1: ecco, sempre oggi la festa della mamma, ricordiamo un po' tutti, ci ricordiamo anche di quelle mamme che non ci sono più. Vai,
0: per tutte le mamme del mondo.
3: Certamente onoriamo ogni mamma custodendo nel cuore il ricordo prezioso di chi continua a guidarci anche da lontano.
0: Senti, falla parlare.
3: Non preferiresti dedicare loro?
0: Assorata. Oh, vediamo se sei astuta. Mannaggia, la Anna è tecnologica, è tremenda.
1: No, non ho fatto nulla io, sei tu che hai toccato.
0: Io che te so toccato, non te so toccato, manca la... Ma che?
1: Tu hai toccato io.
0: Non hai toccato niente, sta a un chilometro distante il telefono.
1: Quello sono fatti i cassi tui.
0: E io me li faccio, ce li ho qua, ha detto quest'altro che è arrivato furego. E io stavo furegando così tranquillo.
1: Dai, metti la canzone.
0: A tutte le mamme, Radio Gamma
1: 5, dai due matti.
0: Eccoli qua, per tutte le mamme.

0: Sì, ti voglio bene, mamma. Veramente, una canzone veramente, veramente molto,
1: Eh sì,
0: molto
1: è sempre bravo.
0: struggente.
1: Enrico
0: Sì, Enrico
1: Musiani è
0: Musiani.
1: sempre così emozionante, ci ha lasciato da poco anche lui. E comunque, ecco, abbiamo ricordato tutte le mamme e nello stesso tempo anche Enrico Musiani.
0: Allora.
1: Oh là!
0: Bene.
1: Naumbra de Raboso, sei pronta?
0: sì, vediamo un po' che cosa.
1: Salute.
0: Cin cin, grazie, eccoci.
1: Evviva le mamme.
0: Ci rinfreschiamo un po' l'ugola.
1: L'Anna c'ha un'ugola così, come diceva Renzo Arbore nel film FFSS, ovvero che mi hai portato a fare in goppa Posillipo se poi non mi vuoi più bene, dove esordì Roberto Benigni. No,
0: Allora.
1: Benigni 2 anni prima con il Papocchio, ma l'ha scoperto sempre Arbore. Ci vogliamo riascoltare allora Paolo Meneguzzi con Vero
0: Vero
1: Falso, perché
0: falso?
1: ci eravamo
0: Vai.
1: fermati lì 2 settimane fa.
0: Allora.
1: Vero Davide, vero falso o vero e basta o falso vero? Ecco, lei signora c'ha dei messaggi da leggere, pronta?
0: No, li abbiamo letti
1: Li abbiamo
0: tutti.
1: letti tutti, bevini.
0: Quindi non ci sono altri per ora. Andiamo avanti, partiamo con le ultime 15 canzoni del disco per l'estate del 2003.
1: E
0: Vai,
1: tre. Noi
0: con
1: Davide
0: vero o
1: nel
0: falso?
1: 2003, anno scolastico 2002-2003, eravamo in quarta superiore, già. E il 9 aprile 2003 crollava il regime di Saddam Hussein in Iraq. Yes, 9 aprile 2003. Vai, vero o falso, Radio Gamma?
0: Cinque!

0: ecco qua, e qua ci siamo. Bella la canzone, un bel tormentone. Quindi abbiamo Meneguzzi e Paolo Meneguzzi, non lo so.
1: Che sarebbe proprio, che non è Diego Abbatantuono come scrive lui, ciusso ciusso col Meneguzzo. Si chiama proprio Meneguzzo all'anagrafe, eh? Dopo Meneguzzi. Gli dice Meneguzzi. E lui è stato nome d'arte, Paolo Meneguzzi, è lo pseudonimo di Pablo Meneguzzo, perché è un cantante italo-svizzero nato nel 76 e attivo dal 96, è diventato una delle icone pop dei primi anni 2000. Il suo nome originale è Pablo Meneguzzo. Hai capito?
0: Qua invece Meneguzzi.
1: Vabbè, questo è diventato.
0: L'hanno fatto
1: diventare.
0: Hanno
1: italianizzato. È diventato Meneguzzi. Perché ha detto Meneguzzo una è poca, Meneguzzi tante è meglio.
0: È meglio.
1: Ecco. Il debutto arriva con Sanremo 2001 con il brano Ed io non ci sto più, appunto si classificherà al settimo posto tra le nuove proposte. E da qui appunto partono questa serie di successi che lo porteranno a essere uno dei volti simbolo proprio del pop italiano dei primi anni 2000. Ricordiamo i brani più famosi, che è In nome dell'amore, Vero falso, Lei è, Guardami negli occhi, Non capiva che l'amavo, Musica è grande. Parteciperà a Sanremo nel 2001, 2004, 2005, 2007 e 2008.
0: Poi si è fermata a carriera.
1: A posto.
0: Bene, partiamo con l'altro cantante.
1: Sì, no, va avanti lo stesso, ma voglio dire, quello è stato il suo periodo clou.
0: Abbiamo ora la prossima canzone, Andrea Mirò,
1: wow,
0: con L'uomo di metallo.
1: E dove è andato a farlo? Al fabbro?
0: E chissà.
1: Chi va dal falegname la fa di legno. Chi va dal fabbro la fa di metallo. Vai, Radio Gamma.
0: Non è che la fa di...
1: Non la fa di metallo? E come la fa?
0: Da ferraio.
1: L'ha fatta Fir. E da l'uramaro lo fa di rame. Perché in Abruzzo teniamo pure l'uramaro.
0: L'uramaro
1: sarebbe la fucina, è vero, dove facevano le conche di rame.
0: Di rame.
1: E i bracieri, tutte quelle cose, gli utensili così, gli oggetti in rame che una volta si usavano molto.
0: Si usavano,
1: e l'uramaro. Negli anni l'uramaro è diventato il ferramenta del comune di Villa Santa Maria. E ancora si chiama dove va dall'uramaro, hai catta due vidi, a catta lo chioda, a catta una mar, all'uramaro è diventato questo nome ormai così di consuetudine chiamarlo ancora ramaro, che da piccolo pensavo il ramarro, dico cos'è, a bestia il ramarro, il rettile, no, è l'uramaro, che è quello appunto che aggiustava anche stagnare le pentole. Quelle bucate col fuoco del camino, del focolare, la ciminiera, si è sfasciata la pentola, si è fatto lo buco, e portiamo all'uramar e andiamo alla concia a vedere se l'hanno aggiustata. È sempre rimasto questo termine l'uramaro, proprio per questo, e la famiglia appunto ha avuto la sua discendenza, e appunto sono partiti facendo appunto questo mestiere dell'aggiustare le pentole di rame, ed è così è rimasto questo termine l'uramaro. Ecco qua, i fratelli Diana, ecco, si chiamano i fratelli Diana, questo si è diventato molto grande questo ferramenta, però è sempre detto l'uramaro, ecco, tutto là. E mosa dall'uramaro ritorniamo all'uomo di metallo con
0: andiamo
1: Andrea Mirò.
0: Andrea Mirò,
1: vai, Radio Gamma
0: 5, attacca giù
1: e partiamo, andiamo.

0: e questa è Andrea Miró. Che Andrea Miró, Anna, dice Andrea Miró è un uomo? No, no, quella, no, è una donna.
1: Aspetta, guarda cosa mi ha scritto.
0: Leggi, Davide. Davide,
2: Andrea Miró è una donna, cantautrice e direttrice d'orchestra italiana. È la compagna Anna. Storica di Enrico Ruggeri.
0: È la compagna storica di Enrico Ruggeri. Hai sentito qua la curiosa che è subito ha informato?
1: Vedi, non do il mio telefono.
0: Ma questa è sintonizzata con la tua onda ormai, te riconosce.
1: No, va, va, affannato.
0: Tu domanda, gli hai detto come sta quel giorno a gioco? A domanda di quante volte sei andato al bagno oggi, te lo dice.
1: Perché io volevo leggere il cavolo di
0: vedi come stanno costringendo le persone. Difatti, anche loro, vedi,
1: che la gli... Miró è una delle cantautrici più raffinate, nonché da più di 30 anni compagna di Enrico Ruggeri. E questa è una disgraziata risposta.
0: Ma voglio dire anche una cosa: una persona che magari non è interessata ad avere queste, questi supporti di intelligenza artificiale, dice io faccio la mia vita normale, ho il mio cellulare, ho i miei anni, faccio come ho sempre fatto. No, gli hanno venduto a Lana un telefono nuovo, perché ahimè ha dovuto cambiarlo, il vecchio ormai non teneva più la carica, eccetera. E adesso si ritrova sta mattonella di scienza, di tecnologia e di ritrovati altamente tecnologici che la signora Anna sinceramente
1: non so che farne.
0: E ce l'ha e se lo tiene, l'ha pagato, è suo. Vedi come loro vogliono che seguiamo in tutto e per tutto una certa linea.
1: Bene,
0: allora,
1: dai,
0: cantautrice, andiamo. Polistrumentista, direttrice d'orchestra, collaboratrice storica di Enrico Ruggeri. No, è stata anche la compagna, cioè ci ha collaborato in tutti i sensi, va bene?
1: A destra, sinistra,
0: anche in centro. A posto, se ne andiamo avanti.
1: Bene, andiamo con la...
0: No, che ci ha avuto pure i figli.
1: Dai.
0: Sì, dirige l'orchestra per Ruggeri in più edizioni del Festival 2002-2010. La relazione professionale diventa anche sentimentale e insieme fanno due figli, Ugo Federico ed Eva Clara. Ugo Federico, uno figlio. Eva Clara, due figli.
1: Eva Clara.
0: Se no, l'hanno chiamata Eva Q, che quella era una supposta frizzante che era uscita una volta di moda, ma non ha fatto successo. Eva Q. Invece questa è Eva C, Eva Clara. Tutti questi nomi strani, metteteli un nome buono e fatto bene, no? Mamma mia, uno de- Anna Elena, Maria Vittoria. Sì, ho capito, bellissimo. Ma uno deve firmare anche l'anagrafe. Deve andare a mettere i tuoi nomi,
1: Guarda me, Anna.
0: Oh. Ah, tanto semplice qualche volta.
1: Bene, andiamo con la prossima cantante.
0: Sì,
1: abbiamo Irene Nonis.
0: Wow. Nonis non è Nones, il marito di Moira Orfei, come si chiamava? No, deve essere Nones quello. Anche se non lo so, sì, la cazzata della delle 22:15.
1: Sentiamo Daviduccio cosa dice.
0: Chiesta Irene Nonis e dopo lo cerchiamo.
1: Dopo lo cerchiamo. Bene, con la canzone Talk and Touch.
0: Parla e tocca. Parla e non tocca, ma vediamo se tocca e parla contemporaneamente. Vai, Irene Nonis.

0: ecco qua. Irene. Irene.
1: Nonis, che non ha nulla a che vedere col marito di Moira Orfei, che quello era Walter Nonis. Questa è Nonis. Quello era Nonis. Ecco, cambia la vocale.
0: Ebbene,
1: dice Davide,
0: hai saputo qualcosa?
1: Sì, e Davide ci anticipa, lo vedo qua un attimo all'anticipazione.
0: Allora leggo quello che mi ha scritto Davide. Sta sagra, abbiamo la valletta saperata. Dai. Nonostante la cagliaritaggine, Irene Nonis ha sempre prediletto la lingua inglese per le sue canzoni. Ecco.
1: E infatti, infatti ha ragione il nostro Davide 625, come sempre, che è il nostro inviato speciale. Perché? Perché Irene Nonis è nata a Cagliari nel 75. Quindi Irene Nonis ha esattamente 10 anni più di noi. Hai capito? Quella è cagliaritana, è sarta. Mi fa venire in mente una compagna di classe universitaria quando facevamo ingegneria. Lei si chiamava Pireddu di cognome e andava sempre a prendere l'aereo, andava a Cagliari in fine settimana. E aveva questa cadenza che inizialmente sembra che vengano di Chioggia o sottomarina, e invece sarde sono. Di colline, col visetto un po' quadrato. Sardi, perché sono sardine molto squadrate, col carattere determinato. E fanno strada, cazzo, se fanno strada. Ha iniziato a scrivere la Nonis a 17 anni. Le canzoni, esibendosi nei locali della Sardegna, successivamente ha vissuto a Londra, a Milano, dove ha firmato il suo primo contratto discografico. Il suo debutto discografico importante arriva nel 2003 con l'album Talk About, pubblicato da Universal Records, no? Nello stesso anno partecipa anche al Festival Bar, ecco le due manifestazioni in parallelo, no? Questo chiude e dopo il Festival Bar che prende apice, ottenendo una forte esposizione nazionale, e nel 2020 è stata ospite del radio X Social Club, dove ha raccontato la sua carriera, si è esibita con voce e chitarra, insomma ha fatto un po' un resoconto della sua carriera, ecco, di questa cantante sarda. Va bene.
0: Andiamo avanti con la prossima cantante. Abbiamo Anna Oxa.
1: Questa è Anna Oxa.
0: Sono io.
1: Questa ce la dobbiamo ascoltare proprio. Questa sono io di Anna Oxa. Vai.
0: Attacca giù.
1: Radio Gamma.
0: Cinque.
1: Sembro.

0: Anna Oxa, che ricordiamo è nata a Bari nel 61, è una delle voci più iconiche, più trasformiste proprio della musica italiana, perché negli anni lei ha cavalcato diversi generi. È attiva dal 78, 23 album pubblicati e oltre 25 milioni di copie vendute nel mondo. 25 milioni di copie, Anna, mia casa con una sbrancata di videocassette che non so più dove metterle. Ecco, saranno 30, quando c'hai già una 40-50 videocassette, che poi uno le registra, dopo le metti su sto scaffale, le guardi una volta sola, se le guardi, e dopo passano gli anni, arriva il momento che devi fare pulizia, ti dici: ma quanti soldi uno ha speso per comprare una videocassetta? Costavano anche 5.000 lire una videocassetta, per registrare una volta sola un programma in televisione che magari non hai tempo neanche di rivederlo. E dopo fanno anche la muffetta dentro il nastro, quella muffa che bianca, che dopo le rende inutilizzabili, che danneggia la testina. Ecco, una quarantina di videocassette ti occupa mezza parete magari di uno scaffale, dove appunto in una sala da pranzo. Questa ha venduto 25 milioni di copie. Mettetele tutte assieme e pensate che volume di dischi ha venduto solo questa cantante di nome Anna Oxa.
1: Ecco, ora abbiamo Paola e Chiara con la canzone Kama Sutra.
2: Gli allievi di Vecchioni, quelle che sono andate a scuola dal professor Vecchioni, che conserva il mozzicone di sigaretta del professore che ha lasciato in corridoio appiccicato con lo scotch nel suo diario.
0: E sì, era raccontato da Mara Venier, e dopo una volta si arriva a scuola che aveva un graffio, c'è stato Moiere che ha tirato, pare, un piatto addosso, perché allora lui beveva e si era caricato. Allora la moglie ha detto: mo te calmo io, gli ha dato un bello piatto attorno sopra la fronte qua, e ha fatto un altro episodio, ha raccontato sempre. O Paola o Chiara, adesso non so quale delle due era proprio allieva del professor Vecchioni, perché anche il professor, sono artisti, sono persone veramente poliedriche, dotate di una mente, si può dire una cosa fenomenale, però anche loro, come tutti noi, siamo esseri umani con le nostre labilità, con le nostre fragilità. Lui si dava all'alcol, beveva molto, aveva una vita un po' sregolata, però era comunque un grande, valido professore ancora ricordato. Cioè, tutti siamo bene e tutti possiamo anche tutti portare il nostro lato negativo. L'importante è trasmettere al prossimo il lato migliore di noi. Dopo ci combattiamo tutti i giorni con il nostro lato più oscuro, cercando di migliorarlo sempre di più, ma questa fa parte della dualità della vita. Comunque, Kama Sutra, ecco, di Paola e Chiara. Eccolo qua. Radio Gamma.

0: Questa è Paola e Chiara e queste sono paesane, Anna, perché loro sì, loro sono appunto artiste milanesi, mi sembra, ecco, Paola e Chiara, perché se avevano il professor Vecchioni al liceo, Vecchioni mi sembra che fosse di Milano, e infatti sono nati a Milano nel 74. Paola Iezzi è nata a Milano nel 74, Chiara Iezzi il 27 febbraio 73, una corre appresso all'altra, non sono quindi due sorelle gemelle, ma sono due sorelle, una venuta l'anno prima e una l'anno dopo, però appunto questo cognome Iezzi, Paola e Chiara Iezzi, mi riportano anche alle mie origini abruzzesi, perché appunto il papà di Paola e Chiara fa Iezzi pure di cognome, e questo cognome Iezzi ovviamente è un cognome che conosco perché è della provincia di Chieti. E quindi loro anche nei vari quotidiani locali come il Centro di Chieti, andando a vedere gli stralci, nostro papà è originario di Chieti, entrambi i genitori, papà Guido Iezzi e mamma Francesca, risultano originari di Chieti, secondo appunto sia il Centro di Chieti che abruzzopopolare.it, e le sorelle hanno raccontato spesso le loro estati in Abruzzo, soprattutto a Pineto, Francavilla Mare, Roseto degli Abruzzi e Pescara, ecco, dove Pescara c'è la stazione proprio importante e principale del treno, della appunto direttrice del treno che va fino a Bari, mi sembra, dove va a ferrovia, sì, quella che passa dall'Adriatica, no? Che da Bologna fa tutta la costiera adriatica. È meravigliosa trovarsi su quella ferrovia all'alba, al momento dell'alba, quando si è magari verso Rimini, Senigallia, Ancona, quelle zone là, prima che poi si va nell'entroterra, che iniziano un po' anche le gallerie, ma vedere proprio il sole sorgere dal mare, ecco, quella cosa a me veramente mi è rimasta impressa, il viaggio, uno dei pochi viaggi che ho fatto in treno per andare a in Abruzzo, scendendo a Pescara, poi Pescara Centrale, che arriva al primo piano la ferrovia, la nuova stazione, si arriva di sopra, dopo con la scala mobile si scende a livello del terreno, una stazione particolare, però appunto vedere l'alba sorgere, ecco, dal mare Adriatico in treno è qualcosa che mi porto ancora dietro. E quindi sì, queste sono appunto cantanti abruzzesi che hanno fatto, di origine abruzzese ovviamente, che mi sono nato a Padova, però ci portiamo dietro la nostra origine, la nostra tradizione, la nostra anche così discendenza proprio, come ha detto Anna. E loro poi appunto hanno fatto la loro carriera, adesso non andiamo appunto a ripercorrerla perché ne abbiamo già parlato altre volte, e quindi 5 milioni di dischi venduti, una carriera ricca di successi, ecco, soprattutto nei primi anni 2000. 5 milioni, abbiamo detto, Anna Oxa ne ha venduti 25 milioni, comunque anche loro con 5 milioni di dischi penso che si hanno avuto un po' di criterio, accaparate anche un po'
1: di notorietà, dai.
0: Ma parte anche un gruzzolo per la vecchiaia, voglio dire, insomma, se uno riesce, Anna, no? Un po' di pensione integrativa. Quanti artisti che fanno la fine,
1: grandi artisti
0: in mezzo a una strada, e che sarebbe quella di Papalicchio?
1: Cioè, che muoiono sotto i ponti,
0: no? Ah, sì, bella Luciana Turina, Papalicchio. Dopo la Isabella Biagini, Pierino, Alvaro Vitali, ne hanno fatte tante loro di sentiamo sto bombarolo qua invece, due secondi, Anna, lo prenda lei perché io non sono ancora attivo a rispondere al telefono. Sentiamo un attimo.
1: Pronto?
0: La bombarolata della sera, eccolo.
1: Pronto?
2: Ciao cari.
1: Ecco.
0: Sta già nell'oltretomba.
1: Svegliati un po'.
2: Come va la serata?
1: Tu come ci senti?
0: No, io uso in vasca da bagno, sentomi. È sotto. Sotto.
2: Mi sento a livello merda.
0: Ecco. Te ho detto, è che andai a impinare la vasca.
2: Thomas. Ma i Gabriel Walker che sei a 5 milioni di dischi?
0: Non ho capito, mia mamma.
1: Nemmeno io.
3: Era, mia, era Paolo, adesso la, che
2: le due, la Chiara, Chiara e Paola.
0: Paola e Chiara, sì, sì, sì, sì.
2: 5 milioni di dischi?
0: 5, solo pensa 5 milioni.
2: Tempo, pensa che al tempo che ora avevo 5 milioni di dischi, mi ero fatto 5 milioni di
1: Di debiti.
0: Di 4, 5, 6 e 3. Va bene, dai, coraggio, dai.
2: Mercoledì sera ti chiede, vero?
0: Certo. Siamo sempre sull'onda qua, una corsa.
2: Ti dago un piccolo input, se mai ti dovessi discutere della questione. Bisogna tornare per lo stesso meccanismo.
0: Questa serata Gavarotte. Avrò il teologo, quindi devo stare
2: fa,
0: più un argomento
2: fa,
0: un po' più impostato, però ne parleremo. Ne parleremo la prossima volta.
2: Da Wuhan.
0: Che prova sempre, Iori, che prova sempre.
2: Ma c'è un problemino, però. In questi 6-7 anni, quindi da prima della storia, io ha solo fatto le prove generali. Preparare il tutto, già preparare, diciamo, il campo di gioco, la volta si farà sul serio.
0: Che poi mi mega mandà un messaggio che, se te lo trovo, tra l'altro, pensate che risulta addirittura quel nome lì di questa nuova patologia.
2: Sì.
0: Risulterebbe anche come già nei bugiardini della Pfizer, come un effetto collaterale. Basta, ho detto tutto.
2: Oh, stessa, è bello che dica neanche fantasia, perché avessi almeno un po' di fantasia. Io, vabbè, neanche un po' di fantasia nega.
1: Ma non serve la fantasia. Basta la parola ed è a posto. L'italiano è fatto,
2: no,
1: così.
2: Anna,
1: lo pigli per
2: stanno
1: culo
2: usando
1: subito.
2: Stanno usando lo stesso meccanismo, lo stesso metodo.
1: Certo, ma sono
2: uguale,
1: gli italiani
2: uguale,
1: che si lasciano
2: uguale.
1: Trasportare.
0: Ma lo stesso italiani, è proprio la massa in generale.
1: Il gregge.
2: Va bomba. Caro Thomas, sentiamo mercoledì. Un bel po' di casino farò. Naturalmente, se ti metti passi a linea.
0: Ah, ecco, bisogna vedere in base all'argomento, al tema trattato, all'ospite che ho.
2: Va bomba.
0: Va bene, se no tanto è tanto casino, ti offre giovedì con Arisa, con Giorgio.
1: Ecco.
2: No, con giovedì. Guarda. Meglio che sta uscito, Anna, ti lo sa che.
0: E rinuncia.
2: Giorgio. Non che sei intendimento fra me e Giorgio.
0: Ecco.
2: Purtroppo.
1: E allora perché si dice la risa del giovedì? Che quello ci vuole, sennò come fai?
2: Va bomba.
1: Quello ci vuole, sennò vale la pena. Va. Non mi capito. Le persone stanno aspettando apposta la risa.
2: Cari bimbi, beato, perché se no non finisce la casa.
0: Ecco qua, mi ho fatto. Sì.
1: Ok, va bene.
2: Ciao Roby.
0: Eccolo qua, sì, lo ho trovato. L'antivirus è elencato nel documento di 38 pagine di Pfizer, pagina 33, e uno dei 1233, solo 1233 effetti collaterali elencati.
1: Pochi! Di più ce ne voleva.
0: Ecco, quindi meditate, gente, meditate, come Galizia Franco. Ecco, pagina 33 delle 38 pagine della Pfizer, dove sono elencati 1233 effetti collaterali della brodaglia della multinazionale. Va bene,
1: andiamo avanti, forza, abbiamo il prossimo cantante.
0: Meglio.
1: Permiso straordinario.
0: Esattamente.
1: Bailando.
0: Ecco, diciamo subito, ecco, vogliamo subito fare questa precisazione. Sto permiso straordinario non sono, diciamo, questo complesso, questa band, quindi noi adesso andremo avanti anche un po' spediti. perché non, sono un progetto musicale italiano, quindi non è nulla di specificato, ecco, perché è stato attivo nel 2003 questo progetto, questo esperimento, diciamo, musica così sperimentale, di musica, diciamo, latina, si chiama Bailando, ma è noto proprio solo per questo singolo che è

0: non è che se te fetti a patata, ti immergi in te l'olio, ti attiri su, se l'olio è se abbastanza genuino, che non ha ore e ore di cottura, che non ti viene su, che non ti brucia, diciamo, il fegato, vabbè, una patatina ci sta anche ogni tanto, no? Se fatta bene. E invece queste sono proprio, appunto, come dice l'Anna, manipolate tantissimo, sebbene la materia prima sia sempre quella, però insomma, però questa è la moda di queste Pringles che sono partite nel 2003, e lo spot aveva proprio questa musica dal titolo Bailando, e quindi ecco che è una specie quasi di pubblicità così che hanno fatto loro con questo disco per l'estate. Però ce l'ascoltiamo, permiso straordinario con Bailando, Radio Gamma
1: 5.

così chiede ridondata nelle orecchie questo motivetto che appunto diciamo anche per correttezza diciamo di informazione nutrizionale, visto che abbiamo tirato in ballo anche questo spot di queste patatine che era in auge con questo brano unico Meteora, dice Davide. Adesso Anna ti leggerà i messaggi, anche quello di Paola e Chiara che era stato saltato. Sono snack industriali sempre queste patatine, no? Con impasti con patate disidratate, farine, amidi, gli oli vegetali, che no, si sa sti oli vegetali, si chiama palmisti vari eccetera, sale in quantità, aromi, additivi, cioè non se la patatina fritta che te fai a casa, che te compri la patata al mercato.

0: magari a chilometri zero, la peli, la fetti, ti metti l'olio di semi. Cosa usi te? Quello di arachidi, Anna, te? Qual è l'olio migliore per fare
1: Difatti, quello di
0: quello di
1: arachidi per la
0: arachidi?
1: frittura.
0: Se uno fa una buona patata, magari, ecco, quelli di soia, quello che insomma uno ha a casa,
1: No, no, di
0: tanto lo friggi
1: arachidi.
0: 2 o 3 volte, magari dopo lo butti via,
1: Lo
0: no? Ci
1: butti
0: sono
1: via perché non.
0: i punti raccolta adesso anche per l'olio, non serve buttarli giù dalla fognatura, ovviamente. E questi che se appunto, come ha detto l'Anna, sono alimenti ultra processati, con aromi artificiali, soprattutto aggiunti grassi e ingredienti raffinati, quindi è sempre meglio chi ha la possibilità e il tempo che abbiamo perso anche questa dedizione qualche volta anche di farsi qualche cosa in casa, di non comprare già tutto pronto, farsi magari mezzo chilo di patate pelate, lì intanto fai una chiacchiera in casa, le affetti, le vai a friggere, chi ha un portico si mette un fornellino da campeggio oppure apri la finestra un attimo, non serve mica farla tutte le sere, te fai do patatine fresche in casa, soprattutto quando sono in stagione, oppure in stagione anche no, perché appena tirate su c'hanno tanta acqua e quindi vengono morbide. Se è meglio fare la patata un po' che ha riposato,
1: Perché?
0: stagionata, oppure dobbiamo comprare le patate di montagna, quelle rosse, e vengono
1: Quelle
0: più
1: sono migliori,
0: e
1: sono
0: sono
1: più
0: migliori. E uno
1: croccanti.
0: mangia un qualcosa di meglio. Sì, vabbè, il fritto fa male al fegato, tutte queste menate qua. O ti dici di qualcosa bisogna morire, assolutamente, ma per carità. Però voto mettere a mangiare questa, comprare al supermercato e una tantum, farsela a casa con
1: Farsela a
0: dei
1: casa.
0: criteri, con l'olio buono, come dice Anna, che suggerisce quello di arachidi, e avendo un po' di cura, un po' di amore, di passione per i fornelli, è tutt'altra cosa. Do do do do bim bom ba. Cici! Che
1: Ma
0: cappolo
1: santa
0: collina
1: Madonna!
0: questa stasera, è tecnologica al 2000%. Azzo! Allora, mo dobbiamo passare a Massimo Ranieri, Luna Rossa, Anna,
1: Aspetta,
0: devi
1: volevo
0: leggere Paola e
1: leggere,
0: Chiara
1: sì,
0: di
1: ma.
0: costo di costo
1: Ciao, dai!
0: 625.
1: Nonostante la cagliaritaggine, Irene Nonis ha sempre prediletto la lingua inglese per le
0: È
1: sue
0: vero, è vero.
1: canzoni. Poi la ossa, con la mossa e l'atmosfera arabeggiante,
0: Azzo.
1: e la
0: Yeah.
1: canzone trasgressiva Kama Sutra, questa è di Paola e Chiara. È un video, allora, aspetta che è passata. Oh!
0: Aiuto, è passato il
1: È
0: treno?
1: famosa per essere stata accompagnata da un video erotico
0: Mamma mia.
1: in cui le sorelline giocano a fare
0: Eh? Che cosa? Che
1: le mistress,
0: cazzo è?
1: le mistress dominatrici.
0: Le mistress? E che mistro sono?
1: Che in sexy fanno le dominatrici
0: Col
1: con la
0: sarebbe
1: frusta.
0: il frustino, le mistress. Ah, le mettere! Che non ci capite niente.
1: Mistress, oh, ma
0: Le mistress, le maestresse forse. Le maestresse. Ah, le maestresse, le mistresse, scrive questo. Mistresse, mistresse l'anima a leggere e interpretare questi messaggi. Che
1: massaggi.
0: stress,
1: Eh
0: mi stress,
1: sì,
0: mi stress ogni
1: Thomas!
0: giorno, ma la notte no!
1: Eh sì, Thomas, gruppo Meteora che ha sfornato solo questa tarantella latina.
0: Mistress, mistress.
1: Hai capito?
0: Ma che cazzo scrive? Ma voglio vedere la parola mistress. Esiste? E come no? Il termine mistress indica principalmente una donna che esercita dominanza padrona in contesti BDSM, sarà vuol dire sadomaso, eccetera, donna con autorità e
1: Sì.
0: controllo. Può anche significare amante, donna impegnata in una relazione con un uomo sposato, o in contesti storici. La signora della casa è il femminile di master. Ah, master e mistress, dominatrice. va bene, io ero rimasta entre news, che ti devo dire, Davide? Ero rimasta a Kings, a Kings Club. Ero rimasta a Kings Club degli anni 90 che c'erano le entre news. Ecco, ma queste sono le mie stress, va bene, bravo, bravo.
1: Stanno stressato.
0: Che fanno lo stress, sai
1: allora,
0: come te stress.
1: Andiamo ora con Massimo Ranieri, dai.
0: Che cattaia dicere. Ah, ma fa Massimo Ranieri.
1: Sì, ma c'è la luna rossa.
0: Questo è rimasto sempre una persona umile. Mi sembra sia proprio lui. Lui alla sera si fa il suo zuppone, o zuppone con la scodella e latte, con il pane. Era fermo del giorno prima, perché suo papà gli ha insegnato a non sprecare mai nulla, nemmeno quando hai soldi, che sei ricco, ricordati le tue origini. E lui il pane non lo butta via, il pane che avanza si fa il suo zuppone la sera col latte, e ha una bella linea, insomma, non è che fa queste abbuffate luculiane, anche magari se se lo può permettere andare a ristoranti di lusso eccetera, quando c'è l'occasione ovviamente, però lui è abituato a fare ancora una vita regolata, consumandosi il pane, non gettare il pane, che il pane appunto è proprio la fonte essenziale del nostro sostentamento, che lo è stato per tanti anni. Le persone che avevano un pezzo di pane, soprattutto bianco in tempo di guerra, che era il pane con la farina, e farina de segala, quella appunto scadente, la farina 00, te la sognavi. Ecco, lui ha conservato questo valore, il valore di non sprecare il cibo. Luna rossa, Massimo Ranieri, eccolo qua.

0: E questa interpretazione di Luna Rossa, ecco, una delle tante interpretazioni, perché ricordiamo, Anna, agli amici in ascolto, che Luna Rossa nasce nel 1950, ecco, il brano come canzone napoletana scritta da Vincenzo De Crescenzo, come testo, e Antonio Viscione, detto Vian, come musica. Ed è stata presentata per la prima volta alla festa di Piedigrotta nel 1950 al Teatro Augusteo di Napoli, interpretata da Giorgio Consolini. Oh, ti ricordi quando facevamo i primi festival? Consolini, raccontata Giorgio Consolini.
1: La vogliamo sentire?
0: Cantava Polvere anche, cose. Sì. Polvere, l'Anna ci piaceva Polvere di Giorgio Consolini, Invece questa è, sentiamo la prima Luna Rossa cantata da Giorgio Consolini. Ricordiamo che poi Luna Rossa comunque è stata tradotta addirittura in 42 lingue in tutto il mondo, interpretata da artisti come Frank Sinatra, Claudio Villa, Mia Martini, Caetano Veloso, Massimo Ranieri, Renzo Arbore, che ha portato la canzone italiana con la sua orchestra italiana, col coro dei mandolini, la voce del mandolino in tutto il mondo. Dobbiamo ringraziarlo, anche se ci sono persone che qui a De Arbore è fine il mondo, tante persone, magari i cultori, i puristi, i puritani della vera musica napoletana, della canzone napoletana, tante volte sono andati a condannare anche questo genere musicale, come anche la trasposizione di Luna Rossa, che inizialmente era questa canzone melodica napoletana, che fu scritta addirittura fatta nel 50 a Festival di Piedigrotta, ma fu scritta nel 47, ispirata proprio da una delusione amorosa di Vincenzo De Crescenzo, di chi l'ha scritta, perché l'autore attese invano la sua amata sotto al balcone, mentre nel cielo brillava questa luna rossastra, questa luna rossa, mi viene la moscia, perché luna rossa, questa la dobbiamo sentire da Arbore, perché l'ho visto proprio veramente due volte dal vivo Renzo Arbore, veramente un qualcosa di meraviglioso. Allora, diciamo, Vincenzo De Crescenzo nel 47 aspetta la sua amata sotto al balcone, l'amata non si presenta, nel cielo brillava questa luna rossastra, e da quell'immagine ecco che nacque questo celebre verso: ca non ci sta nessuno. E da lì parte tutta questa storia di Luna Rossa.

0: Renzo Valvole e l'orchestra italiana, che sono davvero un capolavoro nel mondo di italianità, questo progetto nato nel 91 proprio a cura di Renzo Valvole, che lui è di Foggia, tra l'altro, è di Foggia, dice uno, dice ma che i cultori della canzone napoletana, questo è di Foggia, è un foggiano, eppure ha riportato nel cuore di tanta gente la canzone napoletana, l'ha portata a livelli internazionali trasformandola in uno spettacolo veramente globale a 360 gradi, con eleganza, con ironia, veramente travolgendo le persone anche con il carisma di Renzo Arbore, che ricordiamo si è partito da Alto Gradimento, Boncompagni, Giorgio Braccardi, Patroclo, ecco Patroclo l'ha scoperto, erano questo trio che facevano queste meravigliose trasmissioni goliarde radiofoniche già negli anni 60. Come si chiamava quell'uccello? Scarpantibus, questo reduce uccello, che era un reduce della guerra, che arrivava con questi stivali, arrivava con la tuta mimetica, arrivava lo scarpantibus, ecco, la gente si immaginava come poteva essere questo uccello con sembianze umane, e dopo tutti i vari personaggi di Braccardi, questa mente geniale di Renzo Arbore, che lo ha accomunato, come mi ha ricordato Anna, anche per tanti anni alla vita comune assieme a Mara Venier, ecco, che ancora quando lo intervistò qualche anno fa la Domenica In, è sempre questo, per fortuna che c'è questo faro nel palinsesto della Rai, che c'è ancora, che ci fa vedere qualcosa ancora di bello della nostra nazione, e si è commosso ancora a vedere Renzo Arbore, cioè sono, nonostante che dopo abbia avuto anche una lunga relazione con Mariangela Melato, ecco l'altra attrice che purtroppo è scomparsa da qualche anno. Insomma, Renzo Arbore è una persona veramente a tutto tondo, e con questa Luna Rossa, ecco, Luna Rossa è diventato veramente un emblema, veramente virtuoso di italianità nel mondo, brava, con i suoi chitarristi, i suoi suonatori di mandolino, i mandolinisti, appunto, ecco, sono i migliori, vengono reputati i migliori musicisti del mondo, ecco, quando fanno le loro tournée, hanno suonato in tutti i teatri del mondo, nelle varie città. Ho visto da poco tempo uno speciale dove si è esibito Renzo Arbore a Mosca, in Cina, dappertutto, guarda, una cosa, il Metropolitan di New York non ne parliamo, la London Albert Hall, dappertutto, qualcosa che abbiamo solo noi, abbiamo di italiano, dobbiamo veramente esserne orgogliosi in questa nazione che ci stanno smontando pezzo dopo pezzo, ma Luna Rossa e poi con Renzo Arbore, mi dispiace gente, ma ce l'abbiamo solo noi.
1: Sì. Bene, dai, vogliamo andare avanti.
0: Legge qualche messaggio qua. Salutiamo la Giovanna di Noale, che avevamo lanciato un attimo con questo Mistress, avevamo lanciato un attimo anche di curiosità negli ascoltatori che hanno subito partecipato, sì, a collaborare.
1: Antonio di Ferrara, ciao carissima Anna e Thomas, vi ascolto, buona trasmissione. Poi abbiamo
0: Mistress.
1: E quella avevamo già detto. Poi abbiamo Giovanna da Noale. Thomas, le mistre sono quelle che cuciono le scarpe.
0: Se è vero Giovanna, queste è mistre, perché ho avuto modo una volta di conversare con Francesca, siccome lei abita a Vigonza, la riviera del Brenta, e se proprio la riviera del Brenta è caratterizzata per avere tante industrie e fabbrichette di produzione delle scarpe, una volta molto di più, adesso la crisi si è sentita e come, e ora si parlava proprio delle mistre, che anche io mi pare ha fatto la mistra anche io da giovane, e sto mistra appunto non, sì, mi suonava un attimo
1: strano,
0: perché non sapevo mistra, maestra, cioè non sapevo cosa che era sta mistra, e adesso mi fa venire in mente a Giovanna di Noale che le mistre sono quelle che cuciono le scarpe, dopo che sei uno strumento, che una macchinario, se c'è a mano via, Quei che sta drio a mano via per, non so, modellare il pellame, ora drio a mano via, te vedrio a mano via, fare a mistra, cioè che tutti questi termini e gergali tecnici però che vanno a dare anche un'importanza al ruolo lavorativo dell'operatore all'interno dell'azienda, dell'industria, di una catena di produzione di queste meravigliose scarpe italiane che adesso di italiano purtroppo poco nulla c'è.
1: Giustamente. Svoltando tutto.
0: Veramente. Grazie Giovanna.
1: Allora, poi abbiamo RDM che dice mistress è sinonimo di vacca francese.
0: Ah, vacca, no, vacca mora.
1: La vacca spagnola.
0: La vacca mora è il treno che passava a Asiago invece. E quello a...
1: Allora,
0: a come si chiama? Treno a vapore. E a vacca mora, a locomotiva. Gli diceva, e a vacca mora, a locomotiva. Enrico,
1: allora,
0: Ruggeri.
1: Andiamo ora con Enrico Ruggeri.
0: Con?
1: I naviganti.
0: Acchiappala, gallina, no. Radio Gamma.
1: Cinque.
0: Sembro.

0: cantante resistente,
1: come dice anche il nostro David Di
0: nel
1: Buccio,
0: tempo e nella tenacia.
1: Per il buon Ruggeri, uno scafolk.
0: Una bella voce, sì, anche folk, sì, anche quasi country. E, vincitore di due festival di Sanremo, nell'87 con Si può dare di più, in coppia con Morandi e Tozzi, e nel 93 con Mistero, che Mistero veramente è uno dei suoi cavalli di battaglia, ecco. Ed è autore, già, pensate voi gente, questa è meravigliosa, è autore di quel meraviglioso brano di Loredana Bertè che è Il mare d'inverno.
1: Ah,
0: Il mare d'inverno è qualcosa di bellissimo. Ce ne ascoltiamo un pezzettino. Il mare d'inverno, giusto perché l'ha scritta Enrico Ruggeri, eh? Sentite che roba.

0: Già, questo vento agita anche me. Voi pensate come ha descritto proprio questo scenario invernale, di andare nei luoghi soprattutto che si frequentano durante l'estate. Io tengo presente, ecco, la mia località, diciamo, la mia seconda residenza, che è stata per 25 anni che sottomarina, ecco, vederla d'inverno. Ma una volta mi ha colpito molto andare anche a Jesolo, che io Jesolo non avevo mai visto. Siamo andati a vedere i presepi di sabbia, bellissimi, E dopo vedere questo mare, a Jesolo c'è una specie di molo fatto con tipo delle zattere, che vai un po' nel mare, proprio un porticciolo per lungo, sto corridoio, un corridoio di listelle di legno, c'era solo quella. E sono andato in centro, fino a che ero in mezzo all'acqua, si può dire, vedevo questa spiaggia da lontano deserta, e mi ha fatto veramente un'impressione, soprattutto per chi ha anche un momento così, che vive un po' la vita in solitudine, in angoscia, aspettando un cambiamento, e te senti sta canzone, proprio viene trasmessa proprio tutta questa desolazione del mare d'inverno. Ecco, qua non c'è nessuno e non trovo nemmeno un caffè. Mare, mare, siamo soli io e te. C'è il testo, adesso voglio solo leggervi una strofa di preciso, ecco, ricordando che l'ha scritta: il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV, cioè manca il colore, manca l'anima, e verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù e a piova, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani, e io che rimango qui sola a cercare un caffè. È qualcosa che nessuno mai desidera, il mare d'inverno, alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità, cioè vedete queste cose sbiadite sugli alberghi chiusi, che la stagione appunto è finita. Le macchine tracciano solchi sulle strade dove la pioggia d'estate non cade, e io che non riesco nemmeno a parlare con te. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Però passerà il freddo e la spiaggia lentamente si colorerà. La radio, i giornali e una musica banale si diffonderà. Nuove avventure, discoteche illuminate, piene di bugie, ma verso sera uno strano concerto e un ombrellone che rimane aperto. Mi tuffo perplessa i momenti vissuti di già, e tutto si ripete, ecco, e tutto si ripete, ritorna però anche il sereno, ritorna alla vita, e nello stesso tempo però uno comunque deve fare dell'esperienza precedente, deve fare tesoro per il nuovo sole che tornerà a splendere. Ecco, questa è la scritta Enrico Ruggerio, dice infatti Nicky, una delle canzoni più belle di sempre, veramente Nicky, qualcosa... Chi appunto si va appunto a emozionare ascoltando semplicemente una canzone, questo è un brano veramente che fa emozionare ascoltandolo veramente con un trasporto.
1: Bene, andiamo avanti ora con la prossima canzone. Abbiamo Valeria Rossi con Luna di Lana.
0: Di lana?
1: Certo.
0: No, di cotone.
1: Vero.
0: Vai, Radio Gamma
1: 5.

0: E questa qua, Anna, è Valeria Rossi, che è sempre la cantante della canzone Dammi tre parole, sole, cuore, amore, dammi un bacio che mi fa sognare. Ecco, è di Tripoli. Tripoli, bel sol d'amore. Ecco, è nata nel 69 a Tripoli, poi è cresciuta a Mentana. Diventa celebre nel 2001 grazie al tormentone Tre parole, uno dei brani più iconici della musica pop italiana contemporanea.
1: Ecco, ora abbiamo Silvia Salemi.
0: Legge il pazzo qua che dice sempre sulla Valeria Rossi.
1: Oh, oh, come mai?
0: Ha scrivuto il pazzo. O pazzo.
1: Ah, l'ha scrivuto adesso.
0: Ma ha scrivuto positivamente.
1: Aspetta, c'era anche Ruggeri, è uno dei tanti poeti della canzone italiana.
0: Vero.
1: Ma anche un grande compositore.
0: Bene, bravo.
1: Poi Valeria Rossi, che ci tiene sempre a precisare ironicamente che le sue canzoni sono scritte da lei e non da più famoso Vasco Rossi.
0: Ah, se chiama Rossi anche lei, giustamente, lei, se le fate lei le sue filastrocche, diciamo, ecco, musicate più che canzoni, sono delle filastrocche, però dai, sono orecchiabili e carine e diventate tormentoni, ecco. Specialmente questa del 2001 con Tre parole.
1: Ora abbiamo Silvia Salemi con Sì Forever.
0: Vai.
1: Attacca
0: Radio Gamma.
1: Cinque.

0: Questa era Silvia Salemi, è una cantautrice e anche conduttrice italiana. È nata il 2 aprile 78 a Siracusa, una delle voci più riconoscibili negli anni 90 e 2000, diventata celebre grazie a brani intensi come A casa di Luca. Ma la sera a casa di Luca, la. Casa di Luca, Anna, quante cose che hanno fatto a casa di
1: Quante?
0: Luca,
1: 4, 5, 6, 3, 1, 4, 5, 6.
0: Ecco, quella se diciamola, quella più il cavallo di battaglia se sta a casa di Luca, ecco.
1: Bene, andiamo avanti ora con Surama con donne.
0: Don Malamur. Moi.
1: Ah, donami
0: Ah,
1: l'amore.
0: donne-moi l'amour. Allora ci vuole
1: È
0: un
1: francese.
0: français avec la vache spagnola, la mistress. Allora è François avec la mistress. Poi donne-moi l'amour. Volevo. No, ci vuole la mandalure qua per leggere questo titolo di questo brano che è Surama e Donne-moi l'amour. Quindi Surama e Surama perché François? Che
1: Ma
0: ne
1: non c'è
0: sacci?
1: nessun accento,
0: Ma sacci che quella
1: quindi
0: si
1: io leggo
0: pronuncia? Lo
1: Surama.
0: François si pronuncia tutto con l'accento. Quella è la Surama. Anna? Ditesi Anna? Adamai? Anna?
1: Anni, allora,
0: Io
1: Anni.
0: sono Thomas e quello è Davide. David? David! Wow, David! Mo mi
1: David.
0: attacchiamo una canzone, David, parliamo francese, come una vacca spagnola mezzo barese. Mo attacchiamo questa canzone, cosa dice signora Ann? A
1: Moved.
0: ma pace, a pace, Radio Gamma!
1: Cinque.
0: Surama!

0: Esatto, Davide, sentiamo notizie in più di Davide, perché infatti su Rama risulta che è un singolo Italo Dance del 2003, diventato un piccolo cult tra gli appassionati di musica dance anni 2000, però le fonti confermano che Surama non è una cantante famosa, ma è un progetto vocale da studio tipico dell'Italo Dance dell'epoca, cioè Anna non ha avuto seguito nome d'arte e scelto per questo progetto Surama, ma di più notizie di questa carriera autonoma di questa cantante chiamata Surama non trovo. Vediamo invece,
1: ecco,
0: che dice Davide.
1: Qua dice, aspetta, la Salemi, che proprio la settimana scorsa ha partecipato al concerto del 1° maggio. Qua parliamo della
0: Salemi. Ah, sì,
1: della
0: casa di Luca, sì.
1: E invece sta Surama è brasiliana, con i Moa Francesini sulla lingua.
0: Ah, ok, va bene, Davide.
1: E poi abbiamo... aspetta, questa l'abbiamo letto, quindi...
0: niente,
1: a posto. Ed ora andiamo con la prossima canzone.
0: Chi è?
1: Dai, prossimo cantante. Abbiamo Robin
0: Tick
1: con
0: Tick.
1: Brandy New Jones.
0: Ah, questo è Tick, è quello che ha ticchio, quello che fa buongiorno dottore, tengo sto difetto.
1: Partiamo,
0: ticchio, no, sto difetto. Tick, Brand New Jones.

0: Ecco qua, questo è Robin Tick. Robin Alan Tick o Tyke, non sa c'è niente di e manco mi interessa.
1: È proprio
0: Los Angeles, 10 marzo 77, un cantautore, produttore, musicista rhythm and blues statunitense attivo dal 2002 ed autore di 8 album. È uno dei pochi artisti bianchi ad aver dominato le classifiche rhythm and blues americane per un lungo periodo. Invece noi qua l'artista bianco che ha la voce nera,
1: ma no,
0: è Mario Biondi.
1: Lui si dovrà leggere Mario Biondi parla Tiché. Come
0: Tiché?
1: Tiché.
0: Ma che ne sai?
1: Che c'è l'accento.
0: Ma non le vedo l'accento qua, è Tai Tic. Che se Tic?
1: Guarda.
0: Ma quelli due punti di va di Davide. Davide ha fatto Robin Tic, due punti. Punto e virgola, punto e punto, due punti. Ha messo il titolo della canzone. Vedi, Robin Tick, due punti. Brand New Jones. Il manico di ombrello non c'è, protesto. Davide, prossima volta metti qualche manico di ombrello in più che ci divertiamo, dai. Azzo! Ora questo, tutti sti nomi giargianesi stonati va trovando. Per la gioia, la gloria di Anna. Queste sono le glorie musicalisticamente parlando in linguaggio giargianese di Anna. Perché l'inglese lo legge solo Anna dentro qua. Io non lo voglio leggere per non cagarmi addosso dalla brutta figura. Allora faccio come Totò, dico leggi te che io non ho gli occhiali e con quella scusa. No, ha detto Enzo da Vittorio Veneto. Enzo, tanto non ti sentivo. Esattamente, Robin Ticchi. Ciao da Enzo di Vittorio Veneto. Ciao Enzo, che piacere sentirti, era tanto che non ti sentivo. Sempre i tuoi saluti in conclusione della trasmissione quando ti facevi sentire di più. Comunque grazie, grazie per essere sempre in ascolto di questi pazzi qua che da una mosca lo fanno diventare un cavallo, un elefante, una zebra, tutto.
1: Andiamo avanti, dai. Mario Venuti, questo l'ho letto,
0: è venuto
1: bene. L'invenzione
0: è proprio una bella invenzione, è stata quella. Quelle del 4, 5, 6
1: e 3. Vai, vai.
0: È venuti? Lo veniamo
1: yes.
0: Lo vediamo?
1: Yes.
0: Ok, let's go. Mario Venuto, acchiappa l'invenzione.

0: ecco qua, è venuto Mario Venuti, è nato a Siracusa 28 ottobre 63, è cresciuto tra Messina e Siracusa, da adolescente si trasferisce a Catania dove vive tuttora. È attivo dall'82 a oggi, inizia con i De Novo, fonda i De Novo nell'82 insieme a Tony Carboni, fratelli Madonia. Mizzica sto cognomi Madonia. Suona i Madonia. Il gruppo diventa un riferimento della new wave italiana negli anni 80, pubblicando 4 album e un LP prima dello scioglimento nel 90. Venuti dopo appunto lo scioglimento dei De Novo, debutta da solista nel 94 con un brano Un po' di febbre, poi il successo arriva con Microclima nel 96, Mai come ieri nel 98, Grandi imprese 2003, trainato dal singolo Veramente che esplode in radio e in TV. E poi abbiamo L'invenzione, eccetera eccetera, quello che abbiamo sentito. Nel 2004 partecipa a Sanremo, premio della critica Mia Martini, collabora con Carmen Consoli con la canzone Amore di plastica, partecipa al progetto Battiato non Battiato con la cover di E ti vengo a cercare, cioè ha ricantato la canzone Ti vengo a cercare di Battiato in questo progetto di remake delle canzoni del grande maestro Franco Battiato. E come vita privata ha fatto Coming Out nel 2008, mantenendo però grande riservatezza sulla sua vita sentimentale. Ok, ha detto la vita è mia, me la gestisco io, e così insomma dai, ognuno vive liberamente della sua vita. Vive a Catania, dove nel 2023 è stato vittima di un'aggressione mentre portava a spasso il cane, quindi anche lui vittima della bella società e della bella civiltà del XXI secolo. Ecco, voce elegante del pop d'autore italiano. È ancora oggi attivissimo con nuova musica pubblicata nel 2024. Questo era Mario Venuti.
1: Ecco qua, qua abbiamo
0: che dice che se ca che dice,
1: vediamo, aspetta,
0: parla
1: un attimo,
0: scrive?
1: Si legge tic come la verace tirolore tic. Poi Venuti, che ricordiamo come essere lo scopritore della cantatessa Carmen Consoli.
0: Ah, la cantantessa, bravo, era tanto che aveva già detto che si chiama, detta anche la cantantessa Carmen Consoli.
1: Dai, anzi, Robin con la T che diventa con la T che diventa quasi F.
0: Ah,
1: thank you
0: very much. Ah, quindi Robin Thick, perché mi appunto Robin Thick, mi Thick, mi viene in mente a me materia a scuola Thick, con la mia prof di Thick, ecco, che che è tecnologia dell'informazione e della comunicazione, ecco, fondamenti di informatica, insomma, ecco, Thick. Quindi tanti modi di pronuncia scritti in una forma diversa, dopo la pronuncia a volte ingannevole, con questa con questo inglese ci spadano, insomma, ecco, che non si parla come si mangia. Ecco, andiamo avanti.
1: Bene,
0: l'ultima brana,
1: l'ultima canzone cantata da Yu-Yu.
0: Mon petit garçon trullaler trullala.
1: Vai, che ce la sentiamo, dai.
0: E dopo ce ne andiamo alla maison.
1: Yes,
0: mon petit garçon, se ne andiamo alla maison e tanto si ascolta me sta canzone. Senti come parlo un buon francese come un rosson. Azzon.
1: Come una vacca spagnola.
0: Brando.
2: Mon petit garçon.
0: Ehi, Beatrice da Bassano.

0: Siamo Petit Garçon.
1: Bene, quindi abbiamo concluso tutte le canzoni di Un disco per l'estate del 2003. Qua finisce Il disco per l'estate,
0: proprio le edizioni.
1: E qua dice Thomas, qui ci vuole la professoressa americana del Bernardi.
0: Mamma mia, quella che ci che era una professoressa, questa veramente, di madrelingua, aveva origini russe, però era inglese, cioè era americana e insegnava inglese. Ci faceva sempre fare la tabellina del 2, multiplication table number 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, e dopo uncountable, conta il torno in trio. E dopo ci, insomma, era tremenda questa prof. È morta, sai, è mancata. Dai. La Rochelle Levin, si chiamava, abitava, mi hanno detto che è mancata, abitava qua alla rotonda di Vigo d'Arzere, qua dove c'è il famoso rondò che era sempre sui giornali. Nel 2001 si ruppe un femore a scuola, che non so se è caduta dalle scale, l'ho assistita quando è andata via in ambulanza, cioè è rimasta, insomma, dopo è stata a casa un sacco di mesi, dopo dalla terza non l'ho più avuta, la Rochelle, però una brava persona anche lei, vedi, però con questi inglesismi. Una volta ha raccontato un aneddoto che aveva la mamma, lei ancora in America, ma era di origine russa sta mamma, dopo è andata in America, tutto un casino, come io che sono nato a Padova, ma mio nonno paterno è di Napoli, materno è di Roma, mia nonna è di Rovigo, tutti imbastardati, anche lei era tutta così mischiata come me, per quello che avevamo fatto un po' anche così di amicizia fuori in corridoio, ovviamente lungi da conflitti di interesse, perché queste cose qua è sempre stato molto, insomma, anche io ci ho sempre tenuto
1: sulle righe,
0: come infatti Sommo Poeta l'ho portato in radio da quando non lo ebbi più, l'ho avuto in seconda superiore Buratin, e dopo dalla terza superiore non avevo cambiato indirizzo in telecomunicazioni, Graziano non c'era più, allora ho cominciato a portarlo in radio dalla Francesca a leggere le poesie, non c'erano conflitti di interesse, ho sempre guardato quelle cose là, e così ho potuto stringere questo rapporto più umano, che non era più lo studente col professore, ma era proprio, insomma, un rapporto umano, ecco, col poeta, col Sommo Poeta e le sue poesie. Vabbè. E sta Levin, praticamente lei è andata a trovare la mamma in America, a New York, si sveglia la mattina, era ancora scombussolata dal fuso orario, legge una carta lì sulla cucina, hot dog, no? Lo dog, se è quello che te mangia il panino là, hot dog, ah guarda, dice, cane caldo, ma mia mamma dice, ma che cazzo si mangia, ha detto, cane caldo. Ma ok, let's go. Okay. I know, perché lei è ormai, vivendo in Italia, insegnando il Bernardi inglese, parlandoci in italiano a noi, automaticamente con la confusione del viaggio, il cervello, lei ha letto in inglese, però ha pensato in Italia, hot dog, cane caldo. Non aveva fatto 2 più 2 uguale a 4, che era in America, era lo dog. Ecco, è rimasto cioè questa è la confusione che facciamo anche noi con i dialetti, con le interpretazioni, con i significati delle parole. Anche una professoressa di inglese, anche quotata, insomma, una brava insegnante, però con tutto il scombussolamento del viaggio aveva visto hot dog e ha detto cane caldo. Ma mia mamma dice, ma che ci mangia mia mamma? Perché aveva anche inflessioni napoletane lei, cioè parlava anche con l'accento napoletano, insomma. È un personaggio sta donna, però mi dicono che purtroppo sia mancata, Davide, ecco, così te l'ho detta quell'occasione.
1: Ecco qua, bene, abbiamo qua Yu-Yu Lostes Canterina, questa è l'ultima canterina.
0: Ah, Lostes Canterina, Yuhu, no, cognaca Vardà, Davide, la cantante Yuhu. Yu-Yu, comunque, questo Mon Petit Garçon è stato veramente un grande tormentone e un grande successone. Vedremo dopo parole veloci di Yuhu e dopo ci salutiamo con la buonanotte, Angelo,
1: certo,
0: mio.
1: Certo, vedi, abbiamo Enzo di Vittorio Veneto, l'hai letto?
0: Sì, sì.
1: Vedi. E invece qua abbiamo Stefano, Manovre Tattiche.
0: Che si sa, robe tattiche. Grazie comunque, vabbè. Stefano, che siamo a conclusione della trasmissione canora. Yuhu, yuyu, è la cantante italo-francese diventata famosa nei primi anni 2000 con il tormentone appunto Mon Petit Garçon e Bonjour Bonjour Bonjour Bonjour la la la la la. Il suo vero nome è Giuditta Guizzetti, nata a Parigi il 2 maggio 76. Anche sto Guizzetti, Giuditta Guizzetti, a me da poco del francese, che aveva una discendenza ovviamente italiana, sempre delle persone emigrate, ecco, i nostri italiani oppure i naturalizzati francesi, col discorso dell'anarchismo, dell'antifascismo, di quelle, degli anarchici, ecco, che ha come bisnonno in casa da parte materna, che ne sapevamo qualcosa, insomma, che ha piantato una famiglia a Roma quando fiò i piccoli per andare a fare l'anarchico antifascista in Francia, che ha piantato una moglie quando fiò i piccoli, uno era menono, gli credeva che era orfano de padre, invece è morto nel 71 come nonno che aveva 40 anni. Queste sono le cazzate per la politica che hanno fatto la gente, capito? Da una parte bisogna ringraziarli perché si dice che ha fatto per l'anarchia, dall'altra parte non lo so, insomma, viviamo in un mondo che abbiamo fatto tanto per alla fine non avere concluso niente. Intanto che ha vissuto 80 anni bene, diciamo quello, almeno si è vissuti bene 80 anni. Yu ha affrontato un periodo difficile segnato da anoressia, arrivando a pesare 36 kg. Anna, solo 36 kg. Ha raccontato la sua storia nel libro Il cucchiaio è una culla. Determinante fu l'aiuto di Maurizio Costanzo, state buoni, che la indirizzò a un centro specializzato in Umbria. Ecco, grazie a Maurizio Costanzo si è ripreso. Vedi che Costanzo, insomma, dai, ne ha fatte di cose buone, insomma, era sempre, è stato una persona molto influente, ma nello stesso tempo comunque, ecco, tante persone lo devono veramente ringraziare, soprattutto dei talenti. Lui ha scoperto tanti talenti, ha aiutato Fiorello quando era in piena crisi, metà degli anni 90, che si drogava eccetera, lo ha ritirato su con Buona Domenica, quindi Fiorello gli deve veramente tanto a Maurizio Costanzo. Ma ha scoperto Enzo Iacchetti, e non parliamo di Lello Arena, non parliamo di Giobbe Covata, che lo ospitava là a fare leggere i suoi libri La parola di Giobbe, Il Vangelo secondo Giobbe Covata. Tanti ne ha scoperti veramente tanti, Costanzo, ecco.
1: Sì.
0: Che dici, Anna?
1: Una volta disse, adesso ho capito perché ridete sul puton. Fa l'effetto di un putone.
0: Ah, put on. Cioè, put on the table, cioè put, metti put on the table, oppure put on, cioè vuol dire posiziona, put on, no? Allora, put on è puttone, capito? Alevin, sì, ha detto, si rideva perché lo saluto io in inglese. Non sai che avevamo mai masticato al Bernardi, veramente.
1: Va bene, dai.
0: Grazie, Davide, grazie della tua compagnia, del tuo supporto. Adesso l'Anna, ho visto che ti ha offerto un'altra incombenza.
1: Ciao.
0: Diamo un saluto veloce alla signora qua. E dopo ce ne andiamo a casa. Pronto?
2: Buonasera, carissimo.
0: Buonasera.
2: La stessa rompi balle.
0: Buonasera, Penelope.
1: E
2: ciao,
1: noi
2: allora, grazie per la serata, ma in particolare è a Luna Rossa.
0: Ah,
2: a
0: che bella!
2: Lì, ma avete, guarda, si è caldato del mio grande amore fanciullesco, che era il Massimo Ranieri, cioè, scusi tanto, Ranieri, e sia l'altro, cos'era l'altro che
1: Renzo Arbore.
2: No, Arbore, no, l'altro cantante.
1: Consolini.
2: Quello, vabbè, bello, anche cantato da lui, niente da dire. Allora, prima cosa, Renzo Arbore, il mio grande amore, e lì dovremmo fare una storia sull'amore tra le due donne contese. L'avevi anche nominate a Thomas, chi erano?
0: La Melato e la Venier.
2: Bravo, sì, una c'è ancora, l'altra
1: non c'è più.
2: Vabbè.
1: Sì.
2: E l'altra purtroppo non c'è più. Grande attrice, grandiosa, meravigliosa. Vista teatro, guarda, una dea, una dea.
0: E se qui è travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto?
2: Sì, quella là. Ma se tu la vedevi recitare a teatro i famosi drammi, la Medea, eccetera, ha voglia lei, come si usa prima. E qua dopo chiudo e vi ringrazio nuovamente. Quando lei ha parlato invidiosamente, immagino, dimmi chi era quello che lì, che c'era il cantante che mi piaceva da morire quando ero come si chiamava, che è venuto oggi dalla Venierla, che l'hai nominato,
0: aspetta,
2: invecchiatello
0: Biagio Antonacci,
2: me lo farei ancora lei, se permette. Scusi, lei me l'ha un po' così buttato giù.
0: Gliel'ho buttato.
2: Me l'ha buttato giù.
0: Cosa avevo visto sto qua con la barba un po' da fare, con le rughe, con i capelli tagliati, poco e niente. Ho detto, questo è proprio decrepito.
2: Guaglio, tu l'hai visto decrepito. Io che ci vedo mica bene come te, purtroppo.
0: È meglio vederci poco, allora.
2: Secondo me era invece tirato anche lui, che si farà delle belle curette.
0: Sì, immagino.
2: Quelle che sappiamo, dai, che dicono, non sappiamo, io non usaccio. E questo è uno. Ma il grande mia passione, quando avrete un giorno, una serata da dedicare, perché voi fate le musiche secondo la stagione, il periodo.
0: Il menù che propone.
2: Ecco, invece su richiesta. Ad esempio, io sono sempre innamorata del mio grande Amnesia. Quelli che
1: Ranieri.
2: Certe notti.
0: La macchina è calda, Vasco Rosso.
2: Chi?
0: Vasco Rosso.
2: Ma quale Vasco Rosso? Io non sono una amante di Vasco Rosso.
0: Correggio, ho capito, quello che beve il Lambrusco.
2: Beve un Camille Lambrusco.
0: Ti brucerai, piccola stella senza cielo.
2: Ma che cacchio cantito? Certe notti la macchina è calda e quando
0: renana
2: Ligabue. Ligabue,
0: ti brucerai. Piccola stella senza cielo, è la sua, ti brucerai. Mentre scoppi in volo.
2: Quando ho sentito quella certe notti, scusa.
1: Lei ha quella e basta.
0: Ah, le altre non le ha sentite.
1: Gli altri lasciale stare.
0: Lasciale stare le altre, una le devi fare, una.
2: Una. Certe notti.
1: Certe notti.
2: Una signora, non mi ricordo quale, gli aveva chiesto un come Piazza Grande.
1: Ma quella è Piazza Grande.
0: Quella è Duccio Dalla, sì.
2: Ecco, con questo vi saluto. Buonanotte. Grazie per la compagnia.
0: Buonanotte.
2: Fatevi una bella dormita. Grazie per le canzoni. Complimenti come sempre.
0: Grazie.
2: E con questo chiudo e passo.
1: Ciao Penny.
2: Ciao belli.
0: Buonanotte.
2: Buonanotte
0: Penny.
2: A tutti gli ascoltatori. Ciao belli.
0: Grazie Penelope. Buonanotte.
1: Ciao. Veramente sempre grande Penelope. Poi vedi. Ciao Anna e ciao Thomas. Grazie per la compagnia e buon rientro a casa. Un abbraccio Thomas. La trombetta?
0: La trombetta ce l'ho dentro al cassetto adesso perché è di sabato.
1: Questa è la carissima Martina. Martina cara.
0: Ciao Martina.
1: Quindi poi notte a tutti i codaggiosi con la furbizia che investono un trufolotto.
0: Ecco, andiamo a trufolare adesso.
1: Vabbè, grazie a te Davide, sempre grazie.
0: Grazie Davide, stupendo. Veramente sempre il tuo supporto,
1: Quindi ci risentiremo fra 15 giorni con un nuovo programma.
0: Questo affari tuoi, Anna, tu sei tu qua autista.
1: Quindi
3: che cos'è
1: a voi il cantagiro.
0: No, giro mai, canta giro.
1: Allora,
0: vabbè.
1: E quindi
0: siamo capiti.
1: Certo. Gente, vi salutiamo caramente, come ringraziamo in primis il nostro Daviluccio, l'inviato speciale che abbiamo esterno. E salutiamo Niki, Antonio Di Ferrara, il nostro carissimo RDM, Mauro il Cubano, la Ciappa la Gallina,
0: la Ciappa la Gallina,
1: Luca Di Mandria, lo salutiamo, poi la carissima Martina, Stefano di Vicenza, Enzo di Vittorio Veneto, la Giovanna di Noale, Ada di Asolo e Davide d'Alessiano e tutte quelle persone che hanno telefonato, come la Gabriella dell'Olmo. Ecco, io, questo è il mio compito, e salutiamo tutti chiaramente, rinnovando gli auguri a tutte le mamme del mondo, e sia presenti e non. Vi salutiamo caramente e saluto tutti voi a mercoledì,
0: non è alle 21, alle 21.
1: Col carissimo Thomas, e poi proseguiremo per le altre trasmissioni durante la settimana. Buonanotte gente, grazie Thomas.
0: Ciao Anna, buonanotte a te, buona settimana da Radio
1: Gamma 5.
0: Ciao gente.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 6 maggio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, staremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Andiamo in Scozia, possiamo dirlo tranquillamente così, perché ci dedicheremo a quello che è il premio dedicato al paesaggio scozzese. È un appuntamento ormai consueto, perché avremo in collegamento la dottoressa Patrizia Boschiero, che ci parlerà appunto di questo premio consolidato, come dicevamo, nel tempo. E quindi andiamo a scoprire questo fine settimana, venerdì e sabato, molto intenso, e questi sono appuntamenti del premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino 2025-2026, e quindi vediamo un attimo cosa ci racconterà la nostra ospite. Parleremo poi del più grande esploratore e navigatore del mondo, il veneziano più conosciuto, che si chiama Marco Polo. Ne abbiamo parlato tantissimo in occasione anche di quello che è stato i 700 anni dalla morte del 2024, ma di Marco Polo si parla sempre e comunque, e anche noi oggi avremo modo di scoprire altri aspetti, altre vicende della sua vita così intensa, così avventuriera. E avremo in collegamento, ritorna sempre la grande storia, come la intitolo io, appunto, il professor Alberto Zago, che ci accompagnerà in questo viaggio straordinario, perché andiamo fino in Cina, andiamo in Oriente, andiamo attraverso tanti paesi appunto che sono stati mete di Marco Polo, ma anche della sua famiglia, perché lui è un figlio d'arte, lo possiamo definire tranquillamente così, il grande Marco Polo. Parleremo poi, ecco, allora, oggi abbiamo una coincidenza perfetta, perché ricorrono i 50 anni dalla tragedia del terremoto che ha colpito il Friuli, e allora oggi ci sono anche le istituzioni, capo di Stato, Presidente del Consiglio, che vengono appunto in Friuli per ricordare questo anniversario, è tremendo, una tragedia immane. E allora, a questo riguardo, oggi ho visto che sono stati tanti articoli dedicati appunto a questa tragedia, a questo anniversario, ed è uscito anche un libro, uno dei tanti peraltro, intitolato Friuli 1976, la terra che tremò, il cuore che restò. E qui avremo in collegamento giornalista, editore Alessandro De Bastiani, che ci racconterà il contenuto di questo libro, un libro che si legge bene, scorrevole, non impegnativo assolutamente, perché vi dico subito, si tratta di 95 pagine, quindi si legge quasi in una serata, e c'è una descrizione di quello che è stato il terremoto, di come ha reagito la gente del Friuli, i friulani, la gente più bella del mondo, non ci sono dubbi, perché da soli sono riusciti a ricostruire un territorio vastissimo, colpito appunto in tanti punti, in tante zone, e quindi ecco che abbiamo questo libro che vi consiglio, ma dopo entriamo nel dettaglio, e quindi parleremo anche noi del terremoto del Friuli. 59 secondi sono bastati a distruggere un territorio, e di che dimensioni. Parleremo poi, ecco, allora, noi siamo abituati, andiamo alle Ville Venete. Alle Ville Venete perché noi siamo così abituati a questa eccellenza di questo patrimonio architettonico, artistico, che nessuno al mondo possiede, perché non c'è una regione che possiede, e qui ci uniamo al Friuli un'altra volta, perché no, eravamo assieme quando eravamo Repubblica di Venezia, eravamo tutt'uno, un'unica regione, e sono in totale 4.243 catalogate. Allora, 3.807 appartengono al Veneto e 436 appartengono al Friuli. Allora noi siamo così comunemente interessati, perché insomma, dall'eccellenza delle sculture, dei dipinti, degli affreschi, dei giardini, e forse ci sfugge una cosa: tradurre i numeri intendo proprio dati economici, questo patrimonio. Ecco allora che c'è stato un forum recentemente, che ha dato anche delle quantificazioni economiche, proprio dei numeri, appunto quanto valgono le nostre ville venete. Un patrimonio è veramente non solo artistico, architettonico, come abbiamo sottolineato, ma anche appunto dal punto di vista del peso finanziario, del peso economico, e poi
poi l'occupazione che ne consegue, quante categorie sono interessate appunto alla manutenzione di questi grandi edifici e costosissimi edifici dal punto di vista del restauro. E allora qui scendiamo proprio in questo, diciamo, calcolo aritmetico e vediamo che cosa significa appunto ricchezza economica delle nostre ville venete. Al riguardo avremo in collegamento la presidente associazione Ville Venete, Isabella Colalto, che conosciamo già. Parleremo poi, anzi, ritorniamo a parlare di musica, beh, precedentemente col professor Gabriele Taschetti abbiamo scoperto un compositore straordinario, Giovanni Battista Riccio, vi ricordate settimana scorsa, beh, e abbiamo fatto un cenno a quella che è definita musica incompleta. E allora oggi con la professoressa Marina Toffetti, musicista, insegnante, docente, scopriremo cosa significa musica incompleta, perché esiste, quando è musica incompleta e come facciamo a riconoscere che si tratta di un brano frutto di un lavoro appartenente alla musica incompleta o quasi. Ecco, questo è un passaggio un po' delicato, un po' particolare, ma insomma sarà la nostra ospite, la professoressa, a chiarirci tutte le idee in questa fase particolare appunto di composizione, ricomposizione della musica. E quindi, come vedete, insomma, si tratta di una musica che va fatta conoscere, soprattutto perché appunto un compositore così importante come Riccio forse non lo conoscevamo. E con questo abbiamo illustrato la scaletta di oggi. Domenica allora c'è la rubrica del cinema pomeriggio dalle 15 alle 18, dalle 3 alle 6, condotta da Erika, e quindi qui scopriremo tutte le novità in campo cinematografico. E poi insomma c'è anche la piccola parentesi dedicata allo sport ecco, e quindi conosceremo anche, ci allarghiamo il nostro appunto orizzonte, va anche nei campi sportivi, e vediamo che cosa succederà. Chiudiamo qui la presentazione, perché adesso torniamo a noi, nel senso che ci mettiamo in contatto con la dottoressa, eccola qui, Patrizia Boschiero, che conosciamo, abbiamo sentita precedentemente, ci porterà a quello che è il contenuto di questo fine settimana, molto intenso, molto impegnativo anche, direi, perché parliamo di libri, parliamo appunto di paesaggio, di natura, di ambiente, un tema sempre attuale che piace, ci teniamo tutti, perché l'ambiente fa parte della nostra vita. E quindi allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la nostra ospite appunto per scoprire questo fine settimana per gli amici di Treviso. Tenetevi pronti, perché insomma vi aspettano notizie veramente, informazioni, e anche vedo film, ecco, vabbè. Allora non anticipo nulla, perché adesso appunto abbiamo la nostra ospite, allora il tempo di metterci in contatto.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a un fine settimana veramente intenso, particolare, molto interessante, perché parliamo del premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino. Abbiamo in collegamento dottoressa Patrizia Boschiero, responsabile edizione Fondazione Studi e Ricerche Veneto, che collabora col direttore Luigi Latini. Salutiamo la nostra ospite, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Grazie. Allora, vedo qui un programma molto impegnativo, perché partiamo da venerdì 8 maggio, e quindi abbiamo appunto questa intanto 34esima edizione, e dedicato all'Hospital Feed, questo paesaggio scozzese. Questa volta, dottoressa, andiamo in Scozia. Allora, che cosa ci aspetta? Che fine settimana è?
1: Allora, sì, come diceva, è la 34esima edizione del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, e abbiamo pensato di organizzare, diciamo, tre eventi: uno venerdì pomeriggio alle 17 presso l'auditorium di Palazzo Bomben, che dedichiamo al Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino in generale, nel senso che presentiamo una nostra nuovissima pubblicazione intitolata Topofilia, luoghi, scritture, sì, incontri del premio Carlo Scarpa per il giardino, che diciamo è costituita questa pubblicazione da un racconto a più voci, sia dall'interno, diciamo, della fondazione, in particolare del suo comitato scientifico, che con alcune voci esterne racconta 33 edizioni del premio Carlo Scarpa, ma soprattutto il senso, il metodo, lo spirito che c'è dietro a questo progetto di ricerca e di divulgazione che è stato avviato nel 1990. E quindi abbiamo pensato di aprire, diciamo, il fine settimana dedicato alla nuova edizione del premio Carlo Scarpa con questo incontro, per questa pubblicazione che verrà presentata insieme ai curatori, che oltre alla sottoscritta sono Luigi Latini e Monique Mosser, del nostro comitato scientifico. Sì. Abbiamo chiesto di raccontare, diciamo, questo libro e il loro sguardo sul premio Carlo Scarpa al professor Francesco Dalcò, quindi storico dell'architettura, direttore della rivista di architettura Casabella, e alla professoressa Daniela Colafranceschi, che insegna architettura del paesaggio all'Università degli Studi di Napoli. E poi un'altra cosa un po' particolare che abbiamo pensato di organizzare per appunto il pomeriggio del venerdì, dopo la presentazione del libro, proprio perché il premio è da sempre intitolato a Carlo Scarpa, sì, e proprio perché il simbolo del premio coincide con un segno ricorrente nella tomba Brion, capodopera di Carlo Scarpa, abbiamo pensato di proiettare in fondazione un filmato di circa 20 minuti del regista Riccardo De Cal, dal titolo Concrete Back, che è proprio dedicato alla tomba Brion e al rapporto tra quest'opera, questa architettura, questo luogo della memoria e la musica di Johann Sebastian Bach, suonata dentro la tomba Brion da Mario Brunello. E quindi questo, diciamo, è il programma del venerdì pomeriggio, mentre invece tutta la giornata di sabato sarà dedicata al luogo che viene premiato dal premio Carlo Scarpa per questa 34esima edizione, che, come accennava lei, è un luogo scozzese, si chiama Hospital Field, letteralmente significa l'ospedale nei campi, ed è un luogo dedito all'arte contemporanea e allo sviluppo delle idee, e immerso e profondamente legato al paesaggio scozzese in cui si trova da più o meno 800 anni, questo così in estrema sintesi, ecco, con un convegno internazionale la mattina da noi in auditorium a Palazzo Bobbene, aperto a tutti, e con la classica, tra virgolette, cerimonia del premio, con la consegna anche dell'oggetto simbolico del premio, che invece avverrà nella chiesa di Sant'Ionisto alle 17 di sabato pomeriggio. Questo così in sintesi, diciamo, il programma adesso,
0: con ottimi relatori, con ottimi ospiti, vedo, dottoressa, quindi abbiamo...
1: Allora siamo molto felici di avere con noi al convegno, e poi naturalmente saranno presenti anche alla cerimonia, ma insomma come relatori al convegno di sabato mattina c'è naturalmente la direttrice di Hospital Field, Lucy Byatt, che dirige questa residenza artistica e questo luogo, che è un luogo di paesaggio con spazi rinnovati, abitati, vissuti dagli artisti, e un magnifico giardino rinnovato in anni recenti dal paesaggista inglese Nigel Dunnett, e Lucy Byatt sarà la persona che, oltre a parlare di questo luogo sabato mattina, sarà anche quella che riceverà, diciamo, il sigillo simbolo del premio, proprio per il suo ruolo estremamente attivo in questa operazione recente di rinnovamento del luogo Hospital Field, che nasce in età medievale come ospedale di un'abbazia benedettina della vicina cittadina di Arbroath sulla East Coast scozzese. Per questo, dicevo, è un luogo con una lunga storia e che diventa un luogo dedito all'arte da metà 800, quando la proprietà di Hospital Field è nelle mani di Patrick Allan Fraser, un artista locale, e della moglie Elizabeth Fraser, e da quel momento, da metà 800, da dimora, da ex ospedale di un'abbazia benedettina a dimora privata nella campagna della regione scozzese dell'Angus, si trasforma in un luogo dedito all'arte. Però di questo luogo, appunto, sabato mattina, oltre a Lucy Byatt, ci parleranno Francis Fall, che è la storica dell'arte che attualmente presiede il trust, cioè una sorta di fondazione che governa e che ha la responsabilità amministrativa finanziaria di Hospital Field, e ci racconterà però dal punto di vista della storia dell'arte il ruolo di questo luogo. E poi sarà con noi Peter St. John, architetto fondatore del grande studio Caruso St. John Architects, che ha sede a Londra, a Zurigo, che insieme ad Adam Caruso è l'autore, diciamo, del progetto architettonico di rinnovamento di questi spazi, che ha preso il via su input della direttrice e naturalmente del Trust nel 2012, e che ha visto il restauro degli edifici storici e anche la creazione di nuove architetture contemporanee in grandissima attitudine di ascolto e di sensibilità, sia rispetto al patrimonio architettonico già esistente, sia rispetto al paesaggio. E poi sarà con noi una docente di architettura del paesaggio dell'Università di Sheffield, Mel Barton, che siamo felici di avere qui, e nello stesso tempo, diciamo, come dire, copre un'assenza che speravamo tanto di non avere, e cioè il fatto che il 26 aprile scorso, quindi pochi giorni fa, è scomparso proprio Nigel Dunnett, l'autore del progetto del nuovo giardino cintato di Hospital Field, e quindi lui ci ha lasciato a soli 62 anni, e abbiamo cercato proprio di trovare una figura, quindi una collega dell'Università di Sheffield, che ci racconti a Treviso il metodo di lavoro nell'ambito della progettazione del giardino contemporaneo, della progettazione vegetale, di una grandissima attenzione all'ecologia e quindi ai temi dello sconvolgimento climatico, eccetera, e ci racconterà lei, diciamo, il lavoro di Nigel Dunnett. E poi sarà con noi un artista, Rebecca Chesney, che è un'artista residente ad Hospital Field, e un'artista che lavora proprio nell'ambito dell'orticoltura e con grandissime attenzioni anche lei ai temi dell'ecologia contemporanea.
0: Certo. Allora, dottoressa, io vedo qua in internet Hospital Field, ma è un complesso straordinario, veramente bello, tenuto bene, quindi ecco, avete scelto un luogo straordinario sia per gli 800 anni, che sono tantissimi, ma anche per un verde particolare. Ecco, se può, due parole, ci può dire qualcosa di questo giardino, di questo verde, di questa meravigliosa zona?
1: Sì, allora siamo appunto in Scozia, nella East Coast, siamo a circa 30 km a nord di Dundee, che diciamo è la città importante più vicina, e siamo nella campagna, cioè è un luogo rurale, e appunto le sue origini risalgono al XIII secolo, quando la grande e potente abbazia di Arbroath, creata nel secolo precedente, ha deciso di realizzare nella campagna una casa, diciamo, di accoglienza e un ospedale per i pellegrini che da tutta Europa venivano in pellegrinaggio a questa importantissima abbazia di Arbroath. Quindi nasce come ospedale gestito dai monaci benedettini, e quindi fin da subito con un walled garden, un giardino cintato, un orto dei semplici, un orto giardino legato alla vita della comunità e dei pellegrini che venivano ospitati lì. Poi naturalmente nel corso dei secoli questo luogo si trasforma, ma resta sempre caratterizzato da un grandissimo spirito di accoglienza e ospitalità, finché dopo vari passaggi, diciamo, di proprietà, appunto nell'Ottocento, entra nelle mani, nella gestione, soprattutto in un progetto lungimirante e anche abbastanza radicale per l'epoca, di questo Patrick Allan Fraser, che insieme alla moglie trasforma la dimora, la tenuta agricola anche, in un luogo dedito all'arte, ospitando artisti scozzesi, inglesi, ma anche internazionali. E alla morte di Patrick Allan Fraser, lui, con un lascito testamentario, decide che Hospital Field deve restare un luogo dedicato all'arte, al sostegno agli artisti, all'educazione all'arte e naturalmente alla bellezza, alla conservazione del patrimonio che già rappresentava questo luogo, con tra l'altro questo magnifico edificio in stile
0: Art and Craft. Bellissimo,
1: molto interessante.
0: Certo.
1: E da lì quindi nasce, diciamo, l'operazione di questo trust che gestisce questo luogo, con anche difficoltà poi nel primo Novecento legate alla prima e poi alla seconda guerra mondiale, ma sempre tenendolo aperto il luogo, curandolo e diciamo dedicandolo prima a una scuola d'arte, poi a delle residenze. Gli anni recenti, dal 2012 in avanti, hanno visto un significativo rinnovamento legato anche, diciamo, allo spirito organizzativo e ideale dedito all'arte contemporanea della direttrice Lucy Byatt, che ha coinvolto questo grande studio di architettura di Londra, Caruso St. John, per costruire un master plan di rinnovo e ha coinvolto appunto il paesaggista Nigel Dunnett per il rinnovamento del giardino. E quindi diciamo che negli anni recenti sono stati restaurati gli studi per gli artisti ottocenteschi e di primo Novecento, sono stati realizzati da Caruso St. John nuovi edifici sempre legati agli artisti, ma anche un caffè, perché è un luogo aperto al pubblico, una magnifica serra per le felci che era andata praticamente in rovina dopo la creazione fatta nell'Ottocento da Patrick Allan Fraser. Quindi grandi ma molto attente a non, come dire, offuscare anche lo spirito della grande casa di Hospital Field storica. E finalmente poi nel 2020-2021 è stato realizzato il nuovo giardino, questo Walled Garden, diviso in articolato in diversi spazi legati sia al giardino, alla godibilità di un giardino, che richiama sia gli antichi giardini monastici sia il giardino contemporaneo, con appunto uno spirito diciamo legato alla progettazione vegetale contemporanea, attenta anche ai temi dell'ecologia. E una cosa molto interessante tra le tante di questo luogo, che è un luogo complesso, molto difficile da raccontare in pochi minuti, è anche il fatto che ci lavorano

0: anche pubblici che restituiscono il lavoro degli artisti che fanno lì le residenze artistiche. Quindi è una comunità molteplice, caratterizzata proprio da uno scambio continuo anche tra figure molto diverse una dall'altra, appunto artisti che arrivano da tutte le parti del Regno Unito e anche dall'estero, i volontari locali, la figura del giardiniere di comunità e anche c'è questo particolare rapporto, diciamo, tra questo studio di architettura che collabora con Hospital Field dal 2012 e continua a farlo perché altri progetti sono in corso di elaborazione per consentire una nuova galleria dedicata alle opere contemporanee, nuovi spazi per i visitatori. Quindi, come dire, è un luogo estremamente vitale e nello stesso tempo di grande pace perché è immerso nella campagna.
1: Certo, con un verde stupendo, è un complesso architettonico è veramente paesaggistico straordinario. Sto vedendo anche per i nostri ascoltatori, mi chiedono, dottoressa, è visitabile in tutto l'anno? Si può visitare?
0: Sì, allora nella stagione invernale bisogna prendere appuntamento con gli uffici di Hospital Field, viceversa è visitabile, ci sono visite guidate soprattutto nel fine settimana, però diciamo è un luogo veramente molto ospitale, c'è tra l'altro un bellissimo sito internet con tutte le informazioni che riguardano proprio le sue molteplici componenti di accoglienza e di lavoro sul tema dell'arte, ma anche dell'orticoltura e del giardino.
1: E vedo che è frequentato perché ci sono manifestazioni, qui lo sto vedendo anch'io un attimino in internet, quindi frequentatissimo, giochi anche dei bambini, vedo questa struttura straordinaria, ma è un'area molto estesa e una vegetazione variegata perché vedo qua una molteplicità di piante, di fiori, di alberi, ma è un posto straordinario, dottore.
0: Prego.
1: È un posto straordinario.
0: Sì, lo è. E tra l'altro è circondato anche da diciamo una sorta di foresta, poi campi coltivati, quindi come dire, non c'è solo lo spazio dove ci sono gli edifici e il giardino vero e proprio, ma poi c'è questo spazio intorno e dal centro di Hospital Field si vede il mare del nord che è raggiungibile a piedi in 10 minuti, quindi diciamo è anche proprio in una posizione paesaggisticamente estremamente interessante. Tutta la storia di Hospital Field verrà anche raccontata in modo chiaramente sintetico nel film documentario che verrà proiettato alla cerimonia del premio sabato pomeriggio a San Dionisio, diretto anche quest'anno dal regista Davide Gambino che collabora con noi ormai da molti anni. E quindi diciamo noi abbiamo realizzato un libro che racconta Hospital Field, un film e poi questi appuntamenti pubblici che sono i primi, poi in futuro speriamo ci siano anche altre occasioni per parlarne.
1: Veramente molto interessante, molto bello, perché ho seguito la sua descrizione qui con le immagini di fronte, particolare. Allora, torniamo a noi a venerdì 8 maggio ore 17, Palazzo Bomba in Treviso, come sta dicendo, auditorium, come sta dicendo la nostra ospite, appunto la pubblicazione del libro che abbiamo appena citato, il filmato di Riccardo De Cal, andiamo a sabato 9 maggio e quindi è veramente un convegno con ospiti, con relatori di grande spicco, di grande qualità, dottoressa, veramente un fine settimana.
0: Ma anche comunque con uno spirito veramente che si rivolge a tutti, non sono iniziative che si rivolgono solo ed esclusivamente a professionisti dell'ambito del paesaggio, a studiosi, naturalmente a loro, ma anche semplicemente a persone curiose e appassionate dei temi del giardino, del paesaggio, insomma del conoscere i luoghi che sono sempre luoghi che parlano di molto altro, non solo di se stessi.
1: E qui parliamo di tutto, dall'arte alla natura, al paesaggio e quindi veramente anche un complesso e poi siamo nel Mare del Nord, giustamente come ha detto lei, perché non è finita a conoscere questo luogo. Allora, appuntamento, ripetiamo, fine settimana, venerdì e sabato, tutti a Palazzo Bombe, appunto per seguire questo importantissimo convegno, come avete sentito, libero, aperto a tutti, ripetiamo, dottoressa.
0: Tutti gli eventi sono a ingresso libero, aperti a tutti, venerdì pomeriggio a Palazzo Bomben, sabato mattina a Palazzo Bomben, sabato pomeriggio chiesa di San Dionisio per la cerimonia e la proiezione del film.
1: Benissimo, direi che è veramente un evento da non perdere, assolutamente affascinante veramente questo Hospital Spiel.

0: poi 800 anni di storia alle spalle, quindi ce n'è materia da far conoscere e da apprezzare. Senz'altro sarà un successo, avete fatto una scelta veramente particolare, strategica e affascinante. Allora, noi ringraziamo la nostra ospite per questa descrizione così particolare, dottoressa Patrizia Boschiero, che collabora col direttore Luigi Lentini, e quindi noi vi grazie per questo Luigi Latinis, e grazie per tutto quello che fate, dottoressa.
1: Grazie a lei e a presto.
0: Alla prossima. Grazie, buon pomeriggio. Grazie. Bene, allora se andate su internet e scoprite appunto questo Hospital Field, che insomma anche noi qui scopriamo tante cose grazie a queste iniziative, a queste ricerche, queste persone che si dedicano appunto a questi siti. È una meraviglia sia dal punto di vista appunto del complesso, perché è grande, immenso, ma soprattutto per tutto il verde, il giardino, la tipologia di piante, di fiori che c'è intorno, e che è di un fascino straordinario. E poi è vero, si intravede nella parte nord, appunto c'è anche il mare. Meglio di così non si poteva scegliere, quindi le nostre ricerche e studi della fondazione sono sempre molto mirati e molto importanti. Allora noi adesso vediamo, ci prepariamo. Beh, intanto arriva la pubblicità e poi appunto ci prepariamo con il prossimo argomento, perché è un argomento di un personaggio che ne abbiamo parlato molto, conosciamo abbastanza direi, perché abbiamo celebrato i 700 anni dalla morte, 2024, abbiamo avuto anche noi ospiti importanti, impossibile non parlare di Marco Polo, e si continua a parlare di questo grande esploratore, grande viaggiatore, il veneziano più conosciuto al mondo, e non avevamo dubbi. Lui è morto 700 anni fa, come dicevamo, l'8 gennaio del 1324, e lì insomma sono usciti libri, saggi, ricerche, articoli, insomma si parlava d'altro, un anno dedicato proprio al Marco Polo, ma c'è sempre qualcosa da scoprire, perché appunto tra poco avremo in collegamento il nostro ospite, il professor Alberto Zago, che appunto ci porterà in questo viaggio straordinario, un viaggio durato circa 3 anni, qui ci dicono, e chissà quanto ha sofferto anche il nostro Marco Polo per arrivare lì in Cina, arrivare così lontano con i mezzi e la situazione dell'epoca, perché noi dobbiamo sempre contestualizzare i fatti, gli episodi che stanno raccontando secoli e secoli fa, e nel caso di specie appunto circa 700 anni fa, insomma non è un termine così vicino. Allora andiamo con questo personaggio così importante, e che poi insomma anche è stato anche scrittore, se non proprio scritto con le sue mani, ma insomma dettato il milione, pensate un po', è stato un best seller appunto letto, tradotto, e che ha fatto conoscere attraverso questa opera quello che era l'Oriente, perché fino a quell'epoca almeno ci viene detto che nessuno sapeva niente o quasi di questo mondo lontanissimo, e che dal punto di vista commerciale è stato importante, perché ha aperto così quella che è stata la fase del commercio appunto della Repubblica, che ha avviato tutta una serie di contatti, di affari di carattere commerciale, la famosa mercatura, eccola qua, e quindi è stata data una spinta straordinaria, importante appunto per la nostra Repubblica, per la Serenissima. Allora eccoci qui con la pubblicità e dopo ci mettiamo in contatto con il nostro ospite. E ritorniamo in diretta, come abbiamo fatto cenno. Allora adesso parliamo di Marco Polo, vediamo un attimo dalle sue origini, la famiglia, figlio d'arte come dicevamo, perché è stata veramente una vita avventurosa come non pochi, e lui coraggioso, ma soprattutto una grande qualità, la curiosità, era curioso di tutto, si è ambientato molto bene da quello che ci viene detto, e non poteva essere diversamente, ha imparato la lingua, si è adattato a quelli che erano le abitudini e i costumi del luogo, e soprattutto una cosa importante, ha conquistato la fiducia del Kublai Khan, che non è una cosa da poco assolutamente, di un ragazzo giovane che viene da lontano, dall'altra parte del mondo, è riuscito appunto a captare la fiducia appunto del più grande esponente istituzionale, politico, governativo di quel mondo. E allora adesso noi ci mettiamo in contatto con il professore Alberto Zago.

0: torniamo in diretta allora, come abbiamo fatto cenno. Allora andiamo appunto, andiamo in Cina, pensate un po' quanto lontano andiamo, perché appunto parliamo di Marco Polo, come abbiamo detto, e abbiamo in collegamento, ne parliamo col professor Alberto Zago, docente storico presente nei social, che salutiamo sempre con immenso piacere. Buon pomeriggio.
1: Buonasera a lei Marisa, complimenti per la sua bellissima trasmissione.
0: grazie a lei Alberto. Allora, insomma, qui ci imbattiamo in un personaggio, come si diceva, che non si finisce mai di raccontare, perché è stato un po' tutto, esploratore, viaggiatore, consigliere, ambasciatore, e poi è stato anche in prigione, Alberto, guardi quante cose ha fatto. Allora, andiamo...
1: Poi è uscito per fortuna.
0: sì. Andiamo alle origini, ecco, vogliamo sapere da che famiglia viene, chi è stato... Ecco, chi è stato Marco Polo, Alberto?
1: Certo, giusto Marisa, partire proprio dalla famiglia, perché sfogliando le varie biografie su questo straordinario personaggio, probabilmente è l'esploratore più famoso del mondo, e ogni tanto si trovano delle notizie per le quali sembrerebbe che l'origine di Marco Polo sia incerta, questa famiglia che non si sa bene da dove venga, qualcuno dice dalla Dalmazia, da Sebenico, però in realtà è pur vero che non abbiamo molte notizie, però per esempio un grandissimo storico veneziano come Alvise Zorzi, insomma, lo dice chiaramente, le origini di Marco Polo sono veneziane, questo possiamo dedurlo sostanzialmente con un altissimo grado di probabilità, perché sappiamo che il termine Polo è un diminutivo, se vogliamo una flessione veneziana, di Paolo o di Paulus, e a Venezia di Paolo, di Paulus e anche di Polo ne abbiamo traccia già dal X secolo, dal 970-971. Addirittura un sestiere di Venezia, ci sono come noto sei sestiere, proprio il sestiere San Polo, no? Per cui Polo è un termine radicato nella tradizione veneziana, e su questo ci sono pochi dubbi. Ecco, per quanto riguarda la famiglia di Marco Polo, noi sappiamo che lui aveva un padre che si chiamava Nicolò, della madre sappiamo praticamente nulla, non sappiamo nemmeno il nome, sappiamo però che il padre aveva degli zii e quindi il padre aveva dei fratelli, uno si chiamava Marco, che per non confonderlo col nostro Marco Polo in genere viene chiamato Marco il Vecchio, e l'altro si chiamava Matteo, chiamato anche Maffeo a seconda, insomma, a Venezia, per cui un padre e due zii. E sappiamo che questi fratelli erano accomunati per il fatto di essere in affari insieme, come spesso capitava a Venezia, tra l'altro. Si trattava di una fraterna compagnia, cioè di un'azienda che noi definiremmo oggi familiare, gestita dal padre, in questo caso Andrea si chiamava probabilmente, alla morte del quale poi l'azienda sarebbe spettata ai figli in comunione di beni. E in questa comunione fraterna generalmente le cose funzionavano così, che il fratello o il membro più anziano rimaneva a Venezia a curare gli affari commerciali a Venezia, mentre i fratelli o i membri più giovani che avevano ancora energie da spendere potevano girovagare per il Mediterraneo verso l'Oriente per curare gli empori oltremare, come si diceva. Ecco, nel nostro caso noi sappiamo che i Polo, e quindi parliamo del padre, degli zii del nostro Marco Polo, avevano delle proprietà a Costantinopoli, che insomma, insieme a Rialto era uno dei mercati più importanti del Mediterraneo, e anche a Soldaia. Soldaia si trova in Crimea sul Mar Nero, per cui avevano una certa diramazione. Ecco, i Polo non erano una famiglia particolarmente in vista da un punto di vista politico, effettivamente non hanno mai ricoperto grandi incarichi politici e non avevano nemmeno un palazzo sul Canal Grande, che generalmente è un po' il segno delle famiglie più potenti, più benestanti, però è anche vero che si sposarono con i rampolli delle famiglie più importanti di Venezia, per cui stiamo parlando di una famiglia appartenente fondamentalmente alla media aristocrazia. Ecco. E a un certo punto nasce il nostro Marco Polo. Correva l'anno 1254 in questa famiglia dal padre Nicolò. E qui succede subito una cosa che in genere colpisce il lettore moderno che non è abituato agli usi e costumi della Venezia del tempo, e cioè che non fa nemmeno tempo a nascere Marco che già il padre con i fratelli parte in viaggio per affari commerciali. E quindi in sostanza quando il padre Nicolò parte, il figlio nasce da solo con la madre, di cui non sappiamo nemmeno il nome. E questo era una cosa abbastanza abituale nella Venezia del tempo, ripeto, perché si è parlato addirittura di vedove bianche, cioè queste donne veneziane abituate fondamentalmente a vivere lunghi periodi durante l'anno quando andava bene, se non addirittura diversi anni consecutivi quando andava meno bene, in assenza del marito, perché sappiamo che l'aristocrazia veneziana, ed era un'eccezione, erano dei mercanti, non esercitavano la mercatura, ed era un'eccezione perché in genere i mercanti non erano ben visti nell'Europa del tempo, e l'aristocrazia si curava della terra, non dei mercati, ma a Venezia naturalmente la terra non c'è, e quindi abbiamo questi mercanti che potevano stare lontani da casa anche diversi anni, 5, 6, 7 anni, e quindi con tutta la difficoltà poi per le mogli di dover crescere da soli questi figli, e magari un bel giorno veder tornare il marito, cosa che accade anche poi sostanzialmente con i nostri Polo, vederlo tornare per prendere il bambino che nel frattempo era cresciuto, perché all'età di 14 anni i bambini maschi anche loro dovevano esercitarsi nella mercatura, salire sulle galere e cominciare a impratichirsi con il mestiere che poi avrebbero fatto da adulti. Per cui era una dinamica sociale molto, molto
0: frequente,
1: severa, molto severa. Vero che Venezia si arricchì, Venezia fu un faro di civiltà, di cultura, ma pensiamo anche alla sofferenza che c'era alle spalle, sia degli uomini che viaggiavano e ovviamente rischiavano molto, perché viaggiare per il Mediterraneo era rischiosissimo, sia per le donne che rimanevano a casa da sole con i figli. E succede così anche con il nostro Marco Polo. E nasce, ripeto, nel 1254 e il padre e gli zii se ne vanno a Costantinopoli e rimangono là diversi anni. E Costantinopoli in quel momento era un buon mercato perché era veneziana, e già in un'altra trasmissione ricorderà, avevamo parlato della quarta crociata, esatto, e con la quarta crociata i crociati e i veneziani riescono a conquistare e spugnare Costantinopoli e creeranno questo impero latino d'Oriente che durerà circa 60 anni. E quindi nel 1254-60, in questi anni, era una città veneziana Costantinopoli sostanzialmente, anche i Polo avevano i loro affari, però ad un certo punto erano estremamente scafati e abili, del resto se non fossero stati estremamente abili e intelligenti difficilmente i Polo sarebbero riusciti a fare tutto quello che hanno fatto, perché si avventurarono per un'impresa rischiosissima. Insomma, correva l'anno 1260 e i Polo cominciano a fiutare che l'aria politica stava cambiando e Costantinopoli era sempre più pressata dalla minaccia esterna, sembrava che i bizantini fossero sul punto di recuperare la città, cosa che effettivamente avvenne nell'anno successivo. E se i bizantini avessero recuperato la città, per i veneziani si sarebbe messa male, perché loro diciamo erano i conquistatori, e quindi mangiano la foglia con estremo tempismo, e proprio un anno prima rispetto alla caduta della città, cade nel 61, nel 60 abbandonano Costantinopoli, o meglio vendono il fondaco che avevano a Costantinopoli e liquidano, con quei soldi comprano delle pietre preziose, che era il materiale più, come dire, la merce più importante per chi doveva commerciare, navigare, perché occupa poco spazio, c'era molto valore, no? In poco spazio, e con queste pietre preziose vanno a Soldaia in Crimea, dove avevano un'altra loro proprietà, e qui entrano in contatto con una serie di mercanti. Insomma, per farla breve, vengono a sapere che una certa città nell'entroterra russo, che per carità era particolarmente distante, circa 1000 chilometri nell'entroterra, siamo verso il Mar Caspio, ecco, in quella certa città in quel periodo si facevano affari d'oro e arrivavano pelli di tutti i tipi, arrivavano tessuti dorati, arrivavano metalli preziosi. L'unico problema era che questa città si chiamava Sarai, siamo alle foci del fiume Volga, vicino al Mar Caspio, ed era la capitale dell'impero mongolo, o meglio di una certa parte dell'impero mongolo, quello appartenente al sud della Russia, chiamato Orda d'Oro. Ecco, i mongoli al tempo erano un nome che faceva paura, perché era da pochi decenni che si erano affacciati sulla grande scena della storia e avevano aggredito l'Europa, la Polonia, l'Ungheria, e probabilmente in quel periodo erano il popolo che più terrorizzava in assoluto gli europei, perché dove passavano i mongoli si contavano morti a decine se non a centinaia di migliaia, violenze di ogni tipo, mutilazioni, insomma un vero e proprio terrore.
0: Violenti.
1: Estremamente violenti in quel periodo, dopo piano piano anche loro insomma cambiarono, diciamo, la politica bellica, però per alcuni decenni furono veramente il flagello più terribile che poteva battersi su un paese, sì, e non a caso presero gran parte della Russia del Sud, ripeto, giunsero in Polonia, in Ungheria, nel Caucaso, e insomma i fratelli Polo si armano di tanto coraggio e decidono ugualmente di recarsi verso Sarai, verso la capitale mongola. Ecco, qui la facciamo breve: per una serie di circostanze fortuite ad un certo punto non riescono a tornare indietro perché scoppiano delle guerre all'interno dell'impero mongolo, per cui la strada era aperta verso Oriente ma era chiusa verso Occidente, non potevano più tornare a Costantinopoli perché era pericolosissimo, e di tappa in tappa, con estrema bravura, con estrema prudenza, con estrema scaltrezza, perché era un viaggio pericolosissimo, insomma alla fine, dopo circa 4 anni, correva l'anno 1265, giungono a Chengdu. Chengdu era una delle due capitali della Cina in quel momento. Ecco, piccola parentesi, la Cina in quel momento era pur essa stata conquistata dai mongoli, perché da Genghis Khan in poi i mongoli si espandono un po' ovunque, a sud verso la Cina, a ovest verso l'Asia centrale, verso la Persia, verso la Russia, verso l'Europa. E quindi in quel momento c'era un Gran Khan, capo supremo di tutti i mongoli, è noto il Kubilai Khan, quello che poi incontrerà Marco Polo, ma in questo momento Marco Polo è là, un piccolo bambino che sta crescendo a Venezia ancora, no? Si sente parlare di suo padre che è distante ma non l'aveva mai visto. E i fratelli Polo erano due, Matteo e Nicolò, perché Marco il Vecchio era tornato a Venezia, giungono in maniera un po' fortuita ma con estrema bravura alla corte proprio di Kubilai Khan. Beh, insomma, era forse l'uomo più potente del mondo, probabilmente, quello che aveva un impero sconfinato, e quindi un onore incredibile già solo poter accedere alla sua presenza. E intrattengono questo dialogo, tra l'altro anche, diciamo così, molto costruttivo, perché ovviamente per i Polo si apriva un mondo completamente nuovo, quello cinese, mai nessuno l'aveva visto, insomma, sì, c'era stato qualche missionario ma mai nessun mercante si era spinto fin là, ma anche per Kubilai Khan questi due mercanti, tra l'altro lui si dice proprio così nelle fonti maya, aveva visto persone di razza latina, per cui era curioso di parlare con questi occidentali che dovevano sembrare strani ai suoi occhi tanto quanto i Polo sembravano strani cinesi. Ovviamente, no? Perché erano due mondi completamente diversi. E allora c'è questo bel dialogo, e insomma, naturalmente, cosa può domandare Kubilai Khan? Come è andato il viaggio, cosa hanno visto, ma poi va a toccare gli argomenti che gli interessano. Chi è l'imperatore, perché c'era il Sacro Romano Impero, no? Come governa, e qual è la forma di tassazione, chi è il Papa, che cos'è la Chiesa Cattolica, e come vengono amministrate le varie province. Domande di geopolitica che interessavano naturalmente il Gran Khan, e furono molto abili i Polo, perché diedero delle risposte esaurienti e soprattutto incuriosirono il Gran Khan nei confronti del cristianesimo, della Chiesa Cattolica. Tanto è vero che il Gran Khan affidò loro una missione: tornare a casa in Occidente e presentarsi da questo Papa di cui veniva a conoscenza in questo momento, ma aveva capito naturalmente che era una persona importante, e di chiedere al Papa di mandare 100 esperti di dottrina cristiana, quindi diciamo 100 teologi, a Chengdu, e quindi nella capitale in quel momento del cinese, perché Kubilai Khan aveva il desiderio di evangelizzare diversi suoi sudditi con questa nuova dottrina del cristianesimo. Ecco, ricordiamo che effettivamente la madre del Gran Khan era nestoriana, e quindi una cristiana che aveva preso un certo indirizzo particolare. E allora affida ai due mercanti la famosa paizza, e quindi una piccola tavola d'oro che fungeva da lascia passare su tutti i territori mongoli, e era fatto obbligo per ogni suddito del Gran Khan fornire alloggio, vitto e cavalli a tutti i possessori di questa paizza sotto pena di morte, per cui era, diciamo, lascia passare più ambito biglietto per ogni mercante, perché rendeva molto più sicuro il viaggio. Fino a quel momento era stato rischiosissimo, con una paita in tasca, no? Invece, insomma, le cose un po' cambiavano e quindi cominciano il proprio tragitto di ritorno. E qui attraversano tutta l'Asia, arrivano ad Acre. Acre, diciamo, sarebbe attualmente in Israele, sarebbe l'attuale Haifa, e qui però sono raggiunti da una notizia piuttosto sconcertante, e cioè che il Papa era morto. Era Clemente IV, era morto l'anno prima, e si apre questo conclave. Il problema è che in quel periodo i conclavi andavano piuttosto per la lunga, ci si metteva mesi per eleggere un nuovo pontefice. E allora cosa decidono di fare Nicolò e suo fratello Matteo. Visto che bisognava aspettare, perché dovevano presentarsi dal Papa per portare questa ambasceria del Gran Khan, tornano a casa, giustamente, perché mancavano da Venezia dal 1254, adesso siamo nel 69, erano passati molti anni, e quindi, diciamo, prendono l'occasione per tornare a Venezia. E qui c'è questo incontro finalmente tra Nicolò, il padre, e il figlio Marco Polo, che non si erano mai visti. Marco Polo aveva 15 anni e finalmente può vedere, può abbracciare il padre. Non sappiamo esattamente quali emozioni dovette suscitare quell'incontro, perché non è rimasto scritto, ma possiamo immaginare un abbraccio filiale molto caldo, probabilmente anche tenero, insomma, perché dietro questi uomini molto duri, molto forti, inaspriti dalla vita, poi c'era sempre un cuore di carne, insomma, in qualche modo. E i Polo rimangono a Venezia nell'attesa che il conclave si decidesse per eleggere il nuovo Papa. Però, fatalità, in queste mille cose che accadono nelle vite dei Polo, perché è incredibile, non basterebbero 10 vite per riempirle di tutto quello che hanno vissuto i Polo, fatalità, proprio quel conclave che doveva finire in fretta, perché i Polo dovevano andare dal Papa e così via, quello fu il conclave più lungo della storia della Chiesa. Quello fu il famoso conclave che durò più o meno 1000 giorni, poco più di 1000 giorni, quindi più di 3 anni, circa 3 anni, insomma, e che si tenne a Viterbo dal 1268 al 71. È un conclave molto famoso, perché è il famoso consesso cardinalizio che poi darà il nome al conclave. I conclavi si chiamano conclavi da quel momento in poi, perché
0: chiusi a chiave.
1: C'erano i cardinali a Viterbo, non si mettevano d'accordo perché c'erano dispute teologiche, politiche. I viterbesi a un certo punto si stancano, perché insomma era anche
0: non finiva mai,
1: era una presenza ingombrante dei cardinali. E allora cominciano a fare pressione, la cosa fa anche un po' sorridere. Prima li chiudono a chiave dentro il palazzo apostolico, da cui clausi cum clave, è appunto conclave. Ma ancora i cardinali non vogliono decidersi, e allora cominciano a ridurre il vito e dicono: beh, insomma, mangiando meno si decideranno prima o poi ad eleggere il pontefice. Ma ancora c'erano delle diatribe, non se ne veniva a capo, insomma, scoperchiano il tetto del palazzo. Dopo 3 anni, alla fine, viene eletto Gregorio X. Ecco. Però in tutto questo i nostri Polo stavano aspettando a Venezia. E allora erano rimasti in parola con Kubilai Khan, che sarebbero tornati con sperando delle buone nuove dal Papa. E insomma, il viaggio era molto lungo, cioè si metteva da Venezia fino alla Cina, insomma, più o meno 4 anni. Ecco, poi poteva capitare di tutto, perché in realtà gli imprevisti erano dietro l'angolo, per cui era anche incalcolabile il tempo. E insomma, decidono che non potevano aspettare oltre e di mettersi in marcia. E però questa volta portano con sé anche il nostro Marco Polo.
0: Marco.
1: Che aveva 17 anni, e anche lui, probabilmente, insomma, da quello che sappiamo, parte con tanto entusiasmo sulle orme di quel padre che era stato un po' una figura mitica, perché gliene avevano sempre parlato, era distante, era in territori sconosciuti, chissà cosa stava succedendo. E finalmente anche Marco Polo, insomma, poté avere il suo, chiamiamolo, battesimo del fuoco. E che battesimo!
0: Che battesimo! 4 anni, allora andiamo ai paesi che hanno attraversato. Che viaggio è stato, giusto per dare l'idea di questo ragazzo che si dice, Alberto, curioso, intelligente, aperto, insomma, che veramente aveva voglia di conoscere dove andava a finire. Che viaggio è stato?
1: Sì, tutto verissimo, aveva delle qualità straordinarie anche perché altrimenti non sarebbe riuscito a fare quello che è riuscito a fare,
0: sì.
1: Perché come vediamo tra un attimo poi si guadagnerà la fiducia del Gran Cane,
0: sì.
1: Sarà un suo ambasciatore fidato, insomma il Gran Cane non conferiva incarichi
0: sì,
1: a caso,
0: sì.
1: No? Per cui un personaggio, Marco Polo, giovane, con tanto entusiasmo, acuto, analitico, sapeva sempre cogliere nelle diverse situazioni quegli indizi, quei suggerimenti corretti per fare la scelta giusta, perché
0: sì.
1: In un viaggio pericoloso come questo era niente fare la scelta sbagliata e mandare a monte un affare se andava
0: sì.
1: bene,
0: sì.
1: Ma fare la scelta sbagliata e rischiare la pelle se andava male, per
0: sì.
1: cui bisognava sempre essere molto allerta e guardinghi, e Marco Polo, insomma, compreso suo padre e suo zio, se la caveranno sempre benissimo. Il viaggio fu incredibile e bisognerebbe proprio seguirlo sulla mappa, dico solo che sono 15.000 chilometri
0: da
1: Venezia fino a Chengdu, oppure a Dadu, che sarebbe l'attuale Pechino, perché erano due le capitali della Cina in quel momento. Però diciamo così molto brevemente, lui si imbarca a Venezia su una muda, le mude erano questi convogli ufficiali organizzati dalla Serenissima, in cui le galere commerciali erano accompagnate dalla flotta di guerra del tempo, quindi delle galere, in modo da metterle in sicurezza, e attraversa l'Adriatico, arriva a Creta, arriva a Cipro e sbarca ad Acri, come dicevo prima, no? Siamo diciamo nell'attuale Israele. E una delle prime cose che fanno è recarsi a Gerusalemme, perché una delle richieste del Gran Khan era non solo che il Papa inviasse 100 teologi, ma anche che i Polo gli portassero un po' di olio della lampada sacra che bruciava al Santo Sepolcro di Gerusalemme. E probabilmente era un regalo che voleva fare a sua madre, che appunto era cristiana. E avrebbe avuto piacere. E i Polo naturalmente, in maniera pedissequa, seguono le indicazioni
0: certo.
1: del Gran Khan e si recano a Gerusalemme, prendono un po' di questo olio. Il problema era che doveva ancora essere eletto il Papa. Fatalità, in quel momento ad Acri c'era un legato apostolico molto importante che si chiamava, era Tebaldo Visconti, un Visconti da Piacenza, e il quale viene a contatto con i Polo e in vice del Papa rilascia delle lettere ufficiali ai Polo in cui spiegava il Gran Khan che il pontefice ancora non era stato eletto, ma che comunque i Polo erano accreditati dalla sua autorità di legato apostolico. Non era il Papa, ma era comunque una delle più alte autorità della Chiesa in quel momento. Se non che cosa accade in quei mesi? Che fatalità, vede, a Viterbo nel frattempo il conclave finisce, e pensi un po', chi pensano bene di eleggere i cardinali riuniti a Viterbo in absenza? Proprio quel Tebaldo Visconti che in quel momento si trovava ad Acri, con cui avevano appena parlato i Polo. Fu una cosa incredibile, per cui appena i Polo seppero che quel legato con cui avevano parlato poche settimane prima,
0: certo.
1: nel frattempo era diventato Papa, tornano subito indietro e si fanno rifare delle lettere, questa volta con l'alta autorità pontificia, e tra l'altro quindi il Papa Gregorio X li fa accompagnare da due frati, perché non aveva 100 teologi, siamo ad Acri, eravamo in terra maomettana e 100 teologi non c'erano, per cui trovò due frati francescani che dovevano seguire i Polo, però con la possibilità di nominare vescovi e cardinali, perché l'idea è che quei due frati avrebbero potuto creare un primo nucleo di chiesa locale cinese. E allora la compagnia parte, abbiamo questi tre Polo più due frati. C'è da dire che i due frati poi abbandonano presto la comitiva perché la situazione politica era molto rischiosa, i mamelucchi d'Egitto musulmani stavano facendo pressione sull'Anatolia e i due frati fondamentalmente, insomma, erano umani anche loro, prendono paura e decidono di abbandonare la missione. Altri frati in altri casi si erano spinti fino al martirio con più coraggio, ma qui naturalmente, insomma, la paura è una cosa umana. I frati si ritirarono e invece i Polo decisero di proseguire, e allora vediamo un po' le tappe che fecero, no? Siamo in Turchia, all'Ayazzo, quindi diciamo nella Turchia attuale, non c'era ovviamente al tempo la Turchia, ma è per capirci, nella Turchia del sud all'Ayazzo, e cominciano a seguire la strada carovaniera del tempo che li porta fino, diciamo, a sud del Caucaso, nella Turchia dell'Est, ai piedi del monte Ararat. È quello un monte importante, ce ne parla Marco Polo nel Milione, perché ovviamente è legato alla memoria dell'Arca di Noè. secondo la tradizione l'arca è un monte altissimo, 5100 metri, qualcosa del genere. Secondo la tradizione l'arca di Noè si era incagliata proprio là sopra e Marco Polo ha cura di puntualizzarlo e di sottolinearlo. Molto spesso nel Milione Marco Polo sottolinea quegli aspetti maggiormente legati al cattolicesimo, la propria fede, perché naturalmente in quelle terre i cristiani erano in netta minoranza e quindi, diciamo, per contrasto emergeva di più la propria identità. E quindi Marco Polo, per esempio, farà riferimento al monte Ararat, farà riferimento ai Re Magi e dice di aver visto un mausoleo in cui erano tumulati i tre Re Magi con tutta una tradizione alle spalle. Parla della tomba di San Tommaso Apostolo in India, parla dei Nestoriani e così via. Ecco, un'altra cosa che vede sul monte Ararat, una curiosità, e nota che dalle pietre sgorga uno strano olio nero, un olio che però non si poteva usare per a fini di in cucina, non poteva essere ingerito. È un olio che serviva, che bruciava bene, con cui si potevano ungere i cammelli, e nemmeno troppo prezioso. Insomma, scopre il petrolio. E la cosa è curiosa perché al tempo il petrolio erano dei mercanti, no, il Polo, quindi se avesse avuto qualche valore ci sarebbero soffermati, non aveva un grande valore. Naturalmente per il nostro mondo le cose cambiano completamente, ma lui vede il petrolio per la prima volta proprio lì ai piedi del monte Ararat. Ripeto, siamo ai piedi del Caucaso, e dopo virano decisamente verso sud e quindi, diciamo, vanno verso la mezzaluna fertile, attraversano Mosul, siamo nell'attuale Iraq, arrivano a Baghdad. Di Baghdad Marco Polo ci racconta tante cose, perché Baghdad era fino a 10 anni prima, Baghdad era la sede del califfo musulmano, quindi diciamo forse la città musulmana più importante di tutto il bacino del Mediterraneo, anche se l'Islam si era già diviso politicamente, ma il titolo di califfo era proprio legato alla città di Baghdad. E però quando vi giunse Marco Polo, quella città fondamentalmente era ancora un grande rudere, perché chi era arrivato poco prima, 10 anni prima, circa nel 1258, anche qui erano arrivati i mongoli, o i tartari, come li si chiamava in Europa.
0: Sì.
1: Anche in questo caso fu un macello, perché alcune fonti ci dicono, però esagerando, insomma, che addirittura i morti furono 2 milioni. Troppo. Altre fonti ci dicono 800.000, forse tanto anche 800.000, ma dove la carneficina fu enorme, vennero raccolti decine, pensi a un particolare un po' truce, però forse anche per capire un po' il clima del tempo, vennero raccolti decine di sacchi pieni di orecchie, perché i mongoli avevano questa poco simpatica usanza, diciamo, di mutilare specialmente le orecchie dei soldati sconfitti, morti, per dimostrare al Khan che effettivamente avevano vinto la battaglia. Ecco, insomma, quindi quando arriva Marco Polo trova ancora una città che stava languendo, insomma, era stata distrutta 10 anni prima. E a questo punto, arrivati a Baghdad, avrebbero in teoria dovuto virare verso est, verso la Cina, però bisognava prendere una decisione, e questa era una decisione veramente, come dire, fondamentale. Si poteva o proseguire via terra, con tutte le difficoltà, le insidie che celava un percorso di quel genere, oppure si poteva virare verso ovest, diciamo, e andare verso il Golfo Persico e verso una località che, insomma, purtroppo è spesso citata anche ai nostri giorni, che è proprio lo stretto di Hormuz, di cui si parla in televisione per altri motivi È citato lo stretto di Hormuz dal Milione, non viene chiamato così, viene chiamato Cormosa, perché una delle difficoltà, leggendo il Milione di Marco Polo, è tradurre i nomi geografici. Lui dava certi nomi, bisogna capire a cosa corrispondono. Ecco, lui la chiamava Cormosa, per noi lo stretto di Hormuz, ma già al tempo era un porto molto importante, non per motivi legati al petrolio, come oggigiorno, ripeto, ma perché vi era un andirivieni continuo di barche e barchette lungo tutto il Golfo Persico e lungo poi il Mar Arabico e addirittura fino in India. E i Polo giustamente pensarono che se proprio bisognava andare fino in Cina, il percorso marittimo sarebbe stato più comodo, più sicuro e anche più veloce, tutto sommato. Certo, c'erano delle insidie anche lì, perché c'erano i pirati che erano crudeli, erano tremendi, però insomma, facendo i conti, i mercanti i conti li facevano sempre molto bene, era meglio imbarcarsi a Hormuz. E quella però fu una delusione enorme, perché quando i tre Polo giunsero a, appunto, a Hormuz, a Formosa, si resero conto della qualità infima delle barche e barchette che avrebbero dovuto attraversare il mare, delle barche fatte con dei legni estremamente fragili, fissate nemmeno con dei chiodi ma semplicemente con delle corde, e con quelle barche avrebbero dovuto attraversare il mare, forse anche l'oceano, e naturalmente si resero su, erano veneziani loro del resto, il mare sì, lo conoscevano molto bene, dall'arsenale di Venezia venivano partorite probabilmente le migliori navi in circolazione nel Mediterraneo e forse al mondo in quel momento, per cui si resero subito conto della differenza e si resero conto che imbarcarsi su quegli ruderi sarebbe stato sostanzialmente un suicidio. E allora con estrema rabbia, con estrema delusione, mettiamoci nei loro panni, dovettero fare marcia indietro e accettare l'idea di farsi migliaia e migliaia di chilometri a piedi, a dorso di cammello, a dorso d'asino, sui cavalli a seconda, fino alla Cina, e quindi dalla Persia fino alla Cina, e del resto non c'era alternativa. E allora si misero in marcia e dopo diversi anni, alla fine, arrivarono, correva l'anno 1275, ripartirono da Venezia nel 71, ecco, per dare la misura, e arrivarono in Cina nel 75. Nel 75 finalmente arrivarono alla corte di Kubilai Khan. Kubilai Khan fu naturalmente, dovettero aspettare, perché ovviamente non è che non ci si presentava a corte bussando, aspettarono anche dei mesi e poi vennero ricevuti e qui la novità era che naturalmente portavano le lettere del Papa in cui il Papa accreditava i Polo in qualche modo come propri ambasciatori, portarono l'olio che avevano recuperato dal Santo Sepolcro, e Kubilai Khan era felicissimo perché insomma poté constatare l'affidabilità di quei mercanti occidentali che dopo anni mantennero la promessa, facendo migliaia di chilometri, insomma, per cui già questo era un buon segno, no? Poi ripeto, rischiando la vita, perché quei viaggi lì forse non ci si rende conto, ma leggendo il Milione è chiarissimo, ad ogni piè sospinto c'erano insidie di tutti i generi, insomma, o ambientali o antropiche, per bande di predoni e quant'altro. Comunque ce la fecero. La novità in questo caso era che poterono introdurre alla presenza del Gran Khan anche il nostro giovane Marco Polo in quel momento aveva 20 anni circa, e Kubilai Khan era un pochino più anziano, ne aveva 60. E però tra i due scattò subito la chimica, chimia.
0: Si racconta di questo, che è rimasto affascinato questo Kublai Khan, di questo giovane così aperto che impara anche la lingua, perché Alberto non era così facile parlare la lingua loro e impararla subito, e aveva questa capacità di apprendimento straordinaria, e soprattutto i costumi, l'ambientazione, si dice che vestì come loro, cioè è stata un'integrazione veramente veloce, è andata proprio così, Alberto?
1: Sì, è andata così, tanto addirittura non solo imparò Marco Polo velocemente la lingua tartara o mongola, che dir si voglia, che poi ricordiamo è un ceppo completamente diverso rispetto all'indoeuropeo, per cui è ancora più difficile, ma addirittura dice lui stesso nel Milione di averne imparate 4 di lingue, perché ricordiamoci che in quel momento in Cina dominavano i mongoli, però era una stirpe straniera, cioè i mongoli erano 1 milione più o meno come popolo in quel momento, i cinesi erano 70 milioni, però sui campi di battaglia avevano vinto i mongoli, per cui si erano imposti come stirpe straniera. Un pochino, se vogliamo fare un esempio per quello che può valere, come è successo con l'impero romano, quando a un certo punto calarono i barbari, che erano numericamente inferiori, però si imposero con la forza e in qualche modo governarono, no? È una cosa del genere, per cui dovete imparare la lingua mongola, però c'era c'erano anche molte altre lingue che venivano parlate specialmente a corte, per esempio il turco che Marco Polo impara, per esempio il persiano che Marco Polo impara, perché i più stretti fiduciari di Kublai Khan generalmente non erano cinesi, erano stranieri, appunto latini come nel caso dei Polo, turchi, persiani, nestoriani. Non voleva affidare incarichi di rilievo ai cinesi, appunto perché i cinesi erano già tanti, bisognava riuscire a tenerli soggiogati in qualche modo e quindi non era il caso di conferire loro maggiore forza elevando qualche rappresentante in ruoli di particolare potere, quindi preferiva insomma circondarsi di funzionari stranieri, ma che ovviamente dovevano essere competenti. E questo era proprio il caso del nostro Marco Polo, che non solo impara velocemente le lingue, ma affascina il Gran Khan per il suo modo di fare, perché era uno stile riflessivo, prudente, analitico, non era spocchioso, accondiscendente ma senza essere mai troppo sdolcinato. E insomma era giovane, era promettente, aveva voglia di fare, aveva energia, insomma in qualche modo Kublai Khan pensa di poter metterlo alla prova fondamentalmente e comincia a conferirgli degli incarichi politici di ambasciate. La Cina è enorme, l'impero mongolo era enorme e Kublai governava anche attraverso queste ambascerie che andavano avanti e indietro. Tra l'altro i mongoli furono molto abili nel connettere i propri territori, perché c'erano delle stazioni di caravanserragli ogni circa 100 chilometri, fornitissime, per cui quando arrivava un messaggero subito poteva rinfocillarsi, cambiare cavallo e ripartire, per cui si potevano coprire centinaia e centinaia di chilometri in pochissimi giorni, e aveva bisogno di questi funzionari fidati. E Marco Polo comincia sostanzialmente a fare la spola avanti e indietro, o per il Katai, quindi la Cina del nord, oppure poi quando verrà piano piano conquistata per il Manji, cioè per la Cina del sud. E supera la prova, perché ogni volta che Marco Polo tornava a corte ovviamente stendeva delle relazioni, e queste relazioni colpivano Kublai Khan perché erano di qualità superiore rispetto alle relazioni che generalmente gli venivano sottoposte, perché in genere erano molto aride e lui mandava un funzionario per impartire degli ordini o per richiamare all'ordine qualcuno o per analizzare una certa situazione, e i funzionari tornavano stendendo una relazione che rimanesse entro il mansionario di quanto richiesto. Ecco. Invece Marco Polo aveva un occhio diverso. Lui era un mercante, aveva fatto un tirocinio pazzesco da Venezia fino alla Cina, era diventato adulto in 4 anni e quindi il suo occhio riusciva a scorgere dei particolari che agli altri funzionari sfuggivano, e quindi usi, costumi, problematiche, criticità, speranze, e tutta una serie di informazioni che non erano richieste dal Gran Khan, perché semplicemente neanche magari si poneva la domanda, ma che un osservatore in loco, se abbastanza attento, poteva cogliere. E quindi il nostro Marco Polo infarciva le sue relazioni con tutta questa serie di informazioni politicamente molto importanti, potenzialmente molto importanti, e Kublai Khan se ne innamora, non c'è niente da fare, perché non vuole più farlo andare via. Ecco, non sappiamo se abbia incaricato anche il padre e lo zio, non sappiamo perché non c'è scritto, ma è anche indifferente. Insomma, noi ci concentriamo su Marco Polo, cioè il protagonista era lui, e lui si innamora di Marco e anche del padre dello zio, e non vuole più farli andare via perché erano estremamente utili a corte.
0: Certo.
1: Questo però diventa un problema alla lunga.
0: Sì, diventa un problema.
1: Perché e mi fermo, dopo magari mi dice lei dove vogliamo andare. Diventa un problema perché il nostro Gran Khan diventa anziano. E di lì aveva ormai 70 anni, 72, 73, di lì a poco sarebbe passato a miglior vita. E cosa sarebbe successo ai Polo? Perché con il Gran Kublai erano dei favoriti, ma il suo successore cosa ne avrebbe pensato? Forse era meglio tagliare la corda,
0: tornare indietro
1: prima. Ma il Gran Khan non li faceva andare via perché erano preziosi, allora cercavano la scusa buona per andarsene.
0: Certo. E questo momento, questo impatto col Kubilai è sempre descritto ovunque come una cosa veramente eccezionale, insomma, di questo ragazzo giovane così che rimane affascinato. Però Alberto, allora diciamo che tutta questa impresa aveva anche il significato di allacciare rapporti commerciali, la mercatura, di dare insomma, spazio appunto a quelli che erano gli affari. Dal punto di vista degli affari, a parte il nostro Marco Polo, straordinario ambasciatore, come ha detto lei, impara lingue subito, insomma un ragazzo intelligente, ma dall'altro lato della mercatura, degli affari, ecco, il viaggio un po' in sintesi, che cosa ha portato a Venezia questa avventura?
1: Beh, allora, per quanto riguarda il Polo, ecco, il Polo poi riescono ad abbandonare la Cina perché trovano l'occasione giusta, devono fare da scorta ad una principessa appunto mongola che doveva andare in Persia. Gli ambasciatori chiedono di avere delle guide sicure, i Polo si erano dimostrati dei viaggiatori espertissimi, per cui prendono la palla al balzo e con la scusa di scortare questa principessa in Persia salutano Kubilai Khan dopo 17 anni di fedele servizio e accompagnano la principessa in Persia. Tra l'altro anche qui un viaggio difficilissimo, questa volta marittimo, partono in 600 e attraversano diciamo l'India, poi risalgono il Mar Arabico, arrivano fino a Hormuz, partono in 600 e pensi arrivano in 18. Partono in 600 e arrivano in 18, per dire il pericolo. Sì. E tra questi 18 però chi c'era? C'erano i tre Polo, che evidentemente erano bravissimi perché riuscivano sempre a venirne fuori, e c'era la principessa, per cui fino in fondo loro sono stati, per carità, dovevano salvare la pelle anche loro, però sono stati fedeli fino in fondo alla parola data, hanno accompagnato la principessa chi di dovere e poi piano piano sono tornati a casa Venezia. Ecco, dico piano piano perché comunque si trattava di raggiungere Venezia a partire dalla Persia, per cui certo, il viaggio era ancora lungo. Ecco, da un punto di vista economico, per i Polo tornano piuttosto arricchiti perché insomma dopo 17 anni come funzionari di Kubilai Khan anche loro avevano avuto le loro occasioni di commerciare, però anche qui non ci si pensa poco, i mercanti del tempo non è che potessero fare dei bonifici, dovevano portarsi le ricchezze materialmente in tasca. E quando ci si muove, ripeto, il modo migliore è portare delle pietre preziose perché occupano poco posto e concentrano un gran quantitativo di valore. E motivo per cui quando i mercanti si muovevano spesso erano l'obiettivo dei predoni. Nel caso dei nostri Polo attraversano la Persia, non riescono più andare ad Acri perché nel frattempo i musulmani hanno preso anche Acri e quindi era l'ultimo lembo cristiano in Terra Santa e quindi decidono di tornare per l'Anatolia, cioè l'attuale Turchia. Ma no, Trebisonda, siamo una città turca si affaccia sul Mar Nero, e lì comandavano i Comneni, erano dei greci che avevano già dato dei natali agli imperatori di Bisanzio, e il governatore locale non resiste alla tentazione e sottrae ai Polo gran parte, poverini, di tutto e di tutte le pietre e il denaro che portavano con sé dalla Cina. Dopo Venezia farà ricorso e cercherà ufficialmente di recuperare quella somma, però in quel momento lì c'era poco da fare, o la requisizione o non si procedeva, bisognava tornare a casa e quindi alla fine i Polo insomma fanno buon viso a cattivo gioco, passano da Costantinopoli, si imbarcano e finalmente correva l'anno 1295, quindi parliamo dal 1271 al 95, erano passati 24 anni.
0: Certo.
1: E finalmente tornano a Venezia. Ecco, il ritorno, poi c'erano due aneddoti curiosi perché ci sono due versioni, forse un pochino leggendarie entrambe, ma contengono qualcosa di vero. Una versione dice che i Polo tornano, bussano alla propria casa, la domestica domanda chi è e la risposta molto laconica, molto semplice, fu questa: i paroni. I padroni, come fossero stati via mezz'ora, come fossero andati a Padova, a Verona,
0: i paroni.
1: E questa adesso forse è sicuramente è un po' costruita, però è vero che c'era l'abitudine per i mercanti di stare via molti anni, per cui a un certo punto tornavano e bussavano e dicevano siamo tornati. Mentre un'altra versione dice che erano tornati in abiti cinesi orientali, per cui non vennero riconosciuti subito, fino a quando da una tasca nascosta segreta in un giubbotto tirarono fuori delle pietre preziose. Allora li riconobbero e fecero gran festa.
0: Certo. E allora a questo punto sono rientrati, insomma, i nostri polo. Ecco, andiamo a Marco, perché Marco poi è stato anche imprigionato in un momento particolare della guerra. Ma, giusto per sintetizzare un po', ecco, da ora in poi a Marco non è facile la vita, perché va a finire anche in prigione.
1: Esatto. Uno potrebbe pensare: Marco torna a casa, in qualche modo è vero che gli avevano sottratto molti beni, ma torna a casa con un certo quantitativo di ricchezze, tanto è vero che poi lo costruiscono un proprio bellissimo palazzo nella zona di San Giovanni Crisostomo. Ancora oggi chi va a Venezia può provare a mettere su Google Maps Corte Seconda del Milione, ed è proprio la zona in cui i Polo avevano le loro case. Il Milione, infatti, che poi darà anche il titolo al libro di Marco Polo, era un soprannome di quel ramo lì della famiglia Polo. Ecco, comunque, insomma, torna abbastanza arricchito, e uno potrebbe pensare che dopo 24 anni, insomma, dove ne aveva viste di tutti i colori, avrebbe anche potuto accasarsi e cominciare a fare i propri affari da casa propria, una bella casa tra l'altro che si stava costruendo. E invece Marco Polo il sangue, l'avventura ce l'aveva nel sangue, insomma, nel senso dell'imprevisto. E quindi lo ritroviamo già l'anno dopo imbarcato su una galera per l'Oriente, per diciamo appunto Acri, l'attuale Israele, e lì però nel frattempo era scoppiata una guerra, la seconda guerra tra Venezia e Genova, in tutto ce ne saranno quattro. Scoppia la seconda guerra e lì viene catturato. Probabilmente in quel momento c'è qualche dubbio, qualcuno dice forse è stato catturato in un'altra occasione, ma non cambia niente sostanzialmente. Probabilmente in questo momento nel 96 viene catturato e viene tradotto prigioniero a Genova. E a Genova lui finisce proprio in carcere, galera. Le galere genovesi erano piene in quel momento, perché erano in guerra con Venezia, ma addirittura c'erano ancora molti prigionieri pisani, perché una decina d'anni prima c'era stata una battaglia molto importante tra Genova e Pisa, la battaglia della Meloria, vinta da Genova. Quindi molti pisani erano finiti in carcere e là ancora languivano da molti anni, perché si chiedeva riscatto sostanzialmente. Quando c'erano dei prigionieri particolarmente importanti, restavano in prigione fino a quando la famiglia non avrebbe sborsato il denaro sufficiente. E qui avvenne uno degli incontri più famosi, più importanti.
0: Rustichello.
1: Storia, no? Sì, a volte si ricordano, so, Cesare e Cleopatra, oppure Alessandro Magno e Aristotele. Ecco, forse non siamo allo stesso livello, però è un incontro che effettivamente ha segnato la storia, è quello tra Marco Polo, mercante che fino a quel momento, ripeto, aveva avuto una vita assolutamente avventurosa, e Rustichello da Pisa, che appunto era un prigioniero pisano, un letterato di una certa fama, aveva frequentato anche le corti della monarchia inglese, e qui possiamo immaginare, insomma, Marco Polo cosa faceva, e ne aveva da raccontare, perché doveva condensare 24
0: anni
1: e figuriamoci, no, in prigione non c'è niente da fare. Lui raccontava e poi Rustichello, che era un letterato, e ovviamente ha fatto uno più uno, cioè sentendo tutte queste storie straordinarie. Poi, ecco, se leggiamo Il Milione, alcune cose sono bellissime e meravigliose, alcune cose sono terribili, perché abbiamo il bello e il brutto, naturalmente, però tutte cose che comunque incuriosiscono. E poi Rustichello, insomma, si propone per fare, diremo noi oggi, probabilmente da ghostwriter, no? Da scrittore. E in sostanza Marco Polo detta le sue avventure e il buon Rustichello prende nota e comincia a scrivere quel libro che poi passerà alla storia come Il Libro del Milione.
0: Sì,
1: viene scritto in una lingua, diciamo, mista.

0: e milione, che sarebbe un diminutivo di e milione. Ma dall'altro lato milione diceva anche, come dire, quelle cose meravigliose che venivano descritte all'interno del libro, no? Per cui milione era un'unità di misura enorme, sì, fantasmagorica, che in qualche modo introduceva il lettore a quelle cose altrettanto straordinarie e fantasmagoriche che avrebbe trovato durante la lettura del testo. Per cui fu un titolo azzeccato, che ebbe fortuna, e che poi venne tradotto
1: in tante lingue, un best seller, no? Ma l'importanza, Alberto, è proprio quella di far conoscere l'Oriente attraverso il milione, perché prima si sapeva nulla, almeno così ci dicono, e penso sia stato così o diversamente.
0: Allora, c'erano già state, si sapeva poco, non proprio nulla, perché già il Papa prima, Innocenzo IV, e il re di Francia, re Luigi IX, avevano già mandato dei missionari che erano arrivati fino in Cina e avevano steso delle relazioni sui mongoli. E quindi qualcosina già si sapeva, ma poco sostanzialmente, e soprattutto il milione venne scritto con l'occhio, non in questo caso del missionario, del francescano, ma con l'occhio del mercante. E sono due occhi diversi, perché due persone che guardano la stessa cosa, a seconda della sensibilità che hanno, sottolineeranno aspetti diversi, no? E il nostro Marco Polo, infatti, infarcisce il suo libro con tutta una serie di informazioni geografiche, morfologiche, le monete, le unità di misura, le condizioni politiche, le distanze, sì, i pozzi, le strade, tutte cose che potevano, mi faceva prima la domanda, no, sull'economia, che potevano essere molto utili a tutta quella pletora di mercanti che di lì a poco, con il milione alla mano, avrebbe provato a spingersi fino in Cina, perché a quel punto lì la strada era aperta, c'era, sì, diciamo, sì, così, sì, sì, il manuale di viaggio, tra virgolette, e si trattava solo, ecco, di aver tanto coraggio, di provare a imboccare la strada, però la strada era aperta. E infatti il milione non solo venne tradotto in tante lingue, ma a seconda dell'auditorio venne anche modificato, cioè se doveva essere letto dai mercanti si estrapolavano solo le parti che interessavano ai mercanti. Se doveva essere letto dai domenicani, per esempio i domenicani di Venezia, perché potevano usarlo in chiave missionaria, si estrapolavano solo le informazioni che interessavano ai domenicani. Per cui abbiamo avuto tante versioni diverse, e con Marco Polo ancora in vita, per cui lui fu fortunato da un certo punto di vista, perché l'ultimo ventennio, così arriviamo alla fine della sua vita, lui ci mette calmo finalmente, perché quando viene liberato dalla prigione di Genova, torna a Venezia, gli ultimi vent'anni cura gli affari di famiglia dal proprio bellissimo palazzo,
1: e si sposa anche.
0: Si sposa, esatto, sì, avrà tre figlie. E avrà la soddisfazione di vedere il suo libro tradotto in molte lingue e lui stesso essere citato dai grandi dotti. Esempio in 30 secondi: ad un certo punto a Venezia si reca o comunque contatta Marco Polo il grandissimo professore di Padova, che era Pietro D'Abano, uno dei nomi più importanti legati all'università di Padova, e la domanda è questa: chiese, messer Marco, voi che siete stato all'Equatore, perché tornando in nave passò anche attraverso Sumatra, siamo nell'Indonesia, quindi attraverso l'Equatore, dice, voi che siete stato all'Equatore, ma là l'Equatore è abitato, ci sono gli esseri umani o no? Perché qui si discute, c'è troppo caldo, non c'è troppo caldo, e Marco Polo dice, sì, io ci sono stato e li ho visti. Per cui quando poi faceva lezione Pietro D'Abano, lui citava Marco Polo come fonte attendibile, dicendo, io ho personalmente sentito Marco Polo, che per quanto mi riguarda è il più grande esploratore che esista sulla faccia della terra in questo momento, e lui giura, asserisce che l'Equatore è abitato, per cui sappiamo che
1: ne abbiamo la prova. Alberto, io non vorrei mai interromperla, perché qua mi scrivono, ma che meraviglia questo racconto, veramente affascinante, guarda che belle storie, ha fatto bene a invitare il nostro professore, però arriva la pubblicità. Allora, è stato veramente affascinante come l'ha impostato, come ce l'ha raccontato questo straordinario uomo, perché insomma più di così non poteva fare. Noi la ringraziamo, ci diamo appuntamento per la prossima, lo dico anche per i nostri ascoltatori, lo inviti ancora, ma certo che è già automaticamente invitato, quindi non ci sono problemi per altre avventure. Grazie al nostro professore, grazie Alberto, grazie, professore, grazie docente storico, seguito. E ritorniamo in diretta. Allora, come dicevamo, parliamo dell'anniversario, coincide proprio oggi, 6 maggio, che riguarda il terremoto del Friuli, che 59 secondi

secondi hanno distrutto buona parte di questa terra. Quindi grande momento che viene ricordato oggi con le istituzioni, come abbiamo già detto, e la terra tremò e cambiò tutto. Circa 1000 morti, tantissimi, 2500 feriti, 100.000 sfollati, e quindi veramente una situazione drammatica, un magnitudo da 6,4 a 6,5, e quindi aziende, case distrutto, proprio la disperazione che un'area poi di 5.000-6.000 chilometri quadrati ha colpito dai 100 ai 130 comuni che hanno riguardato le province di Udine, Pordenone, Gorizia un po' meno, forse ecco i comuni più colpiti, appunto Soppo, ricordiamo quante volte è stato nominato questo comune, ma comunque anche tanti altri. E allora ecco che se ne parla molto in questi giorni, si ricorda, perché la memoria deve esserci sempre, e noi ci soffermeremo su Friuli 1976, La terra che tremò, il cuore che restò, questo libro che lo trovate nelle edicole abbinato al quotidiano Il Gazzettino. Il costo è 6,80 euro, costo veramente sostenibile, perché ci racconta le vicende a grandi linee, ovviamente, e anche con articoli di giornali dell'epoca, ce ne sono diversi, si legge benissimo, ve lo consiglio, lo trovate, ripeto, in tutte le edicole. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con il giornalista editore Alessandro De Bastiani, che appunto ci ricordiamo insieme questo momento, questa giornata terribile, e le ore erano circa le 21 di sera, quindi tutti ricordiamo dove eravamo quel momento là, quella sera là, e se l'abbiamo sentito il terremoto o se non l'abbiamo sentito, e quindi vediamo che cosa ci racconta il nostro ospite.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a ricordare quella che è stata la tragedia, il terremoto appunto in Friuli. Proprio oggi ricorrono i 50 anni. È uscito un libro, ripeto ancora il titolo, Friuli 1976, La terra che tremò, il cuore che restò, un libro fatto bene che trovate ovunque, in tutte le edicole. E qui abbiamo l'editore, giornalista Alessandro De Bastiani, che salutiamo. Buonasera Alessandro.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
0: Ecco, allora, questo libro, nel senso che, Alessandro, memoria, lei dice, non dobbiamo dimenticare. Perché questo libro, che è sintetico, fatto bene, riprende purtroppo la tragedia in tutte le sue angolature, e poi ci sono anche tanti articoli del giornale dell'epoca, Alessandro.
1: Ecco, sì, io volevo intanto fare questo appunto, no? Mentre noi andiamo in onda in questo momento, contemporaneamente da 10 minuti è iniziato a Gemona un consiglio regionale straordinario al quale sta partecipando il capo dello Stato Mattarella e anche il Presidente del Consiglio. Quindi siamo in contemporanea con questo evento
0: istituzionale
1: che si sta svolgendo appunto a Gemona. A Gemona, come sappiamo, è il centro della tragedia del 1976.
0: Certo.
1: Il libro si intitola Friuli 1976.
0: Sì.
1: La terra che tremò, il cuore che restò. Sono 50 anni, sono 50 anni oggi.
0: Sì.
1: E saranno 50 anni esatti fra 4 ore, alle ore 21, che è appunto l'ora in cui si è
0: manifestato il terremoto.
1: Si è manifestato.
0: 59 secondi in la strage, in così poco tempo.
1: 59 secondi che a dirli sembrano pochi, a dirli penso siano un'eternità.
0: Sì.
1: Sì. E 59 secondi che sono stati preceduti da un boato. Allora spiegano, lo spieghiamo anche sul libro, che è ricostruito su testimonianze, studi, articoli. E diciamo che su questa tragedia sono stati scritti fiumi di libri e di articoli, perché si tratta di si è trattato di un evento veramente fuori dall'ordinario. E in termini di perdite di vite umane, di distruzione di abitazioni, di numero di sfollati, estensione del territorio, il terremoto dei Friuli è considerato tra i più distruttivi del secondo dopoguerra in Italia, uno dei principali eventi sismici del Novecento. E effettivamente è stato così. Effettivamente noi, io che vi parlo da Vittorio Veneto a circa 70-80 chilometri da Gemona, ma anche voi che siete a Padova, lo avete sentito bene quell'evento.
0: Sì, certo. Tutti ricordiamo dove eravamo 50 anni fa, alle 9 di sera, alle 21 di sera. Ecco, questo è un fatto indimenticabile.
1: Questo è un fatto che mi ha molto colpito, no? Recentemente, perché io mi ricordo perfettamente dove ero, con chi ero e ricordo. E avevo circa a quell'epoca una ventina d'anni, insomma. E dopo si è rivelato che tutti coloro che hanno vissuto il terremoto si ricordano dove erano, si ricordano con chi erano, si ricordano le impressioni del collo. E questo è un fenomeno che gli inglesi chiamano flash bulb memory, che vuol dire ricordo fotografico o ricordo lampo. E il termine fu coniato nel 1977, cioè un anno dopo del terremoto, mm-hmm. in riferimento all'omicidio di John Kennedy. Cioè, studiosi, dopo in quel fatto là, scoprirono e constatarono che nell'occasione dell'omicidio di Kennedy tutti quanti hanno un flash di memoria preciso di quello che è avvenuto e quello che è fatto.
0: Certo.
1: Questo
0: è
1: un meccanismo che fa il nostro cervello e psichiatri, psicologi dicono che serve per immagazzinare la notizia, immagazzinare la cosa, che potrebbe servirsi eventualmente in futuro per decodificare immediatamente un fatto simile.
0: Certo.
1: È interessante questa cosa.
0: Certo, certo. Allora Alessandro, ecco la strage, diciamo, ecco, abbiamo ricordato le vittime, i morti, sfollati, però quello che è diventato poi il Friuli, che ha ripreso in mano la situazione, i friulani che hanno ripreso in mano la situazione, hanno proceduto alla ricostruzione dov'era, com'era, ed è diventato un modello, hanno fatto scuola per la ricostruzione. Questo è stato un dato unico, penso, unico, che sono riusciti a ripristinare il territorio e a cominciare a vivere con le proprie forze, con la propria volontà e tenacia.
1: Sì, sì, e questo fatto qua